vedete, qui sto riassumendo, è possibile generare questa tabella che vedete, nella quale si vede chiaramente che la casa numero 4, H4 come colonna, ha il tedesco, è di colore verde, beve caffè, fuma Prinz e c'ha il pesce. Quindi anche secondo questo metodo matematico, che è top down anche questo, perché pone dei vincoli e poi va a risolverli dal punto di vista matematico con un'ottimizzazione, si ottiene lo stesso risultato, ovviamente in tempi diversi. Quindi ci lasciamo alle spalle questa domanda. Qual è la logica principale del metodo matematico? Adesso passiamo al metodo dell'intelligenza artificiale, quello che abbiamo definito bottom-up, cioè guidato dai dati. Questo metodo, che si riferisce a quella parte di intelligenza artificiale che segue, è guidata dai dati e quindi segue l'approccio fisico, cioè l'estrazione di informazioni nascoste dai dati, dovrà tener conto di alcuni fattori. Qui di nuovo, per comodità, rivediamo il nostro indovinello. Adesso procederemo in maniera cieca, chiameremo semplicemente, codificheremo questo metodo, questo indovinello lo codificheremo per un sistema di intelligenza artificiale bottom-up, nel caso specifico un algoritmo evolutivo, il quale in pochi passi tenterà di trovare la soluzione. Poi vedremo come ha fatto, tenteremo di spiegare come fa. Useremo un programma in real time, io adesso lo chiamo, ecco che il programma compare, vedete il programma è un programma normale scritto in C, qui viene riportato di nuovo l'indovinello, io gli dico semplicemente run e lui in questa finestra che vedete ci mostrerà evolutivamente le soluzioni che trova fino a trovare la migliore e poi sulla tabella, su questa tabella, dove ci sono le cinque case sulle righe e i vari attributi, colore di ogni casa, nazionalità del soggetto, drinks che beve, sigari che fuma e animali che alleva, ci compariranno in ogni cella delle informazioni. Da quando do run, vedete il tempo che ci impiega. Fatto. Tenete conto che c'è stato il tempo con cui i computer comunicavano uno con l'altro, per cui, vedete, in 46 cicli evolutivi il sistema ci ha detto, guarda, vedi, qui è il tedesco che vive nella Casa Verde, che beve caffè, che fuma Prinz e ha i pesci. Quindi ci ha risolto in una manciata di secondi il problema che avevamo posto, soltanto seguendo una logica completamente diversa. Non si è posto il problema di come formalizzare i vincoli che Einstein suggeriva per facilitarci. Non si è posto il problema di fare delle inferenze induttive a esclusione per trovare le combinazioni delle caselle giuste. Ha usato tutta un'altra logica. Ha codificato i dati, adesso vedremo come, e poi li ha risolti da soli. Proviamo adesso a vedere come si è comportato questo sistema. Innanzitutto, questo sistema bisognava codificare le ipotesi. Noi abbiamo, come abbiamo visto già precedentemente, i proprietari che possono essere, come dire, il norvegese, il danese, il britannico, il tedesco, lo svedese, abbiamo il colore della casa, i cinque colori che vedete sulla seconda riga, abbiamo i cinque tipi di drink, abbiamo i cinque marche di sigari, abbiamo i cinque tipi di animali domestici. Benissimo, fin qui non cambia nulla. Andiamo a vedere in dettaglio, per esempio, che mi sono inventato praticamente una codifica a caso che rispetta solo i vincoli del problema. Per esempio dice, la casa 1, il proprietario è il numero 2. Io vado qui a proprietario, leggo 1, 2, opzione 2 è un danese. Benissimo, è un danese. Poi, nella casa 2, il proprietario è il quinto e quindi vado al quinto, è uno svedese. Quindi ho codificato la posizione di ogni opzione in modo tale che su ogni colonna non ci sia una ripetizione. Vedete, sulle righe io posso avere lo stesso numero, perché il drink numero 1

può essere presente nella casa 1 insieme alla marca di sigari numero 1, ma siccome all'inizio dell'indovinello è stato detto che ogni proprietario, no, ha, come dire, vive in una casa diversa, in una sola casa, e ogni proprietario vive in una casa di un colore e non di più colori, eccetera, vedete che io ho rispettato, non ripetendo lo stesso numero di opzioni per ogni colonna, ho rispettato il vincolo. Qual è il problema? È che questo vettore io me lo sono inventato. Questo potrebbe non rispettare minimamente i suggerimenti che ha dato Einstein. E quindi come procedo? Procedo analizzando i vincoli. E io qui ho formalizzato i 15 vincoli che Einstein suggerisce. Vediamo i primi 7. Dice, se la nazionalità è un britannico e il colore è rosso, allora un punto. Se la nazionalità è svedese e l'animale è un cane, allora un altro punto. Vedete, li ho semplicemente tradotti in un linguaggio, in un pseudolinguaggio C. Cioè io gli aumento un punto a quell'ipotesi ogni volta che indovina uno o più vincoli di quelli che Einstein ci ha presentato. Qui ci sono gli altri vincoli, vedete, l'8, il 9. Alla fine, se li andiamo a considerare, sono 15 vincoli. Leggo l'ottavo. Se il drink preso è il latte e la casa è quella centrale, allora un punto. Se la nazionalità è norvegese e abita nella prima casa, allora un punto. E così via. Qual è il punto? Il punto è che io mi invento un vettore tipo quello che ho fatto vedere prima, completamente casuale ma corretto. Cioè nel senso che non c'è alcuna ripetizione, che la somma di colonna è, come dire, che la somma di riga è 1, ma conto i vari vincoli. Allora questa è una popolazione di ipotesi a caso che io mi sono inventato per risolvere questo problema. Come vedete ci sono 30 ipotesi, ID1, ID2 sulle righe. In ognuna di queste ipotesi c'è un numero, vedete, il proprietario è il 4, cioè l'opzione 4, il colore della casa è il 3. Le ipotesi sono corrette, ma se io vado a esaminare la prima riga, cioè la prima ipotesi, con i vincoli che abbiamo mostrato prima, con i 15 vincoli, solo 4 vincoli dei 15 vengono rispettati. Mentre se vado alla riga 2, l'altro individuo, l'altra ipotesi che mi sono inventato, vedete, ID2, anch'essa è corretta dal punto di vista formale, in quanto prevede che una casa sia abitata da una sola persona di una sola nazionalità. Ma questa volta, quando vado a fare l'esame, il check con i punti, i vincoli, mi accorgo che 5 vincoli su 15 sono rispettati. Ecco, se scorrete la colonna fitness sulla destra, potete vedere che ognuno di questi individui che io mi sono inventato casualmente ha un numero di vincoli che rispetta. Addirittura ce n'è uno che ne rispetta soltanto uno. Quindi, normalmente abbiamo degli individui che hanno un bassissimo punteggio rispetto al problema. Ma io non mi fermo qui. Io prendo questi individui, ne calcolo la fitness, cioè quanti vincoli su 15 stanno rispettando. Poi prendo i meno peggio, quelli che hanno la fitness meno brutta, li accoppio tra loro in un certo modo e genero due altre ipotesi. Ora, mettete che i due che ho accoppiato tra i meno peggio, ognuno avesse alcune ipotesi buone ed è improbabile che siano le stesse per ognuno dei due. Quando li accoppio e prendo la prima metà di uno e la seconda metà dell'altro, e poi la seconda metà del primo e la prima metà del secondo, avrò due offspring, cioè due vettori nuovi, in cui la probabilità che almeno uno abbia due ipotesi buone è alta. E sostituisco questi due nuovi nati, chiamiamoli così, a le due ipotesi peggiori, per esempio quella che aveva 1 e un'altra che aveva 2, mantenendo così la popolazione a 30. Ricalcolo la fitness e vedo se è migliorata un po'. Poi ripeto la stessa procedura finché la popolazione comincia a migliorare gradualmente, rispettando i vincoli. Quando li rispetta tutti e 15, l'algoritmo si ferma.

da sola e mi fa vedere, guarda, questa è l'ipotesi che rappresenta tutti e 15 i vincoli. Ed eccola qui. Ed eccola qui, dopo poche generazioni, potete vedere gli stessi individui, non sono gli stessi, ovviamente sono cambiati, ma guardate la fitness come è cambiata mediamente. Il primo questa volta rispetta 10 vincoli su 15, il secondo 10, il terzo 12 e così via. L'ultimo, per caso, l'ho messo per ultimo per metterlo in evidenza, non è l'ultimo come sequenza, vedete, rispetta tutti e 15 e per cui rappresenta la soluzione. Adesso se io codifico questi numeri nei nomi che sono a loro collegati, ho la tabella che mi dice che il pesce appartiene al tedesco e tutte le altre tabelle prese. Proviamo adesso a richiamare il programma una seconda volta facendolo lavorare di nuovo, come se non avesse mai lavorato prima, adesso che conosciamo un po' meglio il modo in cui funziona. Chiamo il programma, eccolo, e gli dico, ok, risolvi. E ha fatto. E di nuovo vedete, guardate, colore verde, nazionalità tedesco, beve caffè, fuma Prince e alleva pesci. Per cui ha rifatto in un modo diverso, producendo la stessa soluzione, e ha risolto di nuovo l'indovinello. Qual è la differenza? È che il procedimento è avvenuto bottom up. Io ho codificato il problema, ho codificato i vincoli, gli ho dato un punteggio, mi sono inventato dei vettori che facevano delle ipotesi corrette ma di basso valore, le ho combinate tra loro in maniera evolutiva, il programma si è evoluto e mi ha fornito la soluzione evolutivamente, bottom up. Non conosceva le regole, non gli ho dato le regole, ha scoperto le regole e mi ha dato la soluzione. Ed eccola qui, di nuovo. Vedete? Bene. Adesso tentiamo di capire come è stato costruito questo algoritmo evolutivo. Il primo passo per costruire un algoritmo evolutivo bottom-up è il seguente. Bisogna disegnare e codificare le ipotesi, cioè come il problema si traduce in ipotesi, cioè come codificarlo. Per esempio, nel caso in questione abbiamo detto, ok, possiamo avere praticamente 5 no, tipi di casa, 5 tipi di colore di casa, 5 tipi di animali domestici e via così, e abbiamo ottenuto un vettore lungo 25, 5 per 5. Poi l'abbiamo riempito di numeri a caso con delle regole che però non fossero ripetitivi, cioè che il britannico non potesse vivere in case di due colori diversi. Abbiamo soltanto fatto questo come vincolo. E ci siamo creati, fate conto, 30, 100, 1000 individui casuali che rappresentassero 1000 ipotesi possibili, magari tutte di scarso valore rispetto ai vincoli del problema. La funzione di costo, che vedete qui, disegno del codice delle ipotesi e della funzione di costo. La funzione di costo è fare in modo che a partire da questa popolazione, rispettando i vincoli, il massimo numero di vincoli, in questo caso 15, venga sempre rispettato. Cioè, dammi l'ipotesi in cui tutti e 15 i vincoli che ha suggerito Einstein vengano rispettati, perché quelli conterranno la soluzione. A questo punto creo, come dicevo, una popolazione di ipotesi che io chiamo individui e in alcuni casi genoma, do un valore casuale a ciascun individuo, a ciascun vettore, e poi comincio a far evolvere questa popolazione, la parola generation. Vediamo in dettaglio in che cosa consiste questa generation. Ogni generazione è fatta da una serie di passi ripetitivi. Primo, valuto la fitness di ciascun individuo, cioè vedo ciascuno di questi 30 che abbiamo preso in considerazione, quanti vincoli dei 15 risponde, a cui risponde correttamente. È un numero quindi da 0 a 15, no? Ovviamente posso scalarlo opportunamente tra 0 e 1 per avere un'idea, o se no lo mantengo qual è. Dopodiché, dopo che ho dato la fitness a ognuno di queste ipotesi, scelgo alcuni individui da incrociare, crossover among individuals, incrocio, faccio un matrimonio tra alcuni individui. Magari scelgo i migliori adesso per farla facile, ok? Quelli che sono i migliori, i meno peggio, se volete,
e sono anche un po'

diversi. Facendo questo crossover, che poi spiegheremo più in dettaglio come si fa, noi creiamo due altri individui che abbiano una parte del patrimonio genetico del soggetto 1 e una parte del patrimonio genetico del soggetto 2, ok? E vedremo in che modo. Ovviamente questi due chiamati offspring, nuovi nati, dovranno essere, come dire, più adatti alla fitness dei loro genitori. Comunque io li sostituisco, li metto al posto di quelli che nella popolazione avevano dato la fitness peggiore, in modo che mi mantengo la popolazione stabile nel numero di 30, di 100, di 1000, di quanto ho deciso. Dopo posso fare altre mutazioni, posso cambiare ognuno della popolazione in maniera randomica, per esempio, cambiando un gene con l'altro, una posizione con l'altra, ma sempre rispettando i vincoli che ogni colonna, la somma di ogni colonna o ogni riga, a seconda di come lo volete, sia 1. Ho una nuova popolazione a quel punto, sia perché ho avuto dei offspring, cioè dei matrimoni che hanno generato figli, per dirlo in termini comuni, sia perché ho fatto delle mutazioni su quelli che avevo. Ho una nuova popolazione e quindi torno al punto 1, rivaluto questa popolazione da capo. E ogni volta che faccio questo ritorno, aumenta una generazione. Ecco qui. Adesso immaginate un problema come questo per darvi un'idea completamente diversa di come codificare. Immaginate che io ho il problema del commesso viaggiatore, che si chiama Classic Salesperson Problem. Allora, vedete questi 100 punti che stanno alla destra? Sono 100 città. Il mio problema è percorrerli tutti, una sola volta ognuno, ovviamente, facendo però il percorso più breve. Il problema sembra semplice. In realtà io conosco tutte le distanze tra un punto e l'altro, che saranno n per n-1 diviso 2. In questo caso 100 per 99 diviso 2, è una matrice di distanze proprio. Bene, ma non ci faccio nulla con queste, perché devo andarmi a calcolare tutti i percorsi possibili. Ora, tutti i percorsi possibili, in teoria è il fattoriale di 100, un numero di 34 cifre perlomeno, di 101 cifre, scusate. In pratica è fattoriale di n-1 diviso 2, perché, come dire, lo stesso percorso, ruotandolo secondo la dinamica dell'orologio o contro la dinamica dell'orologio, come dire, è lo stesso, e poi il percorso, come dire, simmetrici da AB e BA sono gli stessi, per cui ho questa, ma il numero n-1 fattoriale diviso 2 è un numero ugualmente incredibile quando il fattoriale avviene su 100, quindi non posso farli tutti. E guardate adesso, lo spazio delle soluzioni è praticamente enorme, ok? Quindi trovare il percorso frequentandoli tutti, provandoli tutti, è computazionalmente impossibile. Infatti si dicono che sono problemi NP completi. Allora, cosa posso fare? Vi faccio vedere come si può codificare. Allora, io creo un vettore che è lungo n. Se n è il numero delle città, n è uguale a 100. Bene. Poi codifico casualmente in ogni cella di questo vettore che vedete qui, vedete? Codifico qua dentro, no, ho codificato la prima posizione. Ok, questa è la seconda posizione. Allora, qui codifico uno dei punti, a caso. Il punto 3 mi va nella prima posizione, poi il punto 98 va nella seconda, significa che dal 3 ci si sposta, secondo questa ipotesi, al punto 98. Che dal punto 98, se alla terza posizione ho codificato il numero 53, si va al punto 53. Quindi, arrivato a n, torno indietro e mi ricollego al punto codificato nella prima posizione, secondo una struttura a toro praticamente. Questo è un modo di codificarlo molto semplice, che consente però di non avere ridondanza, cioè di non avere false soluzioni, perché quando lo codifico è già corretto. Ora, non è detto però che i percorsi a caso che io ho immaginato all'inizio siano quelli ottimi. Anzi, se non avessi un metodo evolutivo, non saprei come procedere. Qui illustriamo la fase centrale del crossover e della mutation. Immaginiamo che noi abbiamo codificato i nostri punti nel modo che abbiamo detto.
Qui è una codifica generale, qui dice soltanto che c'è una

popolazione che presenta ogni individuo sono un vettore di 0 o di 1, presente o assente, io quando vado a calcolare la fitness, FI, se questa fitness è compresa, no? In un certo intervallo, allora quel soggetto può sposarsi. E ugualmente il secondo soggetto. Questa è semplicemente l'opposto della varianza, come potete vedere. Praticamente, questi sono i due soggetti da matrimonio. Io traccio un punto casuale chiamato di crossover, di incrocio, e creo i due figli, A1 e A2, B1 e B2. I figli saranno A1 legato a B2 e B1 legato ad A2. Come vedete, ho creato praticamente, ho incrociato i codici genetici. Immaginate che un collegamento di tutto A sia giusto. E un altro collegamento di tutto B sia molto giusto. È probabile che il punto di crossover non interrompa quei collegamenti, perché è 1 su n la probabilità che venga interrotto. Ed è quindi probabile che uno dei due figli abbia due collegamenti buoni invece che uno soltanto. Questo fa sì che i figli, gli offspring, abbiano una potenziale evoluzione di fitness rispetto ai genitori. Dopodiché, cambio in 1001 alcuni geni casualmente, do olio alla macchina dei geni e vado avanti. Adesso proviamo a vedere questo problema dei 100 punti risolto da vari algoritmi evolutivi, ciascuno dei quali segue la logica grossomodo che vi ho detto, ma alcuni sono molto diversi dagli altri. Vediamo il primo e più primitivo algoritmo evolutivo, che è l'algoritmo genetico. Come risolve, affronta e risolve il problema dei 100 punti. Eccolo qui. Vedete, qui in basso c'è la fitness che sta migliorando e qui ci sono le generazioni. Vedete che lui si sta evolvendo molto velocemente e ogni volta che vi mostra la soluzione è una soluzione migliore dell'ultima che vi ha mostrato. Come vedete, l'algoritmo comincia a avere meno cambiamenti che all'inizio. All'inizio ha molti più cambiamenti, adesso diventa più difficile arrivare alla soluzione migliore. A un certo punto non mostrerà più cambiamenti e dobbiamo assumere che, come dire, meglio di così non può fare. Voi potete vedere al volo, guardandolo, che la soluzione non è banale, ha prodotto un chilometraggio, diciamo, di 786 chilometri, immaginiamo, no? Possiamo risolvere alcuni problemi già a vista. Proviamo adesso a vedere il sistema usato dai fisici, noto come simulated annealing, ricottura simulata. Usano un sistema completamente diverso, è sempre ricorsivo, è basato su principi diversi, ma è molto più veloce ed è quello che i fisici preferiscono per questo ed altri problemi. Proviamo a vederlo. Eccolo qui, stessi 100 punti. Il sistema in un attimo trova la soluzione e trova 780 km, quindi ha migliorato la soluzione dell'algoritmo evolutivo. Adesso vediamo un sistema ancora più nuovo, è un sistema evolutivo chiamato Genetic Doping Algorithms, i cui materiali potrete trovare poi a fine delle lezioni, nella sezione di queste lezioni del sito dell'Ateneo. Vediamo come si comporta. Ecco, come vedete, sta iniziando e ha già finito. Soltanto che, se vedete questo numero, si tratta di 761 km. E ad occhio vedete che la soluzione che ha trovato è molto interessante. Adesso l'abbiamo messo un altro di 226 punti, e anche in quel caso lui in pochi cicli generazioni troverà la soluzione. Vedete che facilmente ha trovato la soluzione e la sta migliorando ancora. Vi potrete chiedere, ma questi sono punti distribuiti randomicamente, per cui non sono quelli di un commesso viaggiatore. Adesso proveremo con un esempio in cui alcuni punti sono piccoli mondi radunati da loro, altri sono distribuiti casualmente e vedremo come questo sistema si comporta. Intanto lui sta migliorando. Ecco qui.
Questi sono 400.

186 punti, pensate alle soluzioni che ci sono. 485 fattoriale diviso 2. E ha già trovato la soluzione. Vedete, senza avere conoscenza statistica di come erano distribuiti i punti, alcuni random, alcuni radunati in piccoli cluster, lui ha trovato ugualmente la soluzione. E l'ha trovata abbastanza rapidamente, credo. Riassumiamo un attimo, abbiamo visto l'algoritmo genetico che ha impiegato 786 chilometri come percorso, abbiamo visto il simulate annealing che ne ha impiegati 780 e abbiamo visto il generic doping che ne ha spesi 761, quindi significativamente di meno. Ed eccoli qui a confronto, più è bassa l'istogramma, migliore è il risultato, quindi dà un'idea anche visiva. Vediamo adesso la domanda che dobbiamo porci. Come funziona, come lavora l'approccio di intelligenza artificiale sui dati, cioè il sistema bottom-up? Vediamo adesso tutte le domande che questa lezione in qualche modo implica. Tentiamo di spiegare la differenza tra il sistema top-down e il sistema bottom-up. Sono due metodi diversi. Spieghiamo qual è il cuore del sistema top-down basato sul ragionamento razionale, il modo razionale. Qual è la logica principale del sistema top-down del metodo matematico, quello che abbiamo visto con le equazioni che impostano in qualche modo i vincoli dell'indovinello di Einstein. E terzo, l'approccio con l'intelligenza artificiale, l'approccio fisico, nel quale bottom-up, guidati dai dati, codifichiamo il problema, codifichiamo i dati e lasciamo che il sistema si evolva spontaneamente trovando la soluzione. Quindi abbiamo visto questo tipo di procedure top-down e bottom-up. Ulteriori approfondimenti materiali si trovano sul sito dell'Ateneo riguardo alle pagine dedicate a queste lezioni. Grazie e a presto.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte.

domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente, che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in 5 macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo, e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety 2 per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ed adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macro area di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macro aree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macro aree siano collegate da archi più piccoli tra di loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale che serve a spiegare la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli

eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che è incentrata su un'introduzione alle reti neuronali biologiche. Gli argomenti trattati saranno tre: alcune considerazioni di tipo metodologico, alcuni cenni di neurofisiologia, neuroni e sinapsi, e modelli computazionali dall'analogia alla teoria. Partiamo dal primo argomento, alcune considerazioni biologiche e metodologiche. Daremo essenzialmente una mia visione del problema. Le reti neuronali sono sicuramente un argomento, il cervello è un argomento di discussione e di analisi di molte discipline. Ogni disciplina si porta dietro le proprie caratteristiche e accennare brevemente ai problemi che possono sorgere da questa multidisciplinarietà è sicuramente utile. Essenzialmente partiamo da due domande. Può un artefatto analizzare, classificare e memorizzare informazioni, apprendere continuamente dalla sua esperienza senza una programmazione specifica? Questa è una domanda ben precisa, essenzialmente la domanda a cui l'intelligenza artificiale tenta di dare una risposta da ormai 50 anni. La seconda è un po' più specifica e un po' più difficile dare risposta, è la seguente. Può un artefatto essere dotato di autocoscienza e capace di pensare? Chiaramente a oggi, dato il limite delle nostre attuali conoscenze, la prima domanda è sicuramente una domanda che può avere una risposta. La seconda, secondo il mio punto di vista, la seconda si può approcciare solo nell'ambito dello studio del pensiero, quindi o la filosofia o la teologia o la metafisica. Le due domande, può un artefatto analizzare o può un artefatto essere dotato di coscienza, in qualche modo riflettono la definizione e la classificazione dell'intelligenza artificiale in forte e debole. Il fatto che la prima domanda sia attuale e in qualche modo ad essa si può dare risposta è dato dal fatto che esistono molti esempi di intelligenza artificiale debole, come si è visto. È chiaro che qui c'è una citazione: quando si parla di forme artificiali pensanti si pensa subito al robot, al replicante bionto di Blade Runner. Ne ho viste di cose che voi umano non potete immaginarvi, nave di combattimento in fiamme, eccetera, eccetera. È chiaro che al di là della rappresentazione cinematografica, diciamo, oggi replicanti, macchine artificiali, agenti artificiali che hanno autocoscienza e la percezione della morte è la forma massima di autocoscienza, è difficile parlarne. Giusto per... Il nostro punto di vista è semplice: studio delle caratteristiche fisiche e funzionali come punto di partenza per la formulazione di una risposta alla prima domanda. Può un artefatto essere in grado di? La ricerca è sicuramente interdisciplinare. Intorno alle reti neuronali biologiche, il cervello umano, si muovono diverse discipline: l'intelligenza artificiale, la psicologia cognitiva, la neurofisiologia, la metafisica, la teoria dell'informazione, la teologia e anche la fisica, in qualche modo. Qual è il nostro scopo? Beh, diciamo, la metodologia della fisica è molto semplice, essendo un fisico, è quello di sintetizzare dei risultati empirici apparentemente scorrelati con un modello teorico. Quindi dal fenomeno c'è la costruzione di un modello teorico. Prevedere aspetti non noti del comportamento del sistema, cioè far delle previsioni che poi possono essere sperimentalmente verificati, e una volta che si ha una certa conoscenza del sistema,
la possibilità di costruire un artefatto dalla conoscenza acquisita. Un esempio di questo circolo in qualche modo è lo studio dei fenomeni dell'elettromagnetismo hanno portato alle equazioni di Maxwell, seconda metà dell'Ottocento, 1860. Le equazioni di Maxwell sono state a fondamento dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, di comunicazione, che di fatto sono alla base di tutta la tecnologia che usiamo oggi. Quindi, diciamo, la comprensione teorica di un problema con la previsione di nuovi esperimenti, la conferma e l'evoluzione del modello ci permette di costruire degli artefatti, delle macchine che seguono specifiche caratteristiche del sistema. Ora, questo approccio viene etichettato come riduzionismo. Il riduzionismo può essere definito come tutti i fenomeni naturali sono riconducibili a leggi fisiche, senza linguaggi o livelli indipendenti di descrizione, ma solo livelli e linguaggi più o meno dettagliati. Quindi si cerca di descrivere al meglio un fenomeno andando a ridurre il problema ai suoi elementi essenziali. Il riduzionismo non è usato come dogma epistemologico, ma come idea estremamente produttiva. Questa è una frase di Hebb che ha avuto un ruolo fondamentale nello studio e nell'analisi delle reti neuronali biologiche. Hebb era un neurofisiologo e diciamo, è stata detta in un articolo, scritta in un articolo del 1980, per ribattere a degli attacchi di alcuni biologi soprattutto sul fatto che il cervello è sicuramente un sistema complesso e quindi un approccio riduzionista può essere non utile per studiarne le caratteristiche. È anche vero però che va identificata una sorta di metodologia standard quando si parla di cervello. Sempre ebbe nell'80 stesso articolo.

utente al software, un po' spingendo un po' oltre l'anomalia del cervello, l'analogia del cervello con gli attuali computer, fra l'altro del tutto sbagliata. Ebbe altri fanno notare che questo dualismo mente-cervello in realtà è troppo simile, riflette troppo il dualismo anima-corpo. E quindi potrebbe portare un pregiudizio in un'analisi scientifica che porta dei risultati, diciamo, non significativi o non privi di bias. L'idea è che nello studio di sistemi così complessi, all'incrocio fra molte discipline, è bene esplicitare i pregiudizi che si hanno dovuti alla propria disciplina. Finché le idee rimangono implicite sono pericolose. Rendere esplicite forse potranno essere neutralizzati. Rimane però sempre vero uno scritto di Turing nel 1950: i fenomeni mentali non sono altro che l'espressione di una struttura molto complessa funzionante in base a principi abbastanza semplici. Questo punto era molto breve, spunto di riflessione. Il riduzionismo tipico della fisica è un approccio del tutto inutile nello studio delle reti neuronali biologiche? Passiamo al secondo argomento, entriamo nel vivo della lezione, cenni di neurofisiologia. Neurone e sinapsi. Cominciamo a guardare la struttura del cervello, un cervello umano. È un sistema strutturalmente molto complesso. Significa che è composto da un numero elevato di oggetti elementari, i neuroni. Si stima che il numero di neuroni nel nostro cervello è 1 miliardo 10 miliardi. E da un numero di connessioni sinaptiche, che come vedremo legano un neurone, collegano un neurone dall'altro, che è tipicamente 10 alla 4, 10 alla 5 sinapsi, collegamento per neurone. Cioè nel nostro cervello c'è qualcosa come 10 alla 14, 10 alla 13, 10 alla 15 collegamenti sinaptici. Ricordo che 10 alla 12 sono 1.000 miliardi, 10 alla 15 sono 1 milione di miliardi. Quindi è un cervello strutturalmente semplice perché è composto da due cellule, neuroni e sinapsi, ma è organizzato in un modo altamente complesso e altamente funzionale, come vedremo. Il tempo di reazione di un neurone è di pochi millisecondi, quindi il tempo, la scala tipica del nostro cervello in realtà è 10 alla meno 3 secondi. Se pensiamo al tempo di reazione di un neurone come essere al tempo di clock della macchina astratta e confrontiamo questo 10 alla meno 3, un millisecondo, con 10 alla meno 12, cioè una parte su 1.000 miliardi, che è il clock tipico di un calcolatore di oggi, vediamo che ci sono 9 ordini di grandezza fra la velocità di un neurone e la velocità di un gate logico. Però nonostante questo, nonostante il nostro cervello abbia un clock estremamente lento, è capace di fare cose estremamente performanti. La struttura è tipicamente input, computazione, output. Vedo una macchina che si sta avvicinando, capisco che può essere pericolosa, accelero il passo. Quindi uno stimolo viene percepito da un senso, si traduce lo stimolo in una rappresentazione più consona alla computazione, viene elaborata, viene mandato un segnale dai neuroni motori verso il sistema motorio, spinollo, spinale, muscolo e sposto le gambe. Quindi diciamo essenzialmente siamo la collezione di una serie di, chiamiamoli task computazionali, che ci portano a eseguire

azioni molto complesse. Il neurone, non entro nel dettaglio neurofisiologico, chiaramente non tutti i neuroni sono uguali, ma grosso modo la struttura è la stessa. Nel neurone possiamo distinguere tre oggetti: il soma, l'assone e le dendriti. Il soma è la parte centrale, la cellula con il nucleo del neurone, ed è la parte che in qualche modo, lo vedremo, esegue il calcolo. Le dendriti rappresentano i collegamenti verso le sinapsi che sono collegati ai neuroni che questo neurone vede. Diremo che questo è il neurone postsinaptico, quelli che lo stimolano attraverso l'assone e le sinapsi, i presinaptici. Una volta che il segnale è stato elaborato, il segnale passa attraverso l'assone, viene diviso con questo albero dendritico e tramite le sinapsi trasmesso sui neuroni postsinaptici di questo neurone presinaptico. Quindi vedete una struttura estremamente complessa. Sul soma, una differenza di concentrazione di ioni sodio e ioni potassio crea una differenza di potenziale di circa meno 70 millivolt. Questo è detto potenziale a riposo. Quando gli neuroni presinaptici stimolano questo neurone, il segnale dovuto ai neuroni presinaptici viene elaborato e se il potenziale elettrico dei neuroni presinaptici dovuti agli altri neuroni è maggiore del potenziale di membrana, il neurone emette per alcuni millisecondi un treno di impulsi lungo l'assone, di questo tipo essenzialmente. Quindi il neurone prende segnale attraverso le dendriti da dei neuroni presinaptici, li elabora, li somma. Se questo valore supera una soglia, emette un treno di impulsi che si propaga sull'assone e attraverso le sinapsi va a influenzare i neuroni postsinaptici. La sinapsi è semplice e gioca un ruolo fondamentale nella funzionalità del nostro cervello. Essenzialmente esiste la sinapsi identificata da un bottone presinaptico. All'interno del bottone presinaptico ci sono delle vescicole, queste qua, che sono piene di neurotrasmettitori. Nel momento in cui un segnale elettrico eccita l'assone, viene veicolato fino al bottone sinaptico, queste vescicole si rompono e i neurotrasmettitori sono liberi di muoversi nello spazio, in questo spazio detto gap sinaptico ed andare a incidere sui dendriti del neurone postsinaptico. In questa maniera il segnale si trasmette dal neurone presinaptico, nel momento in cui esso viene eccitato, a quello postsinaptico. Allora, la natura di questi neurotrasmettitori è tale da poter eccitare, cioè dare un segnale positivo al neurone postsinaptico, o inibire, cioè sfavorire l'emissione di un impulso al neurone postsinaptico. In questi termini, secondo questo parleremo di sinapsi eccitatorie o sinapsi inibitorie. Quando uno spike elettrico si propaga lungo l'assone, le vescicole si rompono rilasciando dei neurotrasmettitori lungo il canale sinaptico che tendono a eccitare o inibire il neurone postsinaptico. Quindi il sistema è abbastanza semplice a una prima visione. È chiaro che poi i dettagli neurofisiologici spinti sono a volte difficili da comprendere. Il sistema è fatto da una serie di oggetti che emettono impulsi e una serie di i neuroni e una serie di altri oggetti, le sinapsi, che mediano il come i singoli neuroni si influenzano l'un l'altro. Ora,

sistema semplice è in grado di eseguire funzioni molto complesse. Ma secondo quale base? Una delle regole essenziali del discorso è il fatto, che poi è la regola di Hebb, parte dal fatto di vedere l'apprendimento come un'alterazione delle caratteristiche fisiche delle sinapsi, cioè variazioni del numero e o della forma dei bottoni terminali e variazioni della conducibilità delle dendriti. Questo porta alla regola di Hebb. Quando un neurone A eccita un neurone B ripetutamente e nel tempo, si hanno processi di accrescimento o modificazione metabolica tali che la stimolazione del neurone A sul neurone B risulta essere aumentata. Scritta da Hebb, determinata da Hebb in un lavoro degli anni 50 del secolo scorso. Cioè l'idea è che nel momento in cui noi apprendiamo, si hanno delle modificazioni fisiologiche nel numero, nella forma, delle sinapsi, tale che se due neuroni partecipano a un processo impulsando insieme, nel futuro essi saranno favoriti a impulsare insieme, cioè si rafforza la correlazione fra un neurone presinaptico e il suo postsinaptico. In base a questa semplice regola e, se vogliamo, al processo e alla funzionalità di neuroni e sinapsi, andiamo a vedere un po' velocemente le caratteristiche delle reti biologiche. Sicuramente un apprendimento dinamico non supervisionato. Questo significa capacità di classificare e memorizzare le informazioni, recupero dell'informazione e valutazione dell'errore e elaborazione dell'informazione stessa. Diciamo, questa è esperienza quotidiana. Durante la nostra giornata riceviamo una marea di stimoli dall'esterno attraverso i sensi, molta di questa informazione non viene ritenuta, altra viene processata, elaborata, memorizzata e così via. Importante, per esempio, è il recupero dell'informazione e la cosa importante come funzionalità è la possibilità, la capacità di dare una sorta di correttezza nell'informazione recuperata. Quando uno cerca di ricordare un numero di telefono, diciamo, oltre al tentativo di ricordare il numero, c'è anche la consapevolezza di averlo ricordato bene, quasi bene, essere sicuri di non essere stati in grado di ricordare in maniera esatta. Questo dal punto di vista, per esempio, di elaborazione formale, è una qualità che è estremamente difficile da assegnare a una macchina. L'elaborazione dell'informazione è un'attività che eseguiamo in ogni momento, attraversiamo la strada, valutiamo la possibilità di essere investiti e ci comportiamo di conseguenza, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto di forza è che l'elaborazione e la memorizzazione sono processi paralleli. Uomo vede leone e scappa. Azione che si fa veramente in brevissimo tempo, diciamo 0,1 millisecondi, e stiamo parlando di qualche centinaio millicicli macchina, per dire, quindi un numero di cicli piuttosto basso. Oppure il primo a morire non si scorda mai, anche dopo una distruzione parziale di neuroni e sinapsi. Ora, se ci pensiamo, per esempio, uomo vede leone scappa, di per sé è un'azione, una sequenza estremamente molto complicata da elaborare. Perché prima di tutto devo accorgermi che c'è un soggetto vivente nelle mie vicinanze, poi devo accorgermi che è un felino, poi devo accorgermi che non è un gatto, poi devo accorgermi che è un felino
predatori.

grande, poi devo valutare la distanza fra me e il felino e poi devo valutare la probabilità di successo di darmela a gambe. Cioè, un numero di decisioni e elaborazioni delle informazioni estremamente complesso. Nonostante il neurone sia, fra virgolette, un oggetto lento, riusciamo a fare questa sequenza di operazioni in un tempo piuttosto piccolo. Se non fosse così saremmo estinti, e questo è possibile solo in grado, è possibile solo pensando al fatto che all'elaborazione di tutta questa serie di informazioni partecipano delle reti neuronali composte da un numero di neuroni molto alte, molto alto, con delle connettività sinaptiche estremamente elevate. Quindi il parallelismo nell'elaborazione di una rete neuronale, dell'informazione in una rete neuronale biologica è estremamente pronunciato. L'altro problema è la struttura parallela collettiva nella memorizzazione dell'informazione. Si parla di neurone della nonna. Dov'è memorizzato il concetto di nonna? In quale neurone fisico? Un po' in parallelo, quando si fa il parallelo macchina-cervello-computer, in un computer noi memorizziamo le informazioni in un preciso address della memoria. E il problema è che non c'è un luogo preciso, un neurone preciso in cui il concetto nonna è memorizzato. Un ricordo, una memoria è in uno stato collettivo della rete biologica ben preciso. E siccome c'è un elevato parallelismo, anche se distruggo pezzi fisici della rete stessa, fino a un certo punto, la rete conserva memoria e capacità di elaborazione. Questo fa sì che il nostro cervello è estremamente robusto, noi perdiamo neuroni con la vecchiaia. Si parla di un centinaia di neuroni al giorno, ed è in grado però di continuare a funzionare. È estremamente robusto da poter a volte dedicare delle parti cerebrali a svolgere delle attività ben precise, anche se non in qualche modo dedicata ad essa. L'altro aspetto è l'estrema plasticità funzionale. Capita purtroppo che in seguito a dei traumi cerebrali si perda qualche capacità d'alto livello, leggere, parlare e così via. In limiti più o meno precisi è possibile addestrare altre parti della rete cerebrale per sopperire al danneggiamento. Dimensioni e peso ridotto, e questo è un grosso vantaggio, ma soprattutto basso consumo, cioè il nostro cervello consuma poco, diciamo un piatto di pasta al giorno. Questo soprattutto se lo paragoniamo al consumo elettrico dei grossi ormai server che vengono usati per fare intelligenza artificiale. Tutte queste caratteristiche alla fine fanno sì che un sistema siffatto fosse di interesse per due motivi. Il primo puramente speculativo, capire come funziona il sistema. Il secondo è che se e nel momento in cui si capiscono i funzionamenti basi, i principi basi del funzionamento, noi possiamo costruire degli artefatti, e questo è il fine dell'intelligenza artificiale, che implementa le caratteristiche del sistema o parte di queste caratteristiche. La storia inizia nel 1943. McCulloch e Pease introdussero il concetto di neurone formale e calcolo proposizionale. Nel 49 Hebb declinò la regola per l'apprendimento sinaptico, nel 58 Rosenblatt estese il neurone formale al percettrone, nel 73 Kohnekenhorn e Roenecken definirono il percettrone multiplo.
in figura giusto per

Questo è lo schematico del neurone formale di McCulloch e Pitt. Ho dei neuroni presinaptici, le sinapsi, il soma del neurone postsinaptico somma il valore dei neuroni presinaptici mediati dai pesi, e se supera questa somma, supera la soglia, lungo l'assone viene emesso uno spike. Quindi lo stato di questo neurone è impulso o non impulso, 0-1. Da qui a qui c'è la banale generalizzazione, invece di avere un solo input ce n'ho m. Come vedremo, il percettrone mu multiplo è un percettrone in cui sono inseriti degli strati intermedi. Nel 74 iniziò un nuovo filone di ricerca, Little-Hoff e Lamit, cominciano a vedere e studiare le reti neuronali ad attrattori. Cioè, e questi sono, si tende a voler definire un modello teorico dell'attività cognitiva. Le reti neuronali attrattori sono sistemi dinamici complessi, studiabili mediante l'uso della meccanica statistica. Negli 80 si hanno le prime reti neuronali complesse che danno origine allo zoo attuale. Parliamo delle CNN, reti neuronali convolutionali, o le RNN, reti neuronali ricorrenti. Le convoluzionali sono alla base del riconoscimento d'immagine, di cui abbiamo parlato prima, e le RRN, le ricorrenti, sono alla base del riconoscimento di testi, quindi diciamo e variazioni. Oggi siamo alle reti neuronali generative, le GAN, che sono a base dei modelli tipo ChatGPT. Come potete vedere, questa è proprio una rappresentazione di tutte le strutture di reti neuronali in uso in diverse applicazioni al momento oggi. Come spunto di riflessione di questo argomento, è questo: l'apprendimento in una rete neuronale biologica è visto come alterazione funzionale e fisica del neurone? Il secondo, le vescicole sinaptiche contengono neurotrasmettitori neutri tali da non influenzare il neurone postsinaptico? Con questi spunti passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione: modelli computazionali dall'analogia alla teoria. Allora, quello che intendo illustrarvi è come dallo stesso oggetto, sistema di studio, si sono un po' negli anni, l'abbiamo visto nell'elencazione della storia, sviluppati da due approcci. Uno mirato alla costruzione di macchine che implementino delle caratteristiche delle nostre reti cerebrali. L'altro più dedito al costruire un modello teorico delle attività cognitive e dopo, eventualmente, diciamo, una comprensione del funzionamento del sistema, implementare degli artefatti che effettuino operazioni tipiche dell'attività cerebrale. Quindi parliamo di due distinte classi di reti neuronali artificiali. La prima è la cosiddetta Feed-Forward Neural Networks. Questi sistemi hanno un piccolo numero di neuroni, piccolo in confronto all'altro, e una bassa connettività. Sono essenzialmente dei dispositivi computazionali, servono a elaborare l'informazione in un modo ben preciso. L'altro approccio, le cosiddette reti neuronali ad attrattori, ANN, da non confondere, in letteratura si parla anche di Artificial Neural Network, che ha lo stesso acronimo, ma sono due oggetti diversi. Le Artificial essenzialmente si riferisce alle Feed Forward. Le reti neuronali ad attrattori hanno un elevato numero di neuroni e un'elevata connettività, e sono considerati modelli dell'attività cognitiva. Sono sistemi dinamici complessi
e gli attrattori sono

sono stati stabili nella loro dinamica, da qui il nome. Cioè significa essenzialmente una rete reagisce a uno stimolo esterno, evolve nella dinamica che lo stimolo induce, lo stato finale diciamo stabile della rete è la risposta della rete allo stimolo. Se vogliamo, utilizzando questa figura, la situazione fra i due modelli è questa. Da una parte le reti feed forward sfruttano un'analogia con le reti biologiche per costruire dei modelli e realizzare dei dispositivi computazionali. D'altra parte le ANN, le reti ad attrattori, sono modelli che interagiscono con le reti biologiche, quindi con i suoi dati sperimentali, migliorano la comprensione e da questa migliore comprensione del modello si tirano fuori dei dispositivi computazionali. Sono due approcci completamente diversi. Qui, diciamo, nelle prossime due o tre slide un po' spieghiamo come funzionano le feed forward, e che poi essenzialmente partiamo dal neurone formale di McCulloch e Pitt. Questa è una sua rappresentazione grafica. Si fa il somma, qui fa la somma di tutti i contributi presinaptici, dei neuroni presinaptici mediati dal valore sinaptico. Quindi la somma totale è uguale a G1 per S1, G2 più G2 per S2 e così via. Si verifica se questa somma è maggiore o minore di una soglia. Se la somma è maggiore della soglia, si mette a 1 l'output. Quindi Y è uguale a 1 se e solo se la somma calcolata dalla somma è maggiore di H, dove H è la soglia, altrimenti è 0. Quindi l'analogia sta nella forma della struttura del calcolo e dal fatto che l'output del neurone presinattico è 0 e 1, è binario. Quindi o impulsa o non impulsa. Le reti composte da neuroni formali sono in grado di eseguire qualsiasi operazione del calcolo proposizionale, cioè della logica binaria. Qui vedete come attribuire i pesi, ci torneremo, e questa è la somma, per fare un AND, cioè una funzione binaria in cui l'output è 1 solo se gli ingressi sono 1, oggi piove e tira vento. Questo è vero solo se oggi piove e tira vento. Questo è un neurone formale per eseguire l'OR. L'unica cosa è che cambia il valore della soglia e implementa la funzione O, o uno o l'altro o entrambi. Oggi mangio il gelato o prendo il caffè. In realtà potrei mangiare il gelato o solo prendere il caffè, o mangiare il gelato e prendere il caffè. Ed è chiaro che in questo modo, a cascata, collegando fra di loro neuroni formali semplici, riesco a poter eseguire qualsiasi operazione logica binaria. Il punto è che con strutture feed forward possiamo, modificando i pesi, definire qualsiasi o quasi qualsiasi mappa input-output. Un po' quello che abbiamo visto nel caso degli agenti artificiali. Se ho una mappatura da uno spazio di input a uno spazio di output che dipende da dei parametri, modificando i parametri io modifico la mappatura, quindi modifico la funzione. Invece di riconoscere le persone bionde o more e le persone alte o basse. È semplicemente lo stesso modello con i pesi cambiati. Poi daremo degli esempi. L'apprendimento è supervisionato,
in qualche modo generalmente, ed è separato dalla fase di funzionamento.

Sono reti abbastanza semplici, data la loro natura limitata, cioè hanno un numero di neuroni e di connessioni sinaptici piuttosto limitato, che si possono, oltre che simulare su un computer, anche realizzare in un dispositivo hardware. Infatti, nei controlli industriali, dispositivi hardware che implementano delle reti neuronali feed-forward sono largamente diffusi in qualche modo. E quindi, come dicevo, hanno applicazioni in molti campi diversi. Consideriamo invece le reti neuronali da trattori. Sono reti con un elevato numero di neuroni, con una topologia di collegamento ben complessa, in cui i neuroni e le sinapsi obbediscono a due leggi fisiche ben precise. I neuroni evolvono nel tempo in questo modo, sono una funzione del campo interno dovuto agli altri neuroni, di un eventuale campo esterno, meno la soglia, quindi la somma dei potenziali in input viene confrontata dalla soglia, se è maggiore di 0, sì, il neurone sta nello stato 1, se no è 0. Ma soprattutto in cui c'è la dinamica sinaptica. In accordo con la regola di Hebb, se due neuroni A, I, J interagiscono fra di loro ed emettono in contemporanea, la sinapsi deve modificarsi in modo tale da favorire questa interazione. Dal punto di vista formale significa semplicemente che la sinapsi varia nel tempo in accordo con un termine dovuto a una funzione del prodotto SISJ. Ricordo che SI e SJ possono assumere valori 1 e 0. Allora, come funziona l'apprendimento in questi sistemi? Il cambiamento dei pesi sinaptici modifica in senso figurato il profilo della funzione energia, creando o distruggendo nuovi o vecchi minimi o rinforzando quelli esterni. Cioè, il continuo apprendimento dato dalla presentazione di uno stimolo di esterno e tramite la regola di Hebb della sinapsi porta a un comportamento di questo genere che possiamo vedere in questa simulazione fittizia ma realista. Supponiamo di voler apprendere le seguenti classi A, B e C, che sono l'insieme di tutti i modi tipografici per scrivere A, tutti i modi tipografici per scrivere B e tutti i modi tipografici per scrivere C. All'inizio la rete è una tabula rasa, non conosce nulla. Io comincio a presentare la prima lettera, come prima lettera creo A, essendo un sistema dinamico e modificandosi le sinapsi, nel profilo energia si comincia a creare un minimo dovuto alla presentazione della lettera A. Se io presento ancora una A, questo minimo si accentua. E un po' continuando a studiare, a ripetere la stessa lezione, prima o poi capisco e apprendo la lezione stessa. Cioè sappiamo tutti che ripetere aiuta. Poi presento per esempio una lettera B. Questa è la lettera B. Allora si crea un minimo corrispondente alla lettera B, ma che è diverso dal minimo precedentemente creato. Continuo, presento una C, ho un nuovo minimo dovuto alla C, continuo a presentare, dopo 1000 presentazioni, l'ultima lettera è la B, io ho creato tre bacini, che chiamo bacini d'attrazione, con tre attrattori, cioè significa che la dinamica del sistema mi porta allo stato di minimo una volta dentro il bacino, questo, questo e questo, che rappresentano i prototipi della classe A, B e C. Ora, il prototipo può essere un modo di rappresentare la classe, per esempio un carattere tipografico, che non è stato mai presentato alla rete. In qualche modo il cervello, e quello che speriamo

diciamo, possa fare la macchina, mischia, fa il merge di tutte le caratteristiche delle modi tipografici di scrivere le lettere e si crea la propria prototipizzazione dell'elemento. Notiamo che l'apprendimento in questa maniera non è supervisionato e che lo stato della rete degli attrattori rappresenta la classe, l'intera classe. La rete continua ad apprendere se presentando un nuovo elemento creo un nuovo bacino e quindi un nuovo attrattore, oppure la rete dimentica se gli elementi di una classe, di un bacino d'attrazione, non vengono più presentati. Quindi nel tempo in qualche modo si dimentica la rete stessa. Come recuperiamo l'informazione? Cioè come succede che per esempio partendo da una informazione parziale o da un intuito noi riusciamo a recuperare l'informazione stessa? Per esempio presentiamo a una rete o al nostro cervello che ha appreso secondo le caratteristiche sopra una lettera delle classi al tempo T0 con delle caratteristiche fisiche di presentazione ben precise. Normalmente, mentre per imparare serve una ripetizione lunga o serve un insegnamento vigoroso, per ricordare basta uno stimolo leggero, poi vedremo che questo si può quantificare. Quindi al tempo T0 io presento alla rete la lettera A, rimuovo lo stimolo, la rete evolve secondo la sua dinamica, man mano che il tempo passa la rete rilassa nell'attrattore e alla fine, dopo un tempo finito, la rete cade nel prototipo della classe A. Quindi la rete rilassa nell'attrattore. Da A rilasso nell'attrattore A e in qualche modo ho recuperato l'informazione associata allo stimolo da cui sono partito. Quindi il recupero dell'informazione è un rilassamento dinamico verso un minimo locale di energia, un attrattore, e in questo senso apprendimento e recupero non sono processi separati, ma differiscono, quindi apprendimento e recupero non sono processi, dalle caratteristiche fisiche del modo di presentare un elemento in fase di apprendimento o in fase di recupero. Il punto è, in questa equazione, nella dinamica della sinapsi, questo parametro alfa. Questo è detto tempo caratteristico della dinamica. Ora, senza entrare in dettagli di soluzione, è chiaro che se il tempo in cui presento il mio stimolo è molto maggiore di questo tempo alfa, la sinapsi cambierà notevolmente se ho un termine di presentazione. Nel momento in cui voglio recuperare l'informazione, io assegno la lettera A, per esempio nell'esempio, per un tempo piccolissimo, tale da non poter modificare i pesi sinaptici, ma da innescare il processo dinamico di rilassamento verso il minimo. Con questa slide abbiamo finito la lezione e l'ultimo argomento, gli spunti di riflessione. Le feed-forward neural network possono essere usate per eseguire preposizioni del calcolo proposizionale? Come di solito il riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Il riduzionismo, tipico della fisica, è un approccio del tutto inutile nello studio delle reti biologiche neuronali? L'apprendimento di una rete biologica neuronale è visto come un'alterazione funzionale e fisica del neurone?

Terzo spunto, le vescicole sinaptiche contengono neurotrasmettitori neutri tali da non influenzare il neurone postsinaptico? Ultimo spunto, le feed-forward neural network possono essere usate per eseguire proposizioni del calcolo proposizionale? Con questo abbiamo finito la lezione sull'introduzione alle reti neuronali biologiche. Come al solito, il materiale può essere di approfondimento, può essere trovato sul sito d'Ateneo nella sezione dedicata al corso.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci concentreremo su un focus specifico e parleremo in particolare della cultura visuale di Hitchcock e del film La finestra sul cortile. Questi saranno gli argomenti al centro della lezione: Hitchcock, autore hollywoodiano e gli studi di cultura visuale, La finestra sul cortile e i dispositivi ottici, La finestra sul cortile tra voyeurismo, erotismo e crimine, Hitchcock e Arthur Conan Doyle. Vediamo dunque il primo argomento: Hitchcock, autore hollywoodiano e gli studi di cultura visuale. In questa lezione quindi ci concentreremo su un caso di studio collegato al tema generale dello stile classico hollywoodiano, ma su un caso specifico che ci permetterà di utilizzare appieno anche gli strumenti metodologici degli studi di cultura visuale. E lo faremo con un cicerone di eccezione, o vale a dire proprio Hitchcock, questo autore sicuramente un regista importante della Hollywood classica. Su questo film del 54, La finestra sul cortile, ci faremo aiutare per analizzare questo film da questo studioso, diciamo, Victor Stoichkita, che ha scritto nel 2015 questo libro, Effetto Sherlock, Occhi che osservano, Occhi che spiano, Occhi che indagano, Storia dello sguardo da Manet a Hitchcock. È stato tradotto poi in italiano dal Saggiatore nel 2017. Ora, chi è Stoichkita? Stoichkita è uno storico dell'arte rumeno, e questo ci dice ancora una volta quanto gli studi di cultura visuale siano un campo transdisciplinare, come abbiamo visto già in altre occasioni. E in particolare questo storico dell'arte, a lui si devono gli studi più importanti sulla storia e il formato del quadro nella storia della pittura, e di conseguenza sul dispositivo della cornice. Quindi Stoichkita si approccia al tema di Hitchcock attraverso questa sua particolare prospettiva. Ma prima di inoltrarci nella spiegazione di questa che è la visione di Stoichkita, cerchiamo di introdurre meglio la figura di questo regista, Alfred Hitchcock. Bene, Alfred Hitchcock diciamo che è un regista che esprime al meglio quel concetto di Hollywood come mecca del cinema che abbiamo già introdotto, perché Hitchcock nasce nel 1899 a Londra, quindi è britannico, e arriva ad Hollywood attratto da questo grande laboratorio cinematografico e culturale intorno al 1940, quindi già quarantenne, dopo aver diretto già una ventina di film in patria. Ebbene, arriva ad Hollywood e qui trova quell'apparato industriale che gli permette di elevare enormemente la qualità dei suoi film, e parliamo di lui anche proprio come un autore hollywoodiano,

Perché lo mettiamo fra virgolette, come vedete, questa parola? Perché voi sapete come nello studio system hollywoodiano era un sistema industriale centrato su un apparato, come possiamo dire, fordista, e quindi il regista era un primus inter pares, vale a dire una figura tecnica in mezzo agli altri, uno dei tanti, delle tante figure di questa catena di montaggio dell'industria hollywoodiana. Quindi era il solo responsabile delle riprese, perché il vero coordinatore del lavoro collettivo, nonché colui che aveva l'ultima parola sul film, il famoso final cut del film, era il produttore, il producer. Ebbene, Hitchcock invece viene definito autore hollywoodiano. E questo riconoscimento di questo status gli deriva, è di peso, da una vera e propria battaglia promozionale che venne attuata da questa giovane generazione di critici cinematografici raccolti attorno ai Cahiers du Cinéma francesi, poi saranno gli stessi che daranno vita alla Nouvelle Vague francese, quindi Chabrol, Romain, Truffaut. E con il mitico numero 39 del 1954, proprio l'anno della finestra sul cortile, promossero questa battaglia per dare una soggettività di Hitchcock quale autore in un sistema produttivo basato invece su criteri industriali. Ma perché i Cahiers du Cinéma parlano di Hitchcock quale autore? Perché Hitchcock è sicuramente un riconosciuto maestro del brivido, ma anche un innovatore. Qualcuno lo chiama addirittura un saboteur, quindi un sabotatore dello stile classico hollywoodiano. Cioè, malgrado la apparente adesione ai canoni narrativi, ai canoni formali del cinema classico, attuate soprattutto attraverso il discorso di genere, quindi il thriller, di cui appunto è un assoluto maestro, l'intera pratica registica di Hitchcock è vissuta come una sotterranea eversione dalla norma, come un'innovazione dello stile classico. Hitchcock però non entra in realtà mai in conflitto con l'industria. I suoi film sono tutti baciati da un successo commerciale talvolta clamoroso, ma l'accettazione di questi schemi produttivi industriali e spettacolari di questa macchina industriale che era Hollywood non gli impedisce di portare avanti una coerenza stilistica, una coerenza tematica anche straordinaria. Il suo è un linguaggio perfettamente riconoscibile. Riconoscibile sia tematicamente sia stilisticamente. I suoi temi ruotano tutti attorno a alcuni concetti chiave, i concetti di colpa, di peccato. Questo deriva anche dalla sua educazione personale, familiare, che era un'educazione cattolica. E i suoi protagonisti appaiono tutti sempre, come dire, colpiti da questo dissidio morale o psichico, e quindi c'è sempre una dicotomia nei personaggi hitchcockiani tra la realtà e l'apparenza, l'angoscia e il sospetto. Ma questo tipo di riconoscibilità si traduce anche in una precisa iconografia visiva e in una gestione dei tempi narrativi magistrale, imperniata sul concetto di suspense, e tutto questo lo porta a delle sperimentazioni e delle innovazioni costanti che attraversano tutto il percorso registico di Hitchcock e innovano fortemente il linguaggio classico hollywoodiano. Precisa iconografia visiva, che significa anche una ricerca formale che assume valore simbolico. Pensiamo ad esempio al motivo della vertigine, del precipitare, dello sprofondare in senso proprio fisico e in senso anche morale e psicologico. Lo vediamo ad esempio in questa ricorrenza di inquadrature dall'alto di uomini che precipitano. Questo è un film del 42, ma potremmo portare tanti altri esempi in questo senso, oppure anche un utilizzo

i movimenti di macchina proprio a ricordare il senso della vertigine. È molto famoso, ad esempio, la sequenza dell'occhio del film di Psycho, ma in questo caso vediamo in un altro film un po' meno conosciuto come The Wrong Man, i movimenti di macchina a spirale, molto molto accentuati, stanno a significare questo appunto senso di angoscia vissuto in questo momento, in questo preciso momento del film, dal protagonista. E quindi questo, come vedete, anche in questo caso davvero molto, molto accentuati. Ma ci sono anche una ricerca particolare del dettaglio, il dettaglio pensato secondo dei piani ravvicinati, utilizzati in funzione astratta e simbolica, sempre a simboleggiare queste cose che vi dicevo, quindi il senso di vertigine. Qui lo vediamo, vedete l'acconciatura di questo film Vertigo, molto, molto noto, che appunto è centrato proprio sul tema della vertigine. L'acconciatura, anche l'acconciatura di Kim Novak, dell'attrice che impersona il personaggio principale di questo film, richiama il motivo della spirale. E poi dicevamo anche della gestione dei tempi narrativi particolarmente raffinata. In questo caso, questo è un film che precede ancora il periodo hollywoodiano, ma è molto interessante perché è un film dove possiamo vedere il tipico movimento di macchina di Hitchcock, che muoveva dal più grande al più piccolo, dal generale al particolare, lasciando allo spettatore, in questo caso, la scoperta di quello che è l'assassino di questo film. Vediamo come Hitchcock, con questo movimento di macchina, mano a mano restringe il campo su il batterista di questa band, e scopriamo che ha un tic nervoso, che prima era stato detto durante la trama che l'assassino aveva un tic nervoso agli occhi. Ebbene, in questo modo Hitchcock usa un raffinatissimo uso del decoupage, della manipolazione dell'immagine, che gioca con l'emozione spettatoriale. Ora vedremo proprio il tic dell'occhio del protagonista, e conferisce in questo caso allo spettatore un sapere maggiore rispetto alla vicenda, rispetto anche ai personaggi del film, che in realtà non hanno ancora individuato in questo caso l'assassino, attivando così nello spettatore il meccanismo della suspense. Vediamo quindi alcuni primi spunti di riflessione per questa parte. Perché Alfred Hitchcock può essere considerato un autore a Hollywood? Quali sono le peculiari caratteristiche che fanno di Hitchcock un sabotatore dello stile classico? A questo punto entriamo nel secondo argomento, la finestra sul cortile e i dispositivi ottici, e entriamo nel merito della proposta di analisi di Stoichita, che questa proposta ci permette al contempo di capire l'apporto di Hitchcock alla cultura visuale del Novecento, ma anche il modo in cui Hitchcock guardava al mondo dal punto di vista visivo, vale a dire qual era la sua particolare cultura visuale, personale cultura visuale. Avrete già capito che Hitchcock è veramente limitante pensarlo solo come un maestro del brivido. La sua cifra innovativa dal punto stilistico e dal punto di vista tematico, nell'innovazione del linguaggio cinematografico, ha molto anche a che fare con la sua personale grande consapevolezza estetica, e potremmo dire appunto anche una raffinata cultura visuale. Ebbene, proprio il film La finestra sul cortile è stato visto da molti, non solo quindi dal nostro Stoichita, come il più formidabile esempio di questo raffinato bagaglio estetico culturale di cui Hitchcock era in possesso. Il film, forse qualcuno di voi lo ha già visto, se non l'ha già visto è l'occasione per vederselo integralmente, narra la storia di questo Jeff, impersonato da James Stewart, che è uno degli attori ricorrenti, un ideal tipo di attore nei film di Hitchcock, che è un fotoreporter, dunque
già un professionista dell'immagine che è immobilizzato da un incidente e quindi passa il tempo a spiare dalla finestra le case a lui vicine in questo

schermo, queste cornice, schermo come cornice o finestra di mondi possibili, come sono le finestre del cortile di Hitchcock, ma è anche quindi proprio un film sul film, un film metacinematografico che d'altra parte Hitchcock stesso, nella nota intervista a Truffaut, ha definito come un film puramente cinematografico. Ma è stato anche di più definito come un film che mette sullo schermo una riflessione sullo sguardo, ancora meglio una critica dello sguardo e del suo abuso, cioè un film sul voyeurismo portato all'eccesso, sulla pulsione scopica, sul fascino e sui trucchi e le trappole del piacere ottico. Ebbene, Stoichkita in realtà va ancora più a fondo rispetto a queste letture, tutte assolutamente legittime, e secondo lui questo film è capace di mettere a nudo il persistere di tutta una tradizione dello spettacolo ottico ereditata dal cinema. Cosa significa? Che in questo film Hitchcock dialoga con gli strumenti ottici che hanno preceduto il cinema. Lo vedete già anche dalla copertina che Stoichkita utilizza per il suo libro. E quali sono dunque i dispositivi ottici del precinema con cui Hitchcock dialoga? Ricordo che innanzitutto è importante ricordare anche la definizione di dispositivo, no? Con questa parola, nella sua prima accezione, noi indichiamo tutto ciò che concorre a disporre nello spazio l'immagine stessa e a organizzare il suo rapporto con lo spettatore, quindi configurandone in qualche modo lo spazio. Ebbene, qual è il primo dispositivo che Hitchcock usa? Il primo dispositivo è proprio il più elementare, la finestra che appunto vedete sulla sinistra, una finestra che guarda altre finestre. Quindi la finestra di Jeff e tutte le altre finestre che aprono a un mondo indiscreto, come un buco in un muro, che sono delle aperture ottiche che permettono di accedere alla vita privata delle persone. Ma le finestre richiamano direttamente il dispositivo che è alla base di tutta l'intera arte occidentale, ovvero il quadro delimitato da una cornice. Qui ho voluto richiamare lo scritto di molto famoso di Leon Battista Alberti, secondo cui quest'arte è come una finestra aperta per donde io miri quello che quivi sarà dipinto, per proprio mettere in relazione la finestra e il quadro. E come ha ben mostrato proprio Stoichkita, il quadro non c'è sempre stato. Il quadro è un'invenzione recente. Prima del 1500, per millenni, l'arte è stata qualcosa di necessariamente legato a un supporto fisso, a una collocazione ben precisa. Non si poteva trasportare una pittura, pensate agli affreschi delle chiese, agli affreschi dei palazzi, ma anche alle pitture rupestri. Ma l'invenzione del quadro è stata una rivoluzione perché ha portato alla commerciabilità, alla democratizzazione dell'oggetto artistico. Ma il quadro, nel corso del tempo, ha anche sottoposto lo spettatore a dei veri e propri esercizi di sguardi indiscreti, proponendogli ad esempio l'intimità di domestica, magari di una persona che guarda fuori dalla finestra, o ancora facendoci entrare nella intimità di una casa, di due persone che fanno l'amore a letto, o altre situazioni di questo tipo. Ma come ci dice appunto Stoichkita, commentando questa incisione di Dürer, il quadro funziona come dispositivo metaforico della finestra, ma ciò che è dipinto nel quadro è un puro oggetto, si configura come un puro oggetto di contemplazione. In questo caso lo sguardo di chi sta componendo questo quadro, di questo autore, è certamente uno sguardo voyeuristico, ma il corpo della donna è un modello passivo, è un corpo, vediamo anche

pudicamente coperto, in apparenza addormentato, insomma un puro oggetto di contemplazione. La pittura moderna mette in discussione certamente già questa sostanziale passività dell'oggetto di contemplazione, ma sarà soprattutto il cinema a portare avanti un vero e proprio punto di rottura di questa dinamica. Stoicita ci fa capire come Hitchcock dialoghi in modo molto sottile e raffinato con questo punto di rottura, dato appunto dalla dinamicità dell'esibizione cinematografica e quindi dal movimento tipico delle immagini filmate, dialogando tra innovazione e tradizione dello sguardo spettatoriale. E come lo fa? Lo fa usando un altro dispositivo ottico che in realtà è un elemento di transizione tra vecchi e nuovi media. Lo possiamo vedere in questa sequenza dove, anzi in questa scena dove vediamo che Jeff utilizza per guardare fuori dalla finestra un teleobiettivo fotografico. Però lo usa in modo eretico, come vedete. Perché eretico? Perché non lo usa per lo scopo per il quale è progettato, cioè catturare e fissare, le immagini in fotografia. In questo caso lo vediamo come lo utilizza in realtà come, teleobiettivo per catturare delle immagini in movimento, la vita in movimento dall'altra parte del cortile. Del suo agglomerato. È quindi un'allusione diretta al cinema, e in questo modo Hitchcock ci propone una allegoria dello sguardo che fa riferimento sia alla tradizione del quadro che a quella dello schermo cinematografico. Ed entrambe, sia diciamo, la tradizione sia l'esito che deriva da questa tradizione, sono segnate entrambi da pulsioni al limite del confessabile. È la pulsione scopica di cui parlerà in particolare lo psicanalista Jacques Lacan, portando avanti una riflessione, rielaborando la riflessione di Freud, pulsione scopica che indica al contempo il desiderio di guardare, ma anche quello di essere guardati, no? E quindi è il desiderio di un oggetto mancante che orienta il nostro sguardo e alimenta il nostro stesso desiderio di guardare. Ecco che Hitchcock, in definitiva, attraverso questi meccanismi particolari, ci propone questa fine allegoria tematizzando il motivo del voyeur. E Stoichkita fa notare come questo motivo del voyeur, tematizzato da Hitchcock, sia centrale nella cultura visuale della tradizione. Questo avviene quando mettiamo in dialogo la storia della pittura e la preistoria del cinema. Quando queste due storie si incontrano, lo abbiamo già visto, si incontrano ad esempio nelle scatole ottiche per la visione individuale. In questo caso Stoichkita prende a riferimento queste scatole ottiche del Seicento olandese che sviluppano gli elementi tipici dei quadri di interni olandesi e li traducevano in tre dimensioni. Ovviamente non c'è ancora l'idea del movimento né l'idea di una restituzione del reale, ma questa osservazione attraverso piccole finestre degli spazi interni è comunque una pulsione voyeuristica. Anche perché, come vedete, veniva erotizzata in qualche modo dall'esterno, la fessura scopica, cioè questa con cui si guardava all'interno della scatola ottica, veniva accompagnata da disegni o pitture dal carattere emblematico. In questo caso c'è Eros, il dio dell'amore. Ma a ben vedere, l'uso che fa Hitchcock del teleobiettivo nella finestra sul cortile viene usato come una sorta di prolungamento cinematografico delle antiche scatole ottiche, perché è come se attraverso il teleobiettivo ci fosse una trasformazione dell'inquadratura, come abbiamo visto, in una estensione telescopica, ma anche
da un piano lunghissimo che si restringe in un primo

piano. È come se Jeff, insomma, col teleobiettivo fissasse il suo occhio dentro la fessura scopica e tutto questo gli permettesse di guardare cosa c'è dentro attraverso questa fessura. Concludiamo questa parte con alcuni spunti di riflessione. Quali sono i dispositivi ottici che Hitchcock utilizza nella finestra sul cortile? Quale funzione ricopre il teleobiettivo fotografico in questo film? A questo punto possiamo entrare ancora più nel merito, la finestra sul cortile tra voyeurismo, erotismo e crimine. Abbiamo visto come in questo film Hitchcock dialoghi con la tradizione delle antiche scatole ottiche, che sono tutte caratterizzate dalla stessa alternanza tra pulsione scopica, erotizzazione dello sguardo e tematica amorosa. Però abbiamo anche notato come l'intera filmografia di Hitchcock sia profondamente influenzata dalla sua personale educazione familiare. Un'educazione familiare centrata sulla cultura cattolica, sulla morale cattolica, anche sullo spirito vittoriano della Londra dell'epoca, centrato dunque sull'idea della colpa e del peccato. Ne risulta che la vita delle coppie, la vita amorosa al centro dei suoi film, in particolare di questo, è sempre mostrata con grande pudore. Da tutto ciò deriva che quello che viene censurato è talvolta ancor più importante di quello che viene mostrato. Ricordiamo anche che siamo nel pieno dell'applicazione del codice ACE di cui abbiamo parlato. E dunque questa dialettica tra censura e visibilità contribuisce ad accrescere tutta la suspense del film. E rispetto a questo, però, Stojkita ci propone anche una lettura raffinatissima che mostra quanto Hitchcock dialoghi con la storia dell'arte, perché il film gioca molto su questa alternanza, come dicevo, tra accessibilità e occlusione, con questo meccanismo di sincopi spaziali. Questa è una delle tante sottotrame che attraversano il film quando irrompono sulla scena questa coppia di giovani sposini che provocano in Jeff sentimenti contrastanti tra curiosità, frustrazione e anche senso di colpa. Ebbene, tutto questo viene reso anche attraverso questo meccanismo sincopato di apertura e chiusura delle finestre. Talvolta le vediamo interamente aperte, talvolta socchiuse, talvolta totalmente chiuse, come in questo caso. E questi muri di mattoni opachi che separano le finestre diventano degli elementi di un dispositivo di censura che occulta alcuni elementi essenziali della storia. È quello che gli artisti hanno teorizzato come il grado zero della rappresentazione. Noi lo possiamo vedere in questo noto quadro di René Magritte, dove in sostanza il quadro non mostra nulla se non la stessa negazione del quadro stesso. È quello che succede in alcune delle sequenze di questo film. Ma concentriamoci anche su un altro elemento del film. Noi lo possiamo vedere in questa sequenza in cui Jeff spia dalla finestra Miss Torso, che è la donna che resta però inaccessibile e frammentata, nonostante sia il personaggio del film il cui corpo viene mostrato di più e più a lungo, né Jeff né noi spettatori che siamo, come dire, il doppio di Jeff, sia per lo sguardo innocente sia per lo sguardo perverso, non la vediamo mai completamente o anche parzialmente nuda. L'unico spazio in cui sarebbe possibile vederla è il bagno, ma è dotato di una finestra talmente piccola sulla destra, che, ecco, la vedete qua, che qualsiasi indiscrezione è fuori discussione. E questo è assolutamente interessante perché ci riporta a uno dei dilemmi della pittura occidentale,
chiamata a confrontare

lungo la sua storia sulla dialettica tra pulsione scopica e convenienza. E questo lo possiamo ben vedere in questo interessante quadro del pittore Hans Memling, un pittore tedesco del 1400, che mostra la storia di Uria, oggetto del desiderio di Re Davide, il quale se ne innamora guardandola dalla terrazza che qui possiamo vedere del suo palazzo mentre lei si fa il bagno. Ora, questo intanto è una delle prime scene di nudo profano dell'arte occidentale, ma è anche uno dei primi soggetti voyeuristici della tradizione. È interessante in questo caso notare il lavoro di censura che è stato fatto su questo quadro, non si sa se in realtà per motivi estetici o per motivi economici, che non riguarda in realtà tanto il nudo quanto proprio la situazione scopica in cui è inserito. Sulla sinistra noi possiamo vedere quella che è la versione più conosciuta di questo quadro, in cui lo spettatore esotopico, cioè noi che guardiamo, che abbiamo una visione al di fuori del quadro, si trova in una posizione molto più privilegiata rispetto allo spettatore endotopico, cioè che guarda dall'interno del quadro, che è il re stesso, che è una minuscola figura, come vedete, su questa terrazza. Quindi il suo sguardo sulla scena è difficile. Ma questa è la versione più conosciuta. In realtà la versione originale del quadro è questa qua, dove appare un re molto più grande, che in realtà poi è stato censurato perché questa parte del quadro è stata messa da parte come se fosse un quadro a sé stante. Capite come questa dimensione del quadro annienti completamente la pulsione scopica. Qui praticamente non vede nulla, da qui invece vede molto di più. Ebbene, la finestra sul cortile è tutta giocata su questo alternanzi di diverse tensioni scopiche. Talvolta vede da più vicino, talvolta da più lontano, talvolta la finestra è aperta, talvolta la finestra è chiusa. C'è poi un altro meccanismo fondato sulle cesure ottiche per il quale Hitchcock dialoga molto invece con la pittura novecentesca a lui contemporanea. Lo vediamo in questo piano sequenza in cui vediamo appunto la storia di Miss Cuore Solitario, che sono dei long take intervallati da appunto le inquadrature in cui vediamo Jeff che guarda la scena e in cui Miss Cuore Solitario immagina di ricevere un immaginario ospite, appunto. In questo caso pensiamo che sia appunto probabilmente un uomo, ma cos'è interessante? Il fatto che Hitchcock giochi con le cesure ottiche date dalle finestre, che disegnano un sistema di filtri proprio attraverso cui si trasmette tutta questa avventura. E in questo caso, questo è interessante perché qui c'è proprio un dialogo esplicito con la tradizione pittorica di quel momento, che sicuramente Hitchcock conosceva, in particolare gli artisti della Ashland School, questa arte pittorica di cui uno degli esponenti maggiori è questo Edward Hopper, che si concentravano su queste scene di voyeurismo notturno che fanno proprio di questa pittura, sviluppano una radiografia degli spazi urbani, della vita moderna, combinando scorci di finestre, come possiamo vedere, illuminazioni visive e sincopi visive più che illuminazioni, illuminazioni notturne e sincopi visive. Queste sincopi sono proprio date da questi spazi intermedi che lasciano allo spettatore il gioco il piacere di completare la storia che sta accadendo e che si può immaginare attraverso queste finestre. Ecco, in questo caso il dialogo con la tradizione pittorica contemporanea è davvero esplicito.
e vediamo.

alcuni spunti di riflessione per questa parte. In quale modo Hitchcock, nella finestra sul cortile, gioca sull'alternanza tra accessibilità e occlusione? Perché Hitchcock è profondamente debitore alla tradizione pittorica americana della sua epoca? Veniamo all'ultimo argomento di questa lezione e ci concentriamo su Hitchcock e Arthur Conan Doyle. Ora abbiamo visto come Hitchcock entri in questo dialogo serrato sia con i dispositivi ottici del precinema, sia con le scatole ottiche, appunto, sia con la tradizione pittoriche antiche o quelle a lui contemporanee. Però Hitchcock instaura un dialogo anche con uno dei fondatori del genere poliziesco, del genere thriller in generale letterario, Arthur Conan Doyle, che è uno e con uno dei suoi personaggi più famosi, in particolare Sherlock Holmes, da qui anche il titolo del volume di Stoichita, Effetto Sherlock. Un dialogo che non è solo tematico, perché Jeff, a tutti gli effetti, è un detective. È un dialogo che riguarda, come dire, la particolare cultura visiva di Arthur Conan Doyle, che vedeva anche lui nelle finestre uno spazio per la comparsa di segni e indizi, che era uno dei suoi motivi prediletti in tanti suoi romanzi, e anche però un dialogo con la particolare natura visiva dei romanzi di Conan Doyle, che Hitchcock conosceva molto bene. Infatti venivano pubblicati a inizio Novecento in una modalità che Hitchcock aveva sicuramente avuto tra le mani, ovvero come romanzi appuntate su riviste illustrate. E guardiamo ad esempio questa immagine tratta appunto da questa storia appuntate, che diventa poi un romanzo pubblicato su questo The Strand Magazine, quotidiano periodico londinese. Ricordo che Hitchcock era appunto londinese, e qui vediamo in particolare questa illustrazione di Sidney Paget, che era il primo illustratore dei romanzi di Arthur Conan Doyle. E Hitchcock perché instaura un dialogo con questo tipo di rappresentazione? Perché qui entra in gioco, possiamo dire, la cultura del montaggio, no? Di cui abbiamo parlato a proposito delle avanguardie novecentesche. È un concetto esteso, quello di cultura del montaggio, che possiamo prendere ogni volta in considerazione quando il montaggio di immagini diventa uno strumento di analisi sul mondo e di interpretazione sul mondo. Bene, in questo caso la cultura del montaggio la possiamo vedere in questa particolare impaginazione combinata dal duo Paget Conan Doyle, perché impiegavano le immagini, le illustrazioni, proprio per attivare la suspense del lettore. E in che modo? Le immagini non erano mai costruite in modo lineare rispetto alla narrazione, cioè questa non è un'immagine che illustra ciò che viene raccontato in questa parte di testo, oppure per illustrare meglio ciò che c'è in questa parte di testo. No, era un qualcosa anche qui di sincopato, perché quello che viene narrato in questa immagine in realtà appariva non qua, neanche nella pagina accanto, ma addirittura nella pagina successiva. Quindi le immagini erano quasi sempre inserite per anticipazione, a visualizzare un avvenimento che sarebbe poi stato raccontato dopo, quasi a prevederne la comparsa nel testo. E quindi, in questo caso, in questo preciso caso, l'astuzia è ancora maggiore, perché in questa storia del ritorno di Sherlock Holmes si racconta in particolare una storia di doppi, e quindi l'anticipazione che viene fatta attraverso questa illustrazione poi viene svelata in tutta la sua pienezza nella pagina successiva. Quindi si viene a creare un bell'effetto ritardato, cioè una specie di rallenti libresco, e sincopi visive di questo tipo
sono caratterizzanti i romanzi illustrati di Sherlock Holmes. E sicuramente Hitchcock, come abbiamo detto, conosceva questa particolare forma visiva del suo tempo, tant'è che Hitchcock, come dire, instaura un dialogo non solo con la cultura della finestra, che era anche cara a Arthur Conan Doyle, ma anche con la cultura del montaggio tipica di queste illustrazioni. E non per caso, nota Stoichita, c'è una finezza, come in molti film di Hitchcock, inserisce un dettaglio apparentemente insignificante, ma che è rivelatore delle profonde ispirazioni che guidavano Hitchcock e della sua profonda cultura visuale. Nel film l'amico di sempre di Jeff è questo Thomas, che di professione fa il detective e che appunto si chiama Thomas di nome, ma di cognome fa Doyle. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In che modo Hitchcock entra in dialogo con Arthur Conan Doyle? Perché i romanzi a puntate illustrati di Sherlock Holmes possono essere visti come temi ispiratori per la finestra sul cortile? Siamo giunti al termine, dunque possiamo vedere un riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Perché Alfred Hitchcock può essere considerato un autore a Hollywood? Quali sono le peculiari caratteristiche che fanno di Hitchcock un sabotatore dello stile classico? Quali sono i dispositivi ottici che Hitchcock utilizza nella finestra sul cortile? Quali funzioni ricopre il teleobiettivo fotografico in questo film? In quale modo Hitchcock nella finestra sul cortile gioca sull'alternanza tra accessibilità e occlusione? Perché Hitchcock è profondamente debitore alla tradizione pittorica americana della sua epoca? In che modo Hitchcock entra in dialogo con Arthur Conan Doyle? Perché i romanzi a puntate illustrati di Sherlock Holmes possono essere visti come temi ispiratori per la finestra sul cortile? Bene, vi ricordo che anche per questa lezione i materiali di approfondimento potete trovarli sulla pagina del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
0: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nella malattia di Alzheimer. Vediamo gli argomenti di questa lezione. Parleremo delle caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer, parleremo dello screening neuropsicologico per testare i pazienti con malattia di Alzheimer, parleremo anche delle batterie di test che servono appunto per avere una visione generale dello stato cognitivo del paziente. E anche di come valutare lo stato funzionale. Bene, iniziamo con il primo argomento, le caratteristiche cliniche, della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa, progressivamente invalidante, con esordio prevalentemente oltre i 65 anni. Sappiamo da diversi studi che la malattia di Alzheimer, appunto, è la forma più comune di demenza. Gli studi, dicono che più o meno il 60 o 70% di tutte le forme di demenza sono ascrivibili alla malattia di Alzheimer. Quali sono i segni neurobiologici di questa patologia? Un'atrofia corticale cerebrale, soprattutto a carico delle aree temporomesiali dell'encefalo, l'accumulo di una proteina definita beta-amiloide e la presenza di ammassi neurofibrillari. Questi sono i tre eventi neuropatologici caratteristici della malattia di Alzheimer. In questa figura possiamo vedere delle immagini che fanno riferimento appunto a questi tre eventi patologici. Qui in alto a sinistra possiamo vedere un esame PET che mette in luce appunto la presenza di ammassi neurofibrillari. Questo è un esame PET. Come vedete, le aree più rosse sono quelle in cui è maggiore la presenza di questi ammassi neurofibrillari. L'immagine in alto a destra invece è sempre un'immagine PET, una PET amiloide con un radiotracciante che permette di quantificare la presenza di questa beta amiloide, appunto di questa proteina anomala cerebrale. Vedete qui soprattutto nelle aree frontali, ma anche in aree posteriori, è presente un accumulo significativo di questa proteina. Qui invece in basso a destra possiamo vedere un esame di risonanza magnetica, questa è un'immagine pesata in T1 in cui è possibile vedere l'allargamento dei ventricoli e l'aumento degli spazi corticali come segno appunto di atrofia corticale. La malattia di Alzheimer è caratterizzata dal punto di vista cognitivo dalla presenza di deficit in diverse aree della cognizione umana. Vediamo quali. La memoria, senz'altro, è la prima capacità cognitiva compromessa nel paziente con malattia di Alzheimer. Le capacità attentive, le prassie, il linguaggio, quindi la capacità di comunicare, le capacità visuo-percettive e di riconoscimento. Queste sono le capacità cognitive maggiormente compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer, tuttavia abbiamo anche la compromissione dello stato funzionale del paziente. I disturbi funzionali sono l'igiene personale, l'abbigliamento, la capacità di spostarsi nello spazio, la minzione e la defecazione e l'alimentazione. Tutti questi aspetti possono essere compromessi nel paziente con malattia di Alzheimer. Tuttavia, possono essere presenti, soprattutto in una fase un pochino più avanzata di malattia, anche disturbi del comportamento. Vediamo quali. Abbiamo la presenza di apatia, di depressione, irritabilità, allucinazioni e deliri e vagabondaggio. Questi sono i disturbi comportamentali maggiormente presenti nel paziente con malattia di Alzheimer. Soprattutto l'apatia è una caratteristica molto comune ed è un indice prognostico, molto sfavorevole. Quali sono le fasi prodromiche della malattia di Alzheimer? La prima fase prodromica è quella che viene definita mild cognitive impairment o MCI, che è caratterizzato dal disturbo mnesico confermato da un familiare e dai test, da un declino cognitivo.

rispetto a un precedente livello, da un'autonomia funzionale conservata e dall'assenza di franca demenza. Quindi il paziente con MCI, è un paziente che ha un disturbo cognitivo molto selettivo, di solito a carico della memoria, ma uno stato funzionale abbastanza conservato. Il disturbo cognitivo del paziente deve essere confermato sia dai caregiver, dai parenti del paziente, ma deve essere anche obiettivabile, ai test neuropsicologici. La seconda fase prodromica della malattia di Alzheimer è quello che viene definito un declino cognitivo relativo, cioè una lieve riduzione dell'efficienza cognitiva nel confronto tra le prestazioni in un dominio cognitivo rispetto agli altri domini o rispetto a un precedente esame, quindi appunto una lieve riduzione soltanto nel confronto appunto tra prestazioni in un dominio cognitivo. Esiste anche però il disturbo soggettivo di memoria, cioè un disturbo cognitivo riferito dal paziente ma non obiettivabile ai test. In effetti questa classe di soggetti è molto studiata e facciamo riferimento appunto a pazienti che riferiscono di avere un peggioramento nelle capacità cognitive rispetto al passato, ma una volta eseguiti i test non è possibile rilevare nessuna prestazione patologica, malgrado appunto il paziente sostenga di non avere più un funzionamento cognitivo adeguato o comunque in linea con un precedente livello di funzionamento. Come spunto di riflessione per la prima parte di questa lezione, possiamo vedere quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer. Passiamo all'argomento successivo di questa lezione, lo screening. Bene, questa è una fase in cui utilizzeremo degli strumenti che ci servono per avere un'idea generale in maniera veloce dello stato cognitivo del paziente, non soltanto dello stato cognitivo, ma anche dello stato funzionale. Vediamo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Il primo strumento è quella che viene definita la Clinical Dementia Rating Scale, che è un'intervista semistrutturata somministrata sia al paziente che al caregiver per raccogliere informazione su alcuni domini specifici. Le informazioni raccolte dal caregiver e vengono ovviamente corroborate da un'osservazione diretta delle abilità del paziente che abbiamo di fronte. Come possiamo vedere da questa tabella, questi sono i domini che sono esplorati attraverso la Clinical Dementia Rating Scale, cioè la memoria, l'orientamento, le capacità di giudizio e soluzione di problemi, attività nella comunità, casa e hobbies e cura della persona. Come vedete, l'assegnazione del punteggio varia da 0, cioè assenza di problemi nella capacità indagata, fino a 3, in cui abbiamo una demenza severa. Possiamo vedere per esempio sulla memoria, che è un po' il dominio cardine di questa scala, i valori passano appunto da 0, nessuna perdita di memoria o smemoratezza non costante, il punteggio di 0,5 si riferisce a smemoratezza lieve e costante, ricordo parziale di eventi, una demenza lieve, quindi una CDR di 1, recita perdita modesta di memoria più marcata per eventi recenti che interferisce con le attività quotidiane. Un punteggio di 2 invece fa riferimento a una perdita severa di memoria, conservato solo il materiale fissato profondamente. E invece una demenza severa, una perdita severa di memoria, rimangono solo frammenti. Questo è, diciamo, l'assegnazione dei punteggi nei vari domini nella Clinical Dementia Rating Scale. Un altro strumento molto utilizzato, forse il più utilizzato in assoluto, è il Mini Mental State Examination Test. Anche questa è una batteria della durata di grosso modo mezz'ora, ma anche meno, che serve per avere un punteggio globale delle capacità cognitive del paziente. Vediamo quali sono le funzioni indagate attraverso il Mini Mental State Examination Test. L'orientamento, spazio-temporale, la memoria, il linguaggio, le capacità prassico-costruttive, l'attenzione e il calcolo. Vediamo in questa immagine la prima parte di questo breve screening. Come vediamo, la prima parte è quella dedicata all'orientamento temporo-spaziale.
le

Le domande che dobbiamo porre al paziente sono: mi sa dire che giorno è oggi? In questa fase dobbiamo chiedere il giorno della settimana, il mese, l'anno e la stagione. E mi sa dire dove ci troviamo in questo momento e quindi il luogo, il piano, la città, la regione e lo stato. Ogni risposta corretta del paziente corrisponde a un punto in questa scala. La seconda parte è quella relativa alla memoria, quindi si propongono al paziente tre termini come casa, palla e gatto, e il paziente deve ripetere correttamente queste tre parole. Nella terza sezione di questo esame abbiamo le domande relative ad attenzione e calcolo, quindi chiediamo al paziente di sottrarre per 5 volte la quantità di 7 partendo da 100, quindi 100 meno 7, il risultato meno 7, il risultato meno 7 e questo per 5 volte. In alternativa, se il paziente ha difficoltà marcate con i numeri e con l'elaborazione appunto delle quantità, dobbiamo chiedere al paziente di scandire all'indietro la parola mondo, quindi lettera per lettera partendo dall'ultima e andando indietro. Nella quarta prova chiediamo al paziente di ricordarsi le tre parole precedentemente dette appunto nella sezione 2, cioè casa, palla e gatto. L'ultima sezione è quella relativa al linguaggio e alle capacità prassiche, quindi chiediamo al paziente di riconoscere due oggetti, quindi matita e orologio. Invitiamo al paziente di ripetere la frase non c'è né se né ma che tenga. Invitiamo il paziente ad eseguire correttamente questi ordini, prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo butti sul tavolo, quindi dobbiamo preparare appunto il foglio davanti al paziente. Presentiamo al paziente un messaggio scritto che il paziente deve eseguire, quindi presentare al paziente un foglio con la seguente scritta, chiuda gli occhi e il paziente deve eseguire appunto l'ordine che gli è stato presentato visivamente e poi dobbiamo chiedere al paziente di scrivere una frase di senso compiuto. Nell'ultima parte chiediamo al paziente di ricopiare il disegno indicato, cioè i poligoni complessi, quindi come valutazione delle capacità prassiche. Qui finisce il Mini Mental State Examination Test, il punteggio va da 0 a 30. Vediamo ora quali sono i punteggi che vengono considerati patologici. Quindi una prestazione corretta per età, scolarità e sesso che va da 30 a 26 o 24 per alcune tarature viene considerata come normale. Un punteggio che va da 25 o 23 a 18 indica un deterioramento cognitivo lieve. Un punteggio invece che va da 17 a 10 indica un deterioramento cognitivo moderato, mentre invece un punteggio compreso tra 10 e 0 indica un deterioramento cognitivo grave. Bene, questo è, come abbiamo detto, lo strumento maggiormente utilizzato in tutto il mondo per avere appunto un'idea delle capacità, un'idea globale delle capacità cognitive del paziente. Un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito MoCA, cioè Montreal Cognitive Assessment. Vediamo quali sono le funzioni indagate in questo esame di screening. Le funzioni esecutive e prassico-costruttive, la memoria, sia la memoria a breve termine che la memoria a lungo termine, quindi lo SPAN, la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine. Il linguaggio, quindi viene richiesto al paziente di denominare e ripetere. L'attenzione e il calcolo e le capacità di astrazione. Ultima parte è quella sull'orientamento, di nuovo orientamento spazio-temporale. Bene, ora vediamo nel concreto quali sono le prove somministrate per questa batteria di screening. Bene, come possiamo vedere qui, questa è la prima parte della batteria. La prima prova è quello che viene definito il TMT, il Trial Making Test. Dunque il paziente deve iniziare dal pallino numero 1, arrivare fino all'ultimo che è appunto il pallino numero
con lettera che è indicato con la lettera E, alternando numeri e lettere. Cioè, in concreto, il paziente deve partire dal numero 1, quindi collegare il numero 1

con la lettera A, poi la lettera A con il numero 2, il numero 2 con la lettera B con il numero 3 e così via, fino ad arrivare all'ultimo pallino che è indicato con la lettera E. Nel secondo subtest, invece, il paziente deve copiare il cubo, deve essere chiaro al paziente che deve rappresentare questo cubo in maniera tridimensionale, cioè riportare esattamente la figura che viene data di fronte al paziente. Nella terza prova, invece, il paziente deve disegnare un orologio. Qui devono essere presenti tutti gli elementi, quindi i numeri, i trattini, i numeri ovviamente che indicano le ore, i trattini e le due lancette, quella piccola e quella grande. Vengono dati punteggi diversi in funzione della prestazione del paziente, quindi se il paziente fa soltanto un contorno si dà un punto, se mette anche i numeri 2 punti, se mette anche le lancette 3 punti. Quindi il totale di questa prima sezione è 5. Nella seconda sezione invece il paziente deve denominare 3 figure. E quindi deve denominare il leone, il rinoceronte e il cammello o dromedario. Possono essere date per buone tutte e due le risposte. E quindi il punteggio totale è un punteggio che va da 0 a 3 in funzione del fatto che il paziente abbia denominato nessuno o tutti i 3 elementi. In quest'altra sezione, che è quella relativa alla memoria, leggiamo al paziente queste parole, quindi faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso, e il soggetto deve ripeterle. Come indicazione bisogna fare le prime 2 prove di seguito e il richiamo dopo 5 minuti. Vediamo poi successivamente che cosa intendiamo per richiamo. Quindi nella prima prova, appunto, il paziente deve, nella prima e nella seconda prova, il paziente deve recuperare le parole che noi abbiamo detto ad alta voce. Poi nella prova di attenzione dobbiamo leggere una serie di cifre. Questa prova è divisa in 2 sottosezioni, quindi la prova in avanti, cioè in cui noi leggiamo una stringa di numeri al paziente e il paziente le deve ripetere esattamente nello stesso ordine in cui li abbiamo presentati, quindi il numero 2, 1, 8, 5 e 4. Nella seconda sottoprova invece il paziente deve andare backward, cioè all'indietro, quindi noi diciamo al paziente 7, 4, 2 e il paziente deve invece ripetere 2, 4 e 7. Benissimo. Nella seconda sottosezione della prova di attenzione noi leggiamo una serie di lettere e il paziente deve, la consegna è quella di battere un colpo sul tavolo ogni volta che noi leggiamo la lettera A, soltanto quando leggiamo la lettera A. Quindi iniziamo a leggere F, B, A, C, M, N, A, A. Ecco, questo è il compito che deve svolgere il paziente, quindi battere un colpetto sul tavolo ogni volta che sente la lettera A. Come assegnazione di punteggio noi diamo 1 punto se il paziente esegue la prova correttamente o 0 punti se il paziente commette 2 o più errori. Bene, nella terza sottoprova chiediamo al paziente, partendo da 100, di sottrarre il numero 7 per 5 volte. Questo è analogo alla sottoprova che abbiamo visto prima nel mini mental state examination test. Quindi il paziente deve partire da 100 e produrre il numero 93, poi il numero 86, il numero 79, 72 e 65. Quindi se il paziente esegue 4 o 5 sottrazioni corrette, noi assegniamo 3 punti. Se la prestazione invece prevede 2 o 3 sottrazioni corrette, assegniamo 2 punti. Una sola sottrazione corretta 1 punto, per nessuna sottrazione corretta 0 punti. Quindi il totale qui, anche in questa sottoprova, è 3. Nella prova di linguaggio, invece, chiediamo al paziente di ripetere queste frasi. So solo che oggi dobbiamo aiutare Giovanni. La seconda frase, che è più complessa, invece è: il gatto si nascondeva sempre sotto il divano quando c'erano cani nella stanza. Qui l'assegnazione del punteggio è molto semplice: se il paziente ripete correttamente le 2 frasi si assegnano 2 punti.

punti, se il paziente ne ripete correttamente una sola si dà un punto, se il paziente non riesce a ripetere nessuna delle due frasi si assegnano 0 punti. La parte successiva invece è una prova di fluenza, cioè noi chiediamo al paziente in un minuto di nominare il maggior numero di parole che iniziano con la lettera F. In questa sottoprova si assegna un punto se il paziente ripete un numero, se il paziente produce un numero di parole uguale o superiore a 11. La prova successiva è quella che abbiamo definito prova di astrazione. Noi chiediamo al paziente di indicare delle similitudini tra due parole, cioè perché due parole sono simili, cioè da quale punto di vista sono simili. Facciamo un esempio al paziente e diciamo, ad esempio, cosa c'è di simile tra banana e arancio? Sono due frutti. Benissimo. Quindi chiediamo al paziente la similitudine tra il treno e la bicicletta, la risposta corretta ovviamente è sono due mezzi di trasporto, e tra l'orologio e il righello, e la risposta corretta è sono due strumenti di misurazione. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, attribuiamo un punto se il paziente produce una sola similitudine corretta o due punti se ne produce due, 0 punti, ovviamente nel caso in cui il paziente non riesca a produrre nessuna similitudine corretta. Nella prova invece di memoria a lungo termine, di richiamo differito, noi chiediamo al paziente di recuperare le parole che abbiamo detto in precedenza, cioè faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso. Qui assegniamo dei punti, un punto per ogni item, per ogni parola correttamente rievocata. Tuttavia c'è una seconda sottosezione, una seconda parte in cui noi possiamo fornire un aiuto al paziente, questo ci dà ovviamente un'indicazione clinica anche se non possiamo attribuire un punteggio corretto, quindi se il paziente, per quelle parole che il paziente non recupera possiamo fornire un aiuto e quindi possiamo dare la categoria semantica alla quale la parola apparteneva, nel caso ad esempio di margherita noi possiamo chiedere al paziente era un fiore e quindi vediamo se il paziente riesce a recuperare la parola corretta una volta che abbiamo fornito il cue semantico. Se il paziente non riesce neanche in questo caso, allora gli chiediamo di scegliere la risposta corretta tra tre scelte che noi diamo al paziente, ad esempio papavero, tulipano e margherita, e vediamo se il paziente riesce a recuperare tra queste tre alternative la parola corretta. Ripeto però che anche se il paziente riesce a utilizzare questi due cue che noi diamo, comunque la parola il paziente non l'ha prodotta e quindi il punteggio per quell'item è 0. L'ultima prova è una prova di orientamento in cui noi chiediamo al paziente il giorno del mese, quindi la data, il mese, l'anno, il giorno, il luogo e la città. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, quindi attribuiamo un punteggio di 1, un punto, per ogni item correttamente indicato da parte del paziente. Il totale del punteggio, quindi la somma dei punteggi nelle varie sottoprove e sottosezioni è di 30, quindi il massimo ottenibile è 30. Dobbiamo aggiungere un punto se il paziente ha 12 o meno anni di istruzione. Ovviamente questo punto non lo assegniamo, questo punto in più non lo assegniamo se il paziente, se il punteggio del paziente è di 30. Ovviamente 30 è il massimo. Viene considerato come una prestazione normale una prestazione che abbia un punteggio uguale o superiore a 26. Quindi su un punteggio di 25 è considerato al di sotto della norma, un punteggio che va da 26 fino a 30 invece è considerato un punteggio nella norma. Bene, esistono altre batterie di screening, tuttavia queste sono le due maggiormente utilizzate, quindi il Mini Mental State Examination Test e il MoCA, quindi l'MMS e il MoCA, sono i due strumenti maggiormente utilizzati. Ovviamente tutte e due le batterie di screening hanno pregi e difetti, ovviamente il pregio è quello di essere molto semplice da somministrare, cioè lo può somministrare relativamente chiunque, molto veloce perché stiamo parlando di un tempo di somministrazione che si aggira intorno ai 20 minuti, grosso modo se il paziente sta molto bene, non ha grandi disturbi, anche meno di 20 minuti, e ci dà un punteggio globale, un'idea generale sulle capacità cognitive del paziente. Questo però è anche il limite di questi strumenti, cioè che è un'indicazione un pochino troppo generale e

quei soggetti che hanno dei disturbi, diciamo, non molto invalidanti, diciamo, questi due strumenti non sono molto adeguati per mettere in luce appunto quei segni cognitivi subdoli o sottili che il paziente potrebbe avere, cioè quei piccoli disturbi che potrebbero caratterizzare la performance del paziente.

cognitive. Il primo strumento di cui parliamo è quello che viene definito il MODA, cioè il Milan Overall Dementia Assessment. Il MODA è composto da tre sezioni. Nella prima sezione ci sono delle prove di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare. Come vedete, le prove di orientamento temporo-spaziale, in questo caso anche personale e familiare, sono presenti in quasi tutti gli strumenti, sia di screening che nelle batterie di test, perché quello di sapersi orientare nel tempo e nello spazio è una capacità che purtroppo il paziente con malattia di Alzheimer può perdere. Nella sezione 2 invece vengono indagate le capacità di autonomia quotidiana, cioè quelle capacità nella vita quotidiana che possono essere appunto compromesse nel paziente e quindi compromettendo appunto le capacità funzionali e l'indipendenza del paziente. La sezione 3 invece è dedicata maggiormente alle prove neuropsicologiche, quindi ci sono dei test specifici che valutano le capacità di apprendimento, attenzione, intelligenza verbale, la memoria di prosa, quindi la capacità di ricordare un raccontino, comprensione orale, produzione di parole, capacità visuo-spaziali, agnosia digitale e aprassia costruttiva. Vedete, qui vengono indagate tutte le capacità cognitive che possono essere compromesse, due o più capacità che possono essere compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer. Dunque, in questa figura vedete qui il protocollo di assegnazione del punteggio nella batteria di test MODA. Vedete, qui ci sono le tre sezioni, quindi la sezione di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare, qui il totale del punteggio, c'è cioè un massimo di 35, poi ci sono le scale di autonomia e qui il totale è 15 e poi le prove nei test neuropsicologici, quindi l'apprendimento reversal, il test attentivo, l'intelligenza verbale, il raccontino, il test di produzione di parole, il test dei gettoni, l'agnosia digitale, l'apraxia costruttiva e lo Strix Completion Test, che è un test di capacità visuo-percettiva. Qui il totale invece è di 50. Se sommiamo i totali che possiamo ottenere, ovviamente possiamo avere un punteggio massimo di 100. Questo punteggio, che è il punteggio grezzo, va corretto poi con delle tabelle appunto di correzione per età, sesso e scolarità e da taratura del test, un punteggio maggiore di 89, un punteggio corretto ovviamente, maggiore di 89 indica una prestazione normale. Un punteggio invece che è compreso tra 89 e 85,5 è un punteggio che viene definito borderline, quindi con appunto un po' di perdita di capacità, quindi non un punteggio francamente patologico né un punteggio normale, mentre invece un punteggio inferiore a 85,5 viene definita appunto come indicatore di una prestazione francamente patologica. Una seconda batteria molto utilizzata ed è una batteria italiana è quella che viene chiamata la Mental Deterioration Battery. Quali sono le funzioni indagate? Adesso andiamo a vedere i singoli subtest. Le funzioni indagate in questa batteria sono la memoria immediata e differita, il ragionamento logico-deduttivo, quindi le capacità di ragionamento astratto, il linguaggio, le capacità prassiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le prove singole della Mental Deterioration Battery. Dunque, la prova diciamo, di memorie immediate e differita fa riferimento al test delle 15 parole di Rey, che è un test molto utilizzato in tutto il mondo. In questo test noi leggiamo al paziente, adesso le vediamo nel dettaglio, 15 parole che sono, esistono delle versioni parallele, quindi in questa versione le parole sono camino, tromba, pane, manico, letto, pagina, moneta, giornale, sera, carota, monte, lampada, albergo, uomo, vagone. Le parole vanno lette con diciamo una velocità di una parola al secondo, grosso modo, quindi dobbiamo essere molto chiari e non troppo veloci, e chiediamo al paziente di rievocare queste parole, cioè il maggior numero di parole che ricorda nell'immediato.

Questa cosa la facciamo per 5 volte, quindi per 5 volte noi leggiamo le parole al paziente e chiediamo immediatamente di revocare il maggior numero possibile di parole. Come vedete qui, in questo foglio di attribuzione dei punteggi, noi abbiamo appunto le parole e le 5 diciamo rievocazioni, e quindi possiamo tracciare anche una curva di apprendimento di queste parole. Tipicamente il paziente ricorderà un numero abbastanza piccolo di parole nella prima rievocazione, e poi aumenterà se ha capacità ovviamente di apprendimento intatte o minimamente compromesse, aumenterà il numero di parole ricordate fino alla quinta rievocazione. Se invece il paziente ha capacità di apprendimento, di memoria, di apprendimento compromesse, ricorderà pochissime parole nella prima rievocazione e questo numero di parole non aumenterà in maniera significativa nelle cinque rievocazioni. Quindi noi tracciamo appunto il totale, qui sotto, il totale delle parole rievocate nelle cinque prove in cui noi chiediamo appunto di nuovo, ripetiamo al paziente le 15 parole. Poi ovviamente nella versione, diciamo nella condizione invece di rievocazione differita, facciamo passare 15 minuti. In questi 15 minuti faremo delle prove, diciamo, non di linguaggio, delle prove solitamente le prove visopercettive o attentive. Per un quarto d'ora, e dopo un quarto d'ora chiediamo al paziente, senza rileggere le parole, chiediamo al paziente quante parole ricorda, e questo ci dà il punteggio di rievocazione differita. Quindi abbiamo appunto qui questi due punteggi, che sono la rievocazione immediata, cioè la somma totale delle parole ricordate nelle cinque rievocazioni immediate, appunto, e il richiamo differito, e cioè il numero di parole correttamente rievocate a distanza di un quarto d'ora. Nella prova invece di fluenza, della prova che viene definita di linguaggio, anche se è una prova che sta un po' al limite tra il linguaggio e le funzioni esecutive, chiediamo al paziente, nella prova appunto di fluenza verbale e fonologica, chiediamo al paziente di dire il maggior numero di parole che iniziano con le lettere F, A, S in un minuto per ciascuna lettera. Quindi noi diamo un minuto al paziente e il paziente deve dire il maggior numero di parole che non siano però nomi propri, di persona o di città, quindi nomi comuni, con la lettera F, con la lettera A e con la lettera S in un minuto. Ovviamente un minuto per ogni lettera. Nella terza prova, che è quella che viene definita costruzione di frasi, al paziente richiediamo di costruire una frase di senso compiuto a partire da due o tre parole, e questo proposte dall'esaminatore, ovviamente, per un totale di cinque frasi da costruire, cinque prove. La quarta prova, che è quella che viene definita di ragionamento logico-deduttivo o astratto, è la prova delle matrici progressive di Raven, nella versione da 36 tavole a colori divise in tre serie A, B e C. Dunque, in questa prova, noi chiediamo al paziente, qui potete vedere un'immagine, facciamo vedere una figura al paziente e chiediamo, una figura a cui manca un pezzettino, e chiediamo al paziente di trovare il pezzettino giusto tra 6 alternative. Ovviamente vedete, alcune alternative sono francamente sbagliate, altre sono invece molto simili, come questa qui. La 6 è molto simile alla 2, che sarebbe invece la risposta corretta. Queste tavole ovviamente cambiano nel corso del tempo e variano per la difficoltà e per l'astrattezza del ragionamento che noi richiediamo al paziente. Nella prova di memoria visiva immediata, invece, noi mostriamo al paziente 22 coppie di tavole con una figura da memorizzare e poi da riconoscere tra quattro alternative. Vediamo nel dettaglio, vedete, questa è la fase di studio in cui noi facciamo vedere questa figura al paziente, e poi mostriamo questo foglio in cui ci sono quattro alternative e il paziente deve rievocare la figura corretta, che in questo caso è la figura numero 1. Nella prova di copia di disegni, invece, noi chiediamo di copiare a mano libera tre item. Uno è bidimensionale, due sono tridimensionali: la stella, il cubo e la casa. Li vediamo qui nel dettaglio. Questa è la prova di appunto copia a mano libera di disegni. Uno bidimensionale, abbiamo detto, e due tridimensionali. Nella successiva prova, invece, chiediamo al paziente di copiare i disegni però con degli elementi di programmazione, cioè facendo vedere il disegno completo, vengono somministrate le prove con elementi di programmazione, cioè punti, linee da comporre.

completare con segmenti. Come vedete qui, questo è l'esempio del cubo. Vedete, ci sono tre sottoprove in cui nel cubo sono mancanti soltanto alcuni pezzettini, nel secondo invece ne mancano diversi e nella terza sottoprova invece il cubo è soltanto accennato. Bene, queste batterie di test, ovviamente ne esistono molte altre, ma queste batterie di test sono batterie molto utilizzate soprattutto nel nostro paese, sono diciamo di una somministrazione non molto complessa, richiedono un certo tempo per essere somministrate, ovviamente il tempo è funzione delle capacità del paziente, e quindi sono diciamo sicuramente più lunghe da somministrare rispetto alle batterie di screening che abbiamo visto in precedenza, tuttavia come vantaggio hanno che abbiamo un'indicazione molto più precisa delle singole capacità che siamo andati ad indagare. Questo è vero sia per il MODA che per la Mental Deterioration Battery. Quindi sono due batterie molto utilizzate che possono fornirci indicazioni molto precise sullo stato cognitivo del paziente con malattia di Alzheimer. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione abbiamo: quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione dello stato funzionale. Abbiamo detto appunto che lo stato funzionale del paziente può essere compromesso, molto spesso lo è, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia. Bene, la prima scala di valutazione è quella che viene definita il Bartley Index, cioè che è una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana. Il punteggio che viene assegnato è un punteggio che va da 0 a 100 ed è indicativo di 10 capacità su 3 livelli. Quindi possiamo definire il paziente come del tutto indipendente, oppure il paziente che ha bisogno di un aiuto, oppure un paziente del tutto dipendente. Questi sono ovviamente i tre livelli di funzionamento del paziente. Questa è la scala, vedete il punteggio su ogni sezione, quindi alimentazione, abbigliamento, toilette personale, fare il bagno e via dicendo, possono essere assegnati con, vedete qui nelle colonne A, B e C, quindi A si riferisce a il paziente è del tutto dipendente in queste funzioni, oppure B è indipendente ma con un aiuto da parte di un familiare o da parte di un caregiver, oppure è del tutto indipendente. Il punteggio totale ovviamente va da 0 a 100. Un'altra scala molto utilizzata è quella che viene definita il BADL, cioè le attività di base della vita quotidiana. Vengono qui indagate 6 attività di base, cioè fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, la continenza urinaria e fecale, alimentarsi. La tipologia di risposta qui è sì o no, a differenza del Bartley Index, in cui noi avevamo almeno 3 livelli di risposta, qui i livelli di risposta sono 2, quindi sì, è dipendente oppure è indipendente, e quindi questo lo rende un pochino meno flessibile del Bartley Index. Vedete qui qual è la scala, quali sono le sottoprove indagate, quindi fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, continenza di feci urini e l'alimentazione. Un'altra scala molto utilizzata, forse la più utilizzata in assoluto, è quella che viene definita l'ADL, cioè le attività della vita quotidiana, che valuta in maniera molto clinica la capacità di compiere attività della vita quotidiana che hanno un impatto sull'indipendenza del paziente. I 6 domini indagati dall'ADL sono la toilette, l'alimentazione, l'abbigliamento, la cura di sé, la deambulazione e il bagno. Quindi vedete argomenti, diciamo domini molto simili rispetto a quelli trattati nelle altre scale. Andiamo a vedere nel dettaglio come attribuire i punteggi in questa scala che è davvero molto utilizzata. Quindi nella prima sezione abbiamo la toilette. Vedete qui il punteggio, si assegna un punteggio di 1 se il paziente si occupa da solo di andare al bagno e non ha incontinenza. In tutti gli altri casi invece si assegna un punteggio di 0, quindi nel caso che va da ha bisogno di assistenza nella pulizia o a rari episodi di incontinenza, al non ha controllo sfinterico, quindi dalla massima assistenza alla minima assistenza. Comunque se il paziente ha bisogno di assistenza si attribuisce un punteggio di 0, si attribuisce un punteggio di 1, e questo è vero per tutte le sottoscale, solo nel caso in cui il paziente sia del tutto autonomo. Vediamo l'alimentazione, il paziente mangia senza bisogno di assistenza, punteggio 1, nel caso in cui invece il paziente mangia con una minima assistenza e o necessità di una speciale preparazione del

cibo o di aiuto nel pulirsi dopo i pasti fino a non si alimenta da solo per niente e si oppone agli sforzi altrui di nutrirlo, e si assegna un punteggio di 0. Nell'abbigliamento, nel caso in cui il paziente fosse del tutto autonomo, quindi si veste, si spoglia, seleziona gli abiti dal proprio guardaroba, si attribuisce un punteggio di 1 in tutti gli altri casi, fino a appunto completamente incapace di vestirsi e si oppone agli sforzi di chi lo aiuta, si attribuisce un punteggio di 0. Nella cura di sé, quindi pulizia, capelli, unghie, mani, faccia e vestiario, il paziente è sempre vestito, pulito, curato, senza assistenza, allora si attribuisce un punteggio di 1. Nel caso in cui invece il paziente abbia bisogno di assistenza, quindi si cura adeguatamente con minima assistenza occasionale, per esempio fare la barba, fino a respinge attivamente tutti gli sforzi altrui per restare in ordine, si attribuisce un punteggio di 0. La deambulazione, vedete, è divisa in circola per la città, allora si attribuisce un punteggio di 1, oppure cammina entro la propria abitazione o nei pressi a distanza di un edificio, cammina con l'ausilio di un bastone, persona, sedia a rotelle, si dà un punteggio di 0, fino a è confinato a letto per la maggior parte del tempo, dove ovviamente appunto il punteggio è di nuovo 0. L'ultima sezione è fare il bagno, quindi il paziente si fa il bagno ed è autonomo in questa funzione, con la vasca, la doccia o tramite spugnature, senza aiuto, allora si dà un punteggio di 1. In tutti gli altri casi, in cui il paziente richiede dalla minima fino alla massima assistenza, si dà un punteggio di 0. Bene, la seconda scala, invece, molto simile alla prima, ma qui viene introdotto il concetto delle attività strumentali. Infatti la scala si chiama attività strumentali della vita quotidiana, o IADL. Questa scala valuta la capacità di compiere attività che richiedono l'utilizzo di uno strumento, che vengono normalmente svolte anche da soggetti anziani e che sono considerate necessarie per il mantenimento della propria indipendenza. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Quindi la prima è la capacità di utilizzare il telefono, lo strumento appunto, attività strumentali della vita quotidiana. Quindi usa il telefono di propria iniziativa, un punto, oppure compone solo alcuni numeri ben conosciuti, anche qui un punto, risponde ma non è capace di comporre il numero, un punto, oppure non risponde al telefono, 0 punti. La seconda capacità è fare acquisti, quindi fa tutte le proprie spese senza aiuto, un punto. Negli altri casi, in cui appunto fa piccoli acquisti senza aiuto, ha bisogno di essere accompagnato, oppure completamente incapace di fare acquisti, si dà un punteggio di 0. Nella preparazione del cibo, cioè se il paziente organizza, prepara e serve pasti in maniera adeguata, pasti adeguatamente preparati, si dà un punteggio di 1. Negli altri casi si dà un punteggio di 0. Nel governo della casa, se il paziente mantiene la casa da solo o con occasionale assistenza, cioè per esempio con lavori pesanti, si dà un punteggio di 1. Se segue compiti quotidiani leggeri ma non mantiene un accettabile livello di pulizia della casa, comunque si dà un punteggio di 1. Se ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa, si dà un punteggio di 1. Se non partecipa invece a nessuna operazione di governo della casa, si assegna un punteggio di 0. Nella biancheria si dà un punteggio di 1 se fa il bucato personalmente e completamente, oppure se lava le piccole cose, cioè le calze, i fazzoletti e via dicendo. Se invece tutta la biancheria deve essere lavata da altri, da un caregiver, dai familiari e via dicendo, allora si dà un punteggio di 0. Come mezzi di trasporto, se il paziente si sposta da solo su mezzi pubblici o guida la propria auto, oppure si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici, oppure usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato, si dà un punteggio di 1, negli altri casi invece si dà un punteggio di 0. Uso di farmaci, quindi se il paziente prende le medicine che gli sono state prescritte si dà un punteggio di 1, se prende le medicine che sono state preparate in anticipo e in dosi separate, o se non è in grado di prendere le medicine da solo, si dà un punteggio di 0. E nelle capacità di maneggiare il denaro si dà un punteggio di 1 se maneggia il paziente in maniera autonoma le proprie finanze, oppure se è in grado di fare dei piccoli acquisti, in tutti gli altri casi si dà un punteggio di 0. Quindi queste scale, soprattutto le ultime due, cioè le ADL e le IADL, sono scale che ci danno un'idea sullo stato funzionale e l'indipendenza del paziente. Soprattutto le ultime due sono quelle maggiormente utilizzate sia nei contesti clinici che nei trial clinici, quindi nelle sperimentazioni farmacologiche, insomma sono due scale molto utilizzate in tutto il mondo. Bene, vediamo come spunti di riflessione indicare la differenza tra ADL e IADL. Bene, facciamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione di tutti gli argomenti che abbiamo trattato all'interno di questa lezione. Quindi, quali sono i disturbi comportamentali tipici?

malattia di Alzheimer? Quali sono le funzioni indagate nel MOCA? Quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? E indicare la differenza tra ADL e ADL. Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Se volete avere altri spunti di riflessione, approfondimenti o indicazioni bibliografiche, potete consultare il sito web del corso. Io vi ringrazio e vi saluto.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Very
2: good. Awesome. Perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Cervello e comportamento, seconda parte. Gli argomenti affrontati sono strutture cerebrali e funzioni comportamentali, la corteccia cerebrale. In questa lezione vedremo come poi il cervello, partendo dai neuroni, si organizza in strutture neurali deputate al controllo di comportamenti complessi. Dai comportamenti motori a quelli sensoriali, ma soprattutto a quelli cognitivi. Strutture cerebrali e funzioni comportamentali. Romboencefalo è il livello più basso e primitivo del cervello. È formato dal tronco encefalico, supporta funzioni essenziali per la vita, e dal cervelletto, presiede principalmente al coordinamento muscolare, ma ha un ruolo anche in apprendimento e memoria. Come potete osservare in questa prima immagine, questo è un cartoon che rappresenta una porzione sagittale del cervello. Il cervello è caratterizzato da differenti strutture al suo interno. La primitiva e diciamo, più semplice struttura è il romboencefalo, che si trova a livello del tronco dell'encefalo, coinvolge il tronco dell'encefalo e il cervelletto, che è questa struttura qua. Il tronco dell'encefalo contiene tutta una serie di neuroni, di nuclei neuronali, che servono fondamentalmente a regolare le funzioni basilari della vita, come la respirazione, ad esempio. Il cervelletto, invece, è un organo estremamente complesso che è deputato.

al, alla coordinazione dei movimenti, ma anche delle funzioni cognitive, incluse il linguaggio, l'apprendimento e le funzioni propriamente sociali, come quelle che ci consentono di entrare in relazione con gli altri. Mesencefalo è la parte più breve e rostrale del tronco dell'encefalo ed è coinvolto nella funzione visiva, uditiva e nell'elaborazione delle sensazioni dolorose. Un'altra porzione del tronco encefalico viene definita mesencefalo. Nel mesencefalo sono contenuti neuroni deputati al controllo delle informazioni sensoriali, soprattutto visive, uditive e all'elaborazione dell'informazione dolorosa, quindi contiene i nocicettori, quindi i neuroni deputati alla trasduzione dell'informazione di tipo doloroso. Nel mesencefalo si trova la formazione reticolare, sistema attivatore aspecifico. Questa ha un ruolo fondamentale nella coscienza, nel sonno e nell'attenzione. Il mesencefalo è una struttura neurale particolarmente importante perché al suo interno contiene un gruppo di neuroni definiti sostanza reticolare. Questi neuroni sono, diciamo, dei neuroni che consentono al cervello di essere costantemente on, cioè di essere costantemente attivato. Sono un gruppo di neuroni che non hanno una funzione specifica, cioè non sono neuroni deputati ad un compito cognitivo specifico, ma al contrario, sono quei neuroni deputati al fatto che il nostro cervello sia acceso, sia attivo, sia funzionante. Nel caso in cui, questi neuroni non funzionano, il nostro cervello perde coscienza. Okay, perde consapevolezza. Ad esempio, nelle situazioni di coma, il danno può essere a livello di sostanza reticolare. Quindi la sostanza reticolare è un gruppo di neuroni essenziale perché consente al cervello di essere attivo. Quindi, senza l'azione della sostanza reticolare, il nostro cervello non potrebbe svolgere alcun tipo di comportamento, sarebbe in uno stato di tipo vegetativo. Prosencefalo è la parte del cervello che si è evoluta per ultima. È composta dal cerebrum, emisfero destro e sinistro, e da un sottile rivestimento esterno, corteccia. Il prosencefalo è quello che normalmente conosciamo come cervello. Diciamo, fondamentalmente è costituito da due emisferi distinti, l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra, e da un sottile rivestimento di questi emisferi che è la corteccia cerebrale. Comprende inoltre strutture importanti come il talamo, centralino che organizza gli input sensoriali, e ipotalamo, coinvolto in motivazione, emozione e aspetti fisiologici fondamentali. Il prosencefalo contiene delle strutture al suo interno che sono essenziali per la trasformazione dell'impulso nervoso. Queste strutture fondamentalmente sono il talamo. Il talamo è un nucleo di sostanza grigia suddivisibile a sua volta in tanti sottonuclei, porzione ventrale, porzione dorsale, porzione anteriore. Ognuno di questi nuclei ha una funzione specifica, funzione che può essere sia sensoriale ma anche cognitiva. Il talamo è essenziale perché è una stazione di relais in cui arrivano le informazioni dalla periferia del corpo, vengono rielaborate e da lì vengono inviate diffusamente in corteccia. Ognuno di questi nuclei talamici proietta ad una zona specifica della corteccia cerebrale, quindi ognuno di questi nuclei talamici gioca un ruolo essenziale all'interno delle funzioni corticali. I talami chiaramente sono due, uno nell'emisfero destro e uno nell'emisfero sinistro. Questo consente al cervello di avere una prima stazione in cui l'informazione semplicemente arriva, viene rielaborata, ricodificata e poi viene inviata in corteccia nelle zone specifiche di proiezione. L'altra struttura presente all'interno del cervello è l'ipotalamo. L'ipotalamo è un gruppo di neuroni molto più piccolo del talamo che svolge un ruolo importante, ad esempio, nella regolazione dei bisogni di tipo fisiologico, come la fame, la sete, il sonno, la sessualità. Quindi l'ipotalamo ha una funzione strettamente connessa con quelli che sono i bisogni di tipo fisiologico. Il sistema limbico è composto da un insieme di strutture che si trovano nella parte mesiale degli emisferi cerebrali.
aiuta a coordinare i comportamenti necessari

per soddisfare i bisogni motivazionali ed emotivi che nascono nell'ipotalamo ed è coinvolto nella memoria. All'interno del cervello esistono un gruppo di strutture che sono state configurate come sistema limbico, un tempo definito addirittura lobo limbico, proprio per andare ad individuare la sua unicità e specificità. Il sistema limbico, lobo limbico, è composto da una serie di strutture tra cui il talamo, l'ipotalamo, l'ippocampo, l'amigdala e la corteccia del cingolo. Allora, talamo, ipotalamo sono qui, l'amigdala è questo nucleo che si trova anteriormente qua, l'ippocampo è questo nucleo che invece si trova in questa porzione del lobo temporale mesiale. La corteccia del cingolo è questa struttura che a C, possiamo dire, una struttura a forma di C che giace, passa sopra il corpo calloso, è adiacente al corpo calloso. Allora, l'ippocampo è una struttura essenziale nella codifica della traccia amnestica, quindi l'ippocampo ha un ruolo importante nei processi di memoria. L'amigdala, che si trova davanti l'ippocampo, ha un ruolo essenziale nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle di tipo negativo, come ad esempio la paura. La corteccia del cingolo è fondamentale nella regolazione dei comportamenti emozionali. Quindi questo cosa significa? Significa che il sistema limbico è un sistema cerebrale che è attivato sia nella cognizione, appunto negli aspetti amnesici, che nella gestione degli aspetti emozionali. È il motivo per cui, ad esempio, quando ricordiamo un'informazione, molto spesso ricordiamo anche la connotazione emozionale legata a quell'evento. Se ricordiamo un evento spiacevole della nostra vita, ricordiamo anche l'emozione associata. Questo perché? Perché l'evento spiacevole è stato codificato nell'ippocampo e viene recuperato in parte dall'ippocampo, in parte dalle cortecce che sono adiacenti all'ippocampo o a cui l'ippocampo proietta. Ma poiché le cellule dell'ippocampo sono, almeno per quanto riguarda la parte più anteriore, in connessione con le cellule dell'amigdala dove avviene l'immagazzinamento dell'informazione di tipo emozionale, quando recuperiamo un ricordo andiamo a recuperare anche l'informazione emozionale connessa con quel ricordo stesso, perché nella formazione del ricordo c'è stata un'attivazione sia dell'ippocampo che dell'amigdala stessa e quindi il ricordo si è, come dire, saldato nella nostra memoria sia dal punto di vista proprio episodico, il ricordo in quanto tale, sia per quanto riguarda la carica emozionale che quel ricordo portava. Ippocampo coinvolto nella formazione e nella conservazione dei ricordi. Quello che sappiamo dell'ippocampo oggi lo sappiamo grazie a degli studi effettuati prima dell'avvento delle moderne tecniche di risonanza magnetica, studi effettuati su pazienti che avevano subito delle lesioni dell'ippocampo a seguito, ad esempio, con varie origini. Il paziente più famoso che ci ha consentito di comprendere la reale portata della funzione dell'ippocampo era un paziente che si chiamava HM, il quale ebbe la rimozione dell'ippocampo e delle strutture intorno all'ippocampo a causa di una epilessia resistente ai farmaci. Questo paziente, appunto, ha sviluppato un disturbo di memoria particolare che poi vedremo successivamente quando affronteremo il tema della memoria. Ma posso già dire che questo disturbo di memoria era talmente tanto particolare e talmente tanto ben caratterizzabile che è diventato il modello attraverso cui noi oggi cognitivamente spieghiamo il funzionamento di questo processo cerebrale. Processo cerebrale che dipende dall'integrità di questa struttura specifica, che è appunto l'ippocampo. Vi dovete immaginare l'ippocampo come una struttura lunga, in media, nei soggetti adulti, circa 5 cm, nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro. Amigdala. Organizza i modelli di risposta motivazionali ed emotivi, specie quelli legati all'aggressività e alla paura. Ha interconnessioni importanti con l'ippocampo ed interviene nella creazione di ricordi emotivi. Come abbiamo detto prima, l'amigdala ha un ruolo importante nell'organizzazione delle emozioni. Si tratta di un nucleo di piccole dimensioni, anteriore all'ippocampo, ma particolarmente sensibile a tutti

tutte le, come dire, soprattutto alle emozioni di tipo negativo, come la rabbia, l'aggressività, la paura. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? La corteccia cerebrale. Sottile rivestimento degli emisferi cerebrali, composto da diverse strati di neuroni, i cui corpi cellulari formano la materia grigia. In queste immagini potete vedere due rappresentazioni, del cervello. Una prima rappresentazione abbastanza grossolana, in cui dividiamo il cervello nei suoi lobi principali e possiamo apprezzare il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo temporale. Questa è una versione dorsale, diciamo una visione dorsale del cervello, e sotto apprezziamo il cervelletto. Allora, la corteccia cerebrale riveste gli emisferi cerebrali, ha una spessore di qualche millimetro ed è organizzata attraverso sei strati cellulari. Come potete osservare, la corteccia cerebrale forma una serie di circonvoluzioni e di giri, è ripiegata su se stessa. Questo perché? Perché se noi la stendessimo andrebbe a formare un quadrato molto vasto. Per questioni proprio, diciamo, come dire, strutturali, durante l'evoluzione il cervello ha cominciato a ripiegarsi su se stesso sempre di più, fino a formare l'attuale prendere l'attuale forma, costituita appunto da solchi, da giri e da circonvoluzioni. Questo perché? Perché consente in questo modo alla corteccia cerebrale di essere molto ampia, ma di essere contenuta all'interno di uno spazio piuttosto ristretto, che è la scatola cranica. La corteccia cerebrale perché è così importante? Perché è la sede delle funzioni corticali superiori, cioè è la sede di tutti i comportamenti complessi. Questa corteccia così, come dire, organizzata con questi giri, con queste circonvoluzioni, consente al soggetto di poter espletare tutta una serie di comportamenti assolutamente complessi. Più il cervello necessita di, come dire, più il cervello è in grado di produrre comportamenti complessi, più necessita di tanta corteccia cerebrale. Tant'è che la corteccia cerebrale si è evoluta nel corso dell'evoluzione umana. I primi ominidi non possedevano un cervello così organizzato e così complesso. Non, il cervello degli ominidi non era così circonvoluto come quello dell'Homo sapiens sapiens, cioè della specie a cui apparteniamo noi. C'è stata quindi una evoluzione nel corso dello sviluppo umano, evoluzione che chiaramente è dipesa da un lato dalla genetica, ma dall'evoluzione genetica, ma dall'altro è dipesa fondamentalmente dagli impulsi ambientali, no? Come dicevamo in una lezione precedente, genetica e ambiente interagiscono per produrre quello che è il comportamento umano. Come potete vedere qua, il cervello è suddiviso in differenti lobi. Questi lobi non hanno tutti la stessa ampiezza. Ci sono dei lobi più piccolini, come ad esempio il lobo occipitale, che occupa una piccola porzione di cervello, e dei lobi in cui invece la porzione di cervello occupata è molto più ampia, come ad esempio il lobo frontale. Questo perché? Perché mentre il lobo occipitale svolge delle funzioni prettamente collegate ad ad un unico comportamento, in questo caso il comportamento visivo, il lobo frontale svolge molteplici funzioni, funzioni che vanno da semplici comportamenti di tipo motorio a comportamenti più elevati, comportamenti cognitivi di alto livello, come ad esempio quel tipo di comportamento che rientra all'interno delle funzioni esecutive, quindi comportamenti che hanno a che fare con le capacità di pianificazione, di monitoraggio, di safety shifting, di controllo dei meccanismi inibitori, comportamenti che hanno a che fare con la regolazione dell'attenzione, comportamenti che hanno a che fare con la capacità di flessibilità cognitiva, di problem solving. Quindi il lobo frontale ha questa dimensione perché è chiamato a svolgere molteplici funzioni comportamentali complesse. Il lobo temporale a sua volta pure è abbastanza ampio e sviluppato ed è coinvolto prevalentemente nella regolazione dei comportamenti mnesici e linguistici. Il lobo parietale ha una sua, diciamo, un po' più piccolo rispetto ai precedenti ed svolge un ruolo prevalentemente nella regolazione diciamo, somestesica, quindi degli impulsi di tipo somestesico e di tipo associativo, quindi

ruolo importante nelle funzioni associative, cioè di fatto va a coadiuvare l'attivazione e la regolazione degli altri lobby. In quest'altra diapositiva, invece, in quest'altra immagine, vediamo lo stesso cervello, però rappresentato in modo diverso. In questa, diciamo, descrizione del cervello si apprezzano le suddivisioni funzionali della corteccia cerebrale. Potete osservare qui innanzitutto la corteccia motoria primaria. La corteccia motoria primaria è quel tipo di corteccia che gestisce i comportamenti motori, dove vengono pianificati i comportamenti motori, dove vengono organizzati e successivamente l'impulso verrà trasmesso alle cortecce premotorie che sono davanti, che consentiranno all'impulso, diciamo, motorio di prendere la forma corretta e di poter quindi poi essere trasferito ai centri del midollo spinale, da lì agli effettori finali, ai muscoli, e quindi poi essere eseguito in maniera corretta. In questa porzione di cervello vedete appunto anche però la zona, la corteccia somatosensoriale primaria, che è la corteccia sensoriale appunto primaria, che gestisce le afferenze periferiche di tipo somatosensoriale, quindi tutte le informazioni di tipo somatosensoriale. Quello che vedete qua, ci sono poi una serie di cortecce in violetto, area associativa anteriore, area associativa posteriore. Queste cortecce in violetto sono appunto le aree di cervello con funzione prettamente associativa, quindi di coordinamento e quindi di integrazione delle differenti informazioni che provengono al cervello da varie modalità. Quindi sono, diciamo, in qualche modo delle aree sovramodali che hanno lo scopo proprio quello di interconnettere le informazioni che giungono al cervello da varie parti e di creare quindi un'informazione più coesa, più complessa, quindi più ricca. Qui vedete poi si apprezza ancora l'area uditiva primaria, l'area visiva primaria qua dietro e anche qua delle aree di associazione di tipo unimodale. Che vuol dire? Qual è la differenza tra l'area di associazione multimodale ed unimodale? Quella unimodale associa informazioni provenienti da un'unica tipologia di input. Quella multimodale invece ha lo scopo di integrare le informazioni provenienti da differenti input sensoriali. Quindi come se fosse un'area di associazione di primo livello ed un'area di associazione di secondo livello. L'evoluzione progressiva da mammiferi più primitivi a più avanzati è caratterizzata da un incremento delle dimensioni del tessuto corticale. Man mano che ci siamo evoluti da ominidi a Homo sapiens sapiens, la specie a cui apparteniamo adesso, il cervello ha subito delle variazioni, un incremento. Ma questo incremento non è tanto nelle dimensioni o nel peso, anzi c'è stato anche un restringimento globale del cervello, ma c'è stato un incremento della complessità cito-architettonica, che vuol dire che l'organizzazione, l'architettura cellulare, neuronale del cervello nel corso del tempo è diventata via via più complessa. Questo ha consentito al cervello di sviluppare i giri, le circonvoluzioni, i solchi e di assumere la forma che ha attualmente. Oggi noi possediamo delle misure quantitative che possono essere estratte attraverso, ad esempio, delle tecniche non invasive di risonanza magnetica che ci consentono non solo di determinare lo spessore della corteccia, ma anche di determinare quanto è complessa l'architettura cerebrale di ogni singolo individuo, andando proprio a studiarne la sua frastaglia, il suo essere frastagliato. Il cervello ha una superficie frastagliata, questa frastagliatura è indicativa della complessità corticale. Noi siamo in grado adesso di andare a determinare questa frastagliatura. La corteccia ha molte circonvoluzioni, grazie alle quali il 75% della superficie della corteccia si trova all'interno delle fissure che separano gli emisferi in quattro lobi. È stato quindi necessario comprimere tanta struttura, tanta sostanza grigia all'interno di un cranio,
diciamo, abbastanza piccolo, quindi è stato necessario andare ad organizzarsi in maniera specifica.

con fissure, circonvoluzioni, scissure e lobi. Ogni lobo si associa a determinate funzioni sensoriali, motorie e associative. Corteccia motoria. Controlla oltre 600 muscoli coinvolti nei movimenti volontari del corpo. Si trova nella parte posteriore del lobo frontale, subito davanti al solco centrale di Rolando. Allora, qui possiamo vedere il solco centrale, il solco di Rolando. E qui vediamo la corteccia motoria primaria e la corteccia premotoria. In realtà quello che qui non viene identificato è una suddivisione della corteccia premotoria che è la supplementare motoria. Corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria sono le cortecce deputate al controllo, all'organizzazione, al controllo e all'esecuzione dei movimenti complessi e volontari. Perché tutti i movimenti, diciamo, gestiti dal sistema nervoso centrale sono movimenti volontari. Quando io gesticolo, come in questo caso, sto eseguendo un movimento volontario. Per eseguire questo movimento è stato necessario che la mia corteccia, motoria primaria, premotoria e supplementare motoria si siano coordinate e attivate per regolare tutta, diciamo, quella cascata di informazioni necessarie affinché io possa eseguire un movimento in maniera adeguata. In questo movimento, chiaramente, oltre all'attivazione delle cortecce motoria, premotoria e supplementare motoria, entrano in gioco anche delle strutture sottocorticali, come i gangli della base e il cervelletto, che hanno la funzione di regolare il movimento, cioè di far sì che il mio movimento sia adeguato al target che devo raggiungere. Ad esempio, se io devo raggiungere il mouse, è necessario che io compie, che il mio braccio compia un comportamento di reaching, si chiama, che sia adeguato, cioè orientato verso l'oggetto che devo prendere. Allora è necessario che non solo la corteccia motoria primaria, supplementare e premotoria organizzino la sequenza di passi necessari affinché il mio braccio compia questo gesto apparentemente banale, ma è necessario che questa, diciamo, organizzazione sia controllata e monitorata dalle strutture sottocorticali come i gangli della base e il cervelletto, che rendono il movimento diretto, efficace, affinché io possa ottenere un movimento che sia, come dire, ottimale. Se queste strutture sottocorticali non funzionano bene, io rischio di avere un movimento che è pianificato in maniera corretta, ma eseguito in maniera sbagliata, perché non riesco a raggiungere in maniera efficace il target. Ogni emisfero controlla il movimento della parte opposta del corpo, perché i tratti nervosi che si dipartono dalla corteccia motoria decussano, si incrociano a livello del midollo allungato. Questa è una caratteristica molto importante del cervello. Il cervello possiede due emisferi. Questi due emisferi sono separati fra di loro, ma interconnessi da un sistema di fibre, il principale dei quali è il corpo calloso, che è una sorta di C che si pone tra i due emisferi, che connette questi emisferi anteroposteriormente e omolateralmente. Cosa succede? Il cervello è organizzato in maniera complessa, in modo tale che tutte le funzioni dell'emisfero sinistro in realtà vanno a controllare l'emicorpo destro e viceversa. L'emisfero destro controlla l'emicorpo sinistro. Questo per quanto riguarda la sensibilità e per quanto riguarda le capacità di tipo motorio. Per cui l'emisfero di sinistra andrà a controllare gli atti motori e sensoriali del corpo di destra e viceversa. Questo è possibile perché i neuroni che partono dalla corteccia cerebrale, prendiamo ad esempio appunto i motoneuroni, cioè i neuroni motori, originano dalla corteccia motoria primaria, passano attraverso un tratto di sostanza bianca che si chiama tratto cortico-spinale, che decorre, diciamo, longitudinalmente, anteroposteriormente, scusate, nel cervello. Questo tratto cortico-spinale entra, diciamo, nel midollo spinale, ma prima di entrare nel midollo spinale, all'altezza, diciamo, del midollo allungato, quindi all'altezza subito dopo il bulbo nel tronco dell'encefalo, decussa. Che vuol dire? Vuol dire che gli assoni originati dalle cellule dell'emisfero di sinistra cominciano a decorrere nella porzione di destra del midollo allungato, e quindi entrano nella porzione di destra del midollo spinale e andranno quindi poi ad innervare i muscoli dell'emicorpo di destra e viceversa per l'emisfero di destra, che andrà quindi a decussare sempre nel midollo allungato e quindi a decorrere nel

nel midollo spinale, nella sua porzione di sinistra, ed andrà quindi ad innervare tutta la muscolatura e gli organi effettori che si trovano nell'emicorpo di sinistra. In questo modo abbiamo un controllo crociato del comportamento motorio e somatosensoriale. Corteccia sensoriale. Aree specifiche della corteccia ricevono input dai nostri recettori sensitivi. È stata identificata un'area specifica per ognuno dei sensi. Da questo cartoon potete osservare dove si trova la corteccia somatosensoriale. È posteriore alla corteccia motoria. Questa è la corteccia somatosensoriale primaria e questa è la corteccia somatosensoriale di tipo secondario, quindi quella associativa somatosensoriale. Qui giungono e vengono elaborati tutti gli impulsi di natura somatoestetica. Estetica, quindi tattile, dolorifica, il controllo, diciamo, il senso derivante dalla temperatura, caldo-freddo e via dicendo. Si trova nella parte anteriore del lobo parietale, subito dietro la corteccia motoria, e riceve gli input sensoriali tattili di caldo e freddo, del senso dell'equilibrio e cinestesici dai recettori sul lato opposto del corpo. Anche i neuroni della corteccia somatosensoriale decussano e quindi decorrono controlateralmente, per cui l'emicorpo di sinistra proietterà le sue sensazioni alla corteccia somatosensoriale dell'emisfero cerebrale di destra e viceversa. Corteccia associativa. È coinvolta in numerose funzioni mentali di ordine superiore, tra cui la percezione, il linguaggio e il pensiero. Tutto quello che non è corteccia motoria o somatosensoriale primaria o secondaria è corteccia associativa. Con questo termine, abbastanza generico, in realtà si intende una capacità propria del cervello e del sistema nervoso dell'essere umano. Nessun altro animale possiede una corteccia associativa così sviluppata come l'uomo. Questo perché? Perché questa corteccia associativa è quella che presiede comportamenti complessi, comportamenti cognitivi complessi. La nostra capacità di pensare, la nostra capacità di parlare, la nostra capacità di immagazzinare informazioni e di recuperarle sono possibili grazie all'attivazione della corteccia associativa, che è dislocata, come vedete, nelle varie porzioni del cervello. Quindi ci sarà una corteccia associativa prefrontale, una corteccia associativa temporale, una corteccia associativa di tipo parietale. Queste cortecce associative sono essenziali per la gestione e il controllo di tutti i comportamenti che rendono l'essere umano tale, che rendono l'uomo tale, non un semplice animale. La quantità di corteccia associativa aumenta sensibilmente man mano che si sale nella scala biologica, fino a costituire il 75% di tutta la corteccia negli esseri umani. Questo perché? Perché l'animale uomo è sicuramente l'unico animale nella catena evolutiva ad essere in grado di porre in atto dei comportamenti complessi, dei comportamenti che sono in grado, come dire, di adattarsi all'ambiente, ma anche di adattare l'ambiente alle proprie necessità, alle proprie funzioni e alle proprie motivazioni. La corteccia associativa, quindi, dell'essere umano è quella cosa che consente all'essere umano di essere anche molto variabile, eterogeneo all'interno della stessa razza, no? I comportamenti di ognuno di noi sono molto diversi, pur rientrando tutti all'interno di un certo range, di un certo intervallo. Però siamo tutti molto diversi, perché? Perché la nostra corteccia associativa funziona e ci rende unici in qualche modo, ci determina anche la specificità del nostro sé, della nostra personalità, del nostro modo di stare al mondo. Organizzazione corticale. Sia la corteccia motoria che quella somatosensoriale sono organizzate somatotopicamente. Il nosto cervello possiede delle aree specifiche di proiezione e di rappresentazione per ognuna delle nostre parti corporee. Questo avviene chiaramente nelle aree primarie, motorie e somatosensoriali. Qui potete vedere una immagine piuttosto buffa del cervello in cui è rappresentato una cosa che viene definita homunculus. Ne vedete due: homunculus somatosensoriale nella porzione di sinistra dell'immagine e homunculus motorio nella porzione di destra. Ad una prima diciamo

così visione, potete vedere come l'omunculus, sia somatosensoriale che motorio, rappresenti sulla corteccia le differenti aree corporee. Quello che potete poi apprezzare guardando un po' meglio è che quello somatosensoriale e quello motorio non sono esattamente identici, ma rappresentano le varie porzioni corporee in modo diverso. Questo perché? Perché ci sono diciamo, dalla rappresentazione corticale, motoria e sensoriale dipende la capacità che ha il nostro cervello di elaborare informazioni provenienti da quella specifica zona corporea. Ci sono delle zone corporee, come ad esempio il viso, la bocca, che sono molto rappresentate perché chiaramente producono ed inviano una serie di numerose e differenti input sensoriali al cervello, che quindi deve avere differenti zone cerebrali deputate alla elaborazione di quella specifica informazione. Ci sono altre aree del corpo, anche molto estese fisicamente, come ad esempio la schiena, il torso, che invece dal punto di vista sensoriale e motorio sono rappresentate pochissimo, cioè pochi neuroni sono dedicati alla rappresentazione di quella specifica area corporea. Perché? Perché molto probabilmente gli impulsi, le informazioni che provengono dal nostro torso sono inferiori per il cervello rispetto a quelli che provengono dalla nostra bocca. Quindi l'omunculus somatosensoriale e l'omunculus motorio risulta abbastanza sbilanciato e assolutamente la rappresentazione corticale dei distretti corporei non segue la reale organizzazione corporea dei differenti distretti corporei, per cui zone molto ampie ma poco, come dire, informative, come ad esempio il torso in corteccia, ricevono una rappresentazione molto piccola. Zone più piccole ma che invece producono tante informazioni sia di tipo somatosensoriale che motorio, come ad esempio la lingua, rispetto al tronco chiaramente molto, una porzione di corpo molto più piccola, in corteccia ricevono una rappresentazione corticale molto più ampia, perché sono molte di più le informazioni che può veicolare e che quindi devono essere gestite dal cervello. La scoperta dell'omunculus sensoriale e motorio ha determinato il fatto che abbiamo imparato che nel cervello ogni parte del nostro corpo viene rappresentata in maniera specifica, motivo per cui adesso sappiamo che una certa porzione del cervello regola ad esempio le sensazioni e la motricità, ad esempio della mano, quindi esiste un centro della mano, passatemi le informazioni, poi esiste un centro del piede, un centro della lingua e via dicendo. Questa organizzazione somatotopica è invariante, ok? Cioè è identica per tutti gli individui appartenenti alla razza umana, ok? Questo è importante. Parti diverse della corteccia controllano diverse parti del corpo e le parti che sono vicine nel corpo sono vicine anche nella mappa cerebrale. Questo è un dato molto importante perché la rappresentazione corticale dei diversi distretti corporei, se da un lato non rappresenta e non segue quella che è la proporzionalità tra le parti, segue invece la distribuzione topografica delle varie regioni del corpo, perché chiaramente c'è una continuità nella trasduzione dell'informazione che dalla periferia sale al centro di controllo cerebrale e viceversa, e quindi la rappresentazione corticale dell'organizzazione dei distretti corporei è esattamente identica a quella reale, a quella corporea, non le dimensioni invece. La quantità di corteccia dedicata a ciascuna parte del corpo è proporzionale alla sensibilità sensoriale o alla ricchezza e alla complessità del movimento. Questo ci dice quindi che il nostro cervello ha organizzato se stesso in maniera funzionale, cioè ha organizzato se stesso in modo tale da poter avere una quantità di informazioni che possano essere gestite in maniera efficace ed efficiente, il più funzionale possibile a quella che è l'estrinsecazione del comportamento umano. Plasticità cerebrale. La plasticità neuronale è la capacità dei neuroni di modificarsi nella struttura e nella funzione a seguito dell'esperienza e del recupero di una funzionalità. Il fatto che il cervello sia così complesso ed organizzato in maniera tanto dettagliata consente al cervello di essere anche plastico. Che vuol dire plastico? Consente al cervello anche di avere una proprietà specifica, che è quella di riorganizzare se stesso nel caso in cui

ci sia una necessità di tipo funzionale. Mettiamo il caso che il cervello subisca una lesione, ad esempio un trauma cranico, e quindi una zona del cervello venga lesa, venga persa. Quel comportamento,

Questa plasticità cerebrale consente al cervello, ad esempio, di poter apprendere e di poter imparare nuovamente attraverso, ad esempio, le tecniche di riabilitazione. Quando applichiamo una tecnica di neuroriabilitazione ad una funzione cognitiva, non stiamo facendo altro che sfruttando le capacità di plasticità cerebrale di cui si giova il cervello. Il cervello di ogni singolo individuo segue un processo evolutivo specifico, modificandosi e adattandosi in funzione delle esperienze di vita. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i cervelli sono plastici, perché la plasticità è una caratteristica propria dei neuroni, ma la quantità di plasticità che un cervello è in grado di sviluppare dipende dalle esperienze che durante il corso di tutta la vita il soggetto ha fatto. Più esperienze facciamo di tipo cognitivo, di tipo sociale, di tipo motorio, più il nostro cervello in qualche modo si allena e più i neuroni sono in grado di sfruttare al massimo la propria plasticità, producendo nuove sinapsi, producendo nuovi neuroni. Quindi più alleniamo il cervello attraverso tutta una serie di esperienze arricchenti, più garantiamo al nostro cervello maggiore plasticità, che ci tornerà utile nel caso in cui ci dovesse occorrere un incidente. I neuroni possono formare nuove connessioni in risposta alle esperienze e alla formazione di nuovi ricordi. Questa capacità plastica dei neuroni è stata ben documentata negli studi animali, in cui è stato possibile andare a determinare i singoli fattori che producono neurogenesi. Si è visto che gli eventi ambientali sono in grado di produrre nuovi neuroni, agiscono sulla quantità di fattori di crescita nervosa e agiscono sul numero di sinapsi che il cervello può produrre. Quando il tessuto nervoso viene lesionato o si invecchia, i neuroni sopravvissuti possono alterare la propria struttura per formare nuove sinapsi o aumentare il volume dei neurotrasmettitori che rilasciano per compensare la perdita. Quindi è proprio in virtù della plasticità sinaptica che in caso di lesione o di invecchiamento i neuroni possono riorganizzarsi e modularsi in modo tale da poter in qualche modo andare a compensare il danno subito. Questo è un processo evidente durante l'invecchiamento, anche fisiologico. Il nostro cervello segue una parabola, che è una parabola ascendente nei primi 30 anni. Cioè, questo che significa? Che il nostro sistema nervoso nei nostri primi 30 anni di vita si accresce, si sviluppa, raggiunge un punto di massimo appunto intorno ai 30-40 anni e poi dai 40 anni in poi comincia una lenta e graduale involuzione e declino. Questa involuzione, questo declino che è naturale, può essere compensato attraverso i meccanismi di plasticità sinaptica. Più un cervello è plastico e più il declino sarà lieve e sarà, come dire, graduale, lento e poco impattante sulla capacità che avrà il soggetto di poi funzionare adeguatamente nella vita quotidiana, di essere quindi ancora perfettamente funzionante. Se la plasticità neuronale, la plasticità sinaptica è poca, questo declino sarà più evidente e cominceranno a sorgere tutti quei problemi connessi ad esempio con l'invecchiamento patologico, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Siamo giunti quindi alla conclusione di questa lezione in cui abbiamo documentato le funzioni del cervello e l'organizzazione corticale dei differenti lobi che compongono il sistema nervoso centrale. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: through the process, and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be...
4: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: La carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uni Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
2: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Unilettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale, sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Unilettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica, come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi, mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti

0: informativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione.

0: popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per oggetto i segni distintivi. Naturalmente parlo dei segni distintivi delle imprese. Gli argomenti di oggi. Come distinguersi? Dita insegna, marchio, sfruttamento del marchio. Questi sono gli argomenti di questa lezione. Come distinguersi? Le persone cercano di distinguersi l'una dall'altra, questo vale in particolare per le imprese. Importanza dei segni, dita, insegna e marchio. Sono i segni di cui parla il codice civile, ma quelli che sono stati disciplinati da parecchio tempo. Poi vedremo che ce ne sono degli altri, ma questi sono i tre segni distintivi delle imprese, diciamo, disciplinati e quelli che sono i primi ad essere individuati come modi per distinguere le imprese l'una dalle altre. Funzione identificativa. I segni distintivi hanno funzione di identificare l'impresa o i suoi prodotti, distinguendola dagli altri. Funzione concorrenziale dei segni distintivi. Se le persone diciamo, hanno bisogno di un nome per distinguersi l'una dall'altra, per le imprese non c'è solo la funzione di distinguersi, ma anche quella di competere con le altre imprese, nel senso che essendo in competizione, una dire io sono questa impresa che sto operando in concorrenza, in competizione con le altre imprese. Evoluzione del marchio. Ho detto che sono tre i segni distintivi principali, la ditta, l'insegna e il marchio. La ditta e l'insegna sono rimasti abbastanza dei segni tradizionali. Il marchio invece si è molto evoluto, come vedremo tra poco, spiegando come da un originale segno distintivo è diventato un altro segno distintivo, anzi, non solo un segno distintivo, ma addirittura un bene dell'impresa. Identificarsi e distinguersi. L'impresa rispetto alle altre. I segni distintivi servono per identificare e distinguere un'impresa rispetto alle altre. È molto importante. Il mercato, come dicevo, è un mercato concorrenziale, c'è una competizione. Le imprese si devono distinguere per emergere, far vedere che una è meglio dell'altra, possibilmente. Ovviamente questo è l'intento di tutte le imprese, ma ciascuna per potersi presentare come competitore deve distinguersi e deve identificarsi come l'impresa rispetto a tutte le altre. Dare i nomi a sé e ai prodotti. È una cosa molto importante, tante dare i nomi. Addirittura nella Bibbia si parla dell'importanza che ha avuto Adamo che dava i nomi alle cose, non aveva un nome. Le cose esistono in quanto hanno un nome. Ecco, la stessa funzione ce l'hanno anche i segni distintivi per le imprese. Dare i nomi alle imprese e ai prodotti dell'impresa. È una funzione molto importante che serve non soltanto per distinguersi, ma

prima per creare una certa realtà che è data da una cosa, una realtà fisica o immateriale con un nome che la identifica. Con la produzione industriale è ancora più importante differenziare i propri prodotti. I segni distintivi non sono una soluzione recente, esistono da secoli. Tuttavia, i segni distintivi hanno avuto maggiore importanza quando c'è stata, con la rivoluzione industriale di fine Settecento, a partire dall'Inghilterra e poi nel resto dell'Europa e anche nel resto del mondo, la produzione di massa. Produzione di massa significa che ogni bene che veniva prodotto aveva delle caratteristiche identiche a quelle di centinaia, se non migliaia, prodotti tutti uguali. Come si distinguono? Con i segni distintivi. Normativa internazionale, europea e nazionale. Accordo TRIPS, Marrakesh 1994. Le leggi sui segni distintivi sono leggi nazionali, cioè ciascuno Stato protegge i segni distintivi delle imprese nel proprio ambito territoriale. Però, siccome le imprese operano nei confronti di tutto il mondo con la globalizzazione, c'è la necessità di avere un'armonizzazione. Pensate ai prodotti italiani che vengono venduti, non so, in Cina. E proprio questo è il caso che ha portato all'accordo TRIPS in Marrakesh nel 1994, in cui tutti gli stati aderenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio hanno approvato un accordo in base al quale c'è una tutela minima in tutto il mondo per i segni distintivi, si chiamano i beni della proprietà industriale. È molto importante perché a questo accordo abbia partecipato anche la Cina, perché con la Cina c'erano problemi di, forse l'avrete letto talvolta sui giornali o visto in TV, ci sono delle imitazioni, usano gli stessi nomi per contraddistinguere dei prodotti che invece sono prodotti non in Cina, ma sono prodotti in Italia. Codice della proprietà industriale, il decreto legislativo numero 30 del 2005. C'è poi naturalmente una disciplina italiana dei beni, i segni distintivi e dei beni a proprietà industriale, come si chiamano tutti insieme. Ebbene, questa legge è contenuta al decreto legislativo numero 30 del 2005. Non è la prima legge che ha regolamentato in Italia i segni distintivi, ma questa è la legge attualmente vigente. Articolo 118 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, protezione uniforme. Anche l'Unione Europea, per assicurare che ci sia un mercato uniforme, ha voluto che ci sia una protezione uniforme in tutta l'Unione Europea per i segni distintivi. Ricordavo prima dell'accordo di Marrakesh, l'accordo TRIPS, quell'accordo prevede una disciplina, diciamo, minimale, il minimo di tutela. Naturalmente nell'ambito dell'Unione Europea e quindi anche nello Stato italiano c'è una tutela assai superiore a quella prevista dall'accordo TRIPS. Sezione specializzata per controversia presso 12 tribunali. Lo vedremo tra poco. Un aspetto importante dei segni distintivi e in genere della proprietà industriale è quello di doversi confrontare nel mercato. Occorre che la tutela che viene data a questi segni distintivi sia una tutela assicurata immediatamente. Se c'è qualche, si chiama contraffazione, utilizzazione di segni distintivi altrui senza averne diritto, se c'è qualcuno che contraffa un prodotto usando un marchio che invece non può utilizzare, l'impresa non può aspettare di fare una causa, che la causa venga decisa, non è soltanto per la lentezza notoria della giustizia italiana, ma perché l'intervento deve essere immediato. E allora per questo l'Unione Europea ha richiesto che ci siano delle sezioni specializzate, non in tutti i tribunali si possono decidere le cause di tutela dei segni distintivi, ma soltanto in 12 tribunali, in modo tale che ci sia una sezione specializzata su questa e quindi concentrando anche con tempi più rapidi per la decisione. Spunti di riflessione. Perché l'impresa deve distinguersi? Ecco, questo è il quesito che pongo. Perché c'è questa esigenza? Ditta e insegna. Sono i primi due segni distintivi, la ditta e l'insegna. Ditta, articolo 2563, nome commerciale dell'impresa. Ditta può sembrare un nome strano. Nasce questo nome che risale al Medioevo per indicare il modo con cui
un mercante si presentava nel mercato, stipulava i contratti, li firmava questi contratti non col suo nome di battesimo e il suo cognome, ma li firmava col nome della ditta, diciamo della ditta, col nome con cui si presentava la ditta nel mercato. Per questo ditta sarebbe cosiddetta. La parola ditta e questo firmare i contratti con questo nome che non era della persona fisica che trattava i contratti, ma è della casa commerciale, e si è sparso in tutta Europa. Pensate, in Germania, in Inghilterra, firma su un nome italiano per indicare appunto la ditta. È il segno che contraddistingue l'impresa. L'impresa opera nel mercato presentandosi come una ditta, un'entità a sé stante, quello è il suo nome. Cognome o sigla. Naturalmente la ditta non deve nascondere chi è il titolare dell'impresa. Per questo la legge prevede che la ditta comprenda il nome e il cognome, o almeno una sigla, del titolare dell'impresa. Se si tratta di una ditta corrispondente a una società, non c'è più bisogno del nome e del cognome, perché non c'è la società, lo vedremo in un'altra lezione, ma c'è la denominazione sociale. Modifiche in caso di confusione. La ditta contraddistingue l'impresa, il modo con cui l'impresa opera nel mercato. Può succedere che ci siano due imprenditori che si chiamano entrambi Mario Rossi. Avrebbero diritto di usare come ditta Mario Rossi, ma la legge prevede che si eviti la confusione. Se c'è la possibilità di confondersi, bisogna che uno dei due aggiunga qualche cosa, non deve cambiarsi il nome, perché il nome e cognome non si cambia, ma deve aggiungere qualche altra specificazione in modo tale che non ci sia di confusione tra le due ditte. Registrazione uso esclusivo. La ditta, cioè il nome prescelto dall'impresa per presentarsi ed operare nel mercato, deve essere iscritta nel registro delle imprese. Una forma di pubblicità che assicura tutti di conoscere qual è il nome con cui opera quell'imprenditore. Una volta registrato, la ditta dà diritto all'uso esclusivo, cioè soltanto quel soggetto può utilizzare nel mercato quel nome per operare nei confronti dei terzi. Trasferimento della ditta solo con l'azienda. La ditta è il nome con cui l'impresa opera, un nome che è scritto nel registro delle imprese. È possibile trasferirlo? Ecco, il problema è stato risolto ed è rimasto così, è messa così stabile questa norma. È possibile trasferire la ditta soltanto se si trasferisce l'azienda. L'azienda è l'insieme dei beni che compongono l'attività dell'impresa. Se si trasferisce l'azienda, è possibile, ma non obbligatorio, trasferire la ditta. Se non c'è trasferimento dell'azienda, un'impresa, anche se ha un nome noto, che quindi è importante nel mercato, non può trasferirla ad altri. Se decide di smettere quell'attività di impresa, cessa anche la ditta. Soltanto col trasferimento dell'azienda è possibile invece trasferire l'azienda insieme con la ditta. Un consenso dell'alienante. Trasferendo l'azienda non si trasferisce automaticamente la ditta con cui quell'attività veniva esercitata, ma soltanto se lo consente l'alienante. Per questo nel contratto di cessione dell'azienda bisogna prevedere, se vuole, che se chi l'acquista è interessato a portare lo stesso nome. Nella successione, salva diversa disposizione testamentaria, se l'azienda trapassa, nel senso che viene trasferita a seguito di successione, di successione ereditaria, la ditta invece viene trasferita automaticamente ai successori, salvo che sia stato previsto diversamente nel testamento. Avrete visto talvolta che le ditte indicano che c'è stato questo trapasso, successori di, ecco, indicano quindi, specificano che si tratta degli eredi del primo titolare di quella ditta. Insegna, articolo 2568 del Codice Civile, identifica il locale o si svolge l'attività. L'insegna, anche questo è un nome antico. In cosa consisteva questa insegna un tempo? Se leggiamo anche i romanzi o le storie del tempo medievale, troviamo che nelle città in cui non c'erano le vetrine, ma c'era l'insegna. L'insegna era un segno che identificava che in quel locale si vendeva, per esempio, si vendevano certi prodotti,
si dava da mangiare per un albergo, una locanda. E qui insegna, quindi era un segno che insegnava di che, qual era l'attività di quell'impresa nei confronti del pubblico. Identifica il locale in cui l'impresa svolge l'attività. Mentre tutte le imprese hanno la ditta, l'insegno non ce l'hanno tutte le imprese, perché soltanto quelle imprese che hanno dei locali aperti al pubblico hanno un insegno, altri non hanno necessità. Una fabbrica, per esempio, non ha necessità di mettere un'insegna fuori. I dipendenti sanno dove devono andare al lavoro, i fornitori lo stesso. L'insegna serve quando c'è un locale aperto al pubblico in cui si vuole favorire la conoscenza di che cosa si vende, cosa si fa. Naturalmente l'insegna non è soltanto un'indica, soltanto che so, il bar, la locanda e così via, ma l'insegna comprende qualcosa di più, nel senso che può essere anche un nome di fantasia, all'osteria dei tre orsi e così via. In caso di confusione, obbligo di differenziazione. Non c'è l'esclusiva assoluta sull'insegna. L'insegna, diciamo, attribuisce il diritto a non avere nessun'altra impresa che utilizzi la stessa insegna se questa reca confusione. Un'insegna abbastanza diffusa nel campo del bar è il bar sport. Ebbene, di bar sport, così forse anche in una città ce ne possono essere più di uno. Di sicuro, è perché si recherebbe confusione, non può essere nella stessa strada, perché essendo trattandosi l'insegna di un'identificazione di un locale, il locale lo si conosce, lo si distingue, andandoci a piedi, in macchina e così via, per cui solo se c'è possibilità di confusione, l'insegna deve essere cambiata, altrimenti possono esserci insegne, in effetti, nella realtà, cioè, sono tante che sono identiche, ma posti in luoghi diversi, in modo tale che non ci sia confusione. Nuova importanza con il franchising. La ditta è un segno distintivo tradizionale, parlato di locande, di altri locali del genere. Sembrava che avesse perso di importanza, nel senso che con la creazione di negozi, con le vetrine, la gente vedeva che cosa si vendeva in quel locale, quindi non c'era più questa esigenza di identificarsi nei confronti dei passanti. Invece questa esigenza è ritornata in auge con il franchising. Il franchising è un contratto con il quale un'impresa associa a sé altre imprese che rimangono indipendenti, ma che vogliono sfruttare le conoscenze della prima impresa, la filiante, e quindi usano la stessa insegna. Pensate al caso McDonald's. Se noi andiamo in tutte le parti del mondo, troveremo un negozio McDonald's, vedendo quell'insegna, sappiamo che cosa troveremo lì dentro. Nome a dominio su internet, ora è fondamentale. Quelli di cui ho parlato prima sono i segni distintivi tradizionali, ma c'è anche ora un segno distintivo nuovo, il nome a dominio, cioè il nome della pagina web che l'impresa ha su internet. Non è obbligatorio avere un nome a dominio, però non c'è impresa ormai che non abbia una pagina sul web per farsi raggiungere dai propri clienti. Quella pagina web si raggiunge inserendo doppio www, un nome, quello è il nome a dominio. La regola, quindi, questo è un nome a dominio fondamentale per tutte le imprese, la regola è quella del sistema di registrazione, priorità nella registrazione. Il nome a dominio si sceglie, ma nell'ambito delle disponibilità, nel senso che non possono esserci i nomi a dominio identici, uno si deve distinguere dagli altri. Chi arriva prima occupa quello spazio, ma proprio per questo la regola della priorità, che è fondamentale perché non ci possono essere pagine con lo stesso indirizzo, pagine diverse ovviamente con lo stesso indirizzo su internet, crea dei problemi. Divieto di usare nome a dominio con un marchio altrui. Innanzitutto è vietato che chi registra un nome a dominio utilizzi come nome a dominio un marchio se non ha la titolarità di quel marchio. Divieto di usare nomi di personaggi famosi. Lo stesso è vietato che l'impresa, ma anche un privato, utilizzi come nome a dominio su internet il nome di un personaggio famoso. Attenzione, proprio perché c'è la regola della priorità, cioè chi per prima lo registra né titolare, e non si può fare niente salvo che ci sia un contrasto con i marchi registrati o con nomi di personaggi famosi, c'è stato qualcuno che si è accaparrato il nome a dominio sperando poi
se l'interessato, per esempio quel personaggio famoso, voleva utilizzare quel nome, che gli pagasse una somma per cedergli il nome a dominio. È un'attività che viene contrastata perché questa crea, innanzitutto, si occupano degli spazi su internet inutilmente, in secondo, perché è una forma di speculazione.

e così via. Sono dei beni molto particolari. Questi beni particolari vengono chiamati di proprietà industriale perché sono destinati allo sfruttamento e all'utilizzazione nell'ambito dell'attività industriale. C'è una disciplina nazionale e comunitaria. Disciplina nazionale e comunitaria perché il marchio, riguardando, è un segno distintivo che contraddistingue un prodotto o un servizio, è destinato a muoversi, non il marchio, ma il bene su cui questo marchio è utilizzato. E dunque si vuole che non ci sia una disciplina limitata allo singolo Stato. In ambito Unione Europea la disciplina è unitaria, quindi con norme nazionali, ma soprattutto una disciplina comunitaria. Accordo internazionale, in particolare l'accordo TRIPS del 1994. Ricordo ancora l'accordo TRIPS perché si è occupato l'accordo TRIPS di tutti i beni della proprietà industriale. Dicevo che il bene su cui è impresso un marchio circola in giro per il mondo non può essere tutelato in Italia se poi quel marchio, andando in Germania, non so, in Sudafrica, non trova protezione e viene copiato senza l'autorizzazione del titolare di quel marchio. Marchi, invenzioni e altri beni della proprietà industriale. Vedremo tra poco le invenzioni, ma qua voglio mettere insieme i marchi e le invenzioni, che sono due aspetti diversi, ma molto importanti, della proprietà industriale. La proprietà industriale che comprende tutta una serie di beni, l'ho messo tra virgolette perché, come ho già notato, non si tratta di beni in senso tradizionale, ma si tratta di beni appunto diversi. Faccio un esempio. I beni tradizionali sono i beni mobili, immobili, e tra i beni mobili ci sono anche le energie, che se qualcuno si appropria di un bene mobile o immobile, o anche di un'energia, la sottrae al proprietario di quel bene. Nel caso dei beni a proprietà industriale non c'è un sottrarre, perché sono beni appunto assolutamente immateriali, si possono moltiplicare, non cambia niente. Quello che viene tolto al titolare del marchio è il diritto all'esclusiva. Regole comuni alla proprietà industriale. La priorità, articolo 4 del codice della proprietà industriale. Priorità significa che il primo che utilizza quel bene ha un diritto di precedenza e di farlo proteggere in quanto è un nome nuovo che è stato utilizzato. Un altro principio, un'altra regola comune alla proprietà industriale è l'esaurimento, l'articolo 5. L'esclusiva che nasce dalla protezione dei beni della proprietà industriale è un'esclusiva che normalmente ha una durata temporanea. Un'esclusiva che significa che il titolare ha diritto di utilizzare lui solo quel bene della proprietà industriale, escludendo qualsiasi altro. Ha una durata limitata, ma la protezione, questo diritto di esclusività, va limitata, nel senso che se il titolare di quel bene non lo utilizza, non ha più diritto di escludere gli altri, quindi il bene si esaurisce. Ma si esaurisce in questo senso: i beni della proprietà industriale, facciamo l'ipotesi del marchio, il marchio contraddistingue un prodotto, questo prodotto è destinato alla circolazione, circola. Il proprietario, scusate, il titolare del marchio può impedire che quel prodotto circoli al di fuori dei paesi con cui lui ha fatto accordi per la commercializzazione? Nell'ambito dell'Unione Europea la risposta è no, appunto con il diritto di esaurimento, ritenendosi che il titolare del marchio può limitare la produzione del bene, ma non può limitare la circolazione del bene una volta che lui l'ha immesso, trattandosi di mercato comune, nell'ambito dell'Unione Europea. Fondamentale la tutela cautelare inibitoria, l'articolo 128 e seguenti del codice della proprietà industriale. Dicevo prima che è molto importante per le imprese che sono titolari di diritti di proprietà industriale ad avere una tutela immediata quando c'è qualcuno che contravviene al diritto di esclusiva. Naturalmente ci si può rivolgere, come dicevo prima, alle sezioni specializzate dei tribunali specializzati in materia di proprietà industriale. Ma bisogna che queste abbiano la possibilità di decidere immediatamente, anche in via cautelare, prima di arrivare alla decisione definitiva, perché bisogna fermare immediatamente le possibili lesioni del diritto alla proprietà industriale. Cautelare, con provvedimento d'urgenza, o inibitoria,
inibire a chi ha esercitato legittimamente

legittimamente o utilizzato legittimamente un bene della proprietà industriale, inibirne l'uso. Funzione del marchio distintiva, articolo 2569 del Codice Civile e articolo 7 del Codice della proprietà industriale. Il marchio, come tutti i segni distintivi, ha la funzione di distinguere che cosa? Il prodotto o un servizio. Ma vi ho detto che, soprattutto dopo la rivoluzione industriale e la produzione di beni in serie, i beni sono prodotti in numero così elevato che non è possibile distinguere l'uno dall'altro. Orbene, il marchio fa quello che dal punto di vista pratico non sarebbe possibile. Quel bene, anche se identico a tanti altri beni, ha una sua identità, si distingue. Il marchio viene impresso sul prodotto, sulla confezione, e chi commercia, chi acquista quel bene, non può cancellarne il marchio, proprio perché è un segno distintivo di quel bene o di quel servizio. Differenzia il prodotto e il servizio. Il marchio distingue il prodotto che proviene da una certa impresa o il servizio che proviene da una certa impresa dai prodotti che sono analoghi. Noi acquistiamo un'autovettura col marchio, anche se le autovetture fossero identiche, in realtà non sono identiche, ma vedremo perché poi si distinguono anche in altro modo. Parliamo, ecco, di beni di un quadro, un dipinto. Ecco, se c'è un marchio, quello contraddistingue, rende, identifica quel prodotto, quel servizio, in modo tale che non possiamo confonderlo con nessun altro. Valore autonomo del marchio. Vi ho detto che il marchio, assieme ad altri segni distintivi, distingue i prodotti e i servizi di un'impresa da un'altra. Ma il marchio non è soltanto un segno che distingue, un segno distintivo, ma anche un bene a sé stante, perché ha acquistato un valore autonomo. Il marchio nelle relazioni sociali. Nei rapporti tra le persone, ormai siamo abituati a vedere, immaginate l'abbigliamento delle persone, specie d'estate, una maglietta con un certo marchio, una scarpa che ha un altro marchio, degli occhiali che hanno un altro marchio e così via. Nelle relazioni sociali ormai utilizziamo il marchio anche per identificare quella persona che usa certi prodotti. Un tempo le persone che circolavano non avevano nessun segno che distinguesse da chi proveniva l'abito o l'abbigliamento o altre cose. Ora invece noi identifichiamo la persona anche attraverso i beni che indossa o utilizza. Distintività del marchio. Qua ho messo un'immagine che rappresenta due marchi, una di una casa produttrice di birra, un'altra di una casa vinicola. Il marchio della casa produttrice di birra è un marchio molto noto, quest'altro è meno noto, recente. Le regole generali direbbero che, dicono, non direbbero, direbbero che già non è possibile utilizzare un marchio che si confonda con quello di un'altra impresa. Questi si confondono, si tratta di prodotti assolutamente diversi, uno è il vino e l'altro la birra. I nomi sono diversi, diciamo, nell'uno sono rappresentati due tori che si scontrano, quindi c'è un contrasto tra i due animali, nell'altro invece sembrano pacificarsi. Il marchio noto ha cercato di impedire che l'impresa che aveva adottato di recente l'altro marchio non venisse autorizzata. Però almeno in prima battuta, salvo che ci siano dei giudizi successivamente, è stato detto che essendo trattandosi di prodotti diversi, il segno, anche dal punto di vista grafico, è diverso. Il fatto che si trattasse degli stessi animali, questo non comportava necessariamente un contrasto e quindi c'era una distintività dell'uno rispetto all'altro senza nessun rischio di confusione. Brand esprime i valori dell'impresa. Finora ho parlato di marchio, ora parlo di brand. Se vogliamo, il marchio ha un nome in inglese, trademark. Brand invece è il nome inglese per indicare quello che in italiano chiamiamo la marca. Sono due concetti un po' diversi. Il brand identifica non soltanto un prodotto, ma uno stile, esprime i valori dell'impresa. C'è un'impresa che vuole contraddistinguere con un'impresa di carattere giovanile, un'altra che invece è uno stile più austero.

austero, più classico. Ecco, questi sono i segni che contraddistinguono il brand. Esprime i valori dell'impresa rispetto, non so, per esempio, rispetto all'ecologia. Funzioni, suggestione e attrazione. Il marchio, inteso come brand, però ha un valore in più, nel senso che non solo contraddistingue il bene, ma anche una funzione di suggestione ed attrazione. Suggestione e attrazione. E qua entriamo diciamo, nell'ambito delle scienze anche psicologiche, che consentono di individuare qualcosa che ci attrae. Potremmo anche avere una repulsione per certe marche, ma normalmente è una funzione di attrazione verso un qualcosa che ci piace, che si sente, che corrisponde ai nostri interessi. Fidelizzazione dei clienti. Essendoci questa funzione di attrazione e di suggestione, i clienti sono attratti da quella marca, chiamiamolo così in italiano, da quel brand, sono attratti da quel segno non soltanto per quello che c'è già, ma se esce un altro prodotto con lo stesso brand, con la stessa marca, riteniamo che anche un nuovo prodotto sia un prodotto che esprime le stesse concezioni. Oggetto del marchio. Vediamo adesso come può essere il marchio: denominativo, cifre, di forma, sonoro. Il marchio è un segno in senso molto ampio. Può essere denominativo, cioè un nome, possono essere delle cifre, e pensate, cioè non mi soffermo a farvi degli esempi, ma pensate a quanti marchi possono essere, diciamo così, identificati con un nome, con una cifra. Possono essere marchi di forma. Talvolta anche la forma del contenitore. Pensate a un prodotto che noi identifichiamo semplicemente guardando come il contenitore ha una certa forma. Può essere anche un marchio sonoro. Si è discusso, talvolta è stato ammesso, dall'altra no, se è possibile anche creare un marchio, registrare ovviamente, un marchio di tipo olfattivo. C'è stato un caso in cui questo marchio è stato registrato. Si trattava delle palline da golf che erano contraddistinte dall'avere l'odore, direi, dell'erba tagliata di fresco. In altri casi, invece, altri marchi diciamo, di tipo olfattivo non sono stati ammessi perché c'è un problema. Il marchio, per essere registrato, deve essere appunto registrato, scritto da qualche parte. È possibile scrivere un nome, scrivere una cifra, anche se non scrivere, disegnare una forma, anche il sonoro può essere registrato perché c'è un modo per registrare il sonoro. Come si registra però un particolare profumo? Ecco, questa è la difficoltà. Nel caso che ho detto prima, è stato ritenuto che tutte le persone conoscono qual è l'odore dell'erba tagliata di fresco. Per altri marchi, invece, olfattivi, è stato escluso proprio perché non c'era un modo di registrarlo. Di fabbrica o di commercio. Il marchio può essere un marchio di fabbrica, cioè contraddistingue i prodotti che escono da una certa fabbrica, dal produttore, o possono essere di commercio, cioè marchi che vengono messi su prodotti nel momento della vendita, perché ci sono dei produttori che non hanno interesse, perché non hanno un marchio noto, a distinguersi. Allora preferiscono che sul prodotto venga messo il marchio del venditore di quel prodotto. Generale o speciale? Il marchio può essere generale quando contraddistingue tutti i prodotti o i servizi di una certa impresa, e speciale quando invece contraddistingue un solo prodotto. Pensate nel caso automobilistiche, Fiat, Ford e così via, sono marchi generali. Però poi ciascuna autovettura ha un suo marchio. Pensate ai nomi delle singole autovetture, quello è un marchio e quindi distingue un singolo prodotto. Marche collettive, articolo 11 del codice della proprietà industriale. Ho parlato finora di marchi che venivano scelti, registrati dall'impresa produttrice di beni o di servizi. Ma i marchi possono essere registrati anche da associazioni, da enti, per contraddistinguere i prodotti o i servizi dei propri associati o di coloro che aderiscono a quel marchio. Made in Italy è una cosa molto importante. Ci sono tanti prodotti e
che vengono apprezzate.

fatti perché provengono dall'Italia, ritenendosi che in Italia ci siano diciamo, capacità di produrre di beni di elevato gusto, di elevata qualità e così via, ecco, il Made in Italy contraddistingue questi beni e anche questo è un marchio che non può essere cancellato e che va tutelato dalle contraffazioni. Registrazione, diritti dalla registrazione. I marchi devono essere registrati e vengono registrati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il diritto all'esclusiva del marchio, nel senso che ora tra poco vedremo quali sono i diritti esclusivi, nascono dalla registrazione. Per questo è molto importante che il marchio venga registrato il più presto possibile. Durata 10 anni rinnovabile. I diritti nascenti dal marchio hanno una durata di 10 anni, ma sono rinnovabili. Rinnovabili senza nessun limite, per cui ci sono marchi che durano anche, sono attualmente utilizzati anche più di 100 anni. Scadenza per un uso, 5 anni. Attenzione, il marchio viene protetto, il titolare ha il diritto all'esclusiva, purché questo marchio venga utilizzato. Può esserci anche un breve periodo in cui non venga utilizzato, ma se il non utilizzo dura oltre 5 anni, si perde il diritto all'esclusiva del marchio. Marchio di fatto preuso. Il marchio di fatto. Vi ho detto che è importante registrare il marchio per avere l'esclusiva, però una tutela sia pure inferiore, cioè anche per il marchio non registrato. In che senso? Colui che ha utilizzato il marchio, ovviamente effettivamente, ha diritto a continuare a utilizzare il marchio senza impedire però che un'altra persona registri il marchio a suo nome. Quindi c'è un diritto al preuso, ma non c'è un diritto di impedire che altri registrino quel marchio. Articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale, divieto di usare segni identici per prodotti o servizi identici o affini. Articolo 20, lettera A del Codice della Proprietà Industriale. Attenzione, qua vediamo i livelli di tutela del marchio. Sono tre livelli. Questo è il primo livello, nella lettera A dell'articolo 20. C'è il divieto di usare segni identici per prodotti identici o affini. Ecco, questo è un livello assoluto. Non c'è bisogno che si crei confusione. Si ha diritto di impedire che qualsiasi altro soggetto, qualsiasi altra impresa, utilizzi quel marchio. Identici o simili per prodotti o servizi identici o affini se c'è il rischio di confusione. È l'articolo 20, lettera B. Il secondo livello di protezione. È un livello che copre anche i segni identici o simili, anche se il segno è simile, non soltanto identico, si può impedire che siano utilizzati per prodotti o servizi identici affini, però non sempre, ma soltanto se c'è il rischio di confusione. Marchio che gode di rinomanza, lettera C dell'articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale. Qua arriviamo al terzo livello. I primi due livelli ce l'hanno tutti i marchi, qualsiasi marchi, importanti o non importanti, sono protetti in quel modo con la tutela del livello A e la tutela del livello B. Ci sono dei marchi che invece godono di rinomanza, cioè i marchi famosi. E questi marchi godono in quest'altro livello di tutela, divieto di usare segni identici o simili per prodotti anche non affini, se si trae in debito vantaggio dalla rinomanza del marchio. E il terzo livello, un livello di protezione che raggiungono soltanto i marchi di rinomanza. In passato, qualche decennio fa, si richiede che fosse di alta rinomanza, basta che siano rinomati, cioè famosi. In questo caso si ha diritto di impedire l'uso del marchio non soltanto con livelli A e B per prodotti identici o simili, ma anche l'uso del marchio per prodotti o servizi, che è la stessa cosa, anche non affini, a condizione che si trae in debito vantaggio dalla rinomanza del marchio. Faccio un esempio. Anni fa è stato messo in commercio dei bagni schiuma che avevano lo stesso marchio di uno champagne, un noto champagne, non facciamo i nomi, ma potete immaginare. Anzi, sono più preciso. I bagni schiuma avevano nomi diversi, i principali champagne prodotti in Francia. Naturalmente non c'era possibilità di confusione, nel senso che nessuno userebbe uno champagne per farsi il bagno e viceversa. Però, quindi i prodotti erano assolutamente diversi. Però c'era un fatto.

per il fatto che si voleva sfruttare la rinomanza del marchio abbinato ad una circostanza, che entrambe le cose, sia lo champagne che il bagnoschiuma, hanno le bollicine. Una sono i saponi, l'altra invece sono le bollicine. Lo champagne è stato inibito l'uso perché c'era la contraffazione di un marco rinomato che viene tutelato anche al di là dei prodotti affini. Denominazione di origine protetta, DOP, tutela la provenienza di alimenti con caratteristiche dipendenti dal territorio in cui sono prodotti. Anche questo è un segno distintivo abbastanza recente. Si vuole tutelare la provenienza di certi prodotti, soprattutto alimentari, che hanno delle caratteristiche per il fatto di provenire da certi territori. Quindi una protezione, se vogliamo, territoriale. Tant'è vero che in Francia, parlando della protezione del vino, parlano di terroir, di territorio, cioè che il vino contiene il territorio. Area geografica delimitata. Questa tutela è riconosciuta quando le caratteristiche di quel bene sono legate ad un'area geografica limitata, disciplinare da rispettare. Non basta. È possibile apporre la denominazione di origine protetta quando il bene non soltanto proviene da quelle zone, ma segue anche le regole disciplinari, cioè le regole che in sede di istituzione della denominazione di origine protetta, pensate ai vini, ma ci sono tanti altri prodotti che hanno questo marchio, devono identificare quel bene. Il parmigiano deve essere fatto in un certo modo per potersi chiamare parmigiano, non soltanto deve provenire da certe zone, ma essere fatto in modo come previsto nel disciplinare che contiene le modalità di lavorazione di quel prodotto. Spunti di riflessione. Che cosa è l'esclusiva del marchio? Sfruttamento del marchio. Il marchio, va detto che è diventato un bene, si può sfruttarlo come qualsiasi bene dell'impresa. Atti dispositivi del marchio, cessione anche senza trasferimento all'azienda. Vi ho detto prima che il marchio diciamo, è acquistato un valore autonomo e questo lo si capisce considerando che mentre la ditta può essere trasferita soltanto insieme all'azienda, il marchio invece può essere trasferito anche separatamente dall'azienda, purché non derivi inganno per i terzi. Il trasferimento del marchio senza il trasferimento dell'azienda deve assicurare che i terzi non siano ingannati. Certo, l'azienda sarà diversa, quella che produce quel bene, ma deve rispettare le caratteristiche che individuavano il bene a cui era stato apposto quel marchio. Licenza d'uso per tutti o parte dei prodotti, esclusiva, non esclusiva, anche più licenziatari. Lo sfruttamento del marchio avviene in vari modi, uno con la cessione del marchio, l'altro con la licenza di uso. Questa licenza d'uso consente a chi ottiene la licenza di produrre quei beni. Tutti i beni su cui quel marchio era stato apposto, una parte dei beni. Può essere una licenza esclusiva, nel senso che il licenziante non si riserva la facoltà il diritto di poter produrre anch'esso quel bene con quel marchio, oppure può essere non esclusiva. In questo caso possono essere anzi anche più licenziatari che sfruttano quel marchio. Vari tipi di contratti tipizzati: licensing, franchising, sponsorizzazione, merchandising. Vedremo alcuni di questi meglio in che cosa consistono. Il franchising, ne ho già accennato, la legge 129 del 2004 prevede che ci sia una parte, l'affiliante franchisor, l'affiliato franchisee, in licenza per marchio e altri diritti. Il rapporto di franchising è un rapporto con cui l'affiliante affili a sé dei francesi e questi possono utilizzare i marchi e altri diritti, ma in particolare il know-how, cioè le capacità e le conoscenze che servono per produrre quel bene e le stesse caratteristiche. Merchandising, marchio che gode di rinomanza, ne ho già parlato, il marchio che gode di rinomanza, una licenza parziale per settori merceologici diversi. Il titolare di un marchio di alta rinomanza, diciamo, non è necessario che sia alta rinomanza, può licenziare, cioè consentire ad altri di produrre beni diversi. Pensate, che ne so, la casa automobilistica Ferrari,

consente che si producano orologi col marchio Ferrari. Sono prodotti assolutamente diversi, è possibile che gli dia la licenza, questo è il merchandising. Controlla i licenzianti, il licenziante però deve controllare che quel prodotto abbia le caratteristiche analoghe, anche se diverso, alla qualità del marchio del licenziante. Spunti e riflessioni. Perché il licenziante deve fare controlli sul licenziatario? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'impresa deve distinguersi? Che cosa è il cyber squatting? Che cosa è l'esclusiva del marchio? Perché il licenziante deve fare controlli sul licenziatario? Vi ringrazio per l'attenzione e troverete altri materiali per approfondire i temi trattati sul sito dell'università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'argomento che presento in questa discussione ha a che vedere non solo con il mio percorso di studio di questi ultimi 2 anni, ma anche con la mia esperienza personale. Il bilinguismo e l'essere una famiglia migrante fa parte della mia personale esperienza, perché insieme alla mia famiglia ci siamo trasferiti e siamo rimasti all'estero per 6 anni. E quindi alcuni aspetti di questo lavoro hanno riguardato la mia esperienza personale. Il tema del bilinguismo suscita numerose discussioni ancora oggi, sono state date al bilinguismo numerose definizioni, fino ad arrivare a definirlo un fenomeno in costante evoluzione, un fenomeno dinamico che si adatta alle situazioni, agli scopi e soprattutto agli interlocutori presenti. Proprio per inquadrare un po' questo tema complesso, sono state attribuite al bilinguismo alcune tipologie in base all'età di acquisizione, al livello di sviluppo linguistico e alla competenza linguistica presente nelle determinate lingue. Una cosa da sottolineare è che ancora adesso vengono per assurdo, secondo me, sottolineati molto gli svantaggi rispetto invece ai numerosi vantaggi dell'essere bilingue. Il bilinguismo, come nel nostro caso, ha a che fare con una storia spesso di migrazione, di una famiglia migrante che si trova a dover affrontare l'apprendimento di una nuova lingua in un nuovo paese. E questo mette in gioco 2 dimensioni principalmente: una dimensione identitaria legata agli aspetti culturali, quindi la voglia di conoscere la nuova cultura ma la paura di perdere la propria, gli aspetti relazionali che riguardano principalmente la voglia di entrare in relazione con gli altri, quindi l'apprendimento della lingua diventa importante per questo motivo, e un bilanciamento tra aspetti individuali e aspetti sociali, tra i vecchi e i nuovi valori. La dimensione linguistica invece riguarda prettamente la conoscenza di un nuovo tipo di educazione, di formazione. Spesso ci sono interventi di sostegno per bambini bilingue che riguardano non solo l'apprendimento della lingua, ma soprattutto l'integrazione culturale. Proprio per queste 2 basi hanno portato all'introduzione e agli obiettivi della mia ricerca, comprendere cioè quali sono le variabili presenti nel contesto familiare che possono giocare un ruolo nello sviluppo linguistico in bambini bilingue. E l'altro mio obiettivo è quello di far conoscere il bilinguismo. Nel mio lavoro quotidiano

0: in campo educativo e formativo, mi rendo conto di quante persone che lavorano soprattutto in ambito scolastico e che hanno classi di bambini per il 90% bilingue, non conoscono né il tema né sono pronti ad affrontare quotidianamente il lavoro con questi bambini. La ricerca è stata condotta su 13 bambini aderenti al progetto Integra, un progetto di identificazione e intervento in bambini con a rischio di disturbi del linguaggio e del neurosviluppo, figli di migranti. Per il mio progetto ho preso in considerazione il primo vocabolario del bambino per la ricerca sui dati e le biografie linguistiche compilate dalle famiglie. Sono state prese in considerazione le caratteristiche socioculturali, sociodemografiche del campione, i fattori di rischio e gli input linguistici. Queste sono alcune delle caratteristiche del campione. Volevo sottolineare, come mi ha anche detto la professoressa Capirci, le preoccupazioni rispetto alle abilità comunicative. Nelle biografie linguistiche le preoccupazioni riguardavano principalmente gli svantaggi che il bilinguismo poteva portare e la paura che i bambini non riuscissero a integrarsi, e quindi la preoccupazione che non imparassero l'italiano. Come potete vedere, sia l'esposizione alle lingue che il vocabolario è prevalentemente in italiano. Nell'analisi dei dati ho ritrovato alcune correlazioni tra la percentuale della parlata in italiano nel contesto familiare e il numero di vocaboli. A un aumento della percentuale della parlata in italiano corrisponde a un aumento del numero di vocaboli in italiano. Invariato rimaneva il numero di vocaboli in lingua straniera. Un altro dato che ho potuto analizzare era il livello di competenza dei genitori rispetto all'italiano. Ad un livello molto bene di italiano corrispondeva un numero più elevato di vocaboli in italiano. E un dato invece che riguardava il 77% dei bambini del campione frequentavano il nido, quindi un contesto linguistico prettamente italiano. In questo caso si poteva vedere come il vocabolario in italiano dei non frequentanti il nido è nettamente inferiore rispetto ai bambini frequentanti. Nonostante la numerosità del campione osservato non mi abbia permesso di trarre conclusioni statistiche, si intuisce l'importanza di alcune variabili del contesto familiare per lo sviluppo linguistico. Sulla base dei dati disponibili, come ho detto, l'esposizione alla lingua italiana e la competenza in italiano di entrambi i genitori ha maggior impatto sul vocabolario italiano dei bambini. Le proposte rispetto a questo lavoro riguardano affiancare agli strumenti di valutazione un'osservazione diretta del contesto familiare. Un'altra cosa è un aiuto di un mediatore linguistico, non solo da un punto di vista linguistico, quindi nel comprendere quello che viene chiesto, ma come sostegno culturale alle famiglie, perché questo manca tantissimo. E per quello che dicevo prima, il discorso legato alla conoscenza di colleghe ed ex colleghe che lavorano in ambito scolastico, mi rendo conto di come sia importante non solo coinvolgere le famiglie nella conoscenza e nelle tematiche legate al bilinguismo, ma anche formare dei professionisti e del personale dei servizi educativi proprio su questo tema, perché mi sono resa conto, raccontando la mia esperienza, di quanto in Italia il bilinguismo ormai sia una realtà presente ma venga veramente poco considerato. Grazie.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologia.
2: Grazie.
1: Complimenti.
2: Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università

0: riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Oggi ci occupiamo dei sistemi complessi e dei sistemi complicati. Noi abbiamo praticamente due tipi di sistemi. Abbiamo dei processi che richiedono regole per funzionare e dei processi che creano regole mentre operano. Questa distinzione è importante perché se pensiamo a un computer, noi abbiamo diversi pezzi che lo compongono e questi diversi pezzi vanno montati insieme in un certo modo specifico e soltanto se vengono montati correttamente rispetto alle indicazioni di un presunto manuale, il computer funzionerà. Ovviamente questo significa che il computer funzionerà seguendo delle regole che sono state progettate fin dall'inizio. Il problema è che, come già abbiamo visto, non tutti i sistemi e i processi funzionano in questo modo. Esistono dei sistemi che invece creano regole mentre funzionano. E adesso tenteremo di approfondire questa divergenza. Il secondo argomento riguarderà alcune caratteristiche, una in specifico, che caratterizzano i sistemi complessi. Quindi, processi che richiedono regole per funzionare e processi che creano regole mentre funzionano. Sistemi complessi e sistemi complicati, quindi. Allora, osserviamo l'immagine in alto a sinistra e vediamo un cuore e un bambino con una palla, che rappresenta un sistema complesso. Noi sappiamo che, grosso modo, un soggetto umano è formato da 30-40.000 geni, più o meno. Dalla parte opposta vediamo un aeroplano, in questa immagine vediamo anche un Jumbo 747, che purtroppo non sono più in produzione, però è un esempio di sistema complicato, cioè che ha moltissime componenti, 200.000 e forse molte di più, che vanno aggregate, combinate, in un certo specifico modo, stabilito da un manuale di progettazione, e soltanto se messo in quel modo il sistema funziona, cioè l'aereo funziona. Questo è un esempio di sistema complicato. Vediamo. Un sistema complesso è un sistema che adatta

adatta se stesso all'ambiente nel tempo e allo stesso tempo adatta l'ambiente ai suoi obiettivi. In un sistema complesso, il tempo non è rumore, ma un parametro evolutivo. Tentiamo di capire a fondo questa frase. Si riferisce a un concetto che un sistema complesso è un sistema che è strutturalmente squilibrato, cioè cerca di adattarsi continuamente all'ambiente nel quale è immerso. Ma non solo cerca di adattarsi continuamente, ma cerca anche di modificare l'ambiente nel quale è immerso rispetto a degli obiettivi interni che si è posto. Questo significa che questo sistema, per esistere, cambia, si adatta e adatta l'ambiente ai suoi obiettivi. E quindi è un sistema che dinamicamente, mentre opera, crea regole e nuove regole con le quali comincia a funzionare. Sotto questo profilo, un sistema complesso, come un essere umano, ma anche un animale, è un sistema che cresce nel tempo. Questa distinzione è importante e ci ritorneremo. Un sistema complesso nel tempo aumenta il suo ordine, la sua complessità. Quindi, se pensiamo a un aeroplano o in maniera molto più elementare a un motorino, per esempio, che è fatto di tanti piccoli pezzi, questi pezzi, una volta messi insieme, quando sono abbastanza nuovi, permettono al motorino di funzionare in maniera, diciamo, ottima. Però dopo un po' che lo usiamo, il motorino comincia a degradare il suo funzionamento. Cioè, praticamente, quei pezzi cominciano ad accumulare rumore e quindi diciamo normalmente che il suo livello di entropia, cioè di disordine interno, aumenta. Per cui il tempo funziona come un fattore che fa degradare il sistema complicato. Più un sistema complicato funziona, meno funziona bene. Abbiamo il contrario nei sistemi complessi come gli esseri viventi. È un esempio esemplare proprio, potremmo dire. Un sistema complesso è un sistema che invece più funziona, più aumenta la sua complessità e quindi crea regole nuove con le quali funziona. Immaginate, si parte in un essere vivente da una cellula. Dopo un istante le cellule sono due, dopo un altro istante le cellule diventano quattro, poi otto, eccetera. Per cui la complessità di questo sistema cresce nel tempo. Potremmo dire che il tempo, per i sistemi complessi, non è fonte di rumore, ma è un parametro evolutivo, cioè un parametro che gli consente di evolversi, magari aumentando la entropia nell'ambiente. Andiamo a fondo sui sistemi complicati come il nostro aeroplano di riferimento. Un sistema complicato è costruito secondo specifiche regole e secondo una logica che va dall'alto verso il basso. Cioè io devo avere, prima di assemblare le sue componenti, delle regole con le quali assemblarle. Il pezzo A va in quella posizione, il pezzo B va connesso al pezzo A e in altra posizione, eccetera, eccetera. Le regole quindi sono stabilite prima che io aggrego i pezzi per costruirlo e quindi sono delle regole dall'alto che vengono calate nel progetto specifico di realizzazione di quell'aeroplano. Un sistema complesso, come questo bambino che vediamo, è invece costruito dal basso verso l'alto. Cioè, dinamicamente, crea le regole facendo interagire i suoi componenti all'interno di se stesso e con l'ambiente. Torniamo al sistema complicato. Un sistema complicato è un sistema composto da molti elementi atomici. I pezzi del motorino, i pezzi dell'aereo, i pezzi elementari per fare un computer, che quando vengono messi insieme in accordo a delle specifiche regole, permettono al sistema di funzionare. Un sistema complicato segue sempre le stesse regole per operare, cioè quelle progettate dall'inizio.

Le cose sono diverse per un sistema complesso, anche qui. Un sistema complesso è un sistema i cui elementi non possono essere estratti dal sistema stesso senza che perdano la loro identità e la loro funzione. Un sistema complesso genera nuove regole mentre opera. Proviamo a vedere questa cosa più da vicino. Se in un organismo umano, come un soggetto umano, noi abbiamo diversi organi che riconosciamo, per esempio il fegato, i reni, eccetera. Se estraiamo un rene dall'organismo e lo lasciamo da una parte, dopo un po' quel rene non sarà più un rene, cioè non potrò reinserirlo nell'organismo senza aver fatto delle operazioni molto complicate. Cioè è come se in un sistema complesso ogni elemento è quell'elemento e funziona all'interno del sistema fin quando è all'interno del sistema. Se lo tolgo, se lo estraggo e lo metto da una parte, dopo un certo tempo che dipende dall'organismo e dall'organo che ho estratto, cessa di essere quel, diventa morto. Ed è per questo che, ad esempio, i trapianti negli esseri umani, come negli animali, sono così complicati. Perché quando estraggo un rene, che è uno degli organi, diciamo, più semplici rispetto, fai conto, al cuore, io devo agire in modo tale da inserire il rene che ho estratto in un ambiente artificiale che gli fa credere ancora di essere all'interno dell'organismo che lo ospitava. E devo fare in modo che l'organismo dal quale l'ho estratto continui a credere, secondo alcune sostanze chimiche che metto, come se il rene ci fosse ancora. Ora, non è la stessa cosa se, per esempio, nel mio motorino prendo, svito quello che una volta era una candela, la tengo per un giorno fuori, la pulisco magari con della carta vetrata, poi la rimetto nel suo sito, nel motorino, e il motorino partirà perfettamente e, visto che ho pulito la candela, anche meglio. Quindi un sistema complesso è un sistema i cui elementi hanno un'identità e una funzione soltanto quando interagiscono tra loro. Nel momento in cui ne estraggo uno e lo lascio da una parte, quell'elemento cessa di essere quello che era e muore. Questo ci porta a dire che un sistema complicato è la somma delle informazioni che sono presenti in tutti i suoi elementi. Quindi, un sistema complicato è in qualche modo tautologico. Riorganizzando in maniera appropriata i suoi componenti, la quantità informativa del sistema non cambia. Stiamo dicendo che in un sistema complicato i singoli elementi e come essi funzionano contengono tutta l'informazione utile perché una volta aggregati in maniera appropriata il sistema funzioni. La quantità di informazione che è presente nei singoli elementi, sommata, è uguale alla quantità di informazione di tutti quegli elementi aggregati in maniera opportuna nel sistema complicato. Quindi, per questo, diciamo che è un sistema tautologico, cioè dati gli elementi, quando funziona non produce nuova informazione, anzi, ripeto, per più tempo funziona, meno funziona bene. Al contrario, un sistema complesso non può essere spiegato tramite la somma di funzionamento dei suoi componenti, perciò un sistema complesso genera nuova informazione mentre lavora. Cosa vuol dire? Vuol dire che un sistema complesso, i componenti elementari, quando ce ne sono e convenzionalmente chiamati elementari, direi, la loro interazione locale non dà molte informazioni sul comportamento globale del sistema, cioè la somma delle interazioni locali dei suoi componenti non ci dice molto su come globalmente il sistema funziona. È come se dall'interazione locale dei singoli elementi emergesse spontaneamente quasi un comportamento che non è riferibile ai singoli componenti come operano, ma è qualcosa di diverso.
Ricordo in uno degli incontri precedenti l'immagine sempre molto suggestiva dei singoli uccelli che da terra si alzano in volo in maniera apparentemente caotica, e sapete che ogni uccello ha una mappa molto limitata del mondo che lo circonda, e dopo un attimo però cominciano a formare delle geometrie complesse che dobbiamo supporre non sono spiegabili, e sappiamo che è così, tramite l'analisi del comportamento dei singoli componenti, dei singoli uccelli. È un comportamento complesso che è, potremmo dire, non linearmente connesso alla somma dei singoli componenti del sistema. Allora, un sistema complicato, vedete, stiamo facendo avanti e indietro tra i due concetti per chiarirli bene, un sistema complicato è tale perché funziona come ci si aspetta, quando i suoi elementi vengono assemblati in maniera opportuna dal punto di vista spaziale e temporale. Questo significa che se lo stesso elemento è assemblato in un modo diverso da come è prescritto dalle regole di funzionamento, il sistema non funzionerà. Approfondiamo questo concetto. Un sistema complicato è un sistema che, se un componente viene reinserito in una parte diversa da dove è stato stabilito che doveva essere, il sistema non funzionerà. Immaginiamo un motorino. Noi togliamo la candela e dopo la mettiamo in un sito diverso. Che ne so, la appoggiamo sopra la testata o la avvitiamo vicino alla marmitta. Ovviamente è come se la candela non ci fosse, per cui il motorino non partirà. Cioè, in altre parole, sto dicendo che se non si seguono in maniera rigida le regole con le quali è stato progettato il sistema complicato, quel sistema non potrà funzionare, perché se gli elementi vengono posti in siti diversi da quelli progettati, il sistema non può operare. Con un sistema complesso le cose sono ancora diverse. Il sistema complesso nasce già assemblato, e se viene disassemblato, decostruito, non è ricostruibile, anche se si seguono le regole opposte a quelle tramite le quali lo si è decostruito. Mi spiego in maniera forse un po' cruenta, ma che può essere molto chiara. Se prendiamo un essere umano e ovviamente prendiamo i componenti di cui è costituito e li mettiamo da una parte, ok? Immaginiamo questa operazione, come dire, non bella, però chiara. È chiaro che se dopo mezz'ora rimettiamo quei componenti, gli organi, nel loro posto, in maniera precisa, così come l'abbiamo trovati, certamente l'essere umano dal quale l'abbiamo estratti non avrà possibilità di vivere. Cioè, viene ucciso quando estraiamo i componenti. La cosa singolare è che un sistema complesso nasce già organizzato. Non è che ha bisogno che noi mettiamo i componenti di cui è fatto in un certo modo. Nasce già con i suoi componenti nella posizione corretta e non può essere disassemblato. E se viene, come dire, decostruito come un giocattolo, lo decostruisco per poi vedere come posso rimontarlo, per vedere se ho capito come funziona, beh, questo con i sistemi complessi non è possibile. Un concetto più complicato sui sistemi complicati adesso. In un sistema complicato con n elementi, ci saranno n fattoriale possibili modi di assemblarli, quelle che chiamiamo permutazioni. Visto che n fattoriale è un numero che dipende dal numero degli elementi, cioè dal numero n, questo rende il sistema che quando il numero degli elementi cresce, il numero dei possibili modi per poterlo assemblare crescerà in maniera esponenziale. Comunque, al di fuori di queste combinazioni ce n'è solo una che funziona. Mi spiego.
abbiamo visto in un precedente incontro il problema del

commesso viaggiatore. 100 città che vanno percorse e visitate almeno una volta, in modo da però trovare il percorso più rapido. Bene, se ciò n città è n uguale a 100, 100 fattoriale è il numero di percorsi possibili. Anzi, per l'esattezza, è 99 fattoriale diviso 2, il numero di percorsi singolari, unici. Ognuno di questi avrà una lunghezza diversa e io devo scegliere qual è quello più corto. Ovviamente non potrò sceglierlo facendo tutte le permutazioni, ma so che di tutte queste permutazioni possibili, che è un numero che si esprime quasi con 100 cifre decimali e 100 cifre digits, è praticamente una soltanto quella che definisce il percorso più breve. In un sistema complicato c'è di solito una o al massimo due possibilità che, assemblando in quel modo i vari pezzi, il sistema funzioni bene. E in un sistema complesso non ci sono in realtà componenti atomiche, tranne che per convenzione, cioè che noi li individuiamo come tali. Ciascun elemento a sua volta è complesso ed è fatto di elementi che non sono interamente esplicabili tramite il suo funzionamento. Ad esempio, se prendiamo un componente di un organismo umano, un rene, il cuore, ma anche una giuntura come quella del ginocchio, ognuno di questi componenti in realtà è composto di altri componenti e ognuno dei componenti base di questi componenti è a sua volta composto di altri componenti ancora. Quindi è per convenzione che noi, come dire, tentiamo di isolare dei componenti sapendo bene che se vogliamo sostituirli, cioè estrarne uno e poi rimetterli a posto, dobbiamo seguire una serie di precauzioni che ci permettono di vedere, di far credere al sistema, in questo caso complesso, che l'elemento che estraiamo è come se non avessimo estratto, cioè riusciamo a simulare, dobbiamo tentare di simulare nel sistema che quell'elemento in qualche modo c'è ancora, e siccome il sistema è complesso e quindi anche flessibile, si adatta, anche se non siamo perfetti nella simulazione, lui per un certo tempo riesce a far finta di crederci. E ugualmente al componente che abbiamo estratto dobbiamo immergerlo in una soluzione che gli fa credere, fra virgolette, di stare ancora all'interno del suo organismo. E anche se questa simulazione numero 2 non è perfetta, siccome il sistema è complesso a sua volta, è fatto di altri sottocomponenti complessi, lui si adatterà per un certo tempo a far finta di crederci. Ecco, questa è una differenza ancora più fondamentale. Ancora, in un sistema complicato, gli elementi possono essere tolti dopo che il sistema ha funzionato per un certo tempo e quindi reinseriti senza che il futuro funzionamento del sistema ne risenta. Ed è quello che abbiamo detto prima. Quello che non possiamo fare con un sistema complesso, estrarre i componenti e dopo un po' rimetterli a posto come se niente fosse, possiamo farlo con un sistema complicato. Tanto è vero, ognuno di voi avrà avuto l'esperienza di dover cambiare il disco rigido del suo computer e magari ne ha giovato, perché ne ha preso uno migliore, più rapido, eccetera, più grande, quello che volete. Qui ripetiamo un concetto che è importante però sottolineare. In un sistema complesso nessun elemento può essere estratto e reinserito senza modificare il comportamento del sistema. In altre parole, se rimetto a posto, come dire, qualcosa nel sistema, per esempio, immaginiamo un'operazione apparentemente semplice, come l'inserzione di una giuntura in una parte dell'osso, no? Cosa che si fa normalmente. Oppure se andiamo a inserire un sistema che apre leggermente le arterie. Ovviamente questa inserzione, fatte le precauzioni, tenute presente tutte le precauzioni che vanno adottate per fare questa operazione, che è complessa di per sé,
non è come quella di cambiare la

candela al motorino o di cambiare il disco rigido al computer. Nonostante questo, una volta che riusciamo a eseguire questa reinserzione, il sistema non funzionerà esattamente nello stesso modo, cioè terrà conto della modifica che noi abbiamo fatto. E adesso un concetto che abbiamo già delineato.

che il tempo di stasi o il tempo di funzionamento non fa altro che aumentare l'entropia dell'intero sistema. Perciò il tempo agisce sul funzionamento di un sistema complicato come un parametro di degrado. In altre parole, chiunque di noi ha un motorino, una macchina, sa benissimo che dopo un po' che la usa deve portarla dal meccanico o dal rivenditore per fare manutenzione. Che significa fare manutenzione? In realtà significa che funzionando il comportamento lentamente è degradato. Alcuni componenti si sono usurati, altri si sono sporcati, si è accumulato rumore, si è consumato olio e quindi gli elementi non scorrono più nello stesso modo, per cui l'entropia, cioè il disordine interno di quel sistema, è aumentato nel tempo. Portandola dal manutentore, io richiedo l'intervento esterno di un agente il quale riorganizza, riabbassa l'entropia, cambia i componenti, pulisce alcuni componenti, inserisce l'olio dove andava inserito perché si è consumato e quindi ridà ordine al sistema. Questo per i sistemi complicati. È possibile, questo però ci porta a dire che in un sistema complicato più funziona o più sta fermo e più si degrada. In un sistema complesso le cose sono ancora diverse. Un sistema complesso cresce e si trasforma nel tempo. La sua entropia decresce a spese di quelle dell'ambiente nel quale è immerso. Perciò, in un sistema complesso, il tempo è un parametro che contribuisce alla sua aumento di complessità. In altre parole, l'esempio che facevamo prima delle cellule che si moltiplicano continuamente in maniera esponenziale nel tempo e quindi aumentano la complessità del sistema perché aumentano i gradi di libertà del sistema, poi ogni cellula nuova a seconda del sito che è andata a occupare, lo spazio che è andata a occupare, si specializza in un certo modo o migra verso certe altre regioni. Quindi abbiamo una caratterizzazione e una percezione che il sistema ha del tempo completamente diversa. Questi sistemi complessi nel tempo hanno la loro crescita. Poi agirà anche alcune componenti con l'anzianità che sono tipiche dei sistemi complicati, cioè si degradano. Però abbiamo perlomeno due forze. La più importante nel momento in cui il sistema complesso nasce è quella della crescita e dell'aumento di complessità nel tempo. Veniamo a un altro punto che distingue questi due sistemi. Un sistema complicato è costruito aggregando i suoi elementi intorno a dei centri locali di progettazione, seguendo una dinamica centripeta, cioè io aggrego verso il centro i pezzi. Un sistema complicato cresce aggiungendo elementi a quelli che sono stati già aggregati. Quindi un sistema complicato cresce tramite un input di energia esterno al sistema stesso. Se sono io, essere umano o in altri casi una macchina, che aggiunge dei pezzi e quindi l'energia è esterna al sistema, il sistema di per sé non ha energia se non quella che io gli aggiungo tramite i pezzi che aggrego in punti specifici, sempre seguendo però determinate regole che sono quelle che sono state progettate perché il sistema opera in un certo modo. Questo sembra abbastanza scontato per tutti. In realtà, i sistemi complessi funzionano in maniera molto diversa. Un sistema complesso cresce invece non aggregando pezzi verso l'esterno, ma differenziandosi internamente, espandendosi verso l'esterno, sia nello spazio che nel tempo. Seguendo una dinamica centrifuga. Quindi cresce la sua complessità nel tempo e cresce tramite un input endogeno, cioè l'energia gli viene dall'interno perché si espande verso l'esterno nel tempo e nello spazio. Quindi ha una dinamica che potremmo definire opposta a quella del sistema complicato. Il sistema complicato ha una dinamica centripeta, cioè dall'esterno verso l'interno, il sistema complesso ha una dinamica generalmente opposta, cioè centrifuga.

all'interno si espande verso l'esterno, e questo ci fa capire che ha una energia interna che esplode verso l'esterno. Questo ci porta a dire che un sistema complicato ha uno o più stati di riposo. Immaginate un mouse, no? Il quale se viene messo in una posizione stabile rimane in quella posizione almeno che non ci siano forze esterne che lo costringano a cambiare posizione. Per cui ha un sistema complicato delle posizioni, delle situazioni nelle quali la sua energia potenziale e cinetica tende a zero o è zero. Immaginate anche un computer, quando lo spengo, tolgo la corrente, lui è in una posizione di riposo assoluto. Lo stesso un aereo. Ok, non è la stessa cosa per un sistema complesso. E qui la differenza è molto sottile e va colta. Un sistema complesso non ha mai uno stato di riposo stabile. È strutturalmente squilibrato un sistema complesso. Questo significa che la sua energia potenziale, cioè ciò che può fare, e cinetica, ciò che fa, non è mai zero. L'esempio è molto semplice in realtà. Il cuore, quando si ferma, uccide la persona. È sempre in movimento, non ha mai riposo. Il fatto che è strutturalmente squilibrato perché va da una parte e va dall'altra, oppure i polmoni, stesso discorso, la respirazione, come dire, espirano, ispirano, espirano e ispirano. Sembra che i polmoni all'interno dell'organismo non abbiano una situazione di riposo possibile, sono sempre squilibrati, quindi sempre alla ricerca di compensare il movimento precedente a quello che hanno fatto. Questo si dice per i polmoni, per il cuore, ma pensate anche al corpo umano. Una persona che rimane ferma, stesa in un letto per molto tempo, va in decubito. È come se gli organismi complessi non potessero stare fermi, non debbano stare fermi, e per cui sono strutturalmente instabili, e quindi non esiste per loro uno stato di riposo. O meglio, lo stato di riposo in cui l'energia cinetica è potenziale zero e quando sono morti. Mi sembra una differenza da tener conto. Ancora un'altra differenza. In un sistema complicato, le singolarità sono un disturbo che è necessario che venga eliminato o smorzato. Riflettiamo un attimo su questo concetto. Adesso vedremo più in dettaglio tra poco cos'è una singolarità. Però è un evento che noi potremmo dire un po' borderline, cioè un evento raro, ok? Gli eventi rari sono quelli che chiunque di voi ha fatto analisi statistica ha visto nominati come outlier, cioè borderline, fuori scala. E ovviamente gli è stato insegnato che ovviamente quegli dati fuori scala, come dire, o vanno addolciti, o vanno addirittura rimossi, perché disturbano l'analisi. Ugualmente, in una macchina che a un certo momento, in alcuni momenti in cui si cambia, no, si usa il cambio, e magari nel momento del cambio va fuori giri. Ecco, quel fuori giri, magari che dura pochi secondi, è un disturbo che gli ingegneri che hanno progettato la macchina, se sanno che avviene in maniera, come dire, rara ma ripetuta, devono tentare di eliminare. Quindi le singolarità in un sistema complicato vanno eliminate o vanno smorzate. Ok? Normalmente con i dati gli statistici usano smorzare alcune singolarità usando il logaritmo di quel numero, no? In modo che tutto diventa un pochino più schiacciato, ma l'ordine dei numeri rimane lo stesso. Questo in un sistema complicato. Ma guarda caso, in un sistema complesso, le singolarità sono parte del funzionamento di quel sistema. E adesso lo vedremo più in specifico. Proviamo a riassumere adesso alcuni concetti che caratterizzano ciò che intendiamo con sistema. Un sistema genericamente inteso è una regione compatta dello spazio
e/o del tempo.

E qui facciamo presto. Un sistema dinamico è invece generato dalla interazione locale e parallela dei suoi componenti atomici nel tempo. E qui ancora non abbiamo una distinzione tra sistema complesso e sistema complicato. Fino a qui sono simili. Adesso la faccenda diventa diversa. Un sistema è complesso quando la sua dinamica globale, cioè il suo comportamento globale, è impredicibile dal punto di vista del comportamento locale delle sue componenti e quando questa dinamica non è uguale alla somma delle dinamiche dei suoi componenti. Ed ecco qui c'è la divaricazione. Un sistema complesso ha queste caratteristiche, mentre un sistema complicato non le ha. Cioè, tutti i suoi componenti e l'informazione che essi contengono spiega il funzionamento del sistema quando viene messo insieme. Un sistema complesso, di conseguenza, è un sistema i cui componenti mantengono la loro identità e la loro funzione solo quando lavorano insieme. In un sistema complicato, questo abbiamo visto, non avviene, no? La candela rimane una candela del motorino anche se la metto sopra un portacenere. Non lo fate, però, per darvi un'idea. Possiamo quindi concludere che un sistema complesso è un sistema multifase e che presenta molte singolarità. Riflettiamo un attimo sul concetto di sistema multifase. Un sistema multifase è un sistema che è non stazionario, che presenta diversi regimi di funzionamento. Se dobbiamo immaginarlo visualmente, in due dimensioni, per renderci l'esempio, come dire, visualizzabile, potremmo dire che è un sistema che presenta delle valli molto profonde, divise da grandi barriere che sembra non comunichino tra di loro. Immaginate un po' una catena montuosa come quella delle Alpi, no? Dove avete diverse valli che sono isolate tra di loro da grandi barriere montagnose. Ecco, un sistema complesso ha molte modi di funzionare, spesso non collegati tra loro in maniera banale. Se noi dovessimo rappresentarci un sistema complicato in maniera visualmente analoga, dovremmo immaginarci invece una valle soltanto che ha un suo minimo globale che poi risale, una sorta di parabola il cui minimo globale ci descrive il funzionamento di riposo di quel sistema. Non è così. Ora, queste valli che definiscono i diversi regimi di funzionamento di un sistema multifase, di un sistema complesso che è multifase, il come si passa da una valle all'altra, superando in maniera incredibile queste barriere che visualizziamo come montagnose, ma che sono delle barriere di energia in realtà, diventa un problema complesso. Come si passa da una valle all'altra? Ecco, i passaggi da una valle all'altra sono quello che chiamiamo singolarità. E adesso proveremo a approfondire questo concetto. Concludiamo dicendo che le regole che apparentemente ci sembra che governino la dinamica di un sistema complesso sono semplicemente l'effetto del suo funzionamento nel tempo e non delle regole che lui sta seguendo perché qualcuno gliela scritte prima. Quindi nascono dal modo in cui funziona. Immaginate un bambino che dopo un po' che interagisce con i suoi genitori impara a fingere di essere triste per essere consolato. Sta imparando una regola che prima non conosceva e dall'interazione che ha avuto con gli altri genitori inclusi ha appreso che deve costruirsi questa regola in cui simula di essere triste, perché sa che ne viene una ricompensa. Tutte queste considerazioni ci portano a una conclusione molto semplice, riassumibile in una sola frase. Un sistema complesso è di conseguenza un sistema adattivo. Ripeto, non tutti i sistemi sono adattivi, alcuni se sono costretti ad adattarsi si rompono come i sistemi complicati,

non resistono a determinate perturbazioni. Un sistema complesso è adattivo dalla nascita, cioè nasce già complesso, nasce per adattarsi all'ambiente e per adattare i suoi componenti all'ambiente e per modificare l'ambiente per adattarlo a sé. Quindi, quando ci occupiamo di sistemi artificiali adattivi, stiamo dicendo che vogliamo costruire sistemi artificiali che si comportano come i sistemi naturali adattivi, cioè come i sistemi complessi. È come dire, per comprendere l'inglese bisogna parlare l'inglese, per comprendere i sistemi naturali e culturali che sono sistemi complessi, bisogna costruire sistemi artificiali adattivi che si comportino in maniera analoga e quindi che possano metterci nelle condizioni di capire di che cosa ci stiamo occupando. La domanda che vi lascio dopo queste riflessioni è semplice. Quali sono le differenze fondamentali tra sistemi complicati e sistemi complessi? E adesso focalizziamoci su alcune caratteristiche, una in particolare, dei sistemi complessi. Ne abbiamo viste molte, le abbiamo definite molte. Occupiamoci di una di queste, perché ci aiuterà a capire che cos'è l'intelligenza artificiale con l'approccio informativo, cioè con l'approccio che tenta di estrarre dalle basi di dati informazioni nascoste e non visibili al primo sguardo o all'analisi statistica convenzionale. Cos'è una singolarità? In matematica una singolarità è in generale un punto rispetto al quale l'oggetto matematico non è definito, o è un punto dove l'oggetto matematico cessa di comportarsi in maniera definita, in un modo specifico, e quindi diventa difficile farne la differenziazione o farne una analisi. Per esempio, prendiamo una funzione reale come questa, f di x uguale 1 su x. Sappiamo che presenta un punto singolare con x uguale a 0, dove la funzione sembra esplodere, tra più o meno infinito. Cioè, quando x uguale a 0, la funzione non è definita, non posso tracciare le derivate, non posso sapere come ci si comporta. È un po' come, scusate la metafora ingenua, quando ci si chiede che cosa c'era al momento del Big Bang. È una singolarità. Cioè è un punto non derivabile. Noi intorno al Big Bang abbiamo delle difficoltà a capire un attimo prima e un attimo dopo che cosa poteva avvenire. Un attimo dopo magari sì, un attimo prima no. La singolarità quindi è quella che alcuni economisti hanno chiamato il cigno nero, cioè un cambiamento improvviso delle condizioni in cui un sistema o un processo funzionava. Queste sono singolarità dette della prima specie, per le quali è ovvio che non possono essere calcolate le derivate. Ovviamente sono rare. Proviamo qui a vedere alcune funzioni, alcune normali e altre meno normali. La prima a sinistra è una funzione lineare, come vedete, y uguale mx, dove m è l'angolo. Benissimo, questa è una funzione lineare che conosciamo e non ci presenta particolari problemi. La seconda, quella la cui etichetta dice non linear function, è un sigmoide. Quali sono le caratteristiche? L'equazione è quella che vedete. Le caratteristiche sono che è non lineare, cioè in questa funzione non esiste una proporzione tra gli scostamenti che avvengono sulle x e gli scostamenti che avvengono sulle y. Ok? Vedete che la funzione si muove in maniera molto più proporzionale intorno allo 0, quando x uguale a 0 e y uguale a 0,5. Ok? Mentre agli estremi, come dire, questa proporzionalità manca del tutto. È una funzione monotona, per cui se qualcosa sulle x cresce, crescerà di pochissimo o di molto anche sulle y, ma è non lineare. È una funzione estremamente importante. Il calcolo delle derivate prime ci dicono come intorno al punto 0 delle x si ha la derivata di quantità massima.

che è il punto flesso. La terza, f di x uguale sen x diviso x, sembra una singolarità, cioè, però è una singolarità rimovibile, in qualche modo eliminabile. Mentre andiamo a quelle che sono sotto, f di x uguale seno di 1 su x, e vedete che qui il comportamento della funzione è abbastanza curioso. Vedete che è abbastanza semplice, anche se non lineare, con x minore di 0. Poi quando ci si avvicina allo 0, il comportamento comincia a essere, come dire, strano, salta da un punto all'altro in maniera repentina. Stiamo parlando di singolarità della seconda specie. Le singolarità della prima specie sono queste che vedete nella figura in basso a destra, delle funzioni che addirittura sono non connesse. Una parte della funzione compare da una parte e una parte della funzione compare dall'altra. Quello che è importante capire è che le funzioni e che le singolarità sono dei luoghi, dei punti non, dove le derivate non sono, come dire, calcolabili, e per cui il comportamento di, intorno a quel punto non è ben definito. Vediamo di calare adesso questi concetti teorici nella nostra realtà dell'intelligenza artificiale, approccio fisico o informativo. Quello che vediamo a sinistra è il dorso di un gatto in bianco e nero. Nero è il gatto, bianco è lo sfondo. L'immagine successiva che vedete, strana, è semplicemente, voi sapete che ogni immagine presentata al computer in toni di grigio è un pixel che può prendere un colore combinando diverse cose tra 0 e 255. 0 è il nero assoluto e 255 è il bianco assoluto. Nell'immagine che voi vedete a sinistra, vedete il gatto. Ecco, vedete che siamo intorno allo 0 nella forma del gatto e vicini al 255 nello sfondo perché è bianco. Però se io prendo questa immagine e la porto su Excel, Excel di Microsoft, e la traduco in numeri, siccome sono ogni pixel un numero, ogni pixel, ogni cella di Excel sarà un numero da 0 a 255. E dopo aver fatto questo, la vedo nell'insieme. Vedete che la forma del gatto è rimasta, eppure lì ci sono soltanto dei numeri. Adesso facciamo uno zoom su un orecchio del gatto e possiamo vedere come i valori numerici di questa parte dell'immagine sono caratterizzati da tre zone. La zona interna è intorno al 20, vedete qui, quindi siamo su un nero non completamente nero. Una zona esterna che la vediamo qui intorno, che è lo sfondo, che siamo sul bianco, tra 240 e 250 mediamente. E poi c'è questo bordo che definisce il contorno dell'orecchia, cioè le mura che dividono l'esterno dall'interno. Queste mura, vedete, sono sui valori 0, 1, 9, 12, 1, 2, eccetera. Ecco, queste sono come le mura di una città. Queste mura sono il contorno del gatto, cioè sono lo strumento tramite il quale noi, nell'immagine numero 1, quella a sinistra, riconosciamo che c'è un gatto sullo sfondo bianco. Rappresentano quantitativamente non più del 2-3% di tutte le immagini, quei pixel, forse anche meno. Se noi li togliessimo, perché sono degli outlier, cioè dei borderline, dei valori fuori scala rispetto all'andamento medio, cosa otterremmo? È che non vedremmo più il gatto perché gli avremmo tolto il contorno. Questi edges, cioè contorni, questi spigoli che definiscono la forma di qualcosa rispetto a qualcos'altro, beh, questi spigoli sono delle singolarità. Quindi i valori borderline sono i luoghi che assicurano l'esistenza al sistema. Cioè il sistema senza quei valori non esisterebbe,
perché non avrebbe contorno, non avrebbe spigolo.

Ma molto spesso questi valori sono invisibili. Cioè, nell'esempio che noi abbiamo fatto, capivamo benissimo qual era il contorno e quindi quali erano le singolarità che mettevano in evidenza il gatto dall'esterno, dallo sfondo. In altri casi non è detto che siano visibili, ma quando questi spigoli, che sono spesso invisibili, sono quelli che assicurano però al sistema la sua esistenza, all'intero sistema, gli assicurano la visibilità. È come dire, no? Immaginiamo una scena a Cinecittà dove c'è un ambiente western, ovviamente costruito per fare un film. Immaginiamo che noi, stando al centro della strada di questa scena western, vediamo il saloon, la banca, lo studio, l'ufficio dello sceriffo e li vediamo come se fossero veri. Però se andiamo dietro a queste impalcature, vediamo che dietro non c'è niente, magari ci sono soltanto delle travi che tengono, come dire, in piedi questi disegni che, visti dalla strada, sembrano, come dire, reali. Ecco, talvolta gli edges, i borderline, le singolarità sono nascoste all'interno del sistema, ma la loro esistenza permette al sistema di apparire come appare. Se volessimo spingerci un po' oltre, non lo faremo, ma forse lo faremo anche, potremmo dire che sono un po' i noumena di Kant, cioè le condizioni di possibilità di apparizione dei fenomeni. Questi sono spesso le singolarità. Quindi, questi spigoli di un sistema sono sempre delle singolarità, che sono quelle che abbiamo definito poco prima. Faccio un altro esempio, qui vedete una fotografia di un fiore, facciamo sempre lo stesso gioco, portiamolo su Excel in termini numerici ed ecco che il fiore mantiene le sue forme, anche su Excel, e qui si tratta semplicemente di numeri che hanno o tre cifre o due cifre o una cifra, ma questa differenza, la sistematicità di questa lunghezza dei digit permette di riconoscere il fiore. E adesso un esempio un po' più complesso. Cosa c'entra tutto questo con l'intelligenza artificiale e con l'approccio informativo, cioè quello che ha lo scopo di svelare le informazioni nascoste nei dati? Quella che vedremo è un esempio di singolarità nascoste dentro un'immagine, cioè di bordi nascosti, ma quei bordi che consentono all'immagine di apparire come la vediamo adesso. Qui stiamo vedendo una raffigurazione, una delle tante, della Gioconda, fatta di pix, quindi anche un po' rozza, se volete. Adesso noi proveremo a trasformare ogni pixel in un agente che comunica con gli altri, cioè tenteremo di fare un gioco diverso da quello che si fa con le convoluzioni quando si analizzano i bordi dell'immagine. Con le convoluzioni siamo noi che diamo delle regole e le applichiamo all'immagine e la riscriviamo secondo le regole convolutive della tabellina che abbiamo stabilito. Bene, significa vedere le cose dall'esterno. L'immagine in fronte a me, io ho delle regole, applico il mio retino che chiamo tabellina convolutiva all'immagine e mi compare un'altra immagine, di solito i contorni evidenti. Ma non sto guardando l'immagine dal suo punto di vista. Adesso noi useremo una rete neurale in cui ogni pixel è un neurone che comunica con i primi vicini e si modificano con dei pesi l'un l'altro ai primi vicini. Però quindi tutti i pixel possono interagire con ogni altro passando tramite i pixel intermedi e ogni pixel è un agente che si esprime. Ora, ovviamente, la sua espressione dipende dal valore del tono di grigio di quel pixel. Comunicherà ai vicini: guardate, io sono il tono di grigio 128, e lo comunicherà con dei pesi, gli altri risponderanno: io sono il 33, io sono 41, io sono 255, e cominceranno a scambiarsi questi messaggi. Pian piano questo pettegolezzo tra pixel comincerà a trovare un accordo secondo le equazioni con cui questa rete è disegnata. Quando l'accordo è trovato, comparirà una nuova immagine. E noi dovremo valutare se questa nuova immagine ci porta informazioni significative.

significative sull'immagine originaria oppure se ci ha accumulato rumore. Questa è la prima occasione nella quale mostro una rete neurale che non lavora su milioni di immagini per impararle come gli è stato detto, ma lavora su una sola immagine, quella che voi vedete, e tenta di farne emergere le informazioni nascoste. Stiamo guardando quindi l'immagine, e la vedremo, come i pixel la vedono e si vedono all'interno dell'immagine, non come io esterno con le mie regole applico quelle regole all'immagine. Proviamo a fare questo esperimento e vediamo che cosa ne esce. Useremo un programma di ricerca ed ecco che i pixel cominciano a parlare tra di loro. I pixel parlano, si modificano l'un l'altro e man mano che il processo di interazione dei pixel, cioè dei neuroni, continua, l'immagine si modifica. Ora vedremo se dopo un ragionevole tempo, cioè quando i neuroni si sono messi d'accordo, i pixel neuroni si sono messi d'accordo, l'immagine nuova che noi abbiamo e che ci si sta trasformando di fronte agli occhi ha un senso. Adesso ce la vediamo con calma. Qui era questa. Ora, come vedete, esistono delle cose che vanno rilevate. Vedete, questo è il bordo dietro la testa della Gioconda e qui questo bordo riappare. Fu notato da molti critici che questo potrebbe essere considerato un errore, in quanto il bordo qui inizia, le montagne o gli alberi iniziano a questa altezza e poi ricompaiono a un'altezza diversa. Notate che invece nella elaborazione che abbiamo fatto, il livello in cui il bordo inizia qui, lo sfondo, rinizia esattamente nello stesso punto dietro la testa della Gioconda, per cui è come se già questa elaborazione ci avesse corretto un'informazione che non era evidente nell'immagine iniziale. Inoltre, possiamo notare come la faccia della Gioconda, quella che noi vediamo nell'immagine a sinistra come la faccia, è diventata una sorta di maschera, come quelle maschere veneziane che si usavano durante il carnevale. E dietro quella maschera, ben messa in evidenza, compare un nuovo volto, più frontale. Lo vedete? Vedete qui c'è una sorta di barbetta, qui c'è uno spigolo di bocca, qui iniziano gli occhi, qui ci sono i capelli che sono completamente diversi. Vedete? Ecco. Poi c'è un'evidenziazione di questa zona e poi qui un'evidenziazione luminosa di questo polso, come se fosse stato bucato. Allora, non voglio dire nulla perché il campo è troppo popolato di critici esperti di questo argomento, voglio dire soltanto che tramite una semplice elaborazione fatta con un tipo di rete neurale nuova, capace di trovare i segreti dentro un'immagine e che è stata utilizzata già e pubblicata per trovare stenosi nascoste nelle arterie e altri fatti simili, è stato possibile modificare una banale raffigurazione della Gioconda, perché questa è una delle tante, e ottenere delle informazioni nuove che lasciano immaginare che dietro la Gioconda ci sia un'altra immagine nascosta nelle variazioni delle tonalità di grigio. In questo senso abbiamo che questo volto nuovo che compare dietro la maschera della Gioconda rappresenta un pochino quelle singolarità nascoste che ci permettono di vedere la Gioconda come la vediamo. Non voglio entrare in discussione con gli esperti della Gioconda, mi servo di questo esempio solo per comunicarvi quanto è importante usare sistemi artificiali adattivi per far emergere informazioni di sistemi complessi sottostanti. Adesso proviamo a riassumere nelle ultime lezioni alcune parole chiave, quattro in particolare che abbiamo utilizzato e che anche se appartengono a momenti diversi dei nostri incontri, dobbiamo sempre tenere in mente. Innanzitutto, come funziona il processo scientifico. Secondo,
La differenza

differenza fondamentale tra le procedure di analisi top-down, cioè dall'alto al basso, e bottom-up, cioè dal basso verso l'alto. Ne consegue la differenza fondamentale tra sistemi complessi e sistemi complicati che abbiamo esaminato in questo incontro. E infine, singolarità e bordi, questi due concetti che caratterizzano in maniera significativa il comportamento dei sistemi complessi. La domanda di questo secondo argomento è: che cos'è quindi una singolarità? Questa ve la lascio. Vediamo tutte le domande che abbiamo affrontato, non sono molte. In questo incontro ci siamo chiesti, e vi lascio la domanda, quali sono le grandi differenze, le principali differenze tra i sistemi complessi e i sistemi complicati? Ne abbiamo viste moltissime. E che cos'è fondamentalmente una singolarità? Maggiori approfondimenti potrete trovarli sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso, nella quale parleremo di neuroni. Il titolo è Dal neurone formale al percettrone. Gli argomenti che tratteremo sono essenzialmente due: il neurone formale, l'END, l'OR e l'OXOR, e dal neurone formale al percettrone. Iniziamo con il primo argomento, il neurone formale, l'END, l'OR e l'OXOR. In questa parte ripercorremo la storia dei neuroni, partendo dalla proposta di McCulloch e Pitt del 43, fino ad arrivare ai problemi studiati e analizzati intorno agli anni 50-60 della formulazione di McCulloch e Pitt, che poi hanno

la cui soluzione ha portato all'idea del percettrone. Cominciamo con la definizione formale del neurone. Il neurone formale è visto come un insieme di n input, S1, S2, S3, in una notazione matematica diciamo che il neurone iesimo appartiene, prende valori in uno spazio S e I corre da 1 a N. I neuroni sono connessi con il neurone formale con i pesi sinaptici. In questo caso è un vettore di n pesi, ho introdotto la notazione matriciale per comodità e sarà utile soprattutto quando passeremo al percettrone. I pesi sono numeri reali, sono indicati con 1, 2, 3 n e così via. L'altro parametro del neurone formale è la soglia teta. La soglia teta appartiene ai reali, è un numero reale, e l'uscita del neurone è indicata con Y, che prende valori in un generico spazio Y grande. Introduciamo un po' di nomenclatura. Gli SI sono i cosiddetti neuroni presinaptici, Y è il neurone postsinaptico, WI1 in questo caso sono i pesi sinaptici e la teta è la soglia di attivazione. In analogia con il neurone biologico, il neurone formale esegue una somma degli input moltiplicati i pesi sinaptici con i rispettivi pesi sinaptici. Se la soglia è maggiore, se il valore è maggiore di una certa soglia, si mette un segnale sul neurone di output. Dal punto di vista matematico è una mappa, la funzione F è una mappa fra uno spazio di input SN e uno spazio di output Y. Formalmente, nelle slide che seguono, indicherò con S barra l'insieme di tutti i neuroni presinaptici, con W l'insieme dei pesi sinaptici e avremo quindi che S barra appartiene a SN e Y appartiene a Y grande. Questo è il punto di vista formale. E formalmente quello che è nel disegno si può scrivere come SN, la funzione F mappa in Y, o in una maniera più usuale diciamo per voi, come Y è uguale a una funzione dei pesi, questi sono i parametri della funzione, e dell'input. Quindi a seconda dei parametri che questa funzione ha, mapperà un input in un punto diverso dello spazio target Y. Cerchiamo di capire meglio questo discorso sulla mappa o sulla funzione di trasferimento e facciamo un caso semplice in cui i neuroni formali prendono valore in 0 a 2, cioè possono assumere valore o 0 o 1, quindi lo spazio di input è 0 a 2 alla n, dove n è il numero di neuroni, i pesi sono reali e anche l'uscita ZY può assumere valori in Z2. Allora, come ben sapete, se io ho n oggetti che possono assumere due valori, ho 2 alla n possibili stati. Qui, per esempio, ho fatto il caso di n uguale a 3, ho 8 possibili stati, diciamo è facile dimostrarlo, Y assume valori in 0, 1 e quindi ha solo due possibili stati. La funzione F che mappa lo stato di input e lo stato di output non fa altro che classificare gli 8 punti dello spazio di input in due classi, vero o falso. Quindi diciamo è un classificatore binario. Facciamo un esempio, ho 8 persone in una stanza, voglio classificare biondi o mori. A seconda del criterio di classificazione cambia le classi vere o false. Le 8 persone possono essere, le stesse 8 persone possono essere classificate come maschi o femmine e così via. Quindi diciamo una mappa da 0 a 2 alla n a 0 a 2 è essenzialmente un classificatore binario.

qui formalmente indichiamo quello che vi ho detto prima. Se io cambio i parametri della funzione, eseguo una diversa mappatura dello spazio di input. Dando i parametri W1 e θ1, eseguo questa mappa, questi quattro sono mappati come F più e questi altri quattro sono mappati come F meno. Cambiando i valori in W2 e θ2, mappo questi quattro, cioè questi in F più e questi altri quattro in F meno. Quindi, diciamo in qualche modo, un neurone formale può eseguire delle logiche binarie nello spazio degli output. In questo esempio, cambiando i pesi sinaptici alla soglia, la mappa cambia, indichiamo quello che abbiamo visto prima, guardando lo spazio di output. La classe F più è composta da questi quattro oggetti, cambiando i pesi, la classe S più è composta da questi altri quattro. Otteniamo quindi una diversa classificazione degli stati di input. Il punto essenziale in tutto questo discorso è l'apprendimento. Cioè, essenzialmente, come faccio a indicare i pesi giusti per eseguire una funzione ben specificata che a me interessa. Prima di tutto però chiediamoci questo: quanti sono tutte le possibili mappe che posso fare da 0 a 2 alla n in Z2? Cioè, quante funzioni posso costruire che mi proiettano uno spazio 0 a 2 alla n in uno spazio 0 a 2? Allora, abbiamo detto che se abbiamo n oggetti che assumono valore 0, 1, gli stati in input sono 2 alla n. Uno stato in input può avere in output due valori, 0, 1, perché lo spazio di output è 0 a 2. Quindi ognuno di questi due n stati è moltiplicato per 2. Quindi i possibili stati in output sono 2 alla 2 alla n, che con n sufficientemente grande è un numero abbastanza grande, cioè cresce, questo numero cresce in maniera più che esponenziale al variare di n. Torniamo alla domanda: come possiamo scegliere i pesi sinaptici e la soglia in modo da determinare in maniera univoca la mappa desiderata? Abbiamo visto che se lavoriamo in spazi binari 0, 1, il numero di funzioni cresce molto con n e la domanda è come facciamo a scegliere una di queste funzioni binarie in mezzo a centinaia o migliaia di altre funzioni. Partiamo da un caso semplice, n uguale a 2, e poniamo, diciamo, a livello formale lo spazio essere 0 a 2, i neuroni in input assumono valore in 0 a 2, quindi 0 a 1, l'indice è 1 e 2, lo spazio finale è 0 a 2 alla 2, lo stesso per il neurone in output, assume valore in 0 a 2, i pesi sono reali e le soglie sono reali. E la funzione, in maniera esplicita, è la funzione θ, che abbiamo già visto, di S1 W1 più S2 W2 meno θ. Questa è la somma degli valori dei neuroni presinaptici mediati le sinapti e viene confrontata con la soglia. Lo spazio in input, essendo n uguale a 2, è fatto da quattro stati: 0, 1, il neurone S1 vale 0, il neurone S2 vale 1, 1, 0, viceversa, 0, 0 e 1, 1. Io voglio classificare questi quattro stati in due possibili stati, vero o falso. Quindi stiamo lavorando con logica binaria, che di fatto poi è la logica che è alla base del funzionamento dei computer tradizionali. La risposta di un gate può essere 0 o 1. E l'elaborazione dell'informazione, che sono, diciamo, le seguenze.

conseguenze di una data stringa di bit 01 a un determinato tempo vengono fatte con le classiche operazioni di logica binaria, l'AND, l'OR, l'OXOR e così via. Abbiamo preso come funzione di trasferimento la funzione teta di Edelweiss. La funzione teta è essenzialmente definita così: la risposta rispetto a un valore sigma è 0 se sigma è minore o uguale di 0, o è 1 se sigma è maggiore, o, è maggiore di 0. Quindi diciamo, se io ho teta di meno 1 la funzione vale 0, se ho di teta di 1 la funzione vale 1. In alcuni casi è più facile lavorare, lo vedremo nelle prossime trasparenze, con uno spazio diverso. Invece di prendere valore 0,1, lo spazio è sempre binario, ma i neuroni assumono valore meno 1,1. La logica non cambia di molto, perché diciamo, posso scrivere la funzione di trasferimento come la funzione segno della somma mediata dei neuroni presinaptici mediata dai sinapsi meno teta. Adesso cambia semplicemente il valore della funzione segno. Se l'argomento sigma è minore di 0, minore o uguale di 0, invece di prendere 0, la funzione sigma prende valore di meno 1. Nel caso in cui sigma è maggiore di 0, l'argomento prende valore 1. Queste funzioni, diciamo, le funzioni che implementa un neurone, sono chiamate funzioni di attivazione, oltre alle varie cose, e vedremo che c'è una certa libertà nell'usare le funzioni di attivazione, soprattutto legati al fatto che sia la funzione teta sia la funzione segno sono funzioni discontinue. In zero c'è un rapido cambiamento del valore della funzione. E siccome molti algoritmi che vengono usati nell'addestramento di reti neuronali lavorano su funzioni continue, la presenza di una discontinuità crea dei problemi formali. Vedremo tutto ciò nel seguito. Allora, quanti sono le possibili mappe? N uguale a 2, abbiamo detto 2 alla 2 alla 2, che fa 16. Qui c'è l'elenco di tutte le 16 possibili funzioni: 00, 01, 10, 11 è lo spazio di input, i neuroni S1 e S2 assumono questi valori. Al valore 00 può corrispondere una uscita 0, 1, 0, 1, 0, 1 e così via. E al valore 0,1 un'uscita 0 nella prima funzione, 0 nella seconda e così via. Se noi guardiamo in verticale, leggiamo in verticale questa tabella, cominciamo a vedere delle funzioni note nell'algebra booleana, per esempio l'AND. Allora, l'AND è quella funzione booleana o dell'algebra proposizionale che dice e vado a prendere il gelato e il caffè. Questa assume valore verità 1 solo quando tutte e due le condizioni sono soddisfatte. Infatti, se nessuna delle due assume valore vero, quindi non vado a prendere il gelato, non vado a prendere il caffè, l'uscita della funzione è 0, in questo caso non vado a prendere il gelato e vado a prendere il caffè è ancora 0, qui prendo il gelato ma non il caffè 0, diventa 1 quando i due argomenti della funzione vado a prendere il gelato e il caffè sono entrambi veri, 1-1. Qui la 14 è un'altra funzione nota che è l'OR o vado a prendere il gelato o vado a prendere il caffè. Posso fare uno o l'altro o tutte e due. Quindi questo assume valore falso, 0, solo quando né vado a prendere il gelato né vado a prendere il caffè. L'OR
inclusivo, questo è chiamato l'or inclusivo. Poi esiste lo XOR, che è l'or esclusivo, cioè non posso fare contemporaneamente tutte e due, quindi la funzione assume valore 1 solo se vado a prendere il gelato o vado a prendere il caffè. Ma contemporaneamente, per esempio, non potrei prendere il gelato e il caffè, nel senso che è un po' difficile mangiare gelato e nello stesso tempo prendere il caffè. Le altre funzioni sono o la negazione di una funzione nota, per esempio questo è il NOR, che come vedete è la negazione dell'OR, assume il valore opposto dell'OR, oppure sono funzioni lecite nell'algebra booleana, ma che non hanno un senso o non hanno un significato nella logica proposizionale. L'idea è quella di capire come per queste semplici funzioni possiamo definire i pesi sinaptici e le soglie e in qualche modo realizzare un dispositivo che mi implementa la funzione cercata, quindi fa della computazione basato sull'emulazione del neurone, cioè usando il neurone formale di McCulloch e Pitt. La cosa di per sé è molto semplice concettualmente, si parte dalla tabella della verità. Io voglio implementare l'AND, quindi l'uscita è 1 solo quando i due ingressi sono 1. Valuto i pesi per i 4 stati di input, questo, questo, questo e questo, semplicemente moltiplicando S1 per W1, S2 per W2. Ora, nella mia, in questo caso, io W1 e W2 e teta li voglio fissare, quindi sono le mie incognite. Quello che so, per esempio, che nel primo caso S1 uguale a 0 ed S2 uguale a 0, questi due termini nella somma sono assenti. Una volta valutati per ogni caso il valore sigma della somma meno la soglia, uso la definizione della funzione teta di Edstra-Weiss, cioè uso la funzione di attivazione che voglio usare per implementare la cosa. Quindi è molto semplice, cominciamo. Questa è la formula generale, S1 uguale a 0, S2 uguale a 0, quindi sigma è uguale a meno teta nel primo caso. Nel secondo caso S1 uguale a 0, S2 uguale a 1, quindi questo è 0, questo diventa W2, sigma è W2 meno teta. Nel terzo caso S1 uguale a 1, S2 uguale a 0, quindi sigma è W1 meno teta. Va da sé che nell'ultimo caso S1 uguale a 1, S2 uguale a 1, la somma è W1 più W2 meno teta. Ora, se voglio usare la funzione teta, teta sarà 0 se l'argomento è minore o uguale di 0, teta sarà 1 se l'argomento è maggiore o uguale di 0. Allora, nel primo caso 0, 0 avevamo trovato che sigma è uguale a meno teta. Quindi, nel secondo caso, 0, 1, sigma uguale a W2 meno teta. 1, 0, sigma uguale a W1 meno teta. 1, 1, sigma uguale a 2 meno 0. Applicando questa funzione, siccome l'uscita nel primo caso deve essere 0, l'argomento, quindi meno teta, deve essere minore o uguale di 0. L'uscita nel secondo caso deve essere uguale a 0, l'argomento della teta deve essere minore o uguale di 0. Stesso nel terzo caso, solo nell'ultimo caso in cui l'uscita è uguale a 1, l'argomento sarà maggiore di 0. Quindi vedete, semplicemente usando le definizioni della funzione di attivazione, sono arrivato a dover risolvere un semplice sistema di diseguaglianze in cui i miei tre argomenti, le mie tre incognite W1, W2 e teta sono da fissare. Ora,
posso fissare, per esempio, la prima cosa teta, questo risolvere quindi il seguente sistema di

di eguaglianze. Se io prendo teta uguale a 3 mezzi, e quindi meno teta è minore o uguale di 0, e prendo W1 W2 uguale a 1, vedete subito che le tre diseguaglianze sono risolte. Cioè, con questi tre valori e questa teta, questi due valori delle sinapsi,

c'è anche un qualcosa di raffinato perché questo film fu prodotto su, per schermi panoramici e il mascherino invece riporta a quello che era il formato tipico del cinema muto. E capite dunque come appunto la Nouvelle Vague abbia portato lo spettatore a ragionare sul cinema in quanto macchina affabulatoria che organizza il discorso attraverso delle precise tecniche. Vediamo alcuni spunti di riflessione. Cosa significa che il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica? Quali sono le principali infrazioni linguistiche allo stile classico operate dalla Nouvelle Vague? E veniamo all'ultimo argomento di questa lezione, ovvero le sgrammaticature della New Hollywood. Parliamo dunque ora della, come definirla, crisi domestica di Hollywood, cioè entriamo in quello che è la messa in discussione dello stile classico operato da Hollywood stessa. Parliamo della Hollywood post-classica, anni 60 e 70, è una tipologia di cinema, una corrente cinematografica, un movimento che è stato definito in tante maniere, New Hollywood, seconda Hollywood, rinnovamento hollywoodiano, ma insomma New Hollywood è certamente un nome che ci racconta già l'ampia differenza stilistica e tematica di questa Hollywood rispetto alla Hollywood che l'ha preceduta. Possiamo vedere che ci sono tre fattori principali che favoriscono la nascita della New Hollywood. Il primo è sicuramente un mutamento complesso a livello socioculturale. Alcuni eventi di grande portata, anche drammatica per gli Stati Uniti, fanno sì che l'idea centrale del cinema hollywoodiano quale strumento di puro intrattenimento venga a cadere. Pensiamo soprattutto alla guerra in Vietnam, dove muoiono tantissime migliaia di giovani americani, ma anche ai problemi nati dopo l'uccisione di Kennedy o anche dei fratelli Kennedy, e ancora allo scandalo Watergate. Insomma, sono tanti elementi che portano a uno spodestamento di quello che era stato Hollywood fino a quel momento. Ci sono anche mutamenti tecnico-industriali importanti, innanzitutto perché il cinema hollywoodiano perde quella centralità anche negli incassi che aveva nell'epoca precedente per l'avvento di altri strumenti di comunicazione, come ad esempio la televisione, soprattutto la televisione, ma c'è anche la perdita di potere da parte del codice ACE, che come abbiamo visto aveva una importanza enorme per in merito ai regimi di visibilità della Hollywood classica. Tutto questo porta a una grande libertà da parte dei cineasti hollywoodiani di allora, anche perché viene a cadere il sistema di integrazione verticale delle major che aveva dominato la scena fino a quel momento. Altra importanza è anche l'influenza, altro elemento importante è l'influenza del cinema europeo, della Nouvelle Vague, del neorealismo. I cineasti di questa epoca, tutti i nomi da voi molto conosciuti, Martin Scorsese, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Arthur Penn, Mike Nichols, ecco, tutti questi si erano formati nelle università e nelle scuole di cinema americane, tutte fortemente in grado di analizzare in modo puntuale il cinema della Nouvelle Vague, del neorealismo, e tanto da rimanerne profondamente influenzate. In effetti si può dire che la New Hollywood è influenzata soprattutto dalla Nouvelle Vague, ma in un modo particolare, perché laddove il montaggio trasgressivo della Nouvelle Vague era un montaggio, come abbiamo visto, provocatoriamente metacinematografico, le sgrammaticature tipiche della New Hollywood sono sempre giustificate dal punto di vista diegetico, sono integralmente funzionali alle logiche della narrazione, cioè c'è una sorta di integrazione
delle infrazioni linguistiche operate dalla Nouvelle Vague.

portate all'interno del racconto cinematografico della diegesi. Non c'è un ragionare su metacinematograficamente sul cinema. C'è sempre una dimensione affabulatoria, forte, debitrice appunto dello stile classico hollywoodiano. Anche qui, per capirlo, possiamo fare alcuni esempi importanti. Qui vediamo un film molto, molto noto come Il Laureato, che vede un Dustin Hoffman alle sue prime armi, ma già come dire, con una capacità recitativa assolutamente importante. Il Laureato è interessante anche perché è di per sé un attacco ironico quanto dissacrante agli ideali consumistici e del perbenismo dell'America degli anni 70. Il film infatti racconta l'insofferenza del giovane Benjamin, interpretato appunto da Hoffman, rispetto alla vita futile che gli si prospetta davanti dopo la laurea, dato che i suoi genitori lo vogliono far andare a lavorare in una fabbrica di plastica, della plastica, quindi già questo è un espediente interessante. Nella sequenza che vediamo è un momento centrale perché il protagonista è alle prese con la seduzione della famigerata signora Robinson, questa avvenente donna di mezza età che è stata immortalata, resa immortale più che immortalata dalla colonna musicale, no, di Simon & Garfunkel, e con quale Hoffman intratterrà questa sua squallida relazione per poi innamorarsi in realtà della figlia. Bene, Hoffman sembra in realtà riuscire a resistere alle avances della signora Robinson fino a quando la signora Robinson gli appare nuda davanti agli occhi. Bene, in questo caso Mike Nichols utilizza una modalità di montaggio chiaramente trasgressiva rispetto alle regole della Hollywood classica, perché sceglie di montare in montaggio rapido delle inquadrature in soggettiva, quindi con lo sguardo di Dustin Hoffman, del corpo della donna. Queste cinque inquadrature del corpo della donna, secondo lo sguardo di Hoffman, rimangono sullo schermo quel tempo necessario per far capire allo spettatore questa dinamica che sta accadendo, ma appunto va contro tutte le regole del montaggio dello stile classico. Eppure il fatto che sia pienamente giustificato dal punto di vista narrativo, rende allo spettatore del tutto accettabile questo utilizzo di questo espediente di montaggio. Di conseguenza, noi capiamo perfettamente come questa tipologia di montaggio sia stata utilizzata per rappresentare queste occhiate fugaci e circospette, e anche il senso di imbarazzo di Dustin Hoffman. Un altro esempio che possiamo fare di montaggio trasgressivo rispetto alle regole è quello che vediamo in questo film di Arthur Penn, che racconta la storia di Bonnie e Clyde, questi coppia celebre di criminali che agiva al tempo della Grande Depressione. Bene, anche in questo caso, in questa sequenza che stiamo vedendo, vi è una chiara trasgressione della continuità. La coppia di banditi ha appena compiuto l'ennesima rapina, ma un errore da parte del complice rallenta la loro uscita dal posto in cui erano e costringe Bonnie a sparare contro una persona che si era messa sul predellino della macchina. Ecco, il montaggio classico avrebbe reso questa sparatoria in modo diverso. Qui abbiamo invece una serie di campi e controcampi frontali che mostrano alternativamente il protagonista e la sua vittima. Tutto questo, il campo frontale trasgredisce alla regola classica, viene mostrato cioè esattamente lungo la linea
dei 180 gradi che disciplina lo sguardo.

dello spettatore, dell'hollywoodiano classico, l'effetto è disorientante per lo spettatore perché si vede apparire i volti non di tre quarti come di consueto, ma in questa posizione frontale quasi come fosse uno sguardo in macchina. Ma anche in questo caso tutto questo è sì un'infrazione importante, quasi una sgrammaticatura, ma viene capitalizzata dal punto di vista narrativo, diegetico, perché finisce per enfatizzare un momento concitato e particolarmente importante ai fini della trama di questo film. L'ultimo esempio che facciamo ha a che fare anche qui con un film importante di questa New Hollywood, Easy Rider, di Dennis Hopper, dove possiamo vedere qui un vero e proprio montaggio discontinuo. Questo è un film, come dire, che rappresenta la controcultura americana al suo massimo, il movimento hippie della seconda metà degli anni 70. Si segue la storia di questi due motociclisti che viaggiano dalla California alla Louisiana e arrivano in questo cimitero di New Orleans, dove prendono una pasticca di LSD. E la sequenza che ora vediamo racconta quello che a loro succede dopo aver preso appunto la droga. In questo caso il regista utilizza tutti quegli espedienti di montaggio che erano assolutamente stati messi da parte dalla Hollywood classica, cioè le inquadrature sono spesso mosse, sono sovraesposte, spesso sgranate, distorte. Ora lo vediamo meglio anche man mano che la sequenza va avanti. Ecco, vedete questa sovraesposizione. Sono montate sicuramente più in accordo a quello che era il montaggio delle avanguardie artistiche che abbiamo già analizzato. Quindi, assolutamente non secondo i principi del montaggio classico. Le trasgressioni sono sistematiche nel loro insieme, mostrano tutto ciò che appunto era stato bandito dal cinema hollywoodiano classico, il montaggio rapido, gli inserti extradiegetici, i jump cut, i falsi raccordi. Ma ancora una volta, anche in questo caso, a differenza della Nouvelle Vague, qui non c'è un discorso metacinematografico o provocatoriamente anticlassico. No, in questo caso non ci si concentra tanto sull'arte del raccontare, ma di nuovo sul racconto, perché queste infrazioni, queste sgrammaticature sono utilizzate in modo tale che si abbia chiaro il turbamento della percezione naturale dei protagonisti data appunto dall'uso della droga. Vediamo alcuni spunti di riflessione per questa parte. Quali sono i fattori che favoriscono la nascita della New Hollywood? In che modo la Nouvelle Vague influenza la New Hollywood? Come si conciliano le sgrammaticature della New Hollywood con le esigenze narrative? Vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione per questa lezione. Perché il neorealismo italiano può essere definito come un momento di rottura rispetto allo stile classico hollywoodiano? Quale posizione assegna allo spettatore il neorealismo? Quali sono le peculiarità che caratterizzano le tipologie di montaggio utilizzate da De Sica, Rossellini e Visconti? Cosa significa che il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica? Quali sono le principali infrazioni linguistiche allo stile classico operato dalla Nouvelle Vague? Quali sono i fattori che favoriscono la nascita della New Hollywood? In che modo la Nouvelle Vague influenza la New Hollywood? Come si conciliano le sgrammaticature della New Hollywood con le esigenze narrative? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che tutti gli approfondimenti per questa lezione sono presenti sul sito del corso, nella pagina di questo Ateneo. E grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle demenze non Alzheimer. Quindi ci occuperemo oggi di capire quali sono i disturbi delle demenze non Alzheimer e quali sono ovviamente le caratteristiche cliniche. Gli argomenti di cui tratteremo sono appunto le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer, la valutazione delle singole capacità cognitive, quindi la valutazione delle capacità mnesiche, la valutazione delle capacità linguistiche, la valutazione delle capacità attentive, la valutazione delle capacità esecutive e infine la valutazione delle capacità visuospaziali. Bene, passiamo al primo argomento, quindi le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer. Dunque, piccola nota introduttiva, facciamo un elenco di quali sono le demenze non Alzheimer. Dunque, le demenze non Alzheimer si distinguono in demenze primarie degenerative, demenze secondarie. Quindi la differenza tra le due, appunto, nella prima abbiamo un processo degenerativo che è primario per quel tipo di patologia, mentre invece le demenze secondarie sono quel tipo di demenze che sono attribuibili a fattori non primari. Vedremo adesso quali sono. Parliamo delle demenze primarie degenerative, che a loro volta si dividono in demenze sottocorticali, quindi quelle demenze il cui processo patologico è a carico non della corteccia, ma delle aree sottocorticali cerebrali. Ad esempio, il Parkinson demenza, cioè una condizione di demenza nella malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy o LBD, la degenerazione cortico-basale o la CBD, la paralisi supranucleare progressiva o PSP, l'atrofia multisistemica o MA e infine la malattia di Huntington. Bene, queste sono le demenze sottocorticali. Abbiamo invece delle demenze corticali focali che hanno appunto come caratteristica neuropatologica una diciamo, atrofia a carico di aree specifiche del cervello, cioè a differenza della demenza di Alzheimer che primariamente coinvolge il lobo temporale ma poi si estende a tutta la corteccia cerebrale, nelle demenze corticali focali abbiamo appunto un processo di impoverimento della struttura cerebrale a danno di regioni molto specifiche, come nella demenza frontotemporale o FTD, che è una demenza divisa al suo interno in afasia progressiva primaria e variante frontale, il cui processo degenerativo soprattutto è a carico delle aree appunto frontotemporali. Altra demenza corticale focale è l'atrofia corticale posteriore o PCA, in cui il processo atrofico è soprattutto a carico di aree parietali e della corteccia visiva. Come accennato in precedenza, abbiamo anche però le demenze secondarie, cioè quel tipo di demenze che possono essere attribuibili a processi che non sono processi primari, ma che hanno come effetto secondario quello di portare un deficit cognitivo in diverse aree. Quindi abbiamo le demenze infettive, tossiche e metaboliche, le demenze traumatiche, le demenze infiammatorie, le demenze neoplastiche, cioè quel tipo di demenze secondarie a un tumore, le demenze psichiatriche, l'idrocefalo normoteso, le malattie da prioni e le demenze vascolari. Le demenze vascolari sono quelle, sono definite appunto come quel tipo di demenze diciamo molto comuni ed è il primo per frequenza, la prima tipologia di demenze secondarie. Bene, parliamo ora di quali sono i deficit cognitivi nelle demenze non Alzheimer. Quindi possiamo avere disturbi a carico dei processi mnesici, quindi diciamo disturbi della memoria. La memoria è compromessa nelle fasi iniziali, in maniera seria ovviamente, solamente nella variante temporale della demenza frontotemporale e in alcuni casi nella demenza vascolare.
Il linguaggio invece può essere compromesso anche in maniera molto sostanziale in alcuni tipi di demenza, come nella demenza frontotemporale, nel caso nella variante della afasia progressiva primaria. Qui abbiamo una riduzione delle capacità linguistiche molto sostanziosa. Ma abbiamo anche una riduzione dell'inerzia, nell'inerzia verbale e nella fluenza, quindi nella capacità di iniziare un discorso e nella fluenza verbale, nella paralisi supranucleare progressiva. Ma il linguaggio può essere compromesso in fase avanzata, sia nella degenerazione cortico-basale, ma anche nella demenza a corpi di Lewy. Le capacità attentive invece sono compromesse nella fase precoce, nella demenza a corpi di Lewy e nella demenza vascolare. Tardivamente le capacità attentive possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità viso-costruttive invece sono compromesse, e questa è un'indicazione clinica molto importante, in fase molto precoce, nell'atrofia corticale posteriore. Questo è un segno distintivo di questa patologia, cioè la compromissione delle capacità viso-percettive e viso-costruttive. Ma può essere compromessa anche in fase più avanzata nella atrofia multisistemica, soprattutto nella variante parkinsoniana, e nella demenza frontotemporale. Parliamo ora delle capacità prassiche, che sono compromesse in fase precoce nella atrofia posteriore, nell'atrofia corticale posteriore, ma in fase avanzata queste capacità possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità gnosiche, cioè quelle di riconoscimento, sono compromesse in fase precoce nella atrofia corticale posteriore, quindi l'incapacità di riconoscimento, anche questo è un segno molto precoce e molto distintivo di questa patologia, ma possono essere compromesse in fase molto avanzata anche nelle demenze vascolari. Le funzioni esecutive invece, che vengono chiamate anche funzioni frontali, perché a carico soprattutto del lobo frontale, sono compromesse in fase precoce nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante frontale, ma anche nella paralisi supranucleare progressiva, nell'atrofia multisistemica e nella demenza associata a malattia di Parkinson. In fase più avanzata, invece, le funzioni esecutive sono compromesse anche nelle demenze vascolari. Quindi abbiamo visto, per riassumere, che le diverse capacità cognitive possono essere compromesse anche come funzione dello stato di malattia in maniera selettiva nelle diverse demenze non Alzheimer. Questo è molto importante anche per capire come fare una diagnosi differenziale, che non sempre è semplice fare, soprattutto in assenza di biomarcatori, quindi soltanto basandoci su dati di natura comportamentale e cognitiva, quindi una diagnosi differenziale tra le diverse demenze non Alzheimer, e soprattutto capire quali sono i disturbi nelle varie fasi di queste malattie. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere quali demenze non Alzheimer sono caratterizzate da deficit viso-costruttivi. Bene, passiamo al secondo argomento, che è quello della valutazione delle capacità mnesiche. Abbiamo detto che le capacità mnesiche, appunto, sono primariamente compromesse nella malattia di Alzheimer, ma possono essere compromesse anche in altre demenze, quelle che vengono definite appunto le demenze non Alzheimer. Andiamo a vedere come è possibile valutare le capacità mnesiche. Partiamo dalla memoria a lungo termine verbale.
Nella lezione in cui abbiamo parlato della demenza Alzheimer abbiamo già visto alcuni test che possono essere utilizzati per indagare la memoria a lungo termine verbale, come per esempio il test delle 15 parole di Rey, ma qui ora vediamo anche quali altri strumenti possono essere utilizzati per valutare questa capacità. Il primo test di cui parliamo è il Free Enqueued Selective Reminding Test. Questo test è composto da tre tavole con quattro stimoli colorati presentate in sequenza secondo un ordine standard. Vediamo quali sono queste tavole. Come vedete qui, la prima tavola ha un pomodoro, un leone, un letto e un martello. Nella seconda tavola c'è una noce, un cane, una forchetta e un casco. Nella terza scheda abbiamo una mela, una rosa, una tromba e un aereo. Bene, come funziona la somministrazione di questo test? Nella prima fase c'è quella che viene definita la fase di codifica, in cui noi chiediamo al paziente di indicare e denominare su cue semantico i singoli stimoli all'interno delle singole schede. Quindi chiediamo al paziente, per esempio, di indicare nella terza scheda qual è il frutto e il paziente deve indicare e denominare la mela. Nella seconda fase, invece, che è quella che viene definita rievocazione immediata e che viene condotta dopo una interferenza di 20 secondi, contando indietro partendo da 100, noi abbiamo appunto una rievocazione immediata libera e facilitata per gli item non rievocati per tre trial, quindi per tre volte. Noi chiediamo al paziente di rievocare immediatamente le figure che sono state mostrate nelle tre tavole, e questo viene fatto per tre trial consecutivi. La terza fase, invece, che è quella che viene definita di rievocazione differita, quindi memoria a lungo termine, che viene condotta dopo un intervallo di 30 minuti in cui noi facciamo con il paziente altre prove, solitamente non prove di memoria né prove verbali, ma ad esempio viso-costruttive. In questa fase, appunto, il paziente deve rievocare dopo 30 minuti, sia in maniera libera che facilitata, di nuovo per quegli la rievocazione facilitata, quindi con un cue semantico, per quegli item che il paziente non ha rievocato nella condizione libera. Bene, vediamo una prova successiva che ha sempre a che vedere con la memoria verbale a lungo termine, in questo caso memoria di prosa. Vediamo la prova del raccontino di Babcock. Dunque, questa prova prevede la rievocazione immediata e differita, dopo 10 o 20 minuti, questo è funzione della versione, di un breve racconto. Vediamo qui la versione A. Il racconto recita: 6 dicembre, la scorsa settimana, un fiume straripò in una piccola città situata a 20 km da Torino. L'acqua invase le strade e le case. 14 persone annegarono e 600 si ammalarono a causa dell'umidità e del freddo. Nel tentativo di salvare un ragazzo, un uomo si ferì le mani. Bene, il paziente deve rievocare immediatamente, cioè dopo la lettura di questo racconto, deve rievocare tutti gli elementi o il maggior numero di elementi possibili di questo racconto. Vedete che in questo testo sono divise i vari pezzettini che il paziente può ricordare. Quindi, se il paziente ricorda che la data era del 6, diamo un punto, appunto, quindi questo pezzettino viene ricordato. Se ricorda anche dicembre, diamo due punti. Insomma, ogni piccolo pezzettino di questo racconto, a ogni pezzettino di questo piccolo racconto può essere attribuito un punteggio. Esiste anche la versione B, il cui testo recita: Anna Polacco, abitante alla periferia di Milano ed impiegata come donna di fatica in un ufficio, riferì al commissariato di Porta Venezia di essere stata derubata la notte scorsa di 50.000 lire e di un anello. Essa aveva quattro bambini che non avevano mangiato da 2 giorni e doveva ancora pagare l'affitto. I poliziotti, commossi dal racconto, fecero una colletta per aiutarla. Qui sotto viene riportata appunto la formula per calcolare il punteggio totale. Quindi appunto il punteggio più gli anni di età
per 0,061 meno gli anni di scuola per 0,401. Se la somma totale è superiore a 15,76, il rendimento viene considerato normale, se invece inferiore viene considerato patologico. Passiamo ora alle prove di memoria a lungo termine spaziale. Abbiamo appena visto le prove di memoria a lungo termine verbale, ora vediamo una prova di memoria a lungo termine spaziale. Una prova molto classica, molto utilizzata in tutto il mondo, è la rievocazione differita della figura complessa di Ray. Bene, questa prova solitamente è preceduta da una prova di natura prassico-costruttiva in cui noi chiediamo al paziente di copiare questa figura. La vedete qui, una figura molto complessa, e il paziente, avendo la figura di fronte, deve copiare questa figura in tutti gli elementi. Successivamente, un tempo di 15 minuti dalla prova di copia, noi chiediamo al paziente di riprodurre a memoria questa figura. Bene, ho una prova ovviamente abbastanza difficile ed è anche complessa la correzione della prova del paziente. Vedete in questa immagine come è possibile correggere, vedete che ogni singolo pezzetto di questa prova è numerato. Allora, dunque, possiamo attribuire per ogni pezzetto di questa prova due punti se appunto quel segmento è riprodotto correttamente e ben posizionato, un punto se è corretto e mal posizionato, un punto se è deformato o incompleto ma ben posizionato, mezzo punto se è deformato, incompleto e mal posizionato, zero punti se è irriconoscibile o assente. E vedete qui come vengono codificati con i numeri i singoli pezzettini di questa figura complessa. Il punteggio appunto viene calcolato su questi 18 elementi. Come spunto di riflessione per questa sezione possiamo chiedere di descrivere le tre fasi del Free and Cue Selective Reminding Test. Bene, queste sono alcune delle prove, ne esistono ovviamente decine, ma sono alcune delle prove, quelle un pochino più utilizzate, soprattutto nel nostro paese, per valutare la componente della memoria a lungo termine, sia nella componente verbale che nella componente spaziale. Passiamo al successivo argomento, che è quello della valutazione delle capacità linguistiche. Abbiamo detto precedentemente che le capacità linguistiche possono essere compromesse in diverse

forme di demenza non Alzheimer, ma abbiamo detto che nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante appunto linguistica, quindi nella afasia progressiva primaria, le capacità linguistiche sono molto compromesse, soprattutto nella fase iniziale di malattia, e questa è una caratteristica clinica distintiva di questa patologia. Dunque, esistono diverse prove per valutare le capacità linguistiche. Qui vi riporto una batteria che si chiama SAND, cioè uno Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Questa batteria è composta da una serie di singole prove. Allora, nella prima abbiamo la denominazione di figure. Ne facciamo vedere una figura al paziente e il paziente ci deve dire il nome. Sono distinti gli item in viventi e non viventi. Questo perché nella fase progressiva primaria, soprattutto, ci può essere una dissociazione nella capacità di denominare elementi viventi come ad esempio animali o parti del corpo, o non viventi come oggetti. La seconda prova è una prova di comprensione di frasi reversibili e irreversibili. Che cosa intendiamo per frasi reversibili e irreversibili? Vi faccio un esempio. La frase potrebbe essere: la bambina spinge il bambino, la figura appunto che rappresenta una bambina che spinge il bambino, ma diciamo, tra le due scelte che il paziente deve operare c'è sia la bambina che spinge il bambino, ma anche il bambino che spinge la bambina. Frase reversibile appunto perché diciamo, l'elemento che subisce l'azione e l'elemento che esegue l'azione possono essere interscambiati. La prova successiva è la comprensione di parole su indicazione. Quindi noi diciamo una parola al paziente e il paziente deve indicare la figura corrispondente. Esiste poi la prova di ripetizione di parole, non parole e frasi, in cui noi chiediamo al paziente appunto di ripetere delle parole di senso compiuto, delle parole senza senso come ad esempio Vilka e delle singole frasi. Questa è una prova ovviamente per valutare le capacità diciamo così, fonologiche, lessicali e sublessicali del paziente. Un'altra prova è quella di lettura di parole e non parole, in cui il paziente, prova molto semplice, deve leggere delle parole di senso compiuto e delle non parole. Abbiamo poi una prova di scrittura, diciamo relativamente libera, cioè noi chiediamo al paziente di scrivere tutte le fasi che sono coinvolte nel processo di lavarsi i denti. E poi abbiamo una prova di associazione semantica su indicazione. In questa prova ovviamente viene diciamo, valutata la capacità di elaborazione semantica. Anche questa è una capacità purtroppo che può essere compromessa soprattutto nella afasia progressiva primaria o nella afasia semantica. Poi abbiamo una prova di descrizione di una figura in cui ci sono diversi elementi appunto all'interno di questa figura e il paziente li deve descrivere, una prova di linguaggio spontaneo però su un elemento che è appunto questa figura complessa. Questo test, questa batteria viene poi corretta, ovviamente. Esistono dei cutoff, sono singoli per le singole prove. Bene, come spunto di riflessione di questa parte della lezione, possiamo chiedere di descrivere le singole prove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità attentive. Abbiamo detto anche qui che le capacità attentive possono essere compromesse in diverse malattie, in diverse demenze non Alzheimer. Abbiamo detto anche che possono essere compromesse nella malattia di Alzheimer, ma insomma, in alcune forme di demenza non Alzheimer possono essere compromesse in maniera sostanziosa anche nelle fasi precoci di malattia. Un test molto utilizzato è il test delle matrici attentive. In che cosa consiste questa prova? Abbiamo tre differenti matrici di numeri e il soggetto deve barrare i numeri bersaglio, uno per la prima matrice con 10 stimoli bersaglio fra altri numeri distrattori, due per la seconda con 20 stimoli bersaglio e altri distrattori e tre per la terza prova con 30 stimoli bersaglio. Vi faccio

vedere brevemente in che cosa consiste. Vedete, questa è la prima condizione in cui il paziente ha davanti a sé una sorta di matrice con tanti numeri e deve, diciamo, segnare con una crocetta tutte le volte che compare il numero 5. Questa ovviamente nella condizione con un solo stimolo target, ma abbiamo detto esistono anche la versione con due stimoli target e tre stimoli target. Bene, come assegnare il punteggio? Il numero di risposte esatte, il numero di falsi allarmi, cioè le volte in cui il paziente segna un numero non corretto, in questo caso ad esempio il numero 1, e omissioni, cioè tutte quelle volte in cui il paziente avrebbe dovuto segnare lo stimolo target, ma non l'ha segnato. Bene, un'altra prova per valutare le capacità attentive è quello che viene definito il Multiple Features Target Cancellation. In che cosa consiste? Abbiamo 80 stimoli quadrati vuoti che presentano due segmenti sul bordo disposte in varie posizioni. Il paziente deve cancellare gli item identici all'item target posto nella parte superiore del foglio. Ecco qui un esempio di questo test. Allora, in alto abbiamo lo stimolo target, vedete è un quadrato con due segmenti, uno posto in diagonale in alto a sinistra e uno in verticale in basso, e il paziente deve segnare con una crocetta o con una matita, insomma in qualche modo, tutti gli stimoli che sono uguali a quello dato. Vedete, questa prova richiede delle capacità visoattentive abbastanza importanti, perché il paziente deve fare un'analisi e capire quali sono appunto gli stimoli che sono uguali allo stimolo target. Un'altra prova molto utilizzata, una cui versione l'abbiamo vista quando abbiamo parlato della valutazione della demenza della malattia di Alzheimer, è il trial making test in queste due versioni, nella versione A e nella versione B. Dunque, in che cosa consiste la versione A del TMT, cioè del trial making test? Il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio. Quindi, dall'inizio, quindi il numero 1, il numero 2, il numero 3 e così via, il numero 4 fino ad arrivare al 26, che è il numero finale. Ovviamente questa prova è diciamo preceduta da un trial di prova in cui noi facciamo vedere al paziente come eseguire questo test, e ci dobbiamo accertare ovviamente che il paziente abbia compreso la consegna. Nella versione B, invece, chiediamo al paziente di alternare numeri e lettere, cioè il task è il medesimo, quindi partendo in ordine sequenziale, dall'inizio fino alla fine, ma in questo caso invece di collegare soltanto i numeri in modo sequenziale, il paziente deve alternare numeri e lettere. Quindi questo è l'inizio, l'1, e questa è la fine, deve alternare il paziente il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2, la lettera B e così dicendo. Quindi alternare, partendo dal numero, quindi dal numero 1, alternare numeri e lettere. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test. Bene, abbiamo visto quindi quali sono alcune delle prove per valutare le capacità attentive. Queste sono quelle che vengono più utilizzate nell'ambito della demenza, ma ne esistono molte altre che possono impiegare anche modalità diverse di presentazione degli stimoli, quindi non soltanto visive, ma anche uditive, ad esempio. Queste però sono quelle che nell'ambito degli studi clinici e di ricerca sulle demenze, Alzheimer e non Alzheimer, sono quelli maggiormente utilizzati. Bene, passiamo ad un altro argomento, che è quello della valutazione delle capacità esecutive, quindi quelle capacità che fanno carico ai lobi frontali e che implicano appunto le capacità di
pianificazione, monitoraggio, la flessibilità cognitiva, cioè tutte quelle funzioni che possono essere compromesse per un danno di natura degenerativa, ma può essere anche di natura vascolare o traumatica, e questi li vedremo in lezioni successive, che

compromettono appunto queste capacità. Abbiamo detto che le funzioni esecutive sono seriamente compromesse, soprattutto nella demenza frontotemporale, nella sua variante ovviamente frontale. Queste capacità sono compromesse appunto anche dall'esordio della malattia e quindi possono essere considerate una caratteristica distintiva clinica per questo tipo di patologia. Bene, vi presento il Frontal Assessment Battery o FAB, che è una batteria composta da diverse sottoprove che valutano appunto le capacità delle funzioni esecutive. Dunque, la prima prova è quella nella FAB, è quella di somiglianza, cioè concettualizzazione di similitudini. Vi faccio un esempio: in cosa sono simili arancia e banana? In cosa sono simili tavolo e sedia, in cosa sono simili tulipano, rosa e margherita. Vedete, in questa prova ovviamente è richiesta una capacità di concettualizzazione, di astrazione delle caratteristiche degli stimoli che appunto devono essere attivate affinché il paziente possa interpretare correttamente le similitudini. Ovviamente nel primo caso il paziente deve rispondere: sono entrambi frutti. Nel secondo esempio, il paziente deve dire: sono entrambi mobili che possono essere presenti in casa. Nel terzo esempio, invece, sono tutti e tre questi stimoli: sono tutti e tre dei fiori. Nella seconda prova, invece, è una prova di fluenza fonemica. Questa capacità, diciamo, le capacità che sono richieste in questa prova non sono soltanto quelle del linguaggio, ma implicano anche la flessibilità cognitiva. In questo caso, in questa prova, il paziente deve dire il maggior numero di parole in un determinato lasso di tempo che iniziano con la lettera S. Una prova successiva è quella che viene definita la programmazione di una serie motoria con la mano dominante. Quindi noi facciamo vedere al paziente questa sequenza motoria, quindi pugno, taglio e piatto, quindi pugno, taglio e piatto, lo facciamo vedere e il paziente deve eseguire questa prova per 6 volte, quindi questa prova richiede appunto una capacità di programmazione dell'atto motorio. Un'altra prova è quella in cui viene valutata la capacità, la risposta di istruzioni contrastanti, quindi la sensibilità all'interferenza. Quindi noi chiediamo al paziente di battere 2 volte quando noi battiamo una volta. Quindi noi battiamo il tavolo una volta e il paziente deve battere 2 volte, e quindi questo appunto valuta la capacità di essere immune in qualche modo all'interferenza. Un'altra prova è quella che viene definita go no go o del controllo inibitorio, in cui noi chiediamo al paziente non batta quando io batto 2 volte. Quindi in questo caso il paziente deve inibire, controllare la capacità di inibizione. In questa prova successiva viene valutato il comportamento di prensione, quindi l'autonomia ambientale. Il messaggio è: non prenda le mie mani. Quindi noi mettiamo le mani sulle ginocchia del paziente, innanzitutto vediamo come il paziente reagisce, quindi se esplora, se tocca o se prende le mani, poi diciamo al paziente non prenda le mie mani e valutiamo se il paziente riesce appunto a mantenere una autonomia ambientale. Bene, una prova molto utilizzata, un test davvero molto utilizzato. È quello che viene definito il Modified Card Sorting Test. Questa è una versione modificata di un test molto utilizzato che si chiama Wisconsin Card Sorting Test. Questa parte, diciamo, questa versione è semplicemente più breve e questa è una prova che valuta le capacità di flessibilità cognitiva. Abbiamo 4 carte stimolo e 48 carte di risposta da abbinare alle carte stimolo secondo un criterio stabilito dall'esaminatore.
Molto importante dire che una volta raggiunto un certo numero di risposte corrette, l'esaminatore cambia questo criterio.

criterio, in modo tale da vedere se il paziente è in grado di adeguarsi al contesto e quindi se ha una adeguata flessibilità cognitiva. Facciamo l'esempio. Qui abbiamo queste quattro carte stimolo che vedete sono caratterizzate da alcune caratteristiche. Appunto, qui abbiamo un triangolo rosso, quindi abbiamo diverse informazioni, il numero delle cose presenti, degli stimoli presenti all'interno della carta, quindi è uno, la forma, il triangolo e il colore è rosso. Qui abbiamo due stelle verdi, qui abbiamo tre stelle gialle, scusatemi, tre croci gialle e qui abbiamo quattro cerchi blu. Quindi noi prendiamo e diamo al paziente la prima carta risposta, che in questo caso, come vedete qui, si tratta di due croci blu e chiediamo al paziente di categorizzare questa carta, cioè di metterla sopra una a una di queste quattro carte stimolo, adottando un criterio che deve essere il criterio del paziente. Bene, se il paziente adotta il criterio sbagliato, cioè per esempio quello del numero, perché noi assumiamo che il criterio giusto sia quello del colore, quindi il paziente mette questa carta sopra quest'altra perché tutte e due hanno due elementi all'interno, noi diciamo al paziente che questa risposta è sbagliata e vediamo se il paziente è in grado di adeguare la sua risposta al nostro feedback. Quindi, quando il paziente inizia invece a mettere le carte secondo il criterio che noi abbiamo stabilito e che non abbiamo, ve lo ripeto, detto al paziente, cioè quello del colore, allora noi diciamo che la risposta è corretta. Diciamo che la risposta è corretta per un certo numero di item. Poi a un certo punto cambiamo il nostro criterio, da colore passiamo per esempio al numero e quindi il paziente continuerà a metterle per colore, noi diciamo che è sbagliato e vediamo se il paziente è in grado di nuovamente adeguarsi al nostro feedback. Quindi in questa prova vengono valutate le capacità di flessibilità cognitiva, astrazione ovviamente e adeguamento, la capacità di adeguarsi al contesto e al feedback dell'esaminatore. Bene, come spunti di riflessione, possiamo chiedere di indicare i subtest della Frontal Assessment Battery. Quindi, in questa sezione, noi abbiamo parlato di alcuni test molto utilizzati nell'ambito delle demenze che servono per valutare diciamo, le funzioni esecutive e abbiamo detto le funzioni esecutive che possono essere compromesse in diverse demenze non Alzheimer, ma soprattutto nella demenza frontotemporale. Di nuovo esistono diversi altri strumenti, ma questi sono sicuramente gli strumenti maggiormente utilizzati. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità visuospaziali. In questa sezione parliamo degli strumenti che ci servono per valutare le capacità visive, ovviamente, in rapporto alle caratteristiche spaziali degli stimoli. Abbiamo detto che anche queste capacità possono essere compromesse, soprattutto in alcune patologie, in alcune demenze non Alzheimer, come ad esempio l'atrofia corticale posteriore. Bene, vediamo quali sono questi strumenti, alcuni ovviamente di questi strumenti. Bene, il primo è quello che viene definito lo Stritz Completion Test. In questo test noi chiediamo al paziente di riconoscere 14 figure degradate, cioè sono figure di alcuni stimoli che possono essere riconoscibili, ma sono appunto degradate. Vediamo adesso nell'esempio. Il primo item che vedete qui sulla sinistra è una barca a vela. Il secondo item è un cane, in particolare un Fox Terrier, e il terzo item è un giocatore di tennis. Vedete che qui le figure sono molto degradate, quindi la capacità che viene richiesta al paziente è quello di saper rimettere insieme i pezzi in un unico elemento percettivo per poter arrivare alla risposta corretta. Bene, questa capacità ovviamente abbiamo detto può essere compromessa in alcune patologie, soprattutto nell'atrofia corticale posteriore. Un altro strumento molto utilizzato è una batteria, è quella che viene definita la Birmingham Object Recognition Battery, che viene appunto definita con il suo acronimo di BORB. Questa batteria è composta da 14 subtest che sono divisi in due gruppi. Nel primo gruppo viene richiesto al paziente di elaborare gli stimoli in maniera precategoriale. Quindi le singole prove sono la copia di forme geometriche.

il confronto di dimensioni, la denominazione di figure, il matching di figure con una diversa prospettiva. Quindi qui il paziente vede due figure che hanno prospettiva diversa e deve matchare le due figure. Quindi questa è una, diciamo, sono dei subtest che richiedono una elaborazione appunto pre-categoriale. Invece, la seconda classe di prove è quello in cui viene valutato l'accesso alle conoscenze semantiche degli stimoli che noi presentiamo al paziente. Quindi abbiamo la prova di disegno a memoria, la prova di stabilire oggetti, se gli oggetti che noi presentiamo sono reali oppure inesistenti, la associazione semantica, quindi associare stimoli che abbiano delle caratteristiche semantiche condivise, la denominazione di stimoli con la stessa classe semantica. Questa prova serve per capire se il paziente risente della interferenza semantica, perché in alcuni casi l'elaborazione semantica può essere compromessa e quindi in questa prova il paziente potrebbe diciamo, andare incontro a una interferenza di natura semantica, come ad esempio denominare cucchiaio invece di forchetta. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere in cosa si differenziano i due gruppi di test della Birmingham Object Recognition Battery. Bene, in questa sezione quindi abbiamo visto quali sono alcuni degli strumenti per valutare le capacità visuospaziali dei pazienti. Abbiamo detto che queste capacità possono essere compromesse in alcune forme di demenza non Alzheimer, primariamente nella atrofia corticale posteriore. Di nuovo, esistono diversi altri strumenti che possono essere utilizzati, questi sono quelli, diciamo, più comunemente utilizzati negli studi clinici e di ricerca che si occupano di demenze non Alzheimer. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione, degli argomenti trattati in questa lezione. Quindi abbiamo chiesto quali demenze non Alzheimer sono caratterizzati da deficit visocostruttivi. Abbiamo chiesto di descrivere le tre fasi del Free and Cued Selective Reminding Test. Abbiamo chiesto di descrivere le singole sottoprove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration, di descrivere il Multiple Features Targets Cancellation Test, di indicare i singoli subtest della Frontal Assessment Battery, e in cosa si differenziano i due gruppi di test del Birmingham Object Recognition Battery. Bene, questa lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, se volete avere ulteriori spunti o riferimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso, io vi ringrazio, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita a

a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: scienza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il titolo è La psicologia cognitiva, i principali presupposti teorici. Gli argomenti sono cognitivismo, Human Information Processing, TOTE, modularismo, connessionismo, principali attori. Cominciamo con il primo argomento, cognitivismo. Il cognitivismo è una forma di sapere a carattere multidisciplinare che ha come oggetto lo studio dei sistemi intelligenti, tra cui naturalmente la mente umana. Il cognitivismo è una corrente psicologica che si è sviluppata nel corso degli anni 50, ma che da subito è stato caratterizzato per essere multidisciplinare, cioè per comprendere al proprio interno differenti discipline. Tutte quelle discipline che in qualche modo orbitavano intorno alla conoscenza del comportamento umano e alla conoscenza dei processi sottostanti il comportamento umano. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva emergono intorno agli anni 50, in contrapposizione al comportamentismo. Il comportamentismo era quella corrente psicologica che tra gli anni 30 e gli anni 50 del 1900 ha preso, diciamo, piede. Per questo tipo di corrente teorica il cervello era considerato una black box, cioè era considerato una scatola nera inesplorabile, per cui i comportamentisti non si preoccupavano di andare a documentare quale fosse il funzionamento del cervello o quale fosse il funzionamento dei processi cognitivi sottostanti. L'unica cosa di cui si interessavano era il comportamento osservabile, manifesto, e avevano modellato un, come dire, un

avevano modellato una teoria secondo cui il comportamento era regolato attraverso una serie di stimoli e di risposte. Alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, dei comportamentisti cominciarono a staccarsi da questa visione così meccanicistica del comportamento umano e cominciarono a riconsiderare la funzione del cervello, il ruolo del cervello quale organo attore dei comportamenti umani. Quindi alcuni comportamentisti cominciarono ad interessarsi di quello che è stato poi identificato come una nuova corrente psicologica, definita appunto cognitivismo a metà più o meno degli anni 50 del Novecento. Il padre del cognitivismo è Ulrich Neisser, che nel 1967 pubblica un libro dal titolo Psicologia cognitivista. Con questo libro Neisser in qualche modo produce un manifesto del cognitivismo. Che cosa si intende per psicologia cognitivista? Quali sono gli ambiti di interesse, gli ambiti di indagine, i metodi di indagine utilizzati dalla psicologia cognitivista? Questo va proprio considerato proprio come il manifesto di apertura del cognitivismo, della psicologia cognitivista nell'ambito del panorama scientifico. Il cognitivismo punta la sua attenzione sull'analisi dei processi conoscitivi e sullo studio delle possibili forme di rappresentazione delle conoscenze che la nostra mente è capace di operare. Ci si comincia a domandare come la mente conosce, quali sono i meccanismi attraverso cui la mente può conoscere, quali sono i processi conoscitivi, quali sono i processi cognitivi che portano alla conoscenza. Cioè il cognitivismo comincia a occuparsi di tutte quelle dimensioni del funzionamento cerebrale che per un ventennio con il comportamentismo erano state completamente neglette, completamente dimenticate. Questi processi, diciamo il processo di conoscenza, di consapevolezza, in qualche modo erano stati affrontati con un paradigma completamente diverso da Freud e dalla psicanalisi. I cognitivisti pongono l'accento sulla rappresentazione mentale, cioè sul modo attraverso cui il cervello forma le proprie rappresentazioni mentali che portano a diversi tipi di conoscenza. Quindi il cognitivismo si radica moltissimo su quello che è il funzionamento della struttura biologica del cervello. Studia il funzionamento della mente e l'attività cerebrale. La mente è concepita come un elaboratore di informazione che ha un'organizzazione prefissata di tipo sequenziale e una capacità limitata di elaborazione lungo i propri canali di trasmissione. Comincia il cognitivismo a formare la sua teoria prendendo spunto da altre teorie nascenti in quel periodo. Una delle, diciamo, delle discipline che maggiormente ha influenzato il cognitivismo è sicuramente l'informatica, la cibernetica. La mente viene paragonata ad un calcolatore elettronico. Come il calcolatore elettronico, la mente è in grado di eseguire una serie di processi cognitivi in sequenza, ma a differenza del calcolatore elettronico, la mente ha una sua capacità, una sua capienza, secondo i cognitivisti. Queste informazioni possono essere contenute, elaborate, processate e poi ritrasmesse dalla mente attraverso i differenti canali di trasmissione che la mente può utilizzare e che poi sono quelli attraverso cui si producono tutti i tipi di comportamento umano. L'operatività della mente è assimilata a quella di un software che processa di continuo informazioni input provenienti dall'esterno, producendo informazioni output che si traducono in rappresentazioni delle conoscenze dotate di significato, tra loro organizzate in rete proposizionali e cognitive. La mente funziona esattamente come un calcolatore elettronico, come un computer. Ci sono dei processi in input, questi processi in input vengono elaborati, dopo l'elaborazione la mente riproduce un output. Questi output non sono altro che delle rappresentazioni mentali o cognitive delle conoscenze. Queste rappresentazioni mentali e cognitive vengono dotate di significato. Vengono dotate di significato dalla mente stessa, non hanno un significato universale. Il significato è dettato dalla elaborazione che la mente fa di queste rappresentazioni, appunto, cognitive e mentali. Che cosa succede? Che tutte queste rappresentazioni vengono poi organizzate sotto forma di reti cognitive e danno origine ai processi cognitivi.

Si interessa dei processi cognitivi che erano stati trascurati dalle altre correnti psicologiche o che, al più, come il comportamentismo, li consideravano come i prodotti dell'apprendimento. Quindi l'attenzione specifica della psicologia cognitiva è sui processi cognitivi, sulla memoria, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla pianificazione, sulla capacità di prendere decisioni. Tutti questi elementi, che sono quelli fondanti il comportamento umano, erano stati trascurati completamente dalle correnti psicologiche precedenti o al limite considerati assolutamente come un prodotto secondario dell'apprendimento, che era l'unico, come dire, processo cognitivo considerato essenziale, perché attraverso l'apprendimento ci si poteva poi adattare all'ambiente. A questi processi veniva riconosciuta sia un'autonomia strutturale sia una interrelazione e interdipendenza reciproche. Questi processi cognitivi vengono pensati dal cognitivismo come indipendenti fra di loro, strutturalmente indipendenti, ma strettamente correlati fra di loro. Cioè sono tutti processi separabili che però operano insieme, all'unisono, per produrre un comportamento che sia appunto quanto più efficiente e funzionale possibile. Nei primi modelli cognitivistici l'elaborazione dell'informazione era concepita come un processo che avviene stadio per stadio, terminate le operazioni proprie di uno stadio si passava al successivo e così via. L'idea di base del cognitivismo è che i processi cognitivi sono sequenziali. Ogni processo cognitivo è suddivisibile in differenti stadi. Ogni stadio è connesso al successivo, ma per far sì che si passi allo stadio successivo, lo stadio precedente deve essere risolto in qualche modo, deve essere saturato, deve essere raggiunto. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Cos'è il cognitivismo? Human Information Processing. Negli anni 70 furono presentati nuovi modelli che mettevano in evidenza sia la possibilità di retroazione di uno stadio successivo, feedback, su quelli precedenti, sia la possibilità che si attivassero le operazioni di uno stadio successivo, feed forward, senza che quelli precedenti avessero già elaborato l'informazione per quanto li riguardava. Lo Human Information Processing è una corrente teorica cognitivista che si sviluppa appunto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in cui la mente viene, come dire, paragonata sempre di più e sempre in maniera più dettagliata al funzionamento di un calcolatore. E come il calcolatore si ipotizza che anche nella mente sia possibile agire per feedback, cioè è possibile che alcuni stadi successivi possano retrocedere a uno stadio precedente per subire degli aggiustamenti, ma si possa passare anche attraverso un meccanismo di funzionamento feed forward, cioè un meccanismo che porta, una volta raggiunto uno stadio, a saltare lo stadio immediatamente successivo per andare in avanti, senza che tutti gli stadi precedenti siano completamente raggiunti. Diventa quindi un'organizzazione mentale via via più complessa quella ipotizzata dal cognitivismo. Si passa da un iniziale funzionamento stadiale, sequenziale, molto semplice, prima uno stadio, poi l'altro, senza saltarne nessuno, ad una organizzazione più complessa, in cui ci sono degli stadi, dei processi cognitivi che possono retrocedere, tornare indietro, subire un ulteriore aggiustamento e riandare avanti, e stadi che possono saltare in avanti, fare un salto quantico in avanti, per poter poi, no, dare origine ad un comportamento che sia comunque efficiente e funzionale. Quindi si configura sempre di più il comportamento umano e il funzionamento della mente come un funzionamento complesso e anche di difficile descrizione, tutto sommato. Un altro aspetto importante fu l'accentuazione del carattere finalizzato dei processi mentali. La mente opera per il raggiungimento di uno scopo. Tutti i comportamenti, tutti i processi cognitivi che vengono svolti dall'essere umano sono volti al raggiungimento di un target. Il target è l'obiettivo e quindi si mettono in campo dei comportamenti finalizzati al raggiungimento di quel target. Il comportamento veniva ora concepito come una serie di atti guidati dai processi cognitivi ai fini della soluzione di un problema, con continui aggiustamenti per garantire la migliore soluzione. È chiaro che all'interno di un processo del genere, di una visione del genere, in cui il comportamento non solo è finalizzato, ma è un comportamento adattabile, che si adatta
adatta a che cosa? Anche agli stimoli ambientali, anche alle esperienze fatte, si adatta anche in base a quanto ha appreso. In maniera, come dire, ancora a livello non chiaro, non completamente detto, però il cognitivismo sta introducendo il concetto di plasticità, sta introducendo il concetto di flessibilità cognitiva. I processi cognitivi sono flessibili, cioè sono in grado di adattarsi a quelle che sono le richieste ambientali per il raggiungimento di uno scopo. Quindi i processi cognitivi sono finalizzati, adattabili, quindi plastici. Affinché questo sia possibile, è necessario che vi sia sotto una rete neurale in grado di sostenere questa flessibilità, questa plasticità. La nozione di retroazione e feedback sviluppata dalla cibernetica divenne centrale in questa concezione del comportamento orientato verso una meta. È ovvio, il feedback è quel meccanismo di retroazione che consente all'individuo, una volta effettuato una parte del comportamento, di valutare l'esito di quel comportamento, se era un se è un comportamento che ha raggiunto in maniera efficace il target o meno. Se ha raggiunto efficacemente il target, ok, si va avanti, si passa ad un secondo comportamento, ma se non lo ha fatto, si torna indietro, quel comportamento viene aggiustato, viene controllato, viene monitorato, viene modificato e si arriva avanti di nuovo, in un meccanismo potenzialmente infinito. La retroazione consente di aggiustare il comportamento in fieri in base alla risposta ottenuta, quindi c'è una relazione strettissima tra quello che è l'operante, tra quello che è chi, il soggetto che agisce, e la risposta prodotta dal soggetto. Questa deve essere aggiustata a seconda poi dell'effetto che questa risposta produce anche sull'ambiente circostante. Se non è un effetto efficace e funzionale, questa risposta deve essere mutuata, cambiata attraverso questo meccanismo di riaggiustamento continuo. Lo psicologo sperimentale del linguaggio, George Miller, con le sue opere rappresentò un'autentica svolta nella rappresentazione del comportamento. Il comportamento era visto come il prodotto di una elaborazione dell'informazione, quale è compiuta da un calcolatore per lo svolgimento di un piano utile alla soluzione del problema. George Miller, utilizzando la psicologia del linguaggio, utilizzando quella che oggi definiremmo la linguistica o psicolinguistica, è stato in grado di spiegare come il comportamento umano, la mente umana, in realtà sia un vero e proprio calcolatore elettronico che sottostà a regole molto simili a quelle che gestiscono il computer. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva che ne è derivata hanno posto l'accento sul fatto che è grazie ai processi cognitivi che l'informazione del mondo esterno diventa rappresentazione mentale, cioè oggetto mentale. Sono i processi cognitivi che consentono la formazione della rappresentazione mentale. Che cos'è la rappresentazione mentale? La rappresentazione mentale è un oggetto mentale. Nel momento in cui uno stimolo esterno, un'esperienza esterna diventa rappresentazione mentale, oggetto mentale, questa può essere manipolata mentalmente, questa può essere maneggiata, può essere elaborata, producendo nuove forme di conoscenza. Si occupa di studiare la capacità di manipolare le rappresentazioni mentali attraverso il processo di elaborazione delle informazioni, Human Information Processing, che va dalla detezione dello stimolo alla produzione della risposta. Quindi il cognitivismo si occupa di studiare tutte le leggi che sono alla base dello Human Information Processing, che è quel processamento cognitivo che va dalla rilevazione del segnale, cioè dalla detezione dello stimolo, fino alla produzione della risposta e che prevede tutta una serie di passaggi intermedi, basati appunto sui meccanismi di feedback o di feed forward, che consentono all'individuo di aggiustare in fieri il proprio comportamento in funzione del target da raggiungere. In questo schema vediamo uno stimolo, l'elaborazione e la risposta. E quello che possiamo osservare da queste frecce è che la relazione tra questi tre elementi è una relazione estremamente complessa. Se
Ci può essere una relazione lineare dallo stimolo, si passa all'elaborazione dello stimolo che produce una risposta. Ma che cosa succede? Questo era il modello più o meno previsto dal comportamentismo, almeno da una certa parte del comportamentismo, quello skinneriano. Che cosa dice il cognitivismo? Il cognitivismo dice questa è la base, questa è, diciamo, la forma di comportamento più semplice, l'unità minima di comportamento, stimolo, elaborazione e risposta. Ma poi che cosa succede? Succede che ognuno di questi elementi entra in relazione con, ognuno del altro, con ogni altro elemento della triade, per cui ci può essere una fase in cui la risposta torna indietro attraverso un meccanismo di feedback all'elaborazione o addirittura allo stimolo. Oppure ci può essere una fase in cui dallo stimolo si passa in avanti attraverso un meccanismo di feed forward direttamente alla risposta. Quello che ne consegue è che non c'è una relazione semplice e lineare tra stimolo, elaborazione e risposta, ma c'è una circuitazione costante dell'informazione. Lo Human Information Processing è quella corrente teorica che studia questa circuitazione dell'informazione. Oggi sappiamo che questa circuitazione cognitiva, che era stata ipotizzata appunto negli anni 60, negli anni 70, con dei modelli che erano modelli cognitivi, rappresenta in realtà una circuitazione neurale. I neuroni funzionano esattamente così, la rete neuronale funziona esattamente attraverso questo meccanismo di feedback e di feed forward, di, come dire, di ridondanza dell'informazione neurale. Questo è alla base della flessibilità cognitiva e della capacità che hanno i processi cognitivi di adattarsi alle continue richieste, adattarsi online, cioè mentre la richiesta è, come dire, è prodotta. Alla base quindi di questa circuitazione cognitiva ci sono tutti i processi cognitivi di cui si occupa la psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva va poi a dettagliare i modelli teorici e anche i modelli neurobiologici sottostanti i principali processi cognitivi. Qui vediamo l'attenzione, la memoria, la motivazione, i sistemi di gratificazione, le emozioni, il ragionamento, il pensiero. All'interno di questi processi cognitivi, come dire, il modello sottostante è un modello di questo tipo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è lo Human Information Processing? TOTE. L'unità di analisi della psicologia cognitiva è il TOTE, Test, Operate, Test, Exit. Test, Operate, Test, Exit, Operate. Si passa dal test all'exit se c'è congruenza tra stimolo e obiettivo. Se non c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, dal test si va all'operate. L'operate è l'organo di elaborazione dell'informazione, all'interno del quale c'è una sorta di rielaborazione dell'informazione. Una volta che l'informazione è stata rielaborata, bisogna rivalutare se c'è congruenza di nuovo tra il test e tra lo stimolo e l'obiettivo. Se c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, si produce l'exit, si va quindi verso il target, quindi verso la produzione e il comportamento. Quindi il TOTE come opera? Opera in due modalità differenti. Una modalità diretta, se la funzione cognitiva rileva che ci sia congruenza tra stimolo e obiettivo, si va direttamente dall'analisi dello stimolo alla produzione del comportamento. Se invece rileva una incongruenza, è necessaria una elaborazione dello stimolo per adattarlo all'obiettivo da raggiungere, quindi interviene l'operate. Tutte le funzioni cognitive, secondo il cognitivismo, operano secondo questo modello TOTE. Nel 1976 Neisser, in Conoscenza e Realtà, criticò la metafora uomo-computer, rigida e lontana dalla realtà. Verso la fine degli anni 70, Neisser opera una nuova rivoluzione all'interno del cognitivismo. La prima la portò con il manifesto del cognitivismo. Nella seconda rivoluzione, Neisser si rese conto che probabilmente la metafora uomo-computer era una metafora troppo rigida, una metafora che non rendeva giustizia della reale complessità del comportamento umano. Da questa nuova impostazione di Neisser emersero il cognitivismo ecologico, la scienza cognitiva. Quindi Neisser dà un impulso nuovo al cognitivismo di fine anni 70.
cambiando questo paradigma di base, emergono due correnti all'interno del cognitivismo, il cognitivismo ecologico e la scienza cognitiva. La scienza cognitiva è quella parte di cognitivismo da cui deriva la psicologia cognitiva. La scienza cognitiva si interessa dei processi mentali in termini di intelligenza artificiale, creando un legame tra il mondo dell'intelligenza artificiale e la psicologia dei processi cognitivi. Che cosa succede? Con l'emersione della scienza cognitiva, i processi cognitivi vengono studiati nell'uomo, ma non solo, vengono studiati in termini di intelligenza artificiale anche nei sistemi artificiali. Oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale è un utile strumento per andare a studiare e modellare non solo i processi cognitivi, ma soprattutto il funzionamento del cervello e delle reti neurali. La scienza cognitiva negli anni Ottanta identifica due diversi modelli nei processi cognitivi, il modularismo e il connessionismo, che adesso andremo a dettagliare un po' meglio, ma prima vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è il TOTE? Modularismo. Fodor identifica i processi cognitivi come moduli, distinguendo sistemi di input, moduli, che analizzano i dati sensoriali, sistemi centrali, che controllano le funzioni cognitive superiori, come le funzioni di pianificazione, monitoraggio, problem solving. Fodor identifica quindi nei processi cognitivi dei moduli di funzionamento, moduli distinti in cui c'è un sistema di input, in cui appunto ci sono delle parti del processo cognitivo deputate all'analisi dei dati sensoriali, dei sistemi centrali che controllano le funzioni cognitive superiori, che sono appunto la pianificazione, il monitoraggio, il problem solving. Questi sistemi centrali li potremmo far rientrare in quelle che vengono definite funzioni esecutive. Secondo Fodor, i sistemi di analisi di input hanno un'architettura cognitiva distinta in moduli, cioè strutture verticali che trasformano computazionalmente gli input in rappresentazioni che poi passano al sistema centrale. Questi moduli, secondo Fodor, sono strutture rigide, appunto, immaginatevi come delle colonne verticali. Ogni modulo all'interno del processo cognitivo è una colonna verticale in cui praticamente gli input vengono analizzati, vengono elaborati in modo computazionale e questo porta gli input ad essere trasformati in rappresentazioni mentali. Queste rappresentazioni vengono inviate al sistema centrale. I sistemi centrali sono deputati alle funzioni superiori come pianificazione del comportamento, problem solving, eccetera. Una volta che la rappresentazione è stata elaborata computazionalmente nei moduli, giunge al sistema centrale ed è qui che questa rappresentazione viene utilizzata a fini comportamentali, sotto forma di strategie di pianificazione, sotto forma di strategie per il problem solving, sotto forma ad esempio di processi cognitivi connessi con la memoria di lavoro e via dicendo. Quindi è all'interno dei sistemi centrali che le rappresentazioni mentali lavorate, se così possiamo dire, nei moduli, vengono in qualche modo operazionalizzate, cioè modificate per produrre un comportamento poi fattivo. Sono operazioni lente, sotto controllo volontario e cosciente. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che questo tipo di elaborazione cognitiva causa un effort, uno sforzo mentale, uno sforzo cognitivo. Inoltre sono orientate dallo scopo finale che l'individuo vuole ottenere. Esatto, sono orientate rispetto allo scopo. Quindi questo che significa? Che si mettono, che scattano nel momento in cui l'individuo è orientato ad uno scopo, ha uno scopo da raggiungere, quindi mette in atto tutta una serie di operazioni per il raggiungimento di questo scopo. Ma il comportamento umano non sempre funziona così, cioè non funzioniamo sempre per il raggiungimento di uno scopo. Secondo la teoria modulare, ogni processo cognitivo è composto da moduli e da sottomoduli scomponibili, quindi tanti moduli, ma ognuno dei quali può essere suddiviso in altrettanti sottomoduli, ognuno dei quali è indipendente ma connesso.
Ogni modulo costituisce una componente e ogni sottomodulo costituisce una sottocomponente. Appunto, questi moduli e sottomoduli sono unità separate, ma in relazione tra di loro. Componente

Componenti sono indipendenti, cioè isolabili uno dall'altro, ma cooperano tra di loro. Che vuol dire che sono isolabili uno dall'altro? Vuol dire che uno dei moduli o uno dei sottomoduli può essere danneggiato all'interno di un processo cognitivo ed è possibile quindi individuare il danno di una specifica parte del modello cognitivo. Chiaro che il danno di un modulo si riverbererà in qualche modo anche sull'intero processo cognitivo, perché sono interconnessi fra di loro, però è possibile isolarli, separarli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principi del modularismo? Connessionismo. Il connessionismo propone il modello di Parallel Distributed Processing, PDP, ossia processamento a parallelismo distribuito delle informazioni. A differenza di Fodor e del modularismo, dove il processamento dell'informazione era in verticale, in maniera unidirezionale, secondo il connessionismo il processamento dell'informazione è in parallelo, cioè il cervello e i processi cognitivi possono processare in parallelo, quindi non più in sequenza, ma in parallelo, più informazioni contemporaneamente. Tutte queste informazioni vengono processate in parallelo per portare poi alla produzione del comportamento. Secondo la teoria connessionista, che si ispira ai modelli di intelligenza artificiale, il cervello umano elabora le informazioni provenienti dall'ambiente esterno tramite sensi in modo parallelo, senza che vi sia un sistema centrale di elaborazione. Tutte queste informazioni provengono dal sistema sensoriale. Quando noi siamo immersi in un ambiente, noi siamo immersi in un ambiente che ci stimola da tutti i punti di vista. Tutti i nostri organi sensoriali vengono stimolati. L'udito, la vista, il tatto, chi più, chi meno, a seconda delle circostanze, ma il nostro cervello viene inondato da una molteplicità di input sensoriali. Secondo Fodor questi dovevano essere elaborati uno per uno in senso verticale. Secondo la teoria del connessionismo invece il cervello è in grado di gestire una quantità di informazioni superiore a quella ipotizzata dal modularismo e li gestisce in maniera parallela, senza che vi sia la necessità di un elaboratore centrale, di un sistema centrale di elaborazione delle informazioni, ma il cervello è in grado di gestire direttamente le informazioni che provengono dai sensi in parallelo, in maniera simultanea. L'attività mentale è prodotta dall'attivazione dei diversi sistemi cognitivi. Questo che vuol dire? L'attivazione in parallelo dei sistemi cognitivi, la gestione in parallelo di una molteplicità di funzioni, di una molteplicità di stimolazioni ambientali, implica che contemporaneamente il cervello cosa fa? Attiva diversi processi cognitivi che cooperano fra di loro. In effetti, se ci pensate bene, quando noi dobbiamo apprendere, memorizzare una cosa, oltre al processo cognitivo della memoria, mettiamo in campo anche necessariamente l'attenzione, perché altrimenti non potremo avere sufficiente attenzione e concentrazione per apprendere e quindi conoscere. Allo stesso modo, nel momento in cui noi memorizziamo un evento, stiamo contemporaneamente utilizzando altri processi cognitivi, come ad esempio le capacità di pianificazione, le capacità di risoluzione di problemi. Quindi più funzioni cognitive derivano dall'azione di questa dell'elaborazione in parallelo di differenti stimolazioni che provengono dall'ambiente. Quindi il cervello non funziona per moduli uno per uno, ma funziona in parallelo utilizzando e producendo tutta una serie di attivazioni nei diversi sistemi cognitivi, tutti volti alla produzione di un determinato comportamento. È il prodotto di una rete di sistemi cognitivi in connessione tra loro, non organizzati in modo sequenziale. Quindi i processi cognitivi con il connessionismo vengono rappresentati come una rete in connessione fra di loro. La organizzazione di questi processi cognitivi mima esattamente quella che sappiamo noi essere la organizzazione delle reti neurali. Oggi sappiamo, grazie appunto alle tecniche di neuroimmagine strutturale e funzionale, che il cervello funziona per reti neurali.
è possibile quindi individuare una rete di funzionamento corticale e sottocorticale. Questa rete di funzionamento corticale e sottocorticale serve a produrre questa rete di funzionamento dei processi cognitivi. Quindi non possiamo più ragionare nella psicologia moderna in termini

di singola area, di singola funzione, ma di aree e funzioni interconnesse fra di loro. La rete di sistemi cognitivi è sostenuta dal funzionamento della rete neurale. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Considerate che prima si è sviluppata il connessionismo dal punto di vista teorico, con dei modelli teorici che hanno preso spunto dal funzionamento di un qualcosa di molto distante dall'essere umano, cioè dal calcolatore elettronico. E molto dopo, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 15 anni, siamo stati in grado di documentare che in effetti quella modellizzazione teorica fatta alla fine degli anni 70 corrispondeva ad un funzionamento neurale che oggi, come oggi, possiamo in qualche modo documentare, ma che all'epoca era possibile soltanto ipotizzare. Spunti di riflessione. Quali sono i principi del connessionismo? Principali autori. In questa sezione vedremo una serie di autori che più di tutti hanno contribuito al connessionismo e alle teorie sul connessionismo. Uno dei principali è sicuramente Bartlett. Nella teoria degli schemi della mente sosteneva che il pensiero e il ricordo fossero processi ricostruibili in base a schemi mentali, individuali e pregressi. Bartlett ritiene che la mente funziona attraverso lo sviluppo di una serie di schemi. Questi schemi sono fondamentalmente, formati. Si formano in base a quelle che sono le esperienze, quelle che sono la memorizzazione delle esperienze stesse, quindi il ricordo. E questi schemi sono individuali per ognuno di noi. Ognuno di noi ha la possibilità di creare uno schema mentale, ma la modalità con cui creiamo questo schema dipende dall'esperienza che abbiamo fatto. Brunner identificò tre diverse tipologie di apprendimento: operativo, iconico e simbolico. Jerome Bruner è sicuramente uno degli autori più importanti e rappresentativi del connessionismo e del cognitivismo in particolare. Bruner si dedicò a studiare i meccanismi di apprendimento e lo fece in maniera completamente diversa rispetto a come venne fatto durante il comportamentismo. Identificò tre diversi tipi di comportamento: operativo, iconico e simbolico. Quindi operativo, che ha a che fare proprio con l'azione; iconico, che ha a che fare con la rappresentazione iconica; e simbolico, che ha a che fare con la rappresentazione simbolica. L'apprendimento implica quattro grandi ambiti: la predisposizione all'apprendimento, la modalità di strutturazione della conoscenza, la sequenza di presentazione del materiale da apprendere, la natura e il ritmo delle ricompense. Secondo Bruner, per apprendere è necessario che vi siano quattro elementi fondamentali. La predisposizione all'apprendimento. Quando diciamo una persona è più predisposta di un'altra a fare una cosa, non stiamo facendo altro che sostenere la teoria di Bruner. Secondo Bruner, ognuno di noi ha delle predisposizioni innate ad apprendere, più o meno, ad apprendere qualcosa rispetto a qualcos'altro, la matematica rispetto alle lingue straniere. La modalità della strutturazione della conoscenza, cioè a seconda di come la conoscenza viene strutturata, questo ha un effetto sull'apprendimento. Se strutturiamo la conoscenza in un determinato modo, se operiamo delle operazioni sulla conoscenza da apprendere, questo migliorerà l'apprendimento. Che significa in termini pratici? Significa, ad esempio, che quando studiamo, ristrutturiamo la conoscenza sotto forma di flowchart, sotto forma di schemi, sotto forma di appunti, sotto forma di grafica, rappresentazioni grafiche, cioè operiamo una ristrutturazione sulla conoscenza da apprendere, e questo aumenta la nostra capacità di apprendimento, ha un effetto migliorativo sulle capacità di apprendimento. La sequenza di presentazione del materiale da apprendere, che vuol dire? Che l'apprendimento non può seguire una legge caotica, non segue la legge del caos, segue la legge che è una legge di tipo logico. Se devo apprendere una serie di informazioni, queste informazioni devono essere presentate in maniera logica conseguenziale, perché la logica è una cosa che consente all'apprendimento di strutturarsi meglio. E poi la natura e il ritmo delle ricompense. Siamo comunque animali e quindi apprendiamo di più se veniamo gratificati nel nostro risultato, nella nostra

risposta. Quindi ritmo e natura delle ricompense sono un elemento essenziale nell'apprendimento e lo sappiamo bene se abbiamo a che fare con dei bambini piccoli. Per far sì che un bambino apprenda un determinato comportamento lo dobbiamo ricompensare, lo dobbiamo rinforzare. Più lo rinforziamo, più lo ricompensiamo e prima quell'apprendimento avverrà. Stessa cosa con i cuccioli del cane, a un livello diverso. Gardner ideò la teoria delle intelligenze multiple, secondo cui l'intelligenza è la capacità di organizzare i pensieri e di coordinarli con le azioni. Gardner è sicuramente un rappresentante del cognitivismo importantissimo perché ha introdotto una rivoluzione copernicana, se così la possiamo definire, nell'ambito delle teorie sull'intelligenza. È grazie a lui che adesso noi possiamo pensare che esistano diversi tipi di intelligenza. Ognuno di noi è dotato di uno o più tipi di intelligenza. Non è vero che nessuno, che c'è qualcuno dotato di non dotato di intelligenza. Ci possono essere delle intelligenze diverse, ci possono essere delle intelligenze matematiche, delle intelligenze motorie, delle intelligenze emozionali, ci possono essere delle intelligenze più letterarie. Ognuno di noi ha la propria dote intellettuale, alcuni di noi sono blues dotati, ne hanno di più, però è grazie a lui che si è usciti da quel concetto molto rigido di intelligenza che poteva essere misurata in termini fondamentalmente di capacità scolastiche, come diciamo è stato pensato e teorizzato per gran parte diciamo delle correnti psicologiche, no? L'intelligenza è quella cosa che o sei bravo in matematica o hai una grande literacy. In realtà non è così. Ognuno possiede almeno 8 tipi di intelligenza, indipendenti ma integrate tra di loro. La cultura incide sullo sviluppo in particolare di un tipo di intelligenza. Quindi abbiamo una dotazione di base di differenti tipi di intelligenza su cui la cultura agisce rinforzandola o deprimendola chiaramente. Stenberg ideò la teoria triarchica dell'intelligenza, secondo cui l'intelligenza è necessaria per adattarsi all'ambiente tramite la selezione e la modificazione degli ambienti rilevanti. La teoria triarchica di Stenberg prevede fondamentalmente che l'intelligenza è un elemento essenziale per l'adattamento all'ambiente. In che modo? È quella cosa che consente all'individuo di selezionare gli elementi ambientali, di modificarli e di adattare gli elementi ambientali alle proprie esigenze e viceversa. Piaget, secondo cui lo sviluppo cognitivo procede per stadi identificabili e caratterizzati dal possesso di determinate capacità di effettuare operazioni mentali. Piaget è sicuramente uno dei maggiori esponenti del cognitivismo. Piaget identificò lo sviluppo cognitivo mentale attraverso una serie di stadi, partendo dallo stato sensomotorio, preoperatorio, operatorio concreto, operatorio formale, che hanno identificato la modalità attraverso cui l'intelligenza del bambino passa dalla forma più concreta alla forma più astratta. Per fare questo, Piaget ha identificato stadi che si sviluppano nell'arco di 12-13 anni. L'individuo umano impiega circa 12 anni per raggiungere le capacità di intelligenza astratta. Prima di arrivare lì, però, deve operare tutta una serie di operazioni concrete, di manipolazioni concrete sugli oggetti per poter poi arrivare a sviluppare l'intelligenza astratta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? Siamo arrivati al termine della questa lezione in cui abbiamo affrontato la psicologia cognitiva e il cognitivismo in termini di corrente teorica. Abbiamo visto i principali autori di questa corrente. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il cognitivismo? Cos'è lo Human Information Processing? Cos'è il TOTE? Quali sono i principi del modularismo? Quali sono i principi del connessionismo? Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le informazioni aggiuntive potete consultare il sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina

per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Andiamo dunque avanti con con la nostra esplorazione del panorama delle idee del Novecento. E siccome è un'esplorazione, effettivamente ci rendiamo conto che ci serve sempre di più che ci serve qualche carta, qualche mappa, qualche guida. Proporrei appunto d'ora in avanti di tenere il più possibile presente, per evitare di dover dire proprio tutto, le date, le opere, la vita degli autori, di tenere più presente, più costantemente presente, quell'opera che vi ho già indicato qualche volta nelle lezioni passate, e cioè la Enciclopedia Garzanti di Filosofia che vedete qui sul mio tavolo e che può servirci, eccola qua, può servirci per, diciamo, per essere un po' più sintetici nelle nostre discussioni via via, nel senso che di volta in volta io vi indicherò una serie di voci, di articoli di questa enciclopedia che vi serviranno come supporto delle cose che andrò dicendo, in modo che la faccenda sul piano della comunicazione nelle lezioni effettive sia un po' meno pesante, un po' meno circostanziata e ci permetta anche di illustrare meglio certi punti determinati. Il filo conduttore, come ricordate, resta sempre la nostra tematica del rapporto tra cultura, diciamo, tra virgolette, umanistica e problematica, e invece situazione sociale determinata dalla scienza e dalla tecnica, insomma, il problema dell'anima nel mondo della scienza e della tecnica. Questo è il nocciolo intorno a cui, secondo l'ipotesi che abbiamo formulato già nelle lezioni passate, ruota un po' gran parte della, o tutta, secondo me, la problematica ideologica del nostro secolo e intorno alla quale vogliamo articolare questo corso. Il tema di oggi è uno che è una storia, la storia di un movimento, di un orientamento di pensiero che è molto profondamente legato a questa tematica, forse uno dei primi che pongono con forza la problematica del rapporto tra libertà interiore, tra individualità e organizzazione sociale tendenzialmente massificante del mondo industriale avanzato. È il tema dell'esistenzialismo, che abbiamo intitolato L'esistenzialismo e la ricerca dell'autenticità. Come vedete dallo schema che ora guardiamo, questo tema lo svolgiamo in quattro momenti fondamentali, indicando quelli che sono gli autori determinanti dell'esistenzialismo: Kierkegaard, Karl Barth, Karl Jaspers e Martin Heidegger. Cominciamo dunque, anzitutto, da cercare di definire un po' più chiaramente che cosa si intende per esistenzialismo. Prima cosa da guardare nell'enciclopedietta Garzanti è la voce esistenzialismo che vi dà una definizione e anche un panorama molto rapido degli svolgimenti della storia di questo movimento.

dell'Ottocento, che si articola da Kierkegaard, che è un autore dell'Ottocento, fino agli ultimi decenni vicini a noi. Esistenzialismo significa principalmente una corrente filosofica che si preoccupa di accentuare nella concezione dell'uomo l'esistenza contro che cosa, rispetto a che cosa? Contro l'essenza. La tradizione del pensiero occidentale, a partire da Platone e da Aristotele, ha sempre cercato di cogliere le cose individuandone le essenze. L'essenza, come tutti ricorderete forse ai vostri studi medi superiori, l'essenza del cavallo è quello che unifica tutti i cavalli empirici, che sono diversi, grandi, piccoli, gialli, verdi, eccetera, ma tutti realizzano l'essenza del cavallo, l'essenza del tavolo, anche l'essenza dell'uomo. Il problema che pongono i pensatori esistenzialisti è che l'uomo non è sufficientemente definito se lo si definisce come un'essenza. Forse ricorderete che c'era stato un pensatore rinascimentale, che aveva Pico della Mirandola, che aveva teorizzato che l'uomo ha per essenza quella di non avere un'essenza, cioè quella di doversi determinare da sé. Ora gli esistenzialisti un po' riprendono questo discorso, cioè ciò che definisce davvero l'uomo è la sua concreta, storica, esistenziale individualità, non il fatto di corrispondere ad un'astratta definizione. L'uomo è un animale ragionevole, ma chi di noi si sente sufficientemente definito quando gli si dice sei un animale ragionevole? Grazie. Oppure sei un uomo di razza bianca, oppure sei un italiano del secolo XX. Sì e no. Certo, io sono tutte queste cose, ma sono anche qualche cosa di più, e questo qualche cosa di più è la mia concretezza esistenziale, su cui l'esistenzialismo pone l'accento. Di questa concretezza esistenziale fa parte essenzialmente la mia libertà, per esempio, ed è per questo che l'esistenzialismo è soprattutto una filosofia concentrata sulla problematica dell'individualità, della concretezza storica, della libertà e della singolarità di ciascun individuo. Ora, veniamo al primo punto dello schema, riguardiamolo un momento. Il primo punto del nostro schema riguarda un pensatore della metà dell'Ottocento, morto nel 1855, adesso lo vedremo, poi, che si chiama Søren Kierkegaard. Ho messo sotto il titolo di Kierkegaard, sotto il nome di Kierkegaard, i due termini scelta e angoscia, che sono un po' l'emblema dei temi di cui si occupò nella sua vita di scrittore, di pensatore. Direi pensatore ancora più che filosofo, non perché la sua riflessione non abbia la dignità della filosofia, ma perché Kierkegaard pensò sempre il proprio lavoro, che del resto fece in una maniera da grande dilettante, da scrittore libero che non aveva una professione vera e propria, scriveva fondamentalmente. Concepì sempre il suo lavoro non sotto la categoria della ricerca scientifica. Non pensava alla filosofia o a quel che coltivava come a un lavoro sistematico di studio e di ricerca, ma piuttosto come un lavoro di meditazione. Ecco qua, 1813-1855, è morto, come vedete, abbastanza giovane, e le sue opere principali sono state pubblicate negli anni 43-44. Sono quelle su cui ci fermeremo particolarmente nella nostra lezione di oggi. I temi del pensiero di Kierkegaard, dunque, così piuttosto meditativo, esistenziale, nel senso proprio dell'autoriflessione, della consapevolizzazione, dell'accentuazione della drammaticità delle proprie scelte, del contenuto della vita interiore, in qualche modo, i titoli delle opere di Kierkegaard sono abbastanza significativi appunto di questa tendenza, di questo tipo speciale di pensiero che egli realizzò. Vi mostro alcuni dei titoli delle sue opere che tengo qua, e uno anzi è stato pubblicato in italiano proprio in questi giorni. Ecco qua, vedete, per esempio, è bello vederli perché sono titoli abbastanza emblematici del pensiero kierkegaardiano. Qui ci sono due opere di Kierkegaard, Il concetto dell'angoscia e La malattia mortale. Ovviamente il secondo non riguarda una malattia nel senso clinico della parola, potete immaginarlo. E l'altro che voglio mostrarvi, che è uscito proprio in questi giorni in italiano, non era mai stato tradotto ancora, è questo intitolato Stadi sul cammino della vita, pubblicato nei Classici Rizzoli, un bel volumaccio che si può leggere anche a pezzi e bocconi, non nel senso che non valga la pena di leggerlo tutto, ma nel senso che, come anche un altro grande testo kierkegaardiano, che è intitolato Out Out, e che è circolato in italiano da molti anni, ma

sempre di nuovo in edizioni parziali, queste opere sono come, tranne il concetto dell'angoscia della malattia mortale, sono come delle grandi raccolte di generi letterari diversi, dal diario alla lettera, al dialogo. In Autau c'è persino una recensione di una commedia che si era recitata, che si era rappresentata per l'appunto in quegli anni. Dunque, è una sorta di grande coacervo di meditazioni che

E perché scelte, angoscia, perché tutti questi titoli, eccetera? Beh, perché Kierkegaard appunto pensa all'esistenza soprattutto sotto il profilo della scelta individuale, del momento della scelta. Out-out è classicamente un termine che usiamo spesso anche in italiano per indicare un momento di scelta e di alternativa. E il concetto dell'angoscia ha da fare con questo perché? Perché, come vedrete se leggerete le pagine che ho raccolto poi nell'antologia, che vengono dal concetto dell'angoscia in questa edizione che vi ho mostrato, quando si prende coscienza del carattere in qualche modo assoluto della libertà, cioè è vero che le nostre alternative sono sempre tra possibilità concrete, però al fondo di esse c'è una specie di sospensione generale della nostra esistenza in una situazione di libertà per cui possiamo in qualche modo sempre perderci completamente. Insomma, un modo di vivere la libertà anche di fronte a scelte molto concrete è quello di sentirne, come si direbbe in linguaggio kierkegaardiano, il carattere abissale, cioè la libertà è in qualche modo qualche cosa che ci sospende, ci distacca, ci mette in una condizione di, in qualche modo, sempre di assolutezza. Non capita spesso nella vita di sentirsi in questa condizione, però in certi momenti della nostra esistenza, sia pure di fronte a delle scelte che possono poi essere tra sposare una signorina piuttosto che un'altra, oppure scegliere un mestiere piuttosto che un altro, sentiamo però che siamo consegnati nelle nostre mani stesse. E che di lì dipende poi il tutto della nostra vita successiva, e questo è il carattere abissale della libertà su cui Kierkegaard insiste particolarmente e che può dar luogo a quella situazione angosciosa che appunto viene descritta nel concetto dell'angoscia. L'angoscia è un sentimento spiacevole, ovviamente, uno che dice di essere angosciato per lo più non si rallegra di esserlo, però è anche il sentimento che ci dà di più la consapevolezza della nostra libertà. In fondo un altro tratto dell'esistenzialismo è proprio questo, di certo prendere la condizione umana, per esempio dell'essere libero, come condizione che suscita angoscia, che suscita preoccupazione radicale, ma accentuare il carattere positivo di questa. Se uno non sente angoscia, c'è qualcuno che recentemente ha delle inchieste sulla felicità. Diciamo, lei è felice, dice, ma sono mica stupido. Tutto sommato, in qualche modo, resta anche questo vero, che certo l'angoscia è un sentimento spiacevole psicologicamente. Tuttavia, chi non provasse angoscia, chi non provasse mai questa sensazione di assolutezza, di totalità, di abissalità della propria libertà, non dico che dovrebbe farsi vedere dal medico, ma insomma, almeno dal punto di vista degli esistenzialisti, ha un'umanità relativamente più povera. E tutto questo è uno dei noccioli principali della tematica esistenzialistica. Leggerete nell'antologia dei testi che avete a disposizione alcune pagine del concetto dell'angoscia che mostrano proprio questa questione. Però Out-Out, che è un titolo di opera kierkegaardiana, ci apre anche la prospettiva a ricordare altri temi fondamentali del pensiero di Kierkegaard che sono rimasti essenziali nell'esistenzialismo, e cioè l'idea dell'alternativa. La libertà è, da un lato, esperienza dell'abissalità e dell'angoscia, come abbiamo detto, ma dall'altro è anche continua esperienza di alternative concrete che dipendono da noi. L'accentuazione di questo tema dell'alternativa e della scelta in Kierkegaard si capisce anche pensando che la sua filosofia, come gran parte dell'esistenzialismo, poi anche del Novecento, si è costruita in polemica con un grande pensatore dell'Ottocento, il più grande pensatore dell'Ottocento, uno dei più grandi della nostra tradizione, che è Georg Wilhelm Friedrich Hegel, di cui vediamo ora il volto severo, e le date di nascita e di morte 1770-1831, il pensatore che esercitò la più grande influenza probabilmente sulla filosofia dell'Otto e del Novecento, in sostanza, quindi molto difficile da riassumere in poche parole, ma qui ricorderemo di Hegel soprattutto il carattere generale della sua filosofia che ci è indispensabile per capire il senso del pensiero kierkegaardiano e in genere della riflessione esistenzialistica. Una delle frasi che si citano il più spesso di Hegel è quella che dice nella filosofia del diritto: tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale.

Questo generalmente e anche giustamente viene preso come una sorta di visione provvidenzialistica della storia, cioè ciò che è reale è razionale, cioè quello che accade nella storia non possiamo dire che siano casi, che siano, non possiamo vederlo negativamente, dobbiamo ammettere che c'è un senso razionale in ciò che accade. E tutto ciò che è razionale alla fine si realizzerà. È come dire, bada che se ho ragione, vabbè, può darsi che provvisoriamente vinca tu, però alla fine la ragione trionfa. E ciò che accade è il trionfo della ragione. Ciò che accade è davvero il trionfo della ragione. Ciò che accade è che ci appare negativo, talvolta ci appare negativo perché noi non capiamo bene. E talvolta è davvero negativo, ma in quanto negativo si autonega, si distrugge da sé, non sussiste, non regge. È come, diciamo, è come pensare in termini filosofici, e questo Hegel fece, come pensare alla provvidenza in termini filosofici. In fondo, al fondo di tutto, e questo in fondo vuol dire, dobbiamo capirlo bene, al fondo di tutto la storia è diretta da un piano razionale. Naturalmente questo piano razionale si realizza attraverso degli apparenti détour, delle deviazioni, degli eventi che sembrano non entrarci niente, ma sembrano non entrarci niente. Se noi ci mettiamo da un punto di vista essenziale, ci rendiamo conto che invece c'è una razionalità nella storia e che tutto ciò che è accaduto in vista di un fine, secondo una logica. E quale sarebbe il fine, tra l'altro, della storia per Hegel? Appunto, che tutto ciò che è razionale diventi reale. Cioè, potremmo tradurre molto semplicemente che l'uomo faccia del mondo la sua casa. La casa è un posto dove voi sapete sempre dove stanno le cose. Tutto è organizzato in vista di voi. Ce l'avete messo lì, il tritaverdure o la sedia o il tale libro. E vi ci muovete come a casa vostra. In fondo, il fine della storia, secondo Hegel, è il fatto che tutto ciò che è razionale, cioè il piano razionale dell'uomo, diventi effettivamente reale. Per vedere perché accada questo, bisogna però guardare anche le cose dal punto di vista della vera, dell'autentica razionalità, che non necessariamente coincide con la nostra razionalità individuale. Uno dei concetti più interessanti di Hegel, che possiamo ricordare qui e scriverlo anche, è quello della astuzia della ragione. Adesso lo leggiamo bene. Ricordiamocelo bene perché è molto emblematico. L'astuzia della ragione, è quella mediazione tra i nostri piani individuali e la razionalità del tutto. Grande esempio di astuzia della ragione per Hegel è quando Alessandro Magno partì dalla Grecia per conquistare l'Oriente, l'India, credeva di andare in cerca della gloria propria, della propria affermazione come grande capo militare, imperatore, eccetera, ma in realtà realizzava un piano della ragione universale che era quello dell'unificazione progressiva del mondo antico che doveva preparare l'avvento del cristianesimo che si poteva diffondere soltanto in un mondo relativamente unificato, eccetera, qualcosa di questo genere. L'astuzia della ragione dunque è: tu fai delle cose credendo di perseguire dei tuoi fini, questi tuoi fini a un certo punto si rivelano caduchi, come la tua stessa esistenza fisica di individuo, eccetera, ma attraverso di te si realizza un piano che è quello della razionalità universale, che è diretto, ottimisticamente, pensa Hegel, alla perfetta armonizzazione tra ragione e natura, tra mondo esterno, tra eventi esterni, che talvolta ci appaiono catastrofici, lo sono, e invece piano razionale del mondo. Alla fine, in qualche modo, alla conclusione della storia, si sarà realizzata pienamente la libertà, perché la libertà è il non incontrare ostacoli che ci impediscano di realizzare i nostri scopi. Ma naturalmente, alla fine della storia, i nostri scopi saranno anche sempre più purificati, sempre più ragionevoli, sempre più conformi al piano razionale che dirige il tutto. Kierkegaard naturalmente non poteva essere tanto d'accordo con questa prospettiva e potete capire anche chiaramente perché. Perché se il piano della storia è un piano razionale, vuol dire anche che è deduttivo, che è concatenato secondo nessi di necessità. Noi chiamiamo razionale la dimostrazione di un teorema dove A, B,

B e C, C non può non seguire A e B. Ma se ciò che accade procede in questa forma, è chiaro che la libertà del singolo va a pallino, non se ne parla più, tutto ciò che io faccio, credo di farlo in un certo, per certi scopi o con un certo senso, ma in realtà lo faccio come mosso da un supremo burattinaio, la ragione universale, e questo naturalmente è ciò che... Non che, no, che dispiace a Kierkegaard di essere un burattino, è che il sentirsi burattino non corrisponde alla sua esperienza. La sua esperienza è quando si trova davanti a una scelta, sa che da quella scelta dipende la sua esistenza. Se questa scelta fosse una scelta soltanto apparente, come vuole Hegel, questo sentimento di assolutezza e anche di angoscia davanti alla libertà assoluta di cui dispone sarebbe finto, ma un pensiero che pretende di farmi credere che ciò che io esperisco come più vero di me è finto, devo sospettarne. Forse è qualcuno che vuole farmi fare delle cose che non voglio fare. Non, e qui è un punto importante dell'essenzialismo. Prendere sul serio l'esperienza interiore come qualcosa che non si può semplicemente mettere da parte dicendo, ah, è un'illusione, tu credi, ma... Questo era il difetto dell'hegelismo dal punto di vista di Kierkegaard, e questo rimane un tema costante dell'esistenzialismo, anche novecentesco. L'accentuazione, diciamo, della verità dell'esperienza interiore della libertà contro ogni tentativo di includerla dentro orizzonti più vasti, magari più razionali, più confortanti, ma anche falsi, come se fossero, come vedremo, incontreremo a un certo punto il termine ideologia in una delle prossime lezioni, vedremo che anche questo forse fa parte della polemica contro l'ideologia. Bene, se questo è il pensiero di Kierkegaard, che ne è stato di questo pensiero nella filosofia successiva? L'esistenzialismo più vicino a noi, l'esistenzialismo del Novecento. Torniamo al nostro schema e vediamone un primo importante sviluppo, che è lo sviluppo che ebbe il pensiero esistenzialistico nella cosiddetta teologia della crisi, e soprattutto nel pensiero di Karl Barth. La teologia della crisi si chiama così non perché sia un pensiero lamentoso, come ci si potrebbe anche aspettare dall'esistenzialismo, questo senso dell'angoscia, la libertà, la dannazione, il peccato, ma soprattutto perché si rivolge questa teologia della crisi a un momento che chiama crisi, che non è di nuovo un momento negativo, ma un momento di passaggio a una condizione più positiva. La crisi di cui parlano i teologi della crisi, se voi andate a vedere come al solito il termine Teologia della crisi nell'enciclopedia Garzanti, che però è sotto crisi, crisi, teologia della. Le enciclopedie qualche volta fanno questi giochi, come anche la guida del telefono, se cercate stazione viene rimandato a ferrovie dello Stato, eccetera. Ma così qui dovrete cercare crisi, teologia della. Ebbene, la teologia della crisi parla di crisi non tanto per parlare di una situazione spiacevole, negativa, siamo in crisi, ma è una riflessione su quel momento decisivo di passaggio da una forma di vita a un'altra, che è il salto nella fede. Qui dobbiamo tornare un momento ancora su una tematica kierkegaardiana che avevo lasciato da parte, e che è quello degli stadi dell'esistenza. Gli stadi dell'esistenza, abbiamo visto il titolo Stadi sul cammino della vita, sono forme di esistenza differenti tra di loro, tra le quali l'uomo ha la possibilità di scegliere. Sono stadi solo perché effettivamente uno non si realizza se non sulla base dell'altro, ma non sono stadi nel senso che ci si passi dall'uno all'altro in modo necessario. Ora, Kierkegaard aveva distinto come tre stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso. Estetico è il tipo di vita esemplificato nel suo pensiero dalla figura di Don Giovanni, il mito di Don Giovanni, il seduttore, il quale sempre vive nell'attimo, ogni donna che tenta di sedurre o che riesce a sedurre è una nuova esperienza, nuova ma anche sempre momentanea, cioè la novità, dice Kierkegaard, nella vita è anche fondamentalmente legata alla continuità di una storia, ma nella vita del seduttore non c'è continuità, c'è sempre una cosa dopo l'altra, una cosa dopo l'altra, ma ogni volta è sempre come la prima volta, anzi, il seduttore deve sempre far credere
alle signorine che seduce che è la prima volta. Tu sei

Tutto per me, un accidente. Ce ne sono state già in Spagna, come dice il libretto del Don Giovanni di Mozart, in Spagna sono già 1.300. Ebbene, il seduttore è l'esempio di una vita che Kierkegaard chiama estetica, che è la vita nel momento. La vita etica che cos'è? Beh, potete capirlo, è l'opposto di questo. Se l'esempio della vita estetica è il seduttore, l'esempio della vita etica è il marito. E il marito è la figura appunto che l'assessore Guglielmo, uno dei personaggi degli scritti kierkegaardiani, cioè qualcuno che fa una scelta e che poi la mantiene, rimane fedele, organizza, procede, sviluppa. La famiglia prevede anche che nascano dei figli, che ci siano dei figli e dei figli dei figli, cioè è la storicità concreta che comporta certo una qualche monotonia, che però non è mai noia, secondo Kierkegaard, perché la novità è esattamente legata alla storicità. Comporta una certa monotonia, ma comporta il valore della, come dire, della continuità e della costruttività. Kierkegaard dice a un certo punto in uno dei suoi scritti, si mitizza sempre Ulisse che continuava a viaggiare, non tornava mai a Itaca, aveva avuto tante avventure. Ma chissà quante cose avrebbe conosciuto e imparato se fosse tornato a Itaca immediatamente e avesse vissuto accanto alla sua moglie Penelope. Noi non lo sappiamo, però Kierkegaard immaginava che ci fosse un grande valore anche in questa vita della stabilità e della continuità, proprio come fedeltà storica ad un compito. Però al di là dello stadio etico della vita ce n'è ancora un terzo, secondo Kierkegaard, lo stadio religioso. Ed è quello che comincia quando qualcuno fa un'esperienza in qualche modo profetica. Un libro di Kierkegaard, che non vi ho mostrato, è intitolato Timore e Tremore ed è il commento alla vicenda di Abramo come è raccontata nell'Antico Testamento. Abramo, il capostipite, il patriarca del popolo ebreo, oltre ad essere stato tirato via dalla sua terra da una chiamata di Dio per andare in cerca della terra promessa, riceve un'altra importantissima chiamata da Dio a un certo punto della sua esistenza. Dio gli chiede di sacrificare a lui, a sé, a Dio, Isacco, il suo unico figlio maschio. E Abramo accetta. Ora, sacrificare il figlio non era nell'ordine delle cose, i sacrifici che si facevano ordinariamente nell'Antico Testamento erano sacrifici di animali. Abramo, posto davanti a questa chiamata di Dio, accetta, parte col figlio, va sul Monte Moriah per ucciderlo e poi, come sapete, la storia finisce che Dio dice: no, Abramo, ti ho messo alla prova, ma non devi ucciderlo, sacrifica piuttosto il capro, un capro che si trova a passare di lì. E anche lui, poveretto, non sarà stato contento, ma insomma era meno grave dal punto di vista dell'etica del tempo sacrificare il capro. Cos'è questa storia di Abramo? È la storia appunto di nuovo del momento della crisi di cui parla la teologia della crisi. La crisi è il momento in cui la nostra vita, ipoteticamente, nel pensiero di Kierkegaard e di Karl Barth, si rovescia perché fa il salto nella fede. Quindi la teologia della crisi e l'opera di Barth soprattutto, elabora questa concezione dell'esistenza come alternativa, soprattutto dal punto di vista del passaggio allo stadio religioso. Cioè le alternative che abbiamo nell'esistenza saranno anche quelle tra stadio estetico e stadio etico, ma neanche l'etica, in fondo, secondo Barth, realizza l'esistenza autentica. Al di là dell'etica ci deve essere il salto nella fede, il perdersi nella fede, il mettersi a disposizione di Dio senza residui, anche apparentemente o sostanzialmente contro le norme generali, contro l'etica. Del resto, quando San Francesco abbandona il padre mercante che voleva fare di lui un mercante mica disonesto, semplicemente uno che aveva un negozio, comprava, vendeva, eccetera, paf, abbandona tutto. Come dice Dante, et coram patre le si fece unito alla povertà, lasciando cadere gli abiti, andandosene nudo ed essendo poi coperto da tela di sacco da cui viene il saio francescano. Faceva mica una cosa tanto ragionevole, però la storia della religiosità è anche storia di queste decisioni radicali, di cambiamento totale, di alternativa totale. E questa storia, tutto questo lo potete trovare molto intensamente esemplificato in uno dei grandi scritti della teologia della crisi, che è la lettera di Carl, no, la lettera ai Romani. La lettera ai Romani è una delle lettere di San Paolo che sono contenute nel Nuovo Testamento. Karl Barth scrisse nel 1919 un commento a questo scritto di San Paolo che si chiama L'Epistola ai Romani.
che esiste in traduzioni

italiana pubblicata un po' di anni fa da Feltrinelli, a cura di Giovanni Miegge, e che è uno dei testi fondamentali della teologia della crisi. Qui appunto si può semplicemente aggiungere a quello che abbiamo detto che la teologia della crisi ha una particolare presenza nel Novecento, perché nel nostro secolo l'esperienza religiosa, per una quantità di ragioni che provengono anche dalla storia del pensiero tra 7 e 800 soprattutto, non riesce più a configurarsi secondo una linea armonica, come se raggiungere l'esperienza religiosa fosse un gradino al di sopra, ma armoniosamente al di sopra degli altri gradini del perfezionamento umano, come se cioè l'esperienza di Dio fosse la conclusione dell'esperienza del mondo. Crisi significa anche questo, che quando incontri Dio nell'esperienza religiosa tutto si rovescia. Non c'è più come quando appunto San Francesco abbandona tutto, dà tutto ai poveri, se ne va, i familiari si preoccupano, sarà impazzito, no, non è impazzito, eccetera. Bene, questo è il modo prevalente nella teologia, non soltanto principalmente, ma non soltanto protestante del Novecento, di concepire l'esperienza religiosa. Eckhart Barth è un esempio classico di questo, o la teologia della crisi in generale, sono un esempio classico di questo modo. L'esperienza religiosa non viene più pensata, cioè sulla scia per esempio di San Tommaso, che come ricorderete forse aveva una serie di prove dell'esistenza di Dio sulla base dell'andamento del mondo, Dio come fine del mondo, Dio come motore del mondo, fondamento del mondo, cioè Dio e il mondo apparivano in una maggiore continuità nella prospettiva di San Tommaso. Dopo, diciamo, dopo la fine del Settecento, prima dell'Ottocento, dopo Kant, Immanuel Kant, filosofo di cui potete andare a vedere biografia e tratti generali del pensiero nella voce dell'Enciclopedia Garzanti, dopo Kant è diventato particolarmente difficile, o secondo alcuni impossibile per la filosofia, pensare all'esperienza religiosa come un'armoniosa continuazione e conclusione dell'esperienza naturale. Dio non si incontra alla fine o al principio del mondo, Dio si incontra al di là del mondo, il che vuol dire rovesciando tutto, e questo è il senso, il concetto di crisi. Uno che aveva pensato all'esperienza religiosa così all'inizio dell'età moderna, nel 600, era Blaise Pascal, voce Pascal nell'enciclopedia, che, come forse qualcuno di voi ricorda, aveva parlato della fede come di una scommessa. Dio non si dimostra, si scommette sull'esistenza di Dio. Naturalmente, come quando spesso si scommette, uno ha qualche probabilità in più che gli vada bene. Nelle scommesse in genere scegliamo in base a un ragionamento che però non è un ragionamento dimostrativo, se no non sarebbe più una scommessa. La religiosità novecentesca è molto profondamente intrisa diciamo, di eredità pascaliana, di eredità esistenzialistica, di eredità barthiana, e la parola teologia della crisi vi fa capire un po' il centro di tutta questa faccenda. Ma tra l'altro per conoscere questo aspetto dell'esistenzialismo vi sarà utile tener presente anche qualche libro di storia del pensiero teologico. Io ne ho qui uno che mi sembra molto efficace, molto interessante, che è un libro pubblicato dalla Società Editrice Internazionale, scritto, preparato da tre autori, Arduzzo Ferretti Perone, Introduzione alla teologia contemporanea, che è una buona introduzione alla teologia contemporanea anche con dei passi, con dei testi antologici. Altri titoli di libri di storia della teologia li troverete magari nella bibliografia che accompagna i testi che vi sono messi a disposizione per questo corso. Però, diciamo, questo è uno svolgimento di tipo strettamente teologico-religioso dell'esistenzialismo. L'esistenzialismo novecentesco, più strettamente filosofico, porta invece altri nomi, che sono i nomi che danno il senso agli ultimi due punti del nostro schema che ora vediamo, e cioè i nomi di Jaspers e di Heidegger. Jaspers lo abbiamo riassunto sotto il titolo di Verità e comunicazioni. Con Jaspers siamo già principalmente nel Novecento. Come vedete ora, Jaspers è nato nel 1883 ed è morto nel 1969. La sua produzione principale
si svolge negli anni 20 e 30.

fondamentalmente. Ma il suo pensiero, come vedete, anche per ragioni cronologiche, è ancora molto vicino agli interessi del pensiero contemporaneo. Bene, abbiamo collocato Jaspers sotto il titolo, nello schema di verità e comunicazione, perché fondamentalmente, sebbene non sia tutto qua Jaspers, e quindi importanza di andare a vedere la voce Jaspers nell'enciclopedia, perché effettivamente però questo riassume emblematicamente una parte, ma abbastanza sostanziale, della sua opera. Jaspers parte anche lui dalla tematica esistenziale di base, che è: l'uomo è definito non tanto dal corrispondere a un'essenza generale, essere ragionevole, animale ragionevole, ma dallo stare dentro una situazione storico concreta determinata. La parola situazione è determinante per Jaspers. Noi stiamo sempre in una situazione. Questo fa sì che, uno, la nostra conoscenza è sempre conoscenza di oggetti determinati, quando è conoscenza, ma non conosciamo mai, nel senso di conoscerlo oggettivamente, di disporne, come poterlo circondare, definire, analizzare a fondo, non conosciamo mai l'orizzonte dentro cui i singoli oggetti ci appaiono. Questa è una nozione che resta importante poi anche per Heidegger. La conoscenza, in quanto noi siamo sempre situati, è sempre conoscenza di un pezzo di mondo, di un qualche oggetto determinato. Noi però ci domandiamo sempre cosa c'è oltre questo. È come se volessimo appropriarci dell'orizzonte dentro cui stanno gli oggetti che conosciamo. C'è una parola di Jaspers che è bene che scriviamo, anche se, essendo una parola tedesca, ma anzi, una parola tedesca si ricorda meglio. Umgreifen. Dovete cercare di decifrare anche quello che io scrivo. Questa qui è una M. Umgreifende. Umgreifende vuol dire l'abbracciante. Greifen, griffen, da cui viene anche il termine tedesco Begriff, concetto, prendere insieme, è ciò che abbraccia. L'orizzonte abbracciante, tutti i singoli oggetti che noi conosciamo, noi non lo abbracciamo mai, siamo piuttosto abbracciati, anche affettuosamente, chissà. Nel senso, sì, affettuosamente, perché l'appartenere a una certa situazione ci rende impossibile conoscere l'orizzonte abbracciandolo a nostra volta, visto che è lui che ci abbraccia. Però, siccome noi stiamo dentro a questo orizzonte, vi apparteniamo, siamo con esso in una certa familiarità. Cioè, la nostra situazione, il nostro essere situati, è bensì un limite alla possibilità di conoscenza, ma è anche l'unica possibilità di conoscenza di cui disponiamo. In questo senso possiamo pensare che l'Umgreifende ci abbracci anche in senso affettuoso. Ne siamo un momento, un aspetto, una parte, e proprio in questo senso lo possiamo conoscere. Ma non conoscere in quanto lo abbracceremmo, lo possiederemmo come un oggetto. Conoscere approfondendo la conoscenza di noi stessi, perché approfondendo la conoscenza della nostra situazione, conosciamo anche in un punto determinato l'orizzonte onniabbracciante. Quindi la verità vera per Jaspers non è principalmente quella che noi enunciamo su oggetti del nostro conoscere, ma è quella in cui noi, che chiarisce la nostra appartenenza alla situazione. In qualche modo Jaspers giustifica Kierkegaard, cioè Kierkegaard pensava che la riflessione filosofica fosse principalmente riflessione su di sé, ma questo è anche conoscenza della verità vera, secondo Kierkegaard. Non lo dice poi tanto, Jaspers lo giustifica di più: quanto più approfondisco la conoscenza di me e della mia situazione, in quanto questa situazione appartiene all'essere, tanto più io approfondisco la conoscenza dell'essere. Per fare questo, tuttavia, Jaspers introduce un altro tema importante, che è quello che anche lo caratterizza un po' e che noi abbiamo messo come verità e comunicazione. Per approfondire la situazione, la conoscenza di me, in qualche modo devo tener presente o confrontarmi con altre situazioni. Se non sapessi che la mia situazione è una situazione tra tante, e cioè che io sono in contatto con altri, finirei per identificare la mia situazione con l'essere stesso, finirei per credere che la mia situazione è l'orizzonte. Dunque, la conoscenza che mi è data, diciamo la verità che posso raggiungere approfondendo la mia situazione, è condizionata dal fatto che questa situazione si ponga esplicitamente in comunicazione con altre situazioni, perché altrimenti rischia di assolutizzarsi. Sicché, e poi questo

si vede anche in un altro aspetto che Jaspers approfondisce molto, e anzi io vi consiglierei qui di prendere questo libro in edizione Einaudi intitolato La mia filosofia, dove ci sono numerosi saggi jaspersiani, in cui in alcune pagine nell'antologia del nostro corso metterò alcune di queste pagine, si vede proprio quanto è importante per la conoscenza e l'approfondimento della conoscenza di sé il mettersi in forma per gli altri. Io mi conosco, diciamo, fondamentalmente nella misura in cui in qualche modo mi esprimo, in qualche modo mi comunico, mi metto in forma per comunicarmi agli altri, altrimenti rischio di non conoscere neanche me stesso. Il nesso di questi termini, verità, situazione, comunicazione, è un po' il senso del pensiero jaspersiano. Naturalmente la comunicazione è poi un tema che la filosofia contemporanea elabora intensamente anche al di fuori della tematica esistenzialistica, per esempio in una filosofa di cui forse ci capiterà di parlare ancora, che è Hannah Arendt, scritto Arendt, adesso lo vedrete nei testi, nelle citazioni finali del riassunto della lezione, di cui vi consiglio di andare a vedere la voce nell'enciclopedia. Hannah Arendt è una filosofa che è strettamente discepola di Jaspers, anzi si è avuto molti rapporti con Heidegger, perché accentua proprio l'importanza per la conoscenza della verità di noi stessi, del rapporto con gli altri, in quanto comunicandoci agli altri diventiamo chiari a noi. Chiarirsi significa anche chiarirsi verso gli altri. L'ultimo pensatore esistenzialista a cui vogliamo alludere oggi, come si vede dallo schema, è Martin Heidegger, di cui oggi parliamo limitatamente, non solo per ragioni di tempo, ma anche perché Heidegger è il filosofo dell'esistenzialismo che è rimasto più presente, molto più ancora di Jaspers, nella tematica più attuale degli ultimi decenni, 1889-1976. È morto ormai relativamente quasi da 20 anni, ma forse non soltanto perché la sua opera viene conosciuta sempre meglio con la pubblicazione di inediti che vengono ancora stampati continuamente in questi anni, soprattutto perché effettivamente è il pensatore esistenzialista che ha segnato più profondamente il pensiero del Novecento. Quindi noi ci torneremo ancora nelle prossime lezioni. Oggi vogliamo però soltanto chiarire alcuni dei termini che abbiamo messo come caratteristici della sua filosofia, e cioè l'idea di, come abbiamo scritto nello schema, l'uomo progetto gettato. Anche per Heidegger è fondamentale l'esistenza come appartenenza ad una situazione, stare in una situazione. Però stare in una situazione, più ancora che per Jaspers, per Heidegger significa soprattutto starci volendone venire fuori. Stare nella situazione per Heidegger significa progettarsi, proiettarsi. La parola progetto e proiezione, anche nel linguaggio comune, come sapete, hanno un rapporto. Ora, noi scriviamo qui due parole heideggeriane in tedesco: geworfener Entwurf. Come al solito, scritto in modo misterioso, ma si capiscono. Geworfener Entwurf. La R ci vuole perché Entwurf è maschile. L'uomo è progetto gettato. Tutte e due queste parole hanno da fare col gettare. W-U-R-F, Wurf, werfen significa gettare, geworfen vuol dire gettato, progetto, gettato, proiezione. Cosa significano queste parole? Beh, significano che per Heidegger stare in una situazione significa progettare di trascenderla. Cosa vuol dire che io sono dentro al mondo? Non vuol dire che io sono una parte tra tanti oggetti, perché sono un soggetto tra oggetti, cioè sono uno, dice Heidegger fondamentalmente, che si rapporta al mondo come a un sistema di strumenti, come a un sistema di cose che non sono lì presenti davanti a lui, dice, ah, c'è questo, c'è questo, c'è questo, ma che sono sempre cose che hanno per lui un senso. La luna, che cos'è per noi? Oppure le nuvole, pensiamo alle nuvole, che è un altro esempio. Le nuvole, uno di noi le esperisce

fondamentalmente prima di tutto come masse di gas che hanno una certa temperatura, dove le parti... No, noi guardiamo le nuvole per lo più pensando, diciamo, ma domani sarà nuvolo, voglio andare a sciare, pioverà, oppure queste nuvole mi hanno oscurato il sole e non ci ho più visto, oppure caspita come nuvolo oggi, fa meno caldo, devo mettermi un cappotto. Le cose, anche le più naturali, tra virgolette, anche la luna, potremmo fare degli esempi romantici, la luna per gli innamorati, la luna per i progettisti della NASA, la luna non è mai il corpo celeste, sì, per qualcuno è quel corpo celeste, per gli astronomi. Ma chi mai ci dice che la luna degli astronomi è la vera luna e non è la vera luna, la luna di chi progetta di andare nella luna o la luna di chi si è svegliato con la luna storta o dei lunatici o degli innamorati che dicono guarda la luna? L'esperienza, innanzitutto e per lo più delle cose del mondo, per noi, dice Heidegger, è un'esperienza di strumenti, cioè di oggetti che non hanno però l'oggettività neutra che poi assumono nella scienza, ma che hanno un senso dentro a un progetto. Noi siamo nel mondo, appartenendo alla situazione, come progetti. Il mondo è, prima di tutto, prima che oggetto, è progetto per l'uomo, progetto che ha tante qualificazioni diverse a seconda dei tipi di progetto che noi adottiamo. Questo ad Heidegger serve a che cosa? A domandarsi perché mai noi crediamo che la luna vera sia quella degli astronomi? La risposta è perché nella modernità si è affermato un atteggiamento oggettivistico-scientistico che ci fa credere che la verità delle cose sia la loro oggettività così come è studiata dalla scienza. Questo non è vero. L'oggettività è la fisionomia che le cose assumono quando entrano nel progetto degli scienziati. Ma il progetto degli scienziati non è l'unico e principale progetto di cui noi possiamo, che noi possiamo usare per rapportarci al mondo. Come vedete, qui siamo tornati al punto del nostro discorso principale. Dobbiamo opporre in qualche modo al predominio della mentalità scientifica una rivendicazione della portata dell'interiorità. Heidegger è stato determinante per la critica della identificazione dell'essere con l'oggettività studiata dalla scienza. Tra l'altro, osserva Heidegger, se l'essere fosse l'oggettività degli oggetti studiati dalla scienza, i primi a non essere saremmo noi, perché l'uomo che vive come progetto, che pensa al momento in cui morirà, che fa progetti per il suo futuro, compra, vende, investe capitali, risparmia, tutto questo non è oggettivamente presente. L'essere, se si identificasse con l'oggettiva presenza dell'oggetto scientifico davanti a noi, non si potrebbe predicare principalmente del soggetto vivente che noi stessi siamo. Di qui Heidegger ricava una quantità di conseguenze sulla stessa nozione di essere, che saranno poi quelle di cui discute, a lungo la filosofia anche in questi ultimi decenni, ed è una tipica eredità dell'esistenzialismo, ma su Heidegger, come ho detto, torneremo. Vediamo ora, il nostro schema iniziale arricchito di una serie di indicazioni, sia di temi specifici dei singoli autori, sia di altre cose. Allora, di Kierkegaard ricorderete, cercherete di ricordare queste tematiche e relativamente a queste tematiche potrete andare a vedere nell'enciclopedia Garzanti, che ho più volte citato, le voci che vedete scritte in fondo al vostro schermo. Il punto, seguo anch'io sui miei fogli di appunti lo schema, il punto Barth, invece il secondo punto, ricordatevi di vedere la voce crisi teologia della, perché nell'enciclopedia è così, teologia della crisi, salto della fede. L'attualità di Barth consiste nel fatto che la religiosità novecentesca è più vicina a Pascal che a San Tommaso, e questo capite che cosa significa. Veniamo poi ancora al terzo punto, Jaspers. Qui è più complicato. L'esistenza è situazione. La situazione significa appartenere all'essere come orizzonte, ma in quanto ci apparteniamo approfondendo la situazione conosciamo l'essere. E per approfondire la situazione dobbiamo vederla nel suo rapporto con altre situazioni, dunque necessità di comunicare per chiarirsi a se stessi. Non vedrete soltanto la voce di Jaspers, ma anche la voce su Hannah Arendt, che è una delle discepole di Jaspers, di cui insomma, più attuale nel pensiero contemporaneo. Finalmente,
quarto punto,

quello su Heidegger, che come ho detto è un pensatore su cui torneremo, esistenza anche per lui è essere situati, ma la situazione significa principalmente progettualità, il progetto è geworfener Entwurf, progetto gettato, cioè sempre in una situazione determinata e finita, e mai dunque oggettivato completamente davanti a noi. Se l'uomo è progetto, l'essere che lui è non può essere l'oggettività. Ma allora dobbiamo rivedere la nozione di essere. E conclusione, l'essere non è la presenza e l'oggettività di cui ci parlano le scienze, ma è una nozione più complessa sulla cui elaborazione Heidegger e anche tutto il pensiero successivo a lui stanno ancora riflettendo.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

L'argomento su cui intendo sviluppare la riflessione riguarda l'etica, da intendere come legame sociale e anche come forma di realizzazione personale, che sono poi le due facce dell'etica: relazione tra gli uomini, realizzazione degli uomini. In questo mio ragionamento prendo avvio, come ormai è nella tradizione filosofica, ma lo è da tempo, prendo avvio dal significato delle parole, perché già nella parola esiste il segreto del pensiero. Basta riflettere sulle parole e già si è nel terreno della filosofia, della riflessione. Ethos, come è noto già in Aristotele, significa abitudine, ma ha anche una parentela con dimora. E quindi diciamo che l'ethos ha a che fare con l'abitare il mondo. E ha a che fare con l'abitudine, perché abitare il mondo vuol dire agire nel mondo.

avere una condotta dentro il mondo. Allora, messa in questi termini, l'etica, prima ancora che avere a che fare con il dovere, ha a che fare con l'essere. La condizione umana, lo stare al mondo, l'abitare al mondo, è fondamentalmente una relazione. Noi siamo originariamente enti relazionati. E direi la relazione è individuo, altri, mondo. Ed è chiaro che l'individuo ha una sua assolutezza e originalità. Ogni uomo che nasce è unico e insostituibile. Noi individualmente nasciamo per caso. Forse oggi con le gravidanze assistite anche questo caso è abbastanza controllabile, ma non mai del tutto. Ma la natalità è una mera casualità. Sono nato io, poteva nascere un altro. Quindi noi siamo figli del caso, come sapeva il mondo antico, il mondo classico, siamo figli della sorte. Però nel momento in cui nasciamo, veniamo al mondo, siamo esseri unici e insostituibili, in questo senso assoluti. Direi che la nostra assolutezza è strettamente legata alla nostra casualità, proprio perché nessuno può esistere al posto nostro dal momento che cominciamo ad esistere. Ora, se questo è vero, se la preziosità del nostro essere è in questa nostra insostituibile singolarità, beh, noi veniamo al mondo perché in qualche modo qualcuno ci ha chiamato. Noi veniamo al mondo perché qualcuno ha voluto che noi venissimo nel mondo. E quindi da questo punto di vista la nostra nascita singolare è già un evento relazionale. Mai noi saremmo se qualcuno non ci avesse invitato ad entrare su questa terra. Paradossalmente, ma meno di quanto possa apparire, noi esistiamo prima ancora di venire al mondo. Ma questa è un'osservazione molto semplice, diciamo di vita familiare o di vita delle varie comunità. E quando si attende un bambino si dice come lo chiameremo. Ecco, dare il nome vuol dire dare un'assolutezza insostituibile. Già nel mondo antico, nella Bibbia, dare il nome voleva dire raggiungere l'essenza della cosa. E questa è la potenza del nominare. E allora se prima di nascere noi siamo nominati, si cerca per noi un nome, beh, noi esistiamo come soggetti già prima di nascere, in quanto voluti. E capite bene che allora la dimensione della nascita o la natalità è l'epifania originaria della relazione. E quindi della insufficienza del soggetto a se stesso. Perché noi siamo assoluti nella nostra singolarità, ma la nostra singolarità è frutto di una chiamata. E quindi il nostro essere singolare è anche inevitabilmente un essere relazionale. E capite bene che già siamo sul terreno dell'etica. La nascita è la dimensione prima della relazione. E noi nasciamo non solo perché qualcuno ci chiama, ma nasciamo anche dentro una comunità o dentro un mondo di relazioni. Perché quando qualcuno decide di mettere al mondo un figlio, certo, decide di mettere al mondo un figlio, ma soprattutto nella società contemporanea, dove la scelta del tempo della natalità

visto lo sviluppo della libertà e della soggettività degli individui, è cresciuto, la scelta del tempo opportuno è regolata sul tempo sociale. Da questo punto di vista si nasce meno naturalmente di una volta, anche se sempre nella società i ritmi di natalità sono stati legati ai ritmi della società. E quindi del modo in cui la società riproduce se stessa. E quindi i tempi individuali sono tempi sociali, e quindi il nostro stesso nascere si alloca in una temporalità sociale. E quindi vedete come chiaramente l'individuale, il nostro essere noi stessi, è sempre nella rete relazionale. Quindi nascere vuol dire essere chiamati, dico. Esistiamo prima di nascere come persone perché siamo volute come tali. E quindi si entra nella relazione, si è frutto della relazione e quindi qui, a questo punto, nasce una dimensione di gratitudine, di obbligo. Perché è chiaro che chi decide di farci entrare nel mondo, si impegna per noi, ci deve custodire, ci deve prendere in custodia, ci deve fare crescere. E poco importa che ci siano nati abbandonati, se sono cresciuti in qualche modo, c'è qualcuno che li ha fatti crescere, che li ha presi in custodia. Quanto questa custodia sia stata amorevole, quanto questa custodia sia stata superficiale, in ogni caso è nella relazione che i soggetti si producono. Certo, le relazioni possono essere buone o cattive, ma in ogni caso se non c'è la relazione non c'è neanche lo sviluppo. Ecco, la relazione può essere buona o cattiva. Ecco allora la dimensione della morale, dove dentro la relazione si distingue tra il bene e il male. Perché ci sono relazioni che sviluppano e fanno crescere i soggetti, ci sono relazioni che non li fanno crescere. E quindi sono contraddittorie rispetto al movimento della nascita, perché la nascita è destinata alla realizzazione. E quindi da questo punto di vista c'è un tradimento e un'ingiustizia rispetto a colui che si è chiamato a venire al mondo e nello stesso momento in cui viene al mondo non lo si prende in custodia. Dall'altro lato c'è anche una dimensione di ringraziamento. Chi viene al mondo è grato della vita che gli è data. E qui un'altra cosa molto importante. La vita non è mai assolutamente nostra. La vita ci è data. E questa è una riflessione molto importante sulla radice della morale, perché spiega che l'autosufficienza è delirio di onnipotenza, cioè si presuppone che la vita sia assolutamente nostra e non ricevuta. E quindi questo porta all'aberrazione di poter vivere senza società o di valorizzare soltanto la propria vita a svantaggio della vita altrui, senza dimenticare l'elemento di gratitudine e di dono che c'è in ogni esistenza. Ecco, allora, tornando alle parole, ethos ha una radice indoeuropea, sve, da cui derivano molti termini, nelle lingue europee, slave, tedesche, che sono soprattutto termini parentali, cioè a dire, indicano relazioni incrociate, tipo suocero, nuora. Quindi capite bene che da sve viene fuori ethos, ma anche termini familiari di relazioni incrociate, non verticali, padre figlio. E allora già nella parola ethos c'è la relazione di comunità. Dall'altro, attraverso delle modificazioni fonetiche,

viene fuori anche la parola suus latina e idios greca. Suo e proprio. Allora, suo, soggetto di questo suo chi è? Può essere la società. Allora ogni individuo che nasce è suo nel senso della società. Ma suo, e l'idios greco proprio, vuol dire che l'individuo appartiene a se stesso. E quindi nella dimensione dell'etica, per un lato c'è la inevitabilità della relazione, dall'altro c'è la singolarità dell'appartenersi. Quindi se in qualche modo noi dovessimo definire in via preliminare l'etica, l'etica è una tensione costante tra l'appartenere a e l'appartenersi. E questa tensione è molto forte e nella storia della cultura evolutiva dell'umanità è diventata sempre più forte. Con tendenze alla rottura. Perché è chiaro che la società, la comunità a cui si appartiene, tende a conformare l'individualità alle sue regole. E l'individuo, in quanto si appartiene, tende a realizzarsi nella sua assolutezza singolare e quindi rompendo anche le regole. Ora, la rottura delle regole non la dobbiamo noi interpretare soltanto in termini di trasgressione. E questa è una cosa molto importante nell'evoluzione della morale. La dobbiamo interpretare anche in termini di innovazione. Perché il soggetto, in quanto è una dimensione singolare e nuova, rispetto alla regola, da un lato la apprende, dall'altro la modella su di sé. La reinterpreta. E quindi l'originalità del soggetto spinge alla modificazione della regola. E quindi c'è questa tensione che non è solo trasgressiva, ma è innovativa. Ecco perché le morali cambiano. Cambiano perché l'evoluzione della società, l'apparizione di nuovi soggetti, il nuovo della storia, mette in questione l'antichità delle regole. Ecco, la cosa importante invece è una in questo caso, che per quanto le regole siano modificate e nel tempo si modificano, per quanto i soggetti sono portatori di innovazione in base alla potenza personale che hanno, protagonisti con maggiore o minore forza di questa innovazione, ecco, quello che di sicuro rimane è che pur sempre bisogna per vivere insieme avere regole. Perché la regola non ha, e su questo Wittgenstein ha dato dei contributi elevatissimi, non ha una funzione repressiva, ma la regola è un addestramento attivo. Quando si insegna ad un bambino a usare degli strumenti, le posate piuttosto che altro, gli si insegna un'abilità, gli si insegna un esercizio che ha degli effetti pratici di riuscita. E allora la regola è tieni la forchetta così piuttosto che in un altro modo, perché in questa posizione è molto più efficace rispetto al suo fine. Se la tieni male, ritardi, rallenti, ti viene male l'operazione che stai svolgendo. Ecco, quindi apprendere una regola vuol dire sostanzialmente apprendere un'abilità. E quindi pensare la regola in termini repressivi è un errore di principio. Vivere vuol dire, eccola, etica come abito, come abitudine, vuol dire apprendere abiti che permettono ai soggetti di pervenire ad azioni riuscite. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo interpretare le morali come strategie di riuscita. Strategie di riuscita di una società nel suo complesso per conservarsi e sviluppare se stessa. Strategie di riuscita.

0: nella dimensione delle riuscite personali.
1: I filosofi antichi e moderni usano parlare di natura umana. La cosa è impegnativa. Nel mio caso mi limito a osservare dei comportamenti, a svolgere una sorta di fenomenologia delle passioni. Le passioni muovono la vita degli uomini.

0: voglio o desiderio altro non sono che modificazioni della sfera energetica del soggetto umano, e in sé non sono dunque né buone né cattive. In quanto provenienti dalla regione profonda degli impulsi, sono tutte ugualmente potenti, ugualmente pericolose. Per altro verso, le passioni possono essere diversamente considerate. Le si può concepire come modalità di condotta in certo senso già strutturata e quindi tutt'altro che irrazionale. La loro razionalità o irrazionalità dipenderà dai contesti in cui si attivano, suggerisce sempre Magri. Ad esempio, la voluptas dominandi scatena la voglia di potere, ma tale voglia non è da considerarsi affatto un male se favorisce l'instaurarsi di un potere efficace e ridondante a vantaggio di tutti. In questo caso, l'esercizio del potere darà piacere a chi lo esercita e sarà vantaggioso per la società che da esso trae beneficio. Per ben governare non è affatto necessario che vi sia spirito di servizio. Al contrario, si può ben servire la società soddisfacendo la propria voglia di comando. Il piacere del comando può infatti spingere gli uomini a essere tenaci nel perseguirlo e a non cedere facilmente agli interessi che si frappongono all'attuazione di ciò che alla fine può rivelarsi un bene per tutti. Per converso, vi sono individui in cui predomina naturalmente una particolare simpatia per il genere umano. È indubbio, vi sono. L'innata simpatia li spinge a operare per il pubblico benessere senza la ricerca di alcuna contropartita, ma non è affatto detto che costoro abbiano la forza per reggere incondizionatamente alle inevitabili delusioni che la lotta per il potere impone. Può accadere che dopo averci volenterosamente provato, battano in ritirata. Cosa che abitualmente non fa chi possiede la voluptas dominandi. Queste disposizioni possono ambedue motivare azioni buone. Al tempo stesso possono dare luogo a esiti negativi. Per esempio, la volontà di servire può risultare troppo poco smaliziata, troppo debole per frenare la lotta degli interessi. A sua volta il piacere del comando può degenerare. Chi detiene il potere può essere spinto dalla sua stessa posizione di eminenza a utilizzare gli interessi degli uomini a suo vantaggio, dando magari a vedere di difenderli. Nei nostri tempi, che sono democratici, questo è pressoché inevitabile. Chi agisce così rende gli altri strumenti delle proprie voglie e della propria gloria. Tutto ciò, Hobbes lo scrive nel Decive. Ogni piacere dell'animo consiste nella gloria, infatti il valore di ciascuno consiste in quello che può fare senza l'aiuto degli altri. Hobbes, con queste parole, indica la voglia di sufficienza dell'uomo, la sua naturale separatezza e asocialità. Gli uomini tendono ad avanzare le loro pretese su tutto e per tal via si nuociono reciprocamente, divengono nemici. Negli uomini non vi è nessuna disposizione ad amarsi, ma essi cercano per natura dei soci da cui trarre onori e vantaggi. Se si incontrano, scrive Hobbes, per adempiere alle loro incombenze, nasce un'amicizia esteriore, che ha più del timore reciproco che dell'amore, e da cui può sorgere una fazione, ma non un vero affetto.
1: Nietzsche, che come è noto è stato uno tra i più grandi critici della morale, la morale intesa come coercizione, come momento repressivo degli istinti e così via, bene, c'è un frammento di Nietzsche che è illuminante. Detto proprio da lui, le morali diventano morali quando si perdono le ragioni per cui sono nate. Quindi, quando lui pensa alla morale, la pensa sostanzialmente ad una sclerosi di qualcosa che inizialmente era funzionale. Ecco, quindi la dimensione della morale, quando nasce, nasce come strategia di riuscita. Poi è chiaro che tutte le regole, se si formalizzano, diventano coercitive. Ma allora il ragionamento che io faccio è: si trasforma e si inventa una regola soltanto se si è appresa una regola. Perché se non si è appresa una regola, non si può neanche cambiare la morale. Cioè i grandi novatori, i grandi legislatori, producono regole, producono norme, perché hanno appreso norme. Si può produrre una norma contro un'altra norma, ma la cosa fondamentale è che si sviluppa una regolarità, perché senza la regola si perde l'oggetto, l'azione diventa inefficace, fallisce. Ecco perché le morali sono tutte delle strategie di riuscita. Quindi la dimensione della coercizione sta nella sclerosi di regole antiche rispetto alle dinamiche.

complessive della società. E quindi i grandi innovatori sono in parte trasgressori, ma sono soprattutto fondatori, sia nella vita sociale che nella politica che nelle religioni. Se voi ragionate bene, tutti i grandi eversori sono anche contemporaneamente grandi fondatori, inaugurano un altro stile di vita, immettono nuove abitudini nella società. Ecco, quindi capite bene che le morali hanno questa caratteristica. Ora torno al punto cui avevo accennato, che le morali appunto sono una tensione tra regole istituite e precostituite rispetto ai soggetti e la vitalità degli individui. Allora questa tensione tra l'appartenere e l'appartenersi, questa dinamica attiva, propulsiva, innovativa. Allora, trasgredire non vuol dire abolire le regole, ma vuol dire formularne di nuove e più adeguate rispetto alle esigenze dei singoli e della comunità. Ora, nello sviluppo della vita umana, a partire dai primi clan alle nostre società, e noi abbiamo avuto una progressiva e sempre più sviluppata tensione della soggettività. E, come dicono i sociologi, le differenziazioni sociali, le differenziazioni dentro un clan, le differenziazioni tra arti e mestieri, hanno fatto sì che gli individui divenissero protagonisti della vita sociale, protagonisti insostituibili in certe funzioni, in certi compiti. E allora è chiaro che questo ha prodotto elementi di emancipazione. Le società si sono differenziate, si sono creati corpi sociali e quindi dentro la società si è sviluppata una dinamica, una dialettica costante tra diverse corporazioni, tra diversi individui, quindi corporazione contro corporazione, individuo dentro la corporazione, quindi fenomeni di progressivi sviluppi che hanno incentivato le libertà. Ecco, allora a questo punto la dimensione della morale è una dimensione che apprendere una regola, ma essere anche padrone di sé nella produzione della regola, nell'osservazione della regola. Allora la libertà è potere agire in conformità a norme, decidendo con altri le norme, però senza la soggezione. Quando un potere imperativo impedisce lo sviluppo della libertà e diventa costruttivo, allora naturale diventa la ribellione. E quindi si è passati sostanzialmente da una civiltà della conformità e della obbedienza a una civiltà della condivisione nella produzione delle regole. E questo è avvenuto sia nella morale, sia anche nelle istituzioni connesse alla morale, anche se poi nella storia della cultura si sono differenziate, come appunto la politica. Si è passati, come dicevano i teologi, alcuni grandi sociologi del Novecento, da un regime di comunità, dove prevale l'appartenenza, a un regime di società, dove invece prevale l'alleanza. Ma questo già era nella morale, perché uno dei termini che hanno a che fare con ethos, una delle parole connesse con ethos, è il verbo latino soleo, che vuol dire sono solito, ma vuol dire anche sodalis, che è amico. E la caratteristica degli amici è che sono tra loro amici perché hanno una vita comune. Soleo. Hanno una consuetudine tra di loro, ma hanno una parità tra di loro. E quindi quando decidono sul da farsi, lo decidono nella dimensione del corrispondersi. E quindi il consueto diventa un qualcosa che si fa insieme.
Quindi non la sottomissione, ma la condivisione. E quindi sentirsi parte di una stessa comunità, di una stessa società, vuol dire sviluppare le proprie libertà, ma in conformità alla libertà degli altri, sviluppando elementi di sintonia o di concordia. Tra l'altro, è interessante notare il concetto di armonia. In greco, l'armonia, questa divinità, era figlia di Ares e di Afrodite, cioè era figlia della guerra e dell'amore, cioè della tensione tra l'autorealizzazione e la condivisione. Perché soltanto se c'è una spinta a realizzarsi c'è una produttività personale e sociale. Quindi la dimensione della libertà come autorealizzazione, come sforzo di portare sé al massimo delle proprie possibilità, e questo è un elemento dinamico nella società, però non contro, non contro. E allora la dimensione della realizzazione piena della libertà è appunto l'associarsi per pensare ad una vita riuscita che sia funzionale al benessere di tutti. Questa è l'armonia, tensione tra Ares e Afrodite. Volere esistere per se stessi vuol dire fondamentalmente indebolirsi. Perché il soggetto da solo non ce la fa. Se pretende di essere solo, intorno a lui crescono i nemici che cercano di abbatterlo. Se presume di essere solo, non può avere la forza contro la comunità e viene espulso dalla comunità stessa e quindi perisce. È soltanto nella relazione agli altri che ci si realizza. D'altro canto, le comunità, quando non permettono ai soggetti di svilupparsi nella loro singolarità, originalità e libertà, alla lunga si impoveriscono esse stesse. Come Saturno che divorava i figli. E i figli si fanno nascere perché si sviluppino. Se quando sono nati si divorano, alla fine ci si impoverisce. E quindi ci sono delle società che si impoveriscono perché? Perché costringono, o l'elemento di costrizione non permette lo sviluppo della generazione. E quindi inibiscono se stesse. Nella storia non è mai successo proprio così, perché il nuovo che nasce ha la forza di emanciparsi. Ecco, allora capite bene che da questo punto di vista, da un lato la morale è ineliminabile, perché nessun uomo è sufficiente a se stesso. Dall'altro si spiega perché le morali cambiano. Ma cambiano, ecco il punto, in funzione del bene. Perché se la morale è una strategia di riuscita, pur nella modificazione, data dal tempo e dal contesto, deve sempre cercare il bene. Perché non cercare il bene vuol dire produrre la propria distruzione. Perché la differenza tra bene e male è facilmente coglibile. Poi, caso per caso, bisogna determinare in che consiste il bene, ma la natura del bene ha una sua particolare evidenza. Cioè, il bene è la perfectio sui, è la realizzazione dell'ente. Un albero, se cresce, ha fronde, fa buoni frutti in grande quantità, d'intuito si capisce che questo è un buon albero e dà buoni frutti. Anche l'esempio evangelico, l'albero si riconosce dai frutti. Allora, l'albero realizza quello che è nella sua forza, nella sua potenzialità, questo è il bene. Se si ammala, si inaridisce. Allora, la ragione del bene la si può cogliere sempre quando in una relazione sociale e nei rapporti personali e nelle vite individuali i soggetti riescono a sviluppare al massimo le loro capacità.

0: quindi le società crescono se mettono i soggetti nelle condizioni di realizzare al massimo le loro capacità. In questo sta la libertà. E quindi il bene diventa naturalmente un bene comunitario e sociale. Su questo Spinoza aveva detto delle cose interessantissime. Ha detto: ognuno cerca di realizzare al massimo la sua propria potenza. Però, in ciò che si somiglia, la potenza cresce quanto più si valorizza la somiglianza. Perché se non si valorizza la somiglianza, la potenza che cresce è sempre una potenza contro, il risultato è la distruzione. Ecco perché la formula stupenda di Spinoza è: nulla è più utile all'uomo dell'altro uomo. Homo homini deus. L'uomo deve trattare l'altro uomo come divino. È soltanto l'inadeguatezza del pensiero, il turbamento delle passioni, che fa perdere la testa, che non fa comprendere quanto gli uomini meglio crescano se si associano. E quindi la capacità di uno è funzionale al bene di tutti. La somma delle capacità. Ecco, allora, da questo punto di vista, una dimensione realizzativa dei soggetti è quello di permettere a ogni individuo di realizzare la sua virtù. E qui c'è un altro tema importante. Bene, virtù. Anche questo è un termine molto equivoco. Si è perduto il significato della parola, perché molte volte di queste parole l'uso distrugge il significato.
1: Oggi ha ancora senso parlare di virtù? È ancora possibile essere virtuosi? Per virtù comunemente si intende l'agire bene, se si vuole la buona condotta, intesa come perseguimento del bene in sé e insieme come conformità a norme ritenute buone. Nell'antichità classica il bene era evidente di per sé, di fatto lo si faceva coincidere con l'andamento stesso della natura, agisci secondo natura, dicevano gli stoici. Nel Medioevo cristiano, poi, essere e bene erano il medesimo, ens et bonum convertuntur. È probabile che in quei mondi non sia stato facile essere virtuosi, ma non era certo difficile identificare la virtù. Il bene era evidente, oggettivo, al contrario, innaturale per quanto diffuso era il male. Non agire bene equivaleva ad agire contro natura, e tale agire trovava la sua inevitabile nemesi nell'autodissoluzione. In questo quadro, le virtù erano da intendere come qualità caratterizzanti diversi tipi di azione in vista della realizzazione di un definitivo bene. La virtù, in quanto attività disposta al bene, era dunque abito, condotta. Nel moderno questo non è più possibile, o non è possibile allo stesso modo. Nel moderno il bene si discioglie dal vero e perde la sua oggettività. All'alba della modernità, le guerre di religione avevano peraltro mostrato come le lotte per la verità, lungi dal far risplendere l'unità del vero, avessero prodotto dolore, macerie e sangue. Da quelle guerre l'Europa era uscita stanca e le era stato relativamente facile rinunciare alla verità per la pace. Da quel momento il fine che la politica dovrà perseguire non è tanto quello della realizzazione del bene, quanto quello della tutela del male. In questo quadro le virtù guadagnano neutralità rispetto al bene. Più esattamente, il bene coincide con il perseguimento del proprio bene. Ma il perseguimento del proprio bene non esclude il perseguimento del bene pubblico, anzi, per molti versi lo presuppone. In questo caso, quel che poi verrà comunemente chiamato pubblico benessere, viene a coincidere con il libero gioco di interessi da alimentare e favorire, evitando però che tutto questo degeneri in un conflitto. Nel moderno, le virtù, distaccandosi sempre di più dal bene oggettivamente inteso, finiscono per trasformarsi in qualità psicologiche, in dotazioni individuali e perciò anche in risorse collettive, prodotte e distribuite tramite i processi di formazione, disciplinamento sociale e sistema delle discipline. Tutto ciò allo scopo di ridurre i vincoli, di ampliare gli spazi di libertà, di accrescere le prestazioni della società nel suo complesso. Un tempo, quando si parlava di azione virtuosa, si intendeva in generale l'azione buona. Questo modo di pensare induce oggi a fraintendere. A partire dal moderno, infatti, le virtù si vengono sempre di più configurando come le capacità di un soggetto, come risorse utili per garantire

0: garantire il bene, e in particolare quel bene sociale per eccellenza che va sotto il nome di pace e sicurezza. Se nel moderno le antiche virtù non sono più da considerarsi un bene in sé, non per questo cessano di essere risorse per la vita pubblica e più in generale per la politica. La politica, infatti, ha senso in quanto è fatta per garantire, custodire, provvedere al bene dei cittadini. La soggettivizzazione moderna della virtù non coincide affatto con il loro accantonamento, ma con un loro diverso investimento. Detto altrimenti, la soggettivizzazione moderna delle virtù non ha estinto l'agire virtuoso. Non ha fatto sì che quanto prima si pensava prevalentemente in termini di obbligo si venisse a mano formulando in termini di risorsa. Ora, se è del tutto plausibile concepire le virtù come risorse soggettive, ciò non comporta affatto che debbano essere intese come potenze arbitrarie, sciolte da ogni vincolo e necessità. E questo risalta con maggiore evidenza nelle virtù pubbliche o della cittadinanza. L'interesse generale può non coincidere con l'oggettività del bene, ma in certo modo lo chiama ancora in causa, lo esige, quantomeno, come un criterio condiviso, un medio, che si costituisca come tramite di senso tra le diverse azioni degli uomini. Il modo antico di concepire la virtù è da ritenersi troppo semplice e forse anche ingenuo rispetto all'attuale complessità del mondo. Tuttavia, proprio per questo, diviene più che mai impellente domandarsi che ne è della virtù dopo la virtù. La complessificazione del mondo, la disparità di risorse, scelte, destini, ha definitivamente escluso l'oggettività del bene, o il bene naturalisticamente inteso e univocamente definibile. Dal momento che non esiste più l'oggettività del bene, il massimo bene per gli uomini sembra oggi risiedere nella possibilità che essi hanno di perseguire al meglio il proprio. Tuttavia, a nessuno sarà mai concesso di conseguire il suo bene se non permette agli altri di conseguirlo. Quando questo non accade, si scatena la guerra, il conflitto diviene endemico se gli uomini non ritrovano reciprocità. Ma fatta salva la pace, è ugualmente improbabile che si possa fruire del proprio bene da soli. Se ciò è vero, l'istanza irrevocabile dell'altro è condizione del nostro bene, e per questo la virtù non consiste tanto nella pretesa dell'universale, quanto nel riconoscimento del diverso. In questo caso vi è poco o nulla da imporre, molto da proporre. Da proporre perfino se stessi, e senza presunzione. Virtuoso, infatti, non è colui che si conforma a una legge, ma colui che sa divenire norma a se stesso, che sa assumere su di sé e consapevolmente la sua finitudine. La virtù non invade lo spazio dell'altro, ma libera spazio e fa distanza perché l'altro possa essere meglio e più autenticamente raggiunto nella sua libertà. La virtù, così intesa, ritengo, si disponga a un livello più alto del dovere. È arte discreta del ben vivere.
1: Per virtù si intende normalmente la conformità a regole esterne. E quindi sostanzialmente il virtuoso viene pensato come un conformista e quindi anche come un timido, come colui che inibisce le sue pulsioni, come una forma di autocastrazione. Così è presentato il virtuoso. E ci sono delle pagine in cui Nietzsche lo pensa così, lo mostra così. Ma è questa la virtù? Beh, i greci la pensavano in tutt'altro modo. Come si sa, la parola greca per virtù è arete. La radice è ar, da cui deriva la parola latina ars. Quindi fondamentalmente la virtù è una abilità a sapersela cavare. Tant'è vero che in Omero la parola arete appare in un contesto tutt'altro che virtuoso nel senso corrente della parola. C'è una gara di cocchi e uno dei cocchieri, dei guidatori, spinge l'altro fuori strada per vincere, sta barando. Questo è dotato di arete nel linguaggio di Omero, perché in questo caso Omero considera l'abilità nel guidare il cocchio. Questa è l'arete. Quindi l'origine è l'abilità, che poi questa abilità deve diventare un beneficio comune, come ho detto prima, è un altro discorso, ma la virtù fondamentalmente è la capacità dell'autorealizzazione. E quindi il virtuoso è colui che è abile nelle difficoltà a trovare le

soluzioni. E quello che sa trovare le ragioni del bene e ha le capacità per raggiungerlo. Infatti la virtù, Aristotele lo ha mostrato, non è una qualità del soggetto. Non esiste un soggetto qualitativamente virtuoso e un soggetto qualitativamente vizioso. La virtù è un esercizio, cioè la si guadagna facendo. Appunto è un'abilità, non è una qualità. Allo stesso modo in cui il bene e il male non hanno una radice diversa. Non esiste una radice maligna del male e una radice benigna del bene. Sarebbe un punto di vista manicheo. No, noi siamo potenza, noi siamo forza, tutto ciò che esiste è forza. Dall'energeia di Aristotele, al conatus di Spinoza, alla volontà di Schopenhauer, alla libido di Freud, tutto ciò che esiste, alla monade di Leibniz, tutto ciò che esiste, esiste perché ha potenza ad esistere. Noi siamo potenza e in quanto potenza tendiamo naturalmente ad espanderci. E allora dove sta il bene e il male? Non c'è una radice maligna e una radice benigna, ma la stessa forza, a seconda che generi e produca vita, diventa bene o male. E la virtù è quella abilità in cui l'esercizio della nostra potenza è funzionale alla nostra realizzazione e a un contesto in cui la nostra realizzazione sia facilitata. E qual è il contesto in cui la nostra realizzazione può essere facilitata? Un contesto in cui la competizione non diventa inimicizia, in cui la competizione è data dal fatto che si apprezza ciò che è più grande di noi, si riconosce la grandezza di ciò che è più grande e si cerca di avvicinarsi ad esso. Allora la capacità di ammirare ciò che è grande è l'elemento che ci rende grandi. La nostra dimensione a denigrare ciò che è grande non solo distrugge ciò che è grande, ma impoverisce noi stessi. C'è una espressione di pare la dicesse Rossini a proposito di Mozart. Grosso modo era questa, dice l'aneddoto. Io ho cercato di avvicinarmi il più possibile a Mozart. Credo di non essere arrivato lontano da lui. Ecco, l'elemento di vedere nell'altro, anche quando ci supera, un qualcosa che permette la nostra valorizzazione, e questo è un elemento di grandezza. Nietzsche diceva che la nostra società è una società caratterizzata dall'invidia perché non ha più la capacità di venerare. E c'è un'espressione di Goethe grandissima nelle affinità elettive. Dinanzi a ciò che è grande non c'è altra resistenza se non cedervi. Ecco, allora questa è la dimensione. Capite bene? Non è l'umiltà, non è l'autodenigrazione, ma è il riconoscimento della grandezza. Questo è il massimo della virtù. Tra l'altro lo stesso cristianesimo non esige un'umiltà di fronte agli altri. Bisogna essere umili di fronte a Dio, mai umiliarsi dinanzi agli altri. E umili tutti insieme dinanzi a Dio perché per quanto grandi noi siamo, la nostra grandezza è esposta sempre alla fine. Non siamo certi della nostra grandezza, tutti siamo esposti, dai più grandi ai più piccoli. E allora è dinanzi a questa dimensione terribile della natura che ci deve essere la catena umana, come diceva Leopardi. Allora l'umiltà non è l'umiltà dell'altro uomo, ma la condivisione della nostra comune gracilità. Ecco perché la capacità di apprezzare o la gloria non è contraddittoria all'umiltà. Capite bene come si è perso il significato delle parole, del senso della virtù e anche del modo di essere umili. Ecco, capite bene come in questo tipo di ragionamento l'etica è funzionale alla relazione delle libertà individuali come potenze innovatrici, ma solidali, dove l'una forza corrobora l'altra. E allora mi si domanda perché
se questo discorso è così chiaro e così evidente, ed è una domanda che si poneva anche Spinoza, perché se

le cose sembrano così chiare, siamo in un dilagare di conflitto, di invidia, di distruzione, di scissione. E c'è una ragione di fondo. E la ragione di fondo è che noi siamo vittime del nostro desiderio. E, come è noto, i desideri accecano. C'è una doppia dimensione del desiderio. In fondo, cos'è il desiderio? Il desiderio è una modificazione della nostra potenza. Se siamo potenza, la potenza tende a realizzarsi. Quindi il desiderio tende naturalmente ad espandersi. E sotto la spinta del desiderio, noi vogliamo tutto. Vogliamo tutto. E in questo volere tutto noi dimentichiamo una cosa molto semplice, che siamo sì potenza, ma la nostra potenza è una potenza finita. Perché se noi fossimo una potenza illimitata, non morremmo mai, saremmo Dio. Noi siamo una quantità di forza. Nietzsche parlava di puntuazioni di forza. E allora in quanto quantità di forza finita, dobbiamo essere all'altezza della nostra finitezza. La dimensione illusiva del desiderio è che nella spinta del desiderio noi dimentichiamo di essere finiti e quindi spendiamo male il nostro stesso desiderio. Una parola della morale è dissipazione. Quello conduce a una vita dissipata. Ma questa parola, prima di essere una parola etica, è una parola energetica, si dissipa la forza. E allora l'uomo, per realizzare la sua forza, deve misurarla. Ecco la mesotes aristotelica. Per realizzare appieno il mio desiderio, io devo modulare la mia forza, perché se non modulo la mia forza, mi distruggo e distruggo gli altri. E allora la modulazione della forza è una modulazione interna. Io, capace del mio desiderio, che lo rendo funzionale al bene. Io, cosciente della mia finitezza, so che posso soddisfare il mio desiderio meglio con gli altri che senza gli altri. Ma sotto la spinta del desiderio c'è l'allucinazione che spinge a divorare il mondo, a diventare signori del reale. Superbia demoniaca, il peccato di Adamo. Non è altro che questo, la presunzione di autosufficienza. Non a caso, come dicono i teologi, il peccato di Adamo è il peccato della superbia. E la superbia che cos'è? La superbia fondamentalmente è questo. Ritenere che non c'è nulla che ci sovrasti, che non c'è nulla che sia al di sopra di noi. La superbia è il sentimento della propria assoluta sufficienza. E da questo punto di vista la superbia, come diceva la grande tradizione teologica, è radix peccatorum, è la radice di tutti i peccati. Perché il superbo, mediamente superbo, soprattutto in una società come la nostra, è ridicolo. Perché il superbo che si esibisce, il gesto superbo, è diventato banale. Chi si pavoneggia è ridicolo. La superbia vera non è questa. La superbia vera è l'idea di poter essere titolari di tutto. E allora nello stupro c'è superbia, nell'avarizia c'è superbia, cioè in tutto ciò che spinge l'uomo a ridurre ciò che esiste a se stesso. E quindi in questo modo si impoverisce il mondo. Perché? Perché vede nel mondo costantemente sempre la sua immagine. Non a caso questo può produrre la delusione, la depressione e la noia, perché se io nel mondo cerco sempre me stesso, non vedo mai il mondo e alla fine vengo a nausea di me stesso. Soltanto se io ritraggo me e accolgo il mondo mi arricchisco, ma se riduco il mondo a me vengo a nausea di me stesso. La depressione,

caratterizza molte dimensioni della nostra società, è una variante patologica dell'egoismo. L'apertura all'altro, invece, è questa relazione feconda, questo scambio. La generazione è scambio. Il desiderio è sempre desiderio d'altro. E quindi la natura del desiderio, il motore del desiderio, è l'insufficienza a se stesso. E quindi soltanto incontrando l'altro il desiderio si realizza. E se lo divora, se lo lascia essere, rimane più povero di prima. E questo lo si ha anche nell'elemento più corrente dell'esperienza del desiderio. Il desiderio di consumare un oggetto, un dolce piuttosto che un vino, dove alla fine l'oggetto si consuma. Intanto quell'oggetto mi nutre e quindi dovrei essere grato alla natura come San Francesco perché mi nutre. Ma in secondo luogo io questo oggetto che consumo, lo consumo se lo lascio essere il più a lungo, perché ne vedo tutte le qualità. L'idea di delibare il vino e che per coglierne tutto il sapore lo devo decantare, lo devo assaggiare piano piano. La degustazione esige che la cosa sia apprezzata e rispettata anche quando la si consuma. L'alcolista non gode più, perché il desiderio ha distrutto l'attenzione all'oggetto stesso del consumare. Allora, se noi dobbiamo, per godere di un oggetto che consumiamo, rispettarlo al fine di goderlo, beh, quanto più l'altro uomo. E l'altro uomo non può essere mai un oggetto da consumare. Perché il desiderio dell'altro è un desiderio orientato al consumo. Un desiderio orientato al contratto, perché io posso desiderare un rapporto con un altro non perché ami lui, ma perché mi serve per conseguire un certo risultato. Non cerco l'altro, cerco un partner operativo. E la nostra società per lo più costruisce rapporti umani, alleanze di tipo economico. Un partner operativo. Il che vuol dire che finita l'esecuzione del contratto si scioglie l'alleanza, si perde l'amicizia. Questa è una cosa molto utile nella società. Produce ricchezza, scambio. Ma c'è un terzo modo. Io desidero l'altro in quanto è altro, in quanto è lui, in quanto ho bisogno di lui per la mia vita. Allora a questo punto, se io ho bisogno di lui per la mia vita, mi deve stare sempre accanto, non lo posso divorare mai. Ecco perché la relazione di alterità è una relazione di mistero. L'altro è inesauribile e in questa inesauribilità cresce l'affetto. Quando l'altro cessa di essere un mistero per noi, non lo amiamo più. L'amore è l'attenzione all'altro come mistero. E quindi l'accanto, lo stare accanto, è la dimensione più alta del desiderio. Non è divorare l'altro, è lo stare accanto sia nelle relazioni personali che in quelle sociali. Non a caso Aristotele diceva che non si può essere felici senza gli amici. Perché la felicità o è condivisa o non è felicità. La felicità da questo punto di vista è un bene che naturalmente viene dagli altri, si condivide con gli altri, entra in circolo con gli altri. Una felicità solitaria è inconcepibile, perché come potrebbe un desiderio soddisfare se stesso se non ha l'altro che lo alimenta? E allora da questo punto di vista l'unico modo per essere felici è realizzare il bene nella società e nella comunità, nell'alleanza tra gli uomini. Ora, è facile avere una predilezione perché ci sta accanto fisicamente, ma la dimensione

più grande e riuscire a immaginare dei legami umani anche con le persone con cui non abbiamo un'abituale frequentazione. La realizzazione più alta dell'etica è che camminando per le strade del mondo, qualunque persona si incontra, la si può chiamare amico e proseguire sulle vie della terra, mai soli, ma sempre insieme.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'Isola del Sapere di Uninettuno,

2021 sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Bentrovati per questa nuova lezione di filosofia e in questa occasione io vorrei parlarvi di filosofia morale, di etica, insomma del fatto, a partire da un elemento che ci dovrebbe interessare in maniera diretta, che è quello, anzi una domanda, se siamo come esseri umani naturalmente buoni oppure no. Questa è una vecchia domanda della filosofia, oggi ci sono vari modi per rispondere. Io lo farò nel consueto modo problematico e lasciando aperte molte questioni, però cercando di dare alcuni suggerimenti su che cosa sta succedendo anche di nuovo e di interessante sul piano della discussione morale, soprattutto della descrizione di che tipo di individui siamo appunto in quanto individui morali. Come sapete, a me piace partire da questioni minime, questioni della vita quotidiana, che sono poi quelle un po' rappresentate da questo simbolo che sta alle mie spalle, cioè il nano. Ho visto il mio libro, si chiama Il lancio del nano, e io come questi miei esercizi così brevi sono stati definiti appunto anche dei nani da un illustre intellettuale, cioè Umberto Eco, che appunto commentando questo modo di fare filosofia diceva appunto è un continuo lanciare nani. Dunque lanciamone qualcuno di questi nani. Il primo che mi viene da lanciare mi deriva da una esperienza quotidiana banalissima. Mi stavo recando al lavoro in bicicletta sulla pista ciclabile, una delle rare piste ciclabili che ci sono a Milano, quando dall'altra parte della strada un camionista mi chiede un'informazione e mi chiede, io non capisco bene, ma mi sta chiedendo dov'è Piazzale Lotto. Io chiedo scusi, come? Sono in una situazione anche un po' pericolosa, un po' complicata, finalmente capisco Piazzale Lotto, mi atteggio comunque a dargli un'indicazione. E ovviamente mi ero fermato, tra l'altro avevo fretta, insomma era una situazione in cui avrei dovuto semplicemente tirare dritto e lasciarlo perdere. Poi lui insiste, mi chiede, io dico non ho capito, va bene, la Piazzale Lotto, sì, vada sempre dritto, eccetera, gli do l'informazione. Allora domanda, come mai io mi sono fermato? Poi soprattutto avrei potuto dirgli, che so, nella prima fase in cui non ho capito, potevo dirgli non lo so e quindi tirare dritto. Perché noi in qualunque situazione, voi ci farete caso in mille occasioni della vita quotidiana, se qualcuno ci chiede qualcosa ci sentiamo come in obbligo di innanzitutto di dargli retta e poi anche magari di accontentare quelle che sono le sue esigenze. Insomma, noi saremmo, se diamo retta a questi micro episodi della nostra vita quotidiana, saremmo degli esseri moralmente

moralmente buoni. Sempre a partire da episodi minimi, con questo gusto anche di andare a osservare elementi che sembrerebbero secondari in certe situazioni, e per confermare questa nostra idea, vi invito a fare attenzione ogni volta che salite in un aereo alle disposizioni che vengono date per le situazioni di emergenza. Voi sentirete sicuramente una voce, o direttamente dall'hostess o una voce registrata, che tra le varie cose che vi dirà che in caso di emergenza, in caso abbiate con voi un bambino, o qualche persona da aiutare, dirà che la mascherina dell'ossigeno, dovete metterla prima a voi stessi e non alla persona da aiutare. Che cosa significa questo? Se ci pensate bene, significa una cosa molto semplice, che il nostro istinto in una situazione complessa sarebbe difficile, in cui appunto ci atteggiamo immediatamente ad aiutare gli altri, che può essere molto pericoloso, perché se noi cerchiamo immediatamente di aiutare gli altri senza prima mettere in salvo noi stessi, finiremo probabilmente per danneggiare sia la persona che voglia, anzi probabilmente per morire entrambi in una situazione di pericolo. E quindi vedete, questo significa che noi anche in questo caso siamo naturalmente altruisti, quindi naturalmente buoni, cioè pensiamo addirittura prima alle persone da aiutare, rispetto invece a noi stessi, trascurando invece la nostra incolumità. Ora, questo forse a qualcuno potrebbe sembrare un argomento interessante, forse anche conclusivo. Certo, le cose, noi sappiamo bene, sono molto più complicate e non possiamo certo dire che è tutto così semplice in ambito morale. Però un'altra indicazione interessante del quanto noi siamo portati a ragionare moralmente, poi lasciamo da parte se correttamente o no, mi è venuta da un episodio, anche questo un piccolo, un episodio minimo, ma comunque durante un incontro con una persona molto importante, cioè con Mark Hauser, che è uno studioso, uno zoologo soprattutto, di Harvard, il quale, venendo in visita a Roma, lo incontravo per la prima volta e aveva con sé la propria figlia adottiva di 5 anni. E Mark Hauser ha incominciato per spiegarmi che cosa stava facendo. Stava scrivendo un libro che poi sarebbe uscito di lì a poco, che si intitolava un libro proprio sul senso morale, intitolato La mente morale. Incomincia a raccontarmi un caso, in realtà stranoto, che esiste ed è stato raccontato 1.000 volte nella letteratura filosofica dagli anni 50, quando Philippa Foot, una grande filosofa morale, l'ha inventato. Mi raccontava questo caso che la bambina non aveva mai sentito prima. È famosissimo, c'è un vagone che sta per andare su un binario, e si sta dirigendo verso 5 operai che stanno lavorando sulla linea. Ora, se, come sta per accadere, come è prevedibile che accadrà, il vagone raggiungerà gli operai, probabilmente ucciderà 5 persone. E quindi c'è una situazione di grande pericolo. Per fortuna c'è una leva di un cambio che permette a chi osserva di azionarla, e quindi di deviare questo treno verso un altro binario dove c'è una sola persona che potrebbe essere uccisa. Che cosa scegliete? Allora, ognuno di voi dia la propria risposta. La cosa interessante era che c'era presente questa bambina di 5 anni che prima era un po' distratta, poi catturata da questa storiella si è fatta ripetere la cosa e poi una volta che ha capito bene, nel giro di pochissima, neanche un secondo, ha dato la sua risposta, che poi è una risposta che è quasi sempre quella che danno quasi sempre tutti. Cioè

che azionerebbe la leva, cioè naturalmente preferirebbe che morisse una sola persona piuttosto che cinque. Questo in filosofia si chiama utilitarismo, cioè significa che bisogna sempre massimizzare l'utilità, cioè e quindi minimizzare il danno. Quindi è chiaro che la soluzione di azionare la leva è sicuramente quella più giusta e è anche più seguita. E questo però ci dice anche qualche cosa su una sorta di istinto morale che noi avremo. Cioè mi concentrerei sul fatto che una bambina di 5 anni, quindi neanche un adulto, abbia dato una risposta in maniera così immediata e con una tale sicurezza. Insomma, è quello che noi facciamo normalmente quando parliamo di questioni morali. Quando azzardiamo dei giudizi su situazioni che ci appaiono effettivamente problematiche dal punto di vista morale. Ora, Mark Hauser ne ha tratto una conclusione piuttosto generale, cioè che noi disponiamo di un vero e proprio istinto morale, una sorta di competenza che ci viene molto molto istintiva, esattamente come Chomsky, che peraltro è un suo maestro, insomma un suo grande maestro, il grande linguista Noam Chomsky, ha sostenuto che noi abbiamo una competenza linguistica. Cioè sono due cose che stanno, che si assomigliano molto, secondo l'idea di appunto Mark Hauser. Tra l'altro esiste anche un sito che si chiama Moral Sense, dove, sempre per l'Università di Harvard, dove Hauser propone un po' in tutto il mondo dilemmi di questo genere, cercando di capire appunto come funziona questo senso morale e come funziona questa analogia. Discutibile, non è un'analogia che tu sia stata accettata in maniera pacifica, ma è interessante però comunque sapere come funziona. Cioè, quello che ha notato Hauser è che noi, esattamente come avviene con la competenza linguistica, sappiamo dire, cioè sappiamo dare, non proprio esattamente in realtà, ma insomma in una maniera molto simile, quando diamo un giudizio morale lo diamo in maniera immediata. La maggior parte delle persone lo fa. Quello che non sa fare è dare delle motivazioni dopo, cioè spiegare bene come mai e perché sceglierebbe quella opzione piuttosto che un'altra. Quindi la gente è molto sicura di ciò che è giusto, ma poi non sa esprimere in maniera corretta le argomentazioni e le motivazioni per quella risposta giusta. Ecco, nel campo della grammatica succede, la grammatica generativa, e nella teoria di Chomsky avviene che si osserva qualcosa di molto simile, cioè si vede che quando i parlanti sentono pronunciare una frase sbagliata, una frase mal formata dal punto di vista grammaticale, riconoscono subito l'inesattezza e l'errore. Quando però si chiede loro perché quella frase è sbagliata, perché quella scorrettezza è evidente e qual è invece la regola grammaticale che imporrebbe una frase diversa, una frase quindi corretta, che loro peraltro sanno ben riconoscere, ecco allora che il parlante di una lingua, anche il buon parlante, il parlante che è ben competente di quella lingua, non sa quali ragioni portare. Questa, secondo Hauser, sarebbe l'analogia più forte e più interessante, anche forse la più semplice da spiegare. Quindi esisterebbe un istinto, una sorta di istinto morale, però questo istinto dovremmo vederlo un po' da vicino. Questo istinto, secondo Hauser, avrebbe più o meno lo stesso, si tratterebbe insomma di fare ciò che Chomsky ha fatto con la linguistica, cioè andare a cercare queste caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi, di qualunque nazionalità o etnia essi siano,
Ma ci sono forse anche degli altri elementi che andrebbero tenuti in considerazione. Per esempio il fatto che, ritornando sempre all'esempio del carrello, del treno, insomma,

che sta sul binario, si è notato che modificando un pochino l'esperimento succedono cose un po' strane e diverse. Cioè basta semplicemente dire che invece di azionare la leva,

Semplicemente cambiando dall'azionare la leva a buttare fisicamente una persona sotto il treno, il giudizio cambia radicalmente. Che cosa significa questo? Perché la gente probabilmente non ama sporcarsi le mani, ecco, più di tanto, se dovessimo dirla un po' alla Sartre, cioè non ama direttamente agire, soprattutto c'è un fatto fisico probabilmente in questo, cioè il fatto che è un po' ripugnante l'idea di buttare sotto il treno qualcuno con le proprie mani. Allora così quel giudizio che sembrava così evidente, la maggior parte delle persone davano in maniera molto veloce un giudizio di tipo utilitaristico, cambia completamente natura, non per passare ad un giudizio pure invece di tipo kantiano, per cui un'etica dei principi, no, io non posso mai uccidere nessuna persona, anche se poi ne salverò altre, ma probabilmente per qualche cosa di diverso, cioè il fatto che i nostri giudizi morali sono più radicati, più che su una qualche forma di ragione o di etica poi fortemente razionalizzata, come sono sia quella utilitaristica sia quella kantiana, ma su qualche istinto che ha a che fare con la fisicità e che probabilmente ha a che fare anche con il gusto e il disgusto. Ora c'è un altro interessante autore, Jonathan Haidt, che ha lavorato molto proprio su questo, cioè su cercare di capire qual è il rapporto tra posizioni che mettono molto l'accento sulla razionalità, sulla nostra capacità di analizzare razionalmente una situazione e che e dove però può in può a un certo punto proporsi un elemento che riguarda invece appunto l'idea del disgusto. Ha fatto alcuni esperimenti molto interessanti che riassumerei così. Innanzitutto ha selezionato dei campioni, il campione di persone, supponiamo su 100 persone, ha scelto solo quelle, mettiamo che siano 50 o 60, non importa, ma ciò che è importante è come le ha selezionate, cioè ha scelto solo quegli individui che ritenevano che la regola più importante nell'ambito della morale sia grosso modo quella che John Stuart Mill aveva definito nell'Ottocento come regola, una regola liberale, degli stati moderni liberali, secondo cui è lecito fare qualunque cosa purché questa non danneggi gli altri, non danneggi la libertà degli altri, cioè la mia libertà finisce soltanto laddove inizia quella degli altri. Se io creo un danno, allora lì incomincia a entrare in gioco l'ambito delle azioni biasimevoli, delle azioni appunto moralmente non accettabili. Se noi appunto selezioniamo il campione di persone che faranno poi questo esperimento in questo modo, selezioniamo solo quelli che credono in questa regola, che è una regola molto astratta, molto razionale, non è qualcosa di istintivo, no? È qualcosa su cui bisogna riflettere, tanto che la nostra stessa civiltà ha riflettuto a lungo per arrivare a questa che è un po' la quintessenza appunto del liberalismo, dell'idea che sta alla base anche degli stati di diritto normalmente. Selezionati questi individui così razionali che la pensano in questo modo, Jonathan Haidt sottopone loro alcune situazioni. Prendiamone una e scusate in anticipo se appunto, poiché sono costruite proprio sul disgusto, cioè su qualcosa che in genere ci dà fastidio, supponete di organizzare una cenetta a casa vostra con degli amici e non avete ancora comprato il piatto portante, quando tornate a casa trovate il vostro gatto sullo zerbino morto. Ora, il gatto naturalmente è morto per conto suo, non si sa bene perché, certo vi dispiace molto, però pensate anche che, perché no, potreste cucinare il gatto per i vostri amici la sera. Ecco, allora pensate anche alla reazione che voi stessi avrete avuto in questo momento, cioè che cosa orribile stiamo facendo. Però, se ci pensate bene, dal punto di vista razionale, non c'è niente di male, no? Cioè, non

abbiamo, e soprattutto per soggetti come quelli sperimentali che stiamo dicendo, di cui stiamo parlando, che hanno accettato l'idea che se non c'è danno non c'è assolutamente niente di male. Tra l'altro la cenetta poi andrà benissimo e tutti gli ospiti saranno contenti, piacerà molto, naturalmente lì si porrà l'altro problema se dire o no che si tratta di un gatto. Ma la cosa veramente importante, al di là del disgusto che noi stessi proviamo di fronte a questa situazione, è come mai appunto abbandoniamo in maniera così veloce questo nostro principio di fondo, questo nostro principio secondo cui ciò che non produce danno ad alcuno è di per sé perlomeno moralmente neutro, e non dovremmo quindi biasimare un comportamento di quel genere. Possiamo fare un altro esempio un po' più complicato. E questo esempio riguarda invece un tabù, un vero e proprio tabù, che è l'incesto. Succede questo, immaginate sempre questi signori che condividono l'idea del non danno, del non fare danno ad altri è la regola principale, e pensate a una situazione di due giovani, supponiamo lui di 25, lei di 23 anni, che è un fratello, sorella, che si trovano in una situazione particolarmente bella, particolarmente romantica, particolarmente coinvolgente, che so, in campeggio, in un paesaggio meraviglioso, e a un certo punto reciprocamente decidono di fare l'amore per una sola notte. Tra l'altro l'esperimento dice una serie di condizioni. Sappiamo benissimo che lei, si dice agli intervistati, che lei non può avere figli, oltretutto loro non lo diranno a nessuno, lo faranno solo quella volta e sarà un ricordo che manterranno loro, per loro, completamente segreto per tutta la vita. Ecco, la maggior parte delle persone di fronte a questo esempio manifesta delle opinioni fortemente negative, cioè dice che comunque non sarebbe lecito in ogni caso questo tipo di comportamento. Si noti, la cosa interessante di questo esperimento è che a un certo punto l'intervistatore dice: sì, d'accordo, ma qual è il motivo, perché lei è contro? E allora incominciano una serie di argomenti, di ragioni, di motivazioni o di pseudomotivazioni che però non si attagliano al caso, perché sono esattamente quelle che erano state messe come condizioni all'inizio, cioè per esempio: ah, ma se poi avranno dei figli potrebbero avere dei problemi di tipo genetico, e dice: no, ma in questo caso non c'è nessun problema. Allora scatta un'altra motivazione, saranno un esempio negativo per tutti gli altri, eccetera. No, in questo caso non saranno affatto un esempio negativo per nessuno, e via dicendo, finché si esauriscono tutte le ragioni che erano già state previste dal modo in cui è stato descritto il caso. E a quel punto si vedono alcuni soggetti in questi filmati, insomma, che riprendono l'esperimento, che sono molto irritati, anche molto arrabbiati, e urlano: no, non me ne importa niente se queste ragioni non funzionano, comunque questa cosa non si fa, punto e basta. Ecco, questo è un modo, direi, alternativo rispetto a quello di Hauser di spiegare quali sono le ragioni profonde che ci spingono a ragionare moralmente, ed è qualche cosa che dovrebbe anche preoccuparci, nel senso che mostra molto chiaramente che noi siamo animali molto meno razionali di quanto pensiamo, cioè costruiamo delle interessanti, spesso anche molto efficaci teorie morali, ma poi questo elemento così viscerale, così istintivo, e legato soprattutto al disgusto riguardo soprattutto a certi tabù ben identificabili, come per esempio l'incesto, fanno sì che sia sempre molto difficile far valere le ragioni astratte di un principio così valido, peraltro, come quello, e che peraltro i sistemi giuridici moderni tendono ad accettare in maniera piena, cioè quello del non fare danno ad altri come appunto principio morale di base.

ci sono, naturalmente questo elemento ci può anche far riflettere su altre interessanti questioni e comunque anche sul fatto che questo essere moralmente buoni o istintivamente buoni può crearci forse qualche problema. C'è un pensatore inglese soprattutto, Roger Scruton, che forse può essere interessante evocare qui, perché quando si pensa alle situazioni in cui è giusto e importante ragionare in termini morali, cioè in termini di biasimo o di lode, si finisce molto spesso, in particolare negli ultimi anni, per implicare una questione che riguarda il pluralismo morale, cioè il fatto che se certe cose, magari anche che non piacciono ad altre persone, siano lecite oppure no. Io, per passare ad una cosa un po' più scherzosa, cioè, quindi noi abbiamo di fronte sostanzialmente due posizioni morali, quelli dei monisti etici, cioè quelli che pensano che esista una morale unica, che non sia possibile avere una pluralità di visioni ugualmente legittime, insomma, di ciò che è bene e di ciò che è giusto, soprattutto di ciò che è bene, perché poi in realtà le teorie della giustizia riguardano proprio il modo in cui si tengono insieme, almeno per come sono state concepite nell'ultima seconda metà del Novecento. E ci sono invece altre posizioni che ritengono che ciò che peraltro è ritenuto giusto dalle stesse costituzioni liberal-democratiche, che le visioni morali e religiose siano, ed è legittimo che siano, più di una e che debbano convivere pacificamente. Vi leggo un piccolo divertissement che viene da un grande filosofo, anzi un grande umorista, ma che ha il nome di un filosofo, cioè Marx, Groucho Marx, lo avrete capito, che tutto sommato fa vedere bene qual è la struttura logica di questa contrapposizione. Lo fa indirettamente, ma sembra quasi che invece ci avesse pensato. Vi leggo questa paginetta, che appunto è un esercizio di filosofia minima, è un nano, come direbbe Eco. Gli esseri umani si possono dividere in due categorie, i monisti e i pluralisti, coloro che sono fermamente convinti che esista una sola verità, una sola morale, e coloro che invece ritengono che ve ne sia più di una e che esse possano convivere tra loro. Un genio filosofico come Marx, non Karl, però bensì Groucho, ha definito una volta per tutte la struttura logica del loro eterno dissenso. In una delle trasmissioni radiofoniche che egli dedicò da esperto ai letti, ha raccontato di come certa gente, qui inizia la citazione, certa gente nutra un affetto straordinario per il proprio letto e di come si infuri quando vi trova degli sconosciuti. Ho sentito, diavolo, ci sono passato, di sconosciuti che sono saltati dalla finestra del terzo piano dopo essere stati scoperti nel letto preferito di qualcuno, così dice Groucho Marx. Ma coloro che hanno un letto preferito, i monolettici, li chiama Groucho, dovrebbero tenere a mente che vi sono altre persone che, altrettanto onestamente e sinceramente, preferiscono cambiare spesso letto. E si tratta dei polilettici, i quali non dovrebbero essere esposti, dice Marx, al pericolo e all'umiliazione di saltare fuori da qualunque finestra che si trovi più in alto del secondo piano. E comunque bisognerebbe dar loro almeno un vantaggio di 2 minuti, altrimenti non è sportivo. Infatti, quando il monolettico trova il polilettico e magari un membro della famiglia nel proprio letto preferito, lancia un urlo e non lascia vie di scampo. Il polilettico, a parte la finestra, non sa dove girarsi e a nulla gli varrebbe porsi sullo stesso terreno del monolettico, affermando: Signore, da amante del letto come lei, voglio fare le mie congratulazioni per la morbidezza del suo materasso e l'elasticità delle sue molle. Perché chiaramente il monolettico in quel momento non sarebbe particolarmente sensibile a queste forme di adulazione. Ecco, vedete come comunque anche dal punto

di vista prettamente umoristico, in realtà la struttura che viene colta è proprio quella del dissidio tra chi ritiene che, naturalmente qui l'elemento comico nasce dal fatto che le due cose si scontrano veramente, cioè appunto il monolettico viene, come dire, violata la propria visione del mondo in una maniera molto concreta e molto pratica. In realtà però è come se coloro che sostengono una morale unica facessero la stessa cosa di questo signore, nel caso di Groucho Marx ha anche delle buone ragioni per ritenersi offeso, ma ci sono sempre delle buone ragioni per ritenersi feriti, offesi dal comportamento di altri che hanno visioni diverse o che hanno addirittura appunto magari più visioni, che magari hanno legittimamente visioni diverse a seconda dei temi o dei momenti della loro vita o della loro giornata, persino della loro giornata. Noi sappiamo che viviamo in società dove è molto difficile definire le identità, questo ce lo ha spiegato molto bene per esempio un filosofo come Amartya Sen, filosofo economista, che proprio nel bel mezzo del cosiddetto conflitto di civiltà descritto da Huntington ci ha fatto capire con un bel libro appunto sull'identità che le nostre identità non possono essere tradotte, riassunte solo in una sfera, mettiamo quella religiosa come appunto Huntington tende a fare, no? Per cui saremmo il mondo cristianizzato contro il mondo musulmano, ma che tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro appartenenza religiosa, hanno anche, soprattutto nella modernità, hanno tante altre appartenenze che confliggono anche con quella e non si definiscono sicuramente in una maniera così monolitica, né rispetto alla religione, né rispetto a certi valori di fondo, né rispetto alla politica, e possono anche cambiare idea, appunto la razionalità critica, la riflessione, in fondo la filosofia stessa che si nutre di tutto questo, la filosofia che noi facciamo nelle nostre vite senza magari neanche rendercene conto, ci spinge appunto a riflettere, a cambiare idea, a cambiare anche appartenenza. Eppure esistono dei noccioli duri nelle società che sono appunto un po' come i monolettici, anche quando non si tratta di questioni di letto, appunto, ma questioni invece diverse. Ora, è proprio Roger Scruton che ci dà l'occasione per capire bene come funziona questo modo di ragionare di chi non è pluralista e ritiene che sia proprio sbagliato esserlo, cioè nel senso che esiste solo un modo e che la società non può che fondarsi su una morale che deve essere una morale unica. E Roger Scruton lo fa proprio, esprime la sua posizione proprio parlando di John Stuart Mill. Quindi è interessante vedere due filosofi, uno molto liberale come John Stuart Mill, quindi colui che peraltro ha inventato, definito in maniera chiara quel principio secondo cui c'è libertà, siamo liberi, molto liberi direi nelle nostre società, a patto di lasciare liberi anche gli altri, quindi di non procurare danni ad altri, e Roger Scruton che è in fondo il filosofo più conservatore e più intelligentemente conservatore dei nostri tempi. Allora, poiché queste mie lezioni vogliono essere un modo semplicemente per aprire dei problemi, problematizzare, evitando insomma di arrivare per forza ad una conclusione, anche se non nasconderò qual è la mia idea su queste cose, vorrei concludere appunto con questo modo che ha Roger Scruton di commemorare il centenario di John Stuart Mill. Roger Scruton è uno dei filosofi conservatori inglesi tra i più acuti. In occasione del bicentenario della nascita di John Stuart Mill ha scritto un ritratto descrivendolo come un utilitarista che divenne liberale ma che non capì mai i limiti della ragione. Ecco, questa insistenza sui limiti della ragione è abbastanza tipica del pensiero conservatore, non a caso, il che in qualche modo ci può rimandare a quegli esperimenti di Haydn dove appunto

che non è la parte razionale, che a noi magari sembra, a noi sembra appunto un problema, per invece chi ha un atteggiamento conservatore, quello è proprio la fonte più importante, no? È proprio, non, la ragione ha dei limiti ed è bene che abbia quei limiti. In realtà Scruton critica anche il nucleo più autenticamente liberale della dottrina di Mill, e cioè il principio secondo cui la libertà individuale può essere limitata solo quando arreca danno ad altri. D'accordo, scrive Scruton, ma come posso provare che l'azione di qualcuno non danneggia qualcun altro? Che per esempio altre persone non siano danneggiate dalla mia critica pubblica delle loro credenze religiose, credenze da cui dipende la loro tranquillità mentale e la stabilità emotiva. Come posso provare che il sesso tra due adulti consenzienti lasci tutti gli altri indifferenti dal momento che il senso della vita sembra poggiare su norme sessuali condivise? Quindi vedete, c'è l'atteggiamento conservatore che poi diventa, appunto, questi sono solo degli esempi, appunto, il fatto che due adulti consenzienti che fanno sesso tra di loro, comunque magari appunto al di fuori del matrimonio, può essere una cosa che dà fastidio, però qual è il danno ad altri? E lui dice sì, c'è un danno, perché? Perché c'è qualcun altro che non condivide questa idea, questo è il punto. Allora, domande queste che hanno un senso per noi come lo avevano per John Stuart Mill, concludeva Scruton in questa sua commemorazione, che sembra però Scruton dimenticare una cosa importante, che proprio l'autore di On Liberty, sulla libertà, cioè John Stuart Mill, sapeva dare anche delle risposte. Certo, a lui stesso si poneva quelle domande. Come facciamo a dire che è un danno? Molti considerano lesiva dei propri interessi, scriveva Mill, qualsiasi condotta che loro dispiaccia, e se ne risentono come di un oltraggio ai loro sentimenti. Simili a quel bigotto che, accusato di disprezzare i sentimenti religiosi degli altri, ha ribattuto che sono loro a disprezzare i suoi, persistendo nel loro abominevole culto o credo. Ma non sono, aggiunge Mill, questa è la sua vera argomentazione, non sono sullo stesso piano ciò che uno pensa della propria opinione e ciò che ne pensa un altro che la considera un'offesa. Come non lo sono il desiderio di un ladro di rubare una borsa e il desiderio del legittimo proprietario di tenersela. E i gusti di un individuo sono una sua questione personale quanto la sua opinione o la sua borsa. Insomma, questi monisti, secondo John Stuart Mill, sono dei ladri, cioè sono la stessa stregua di ladri, cioè ladri di opinioni, alla stessa stregua dei ladri di borse. Ma tutto questo, e chiudiamo come ci piace, magari con una risata, ci ricorda anche molto da vicino un famoso sketch che in Italia è famoso perché è stato eseguito molte volte da Ugo Tognazzi, e ci ricorda di un episodio di una vecchina che a un certo punto chiama la polizia e dice: io non ne posso più, sono assolutamente scandalizzata, c'è un signore che nella finestra di fronte alla mia fa ginnastica completamente nudo e io non posso sopportare la vista di questo signore. Arriva la polizia, controlla, guarda, dice: ma guardi signora, mi spiace, a me sembra tutto a posto, non vedo quale sia il problema. C'è questo signore che fa semplicemente: io vedo soltanto che è a torso nudo e non vedo quale sia il problema. E la vecchina dice: sì, ma lei provi ad arrampicarsi sull'armadio e vedrà che non è affatto così. Ecco, insomma, suggerirei che forse a volte gli atteggiamenti, se vogliamo dare retta a John Stuart Mill, di chi appunto critica i comportamenti degli altri, sono un po' come quelli della vecchina che va a cercare il modo per potersi mettere nella condizione di criticare e di biasimare il comportamento altrui. Con questo concludo questa sequenza di ragionamenti, non certo conclusiva né esaustiva, che riguardano la filosofia morale.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it's so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'immagine che vedete nella prima slide vuole metaforicamente rappresentare una neurodivergente, una diciamo autistica, che grazie all'intervento anche della tecnologia esce dalla sua prigione e si avventura in un mondo con maggiore certezza, mettiamola così, di colore, di emozione. Allora, due cenni a livello di inquadramento teorico. Il profilo emotivo dei neurodivergenti, sarà ovviamente molto rapido, degli autistici, presenta tre connotati: un'elevata lessitimia, un pensiero operatorio orientato all'esterno, pratico, diciamo rigido, e una capacità di monitoraggio piuttosto limitata, altrui e dell'altra persona. Questo ovviamente presenta, crea delle condizioni complesse e predispone a un sovraccarico, diciamo, emotivo, a fenomeni di burnout, che sono una sfida per la psicoterapia sul fronte della psicoeducazione affettiva. La mia proposta, che vuole essere in questo senso, usando la tecnologia, diciamo, innovativa, questa forse la novità, è stata l'ideazione, lo sviluppo di un training basato proprio sull'intelligenza generativa e le reti neurali. Nella fattispecie dal Midjourney. Due indicazioni sul design della ricerca. Allora, l'obiettivo è stato quindi valutare l'efficacia di questo strumento tecnologico come catalizzatore nel supporto alla psicoeducazione emotiva, anche terapeutico, direi io, agli adolescenti che sono affetti da autismo. E l'ipotesi che ha appunto da guida, che è stata guida per me, è la seguente: questo strumento tecnologico ha il potenziale di arricchire l'esperienza psicoeducativa e terapeutica, coinvolgendo, stimolando la partecipazione, offrendo nuove prospettive sia emotive che cognitive all'individuo che ovviamente adesso viene sottoposto. Il metodo è un case report, e quindi osservazione da un lato, attenta, atteggiamenti, comportamenti, linguaggio, l'insieme, e poi l'uso di strumenti psicodiagnostici per valutare a livello pre e post training se ci sono stati degli avanzamenti. E lì vedete quelli che sono gli strumenti che ho usato: TAS-20, IRI, DERS e RMET, che sono, diciamo, degli strumenti molto noti a tutti gli effetti. Allora, il training. 13 incontri, nella tesi ne avevo palesati meno, ma siamo andati avanti col lavoro. Un primo incontro zero, reclutamento, illustrazione del pilot, obiettivi, metodi, teoria sottostante, soprattutto sul fronte emozioni, invio di materiali per far familiarizzare questi soggetti, chiamarli pazienti non mi piace, questi soggetti con il tema del training, e poi la somministrazione dei test. Seguono poi, come vedete, una serie di incontri specificamente dedicati a emozioni specifiche, che non leggo per questioni di tempo, e concludiamo gli ultimi due step con il retest, come dicevo, e poi ovviamente un momento di restituzione e di confronto. Gli incontri sulle emozioni individualmente considerati hanno tutti avuto la stessa struttura, che qui schematizzo. La GenAI ci è servita utilizzando un racconto redatto, un episodio sull'emozione trattata dal soggetto, per produrre delle immagini evocative, coinvolgenti, che lo descrivessero. Quindi il primo momento è stato quello di selezionare con il soggetto le immagini, presentate 5, di solito selezionate 2, un'immersione, diciamo, emotiva e anche nella risposta corporea conseguente, l'indagine poi dell'aspetto cognitivo correlato all'emozione, a seguire la spinta all'azione, da ultimo, gli ultimi due punti, l'esplorazione di eventuali nessi associativi, soprattutto sul fronte dell'origine, diciamo così, della fonte, delle emozione, che sappiamo si può esprimere poi a più piani, su più livelli, una riflessione sull'intensità emotiva, che a sua volta si traduce, sebbene su una traccia sempre comune rispetto all'emozione, come si vive, in segnali corporei che possono anche in parte variare, e poi una sintesi conclusiva delle riflessioni. Vi presento il caso di Elisa, nome fittizio. Studentessa universitaria, ventenne, diagnosticata 6 mesi fa come autistica livello 1, precedente esperienza di psicoterapia psicanalitica, nessun trattamento farmacologico. È una ragazza

0: stata molto stimolante, che presenta un profilo emotivo in cui emerge, lei stessa ce l'ha palesato all'inizio, una disarticolazione emotiva, che i test tra l'altro rilevano sia all'inizio che alla fine. Le emozioni per lei sono sfuggenti, sono complesse da approcciare, da vivere, da gestire. E quindi la conseguenza è un sovraccarico ciclico, che noi abbiamo anche sperimentato in sessione, interiore, che si innesta su delle interazioni sociali che ci sono, complesse, che fungono da amplificatori, che generano spesso in lei stati d'ansia piuttosto che una confusione emotiva. E quindi l'invito qual è stato? Partecipa al training psicoaffettivo, che ovviamente ha utilizzato questa tecnologia, e poi valutazione del miglioramento, se c'è stato, di cui parleremo a breve. Allora, vi faccio vedere una sessione, il disgusto. Ovviamente non mi dilungo sui passi, l'obiettivo è stato esplorare tramite un suo racconto e utilizzando le immagini come slancio e supporto all'approccio che vede la parola come centro di riferimento, per favorire la comprensione ed anche uno sviluppo, diciamo una trasformazione in senso di consapevolezza emotiva. E qui vi mostro una delle immagini che abbiamo realizzato, che ho realizzato nella fattispecie io, utilizzando DALL-E, se non ricordo male. E alla fine è stato un percorso molto interessante, una sessione stimolante, perché ha permesso di accompagnarla nel comprendere che un'emozione come disgusto, che tutti proviamo, ha un suo perché, è complessa, svolge funzioni che possono essere diverse rispetto ad aspetti diversi che lei stessa ha manifestato durante la nostra diciamo sessione, e quindi ne è uscita arricchita, più consapevole e forse con qualche strumento in più per approcciarla e gestirla nel futuro che verrà. Per quanto riguarda la valutazione, mi rifaccio adesso ovviamente alla fase psicodiagnostica, velocemente, allora TAS 20, voi vedete un miglioramento, passiamo da una tendenza al miglioramento, da 45 a 51, non va confuso il fatto che il fattore 1, la difficoltà di identificare i sentimenti, possa palesare un peggioramento della lessettimia, perché la letteratura in questo ci aiuta e ci ricorda che a tutti gli effetti in realtà quello che vediamo è un suo risveglio, un miglioramento, diciamo, della sua capacità di autoriflessione, come se fosse più consapevole in qualche modo del suo percorso. IRI, che ci parla di empatia, anch'esso ha una tendenza al miglioramento, vedete il punteggio globale, e vediamo che migliora la capacità di adottare perspective taking, delle prospettive alternative, e cala, sebbene leggermente, la proiezione fantastica, fantasy, che noi sappiamo è una strategia o può essere intesa come una strategia di avvitamento cognitivo. Poi abbiamo il DERS, anche questo presenta un miglioramento perché il punteggio globale diminuisce, questo è un buon segno, quindi c'è maggiore stabilità emotiva, lo vediamo in una mancanza di controllo che diminuisce, e anche una fiducia nella capacità di gestione affettiva che si palesa come, diciamo, in miglioramento tendenzialmente, quindi c'è una maggiore padronanza interiore che gli strumenti ci consentono. L'RMET rimane uguale e ci parla di un'Elisa che non ha un deficit veramente importante, ma che comunque è un po' sotto la media sul fronte del riconoscimento delle emozioni e delle intenzioni altrui. Bene, quindi è in questo senso, diciamo, non c'è acutezza forse. Abbiamo ovviamente qualitativamente, vado a concludere, indagato il ruolo dell'intelligenza generativa per Elisa, coinvolgente, figo, bello vedere le immagini. Questa tecnologia è diventata una finestra per lei e ne è diventata consapevole su emozioni complesse per arrivare a capirsi meglio e a affrontare la sua vita in maniera nuova. Quindi l'intervento, l'insieme dell'indagine ci dice, sebbene pilot project, che è stato efficace con delle ricadute, diciamo, cliniche positive. Adesso stiamo allargando il campione e stiamo procedendo a redigere un manuale e a produrre degli articoli scientifici. Vi lascio solo con questa slide e veramente ho concluso. Vi ringrazio con un'immagine che è stata prodotta utilizzando uno degli strumenti. Voilà.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.
2: Grazie.
1: Thank you.

Futuro. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

gente guardando come il contenitore ha una certa forma. Può essere anche un marco sonoro. Si è discusso, talvolta è stato ammesso, tal'altra no, se è possibile anche creare un marchio, registrare ovviamente un marchio di tipo olfattivo. C'è stato un caso in cui questo marchio è stato registrato, si trattava delle palline da golf che erano contraddistinte dall'avere l'odore, direi, dell'erba tagliata di fresco. In altri casi, invece, altri marchi diciamo, di tipo olfattivo non sono stati ammessi perché c'è un problema. Il marchio, per essere registrato, deve essere appunto registrato, scritto da qualche parte. È possibile scrivere un nome, scrivere una cifra, anche se non scrivere, disegnare una forma. Anche il sonoro può essere registrato perché c'è un modo per registrare il sonoro. Come si registra però un particolare profumo? Ecco, questa è la difficoltà. Nel caso che ho detto prima, è stato ritenuto che tutte le persone conoscono qual è l'odore dell'erba tagliata di fresco. Per altri marchi, invece, olfattivi, è stato escluso proprio perché non c'era un modo di registrarlo. Di fabbrica o di commercio? Il marchio può essere un marchio di fabbrica, cioè contraddistingue i prodotti che escono da una certa fabbrica, dal produttore, o possono essere di commercio, cioè marchi che vengono messi su prodotti nel momento della vendita, perché ci sono dei produttori che non hanno interesse, perché non hanno un marchio noto, a distinguersi. Allora preferiscono che sul prodotto venga messo il marchio del venditore di quel prodotto. Generale o speciale? Il marchio può essere generale quando contraddistingue tutti i prodotti o i servizi di una certa impresa, e speciale quando invece contraddistingue un solo prodotto. Pensate, nel caso automobilistiche, Fiat, Ford e così via, sono marchi generali. Però poi ciascuna autovettura ha un suo marchio. Pensate ai nomi delle singole autovetture, quello è un marchio e quindi distingue un singolo prodotto. Marche collettive, articolo 11 del codice della proprietà industriale. Ho parlato finora di marchi che venivano scelti e registrati dall'impresa produttrice di beni o di servizi. Ma i marchi possono essere registrati anche da associazioni, da enti, per contraddistinguere i prodotti o i servizi dei propri associati o di coloro che aderiscono a quel marchio. Made in Italy. È una cosa molto importante. Ci sono tanti prodotti che vengono apprezzati perché provengono dall'Italia, ritenendosi che in Italia ci siano, diciamo, capacità di produrre dei beni di elevato gusto, di elevata qualità e così via. Ecco, il Made in Italy contraddistingue questi beni e anche questo è un marchio che non può essere cancellato e che va tutelato dalle contraffazioni. Registrazione, diritti dalla registrazione. I marchi devono essere registrati e vengono registrati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il diritto all'esclusiva del marchio, nel senso che ora tra poco vedremo quali sono i diritti esclusivi, nascono dalla registrazione. Per questo è molto importante che il marchio venga registrato il più presto possibile. Durata 10 anni rinnovabile. I diritti nascenti dal marchio hanno una durata di 10 anni, ma sono rinnovabili, rinnovabili senza nessun limite, per cui ci sono marchi che durano anche, sono attualmente utilizzati anche più di 100 anni. Scadenza per un uso, 5 anni. Attenzione, il marchio viene protetto, il titolare ha il diritto all'esclusiva, purché questo marchio venga utilizzato. Può esserci anche un breve periodo in cui non venga utilizzato, ma se il non utilizzo dura oltre 5 anni, si perde il diritto all'esclusiva del marchio. Marchio di fatto preuso. Il marchio di fatto, vi ho detto che è importante registrare il marchio per avere l'esclusiva, però una tutela, sia pure inferiore, cioè anche per il marchio non registrato. In che senso? Colui che ha utilizzato il marchio, ovviamente effettivamente, ha diritto a continuare a utilizzare il marchio, senza impedire però che un'altra persona registri il marchio a suo nome. Quindi c'è un diritto al preuso, ma non c'è un diritto di impedire che altri registrino quel marchio.

Articolo 20 del codice della proprietà industriale, divieto di usare segni identici per prodotti o servizi identici o affini. Articolo 20, lettera A del codice della proprietà industriale. Attenzione, qua vediamo i livelli di tutela del marchio. Sono tre livelli. Questo è il primo livello, nella lettera A dell'articolo 20. C'è il divieto di usare segni identici per prodotti identici o affini. Ecco, questo è un livello assoluto, non c'è bisogno che si crei confusione, si ha diritto ad impedire che qualsiasi altro soggetto, qualsiasi altra impresa utilizzi quel marchio. Identici o simili per prodotto o servizi identici affini se c'è il rischio di confusione, è l'articolo 20, lettera B, il secondo livello di protezione. È un livello che copre anche i segni identici o simili. Anche se il segno è simile, non soltanto identico, si può impedire che siano utilizzati per prodotti o servizi identici affini, però non sempre, ma soltanto se c'è il rischio di confusione. Marchio che gode di rinomanza, lettera C dell'articolo 20 del codice della proprietà industriale. Qua arriviamo al terzo livello. I primi due livelli ce l'hanno tutti i marchi, qualsiasi marchi, importanti o non importanti. Sono protetti in quel modo con la tutela del livello A e la tutela del livello B. Ci sono dei marchi che invece godono di rinomanza, sono i marchi famosi. Questi marchi godono in quest'altro livello di tutela. Divieto di usare segni identici o simili per prodotti anche non affini se si trae in debito vantaggio dalla rinomanza del marchio. E il terzo livello, un livello di protezione che raggiungono soltanto i marchi di rinomanza. In passato, qualche decennio fa, si richiedeva che fosse di alta rinomanza, basta che siano rinomati, cioè famosi. In questo caso si ha diritto di impedire l'uso del marchio non soltanto con livelli A e B per prodotti identici o simili, ma anche l'uso del marchio per prodotti o servizi, che è la stessa cosa, anche non affini, a condizione che si trae in debito vantaggio dalla rinomanza del marchio. Faccio un esempio. Anni fa è stato messo in commercio dei bagnoschiuma che avevano lo stesso marchio di uno champagne, un noto champagne, non facciamo i nomi, ma potete immaginare, anzi, sono più preciso. I bagnoschiuma avevano nomi diversi, principali champagne prodotti in Francia. Naturalmente non c'era possibilità di confusione, nel senso che nessuno userebbe uno champagne per farsi il bagno e viceversa. Però, quindi i prodotti erano assolutamente diversi. Però c'era un fatto. C'era il fatto che si voleva sfruttare la rinomanza del marchio abbinato ad una circostanza, che entrambe le cose, sia lo champagne che il bagnoschiuma, hanno le bollicine. Una sono di sapone, l'altra invece sono le bollicine dello champagne. È stato inibito l'uso perché c'era la contraffazione di un marchio rinomato che viene tutelato anche al di là dei prodotti affini. Denuncia di origine protetta, DOP, tutela la provenienza di alimenti con caratteristiche dipendenti dal territorio in cui sono prodotti. Anche questo è un segno distintivo, un segno distintivo abbastanza recente. Si vuole tutelare la provenienza di certi prodotti, soprattutto alimentari, che hanno delle caratteristiche per il fatto di provenire da certi territori. Quindi una protezione, se vogliamo, territoriale, tant'è vero che in Francia, parlando della protezione del vino, parlano di terroir, di territorio, cioè che il vino contiene il territorio. Area geografica delimitata. Questa tutela è riconosciuta quando le caratteristiche di quel bene sono legate ad un'area geografica limitata, disciplinare da rispettare. Non basta. È possibile apporre la denominazione di origine protetta quando il bene non soltanto proviene da quelle zone, ma segue anche le regole disciplinari, cioè le regole che in sede di istituzione della denominazione di origine protetta, pensate ai vini, ma ci sono tanti altri prodotti che hanno questo marchio, devono identificare quel bene. Il parmigiano deve essere fatto in un certo modo per potersi chiamare parmigiano, non soltanto deve provenire da certe zone, ma essere fatto in modo come previsto nel disciplinare che contiene le modalità di lavorazione di quel prodotto.

condotta. Spunti di riflessione. Che cosa è l'esclusiva del marchio? Sfruttamento del marchio. Il marchio va detto che è diventato un bene, si può sfruttarlo come qualsiasi bene dell'impresa. Atti dispositivi del marchio, cessione anche senza trasferimento all'azienda. Vi ho detto prima che il marchio diciamo, è acquistato un valore autonomo e questo lo si capisce considerando che mentre la ditta può essere trasferita soltanto insieme all'azienda, il marchio invece può essere trasferito anche separatamente dall'azienda, purché non derivi inganno per i terzi. Il trasferimento del marchio senza il trasferimento dell'azienda deve assicurare che i terzi non siano ingannati. Certo, l'azienda sarà diversa, quella che produce quel bene, ma deve rispettare le caratteristiche che individuavano il bene a cui era stato apposto quel marchio. Licenza di uso per tutti o parte dei prodotti, esclusiva, non esclusiva, anche più licenziatari. Lo sfruttamento del marchio avviene in vari modi, uno con la cessione del marchio, l'altro con la licenza di uso. Questa licenza d'uso consente a chi ottiene la licenza di produrre quei beni, tutti i beni su cui quel marchio era stato apposto, una parte dei beni. Può essere una licenza esclusiva, nel senso che il licenziante non si riserva la facoltà il diritto di poter produrre anch'esso quel bene con quel marchio, oppure può essere non esclusiva, in questo caso possono essere anzi anche più licenziatari che sfruttano quel marchio. Vari tipi di contratti tipizzati: licensing, franchising, sponsorizzazione, merchandising. Vedremo alcuni di questi meglio in che cosa consistono. Il franchising, ne ho già accennato, la legge 129 del 2004 prevede che ci sia una parte, l'affiliante franchisor, l'affiliato franchisee, in licenza per marchi e altri diritti. Il rapporto di franchising è un rapporto con cui l'affiliante affilia a sé dei franchisee e questi possono utilizzare i marchi e altri diritti, ma in particolare il know-how, cioè le capacità e le conoscenze che servono per produrre quel bene e le stesse caratteristiche. Merchandising, marchio che gode di rinomanza, ne ho già parlato, il marchio che gode di rinomanza, una licenza parziale per settori merceologici diversi. Il titolare di un marchio di alta rinomanza, diciamo, non è necessario che sia alta rinomanza, può licenziare, cioè consentire ad altri di produrre beni diversi. Pensate, che ne so, la casa automobilistica Ferrari consente che si producano orologi col marchio Ferrari. Sono prodotti assolutamente diversi, è possibile che gli dia la licenza, questo è il merchandising. Controllo il licenziante, il licenziante però deve controllare che quel prodotto abbia le caratteristiche analoghe, anche se diverso, alla qualità del marchio del licenziante. Spunti di riflessione. Perché il licenziante deve fare controlli sul licenziatario? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'impresa deve distinguersi? Che cosa è il cyber squatting? Che cosa è l'esclusiva del marchio? Perché il licenziante deve fare controllo sul licenziatario? Vi ringrazio per l'attenzione e troverete altri materiali per approfondire i temi trattati sul sito dell'università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'argomento che presento in questa discussione ha a che vedere non solo con il mio percorso di studio di questi ultimi 2 anni, ma anche con la mia esperienza personale. Il bilinguismo e l'essere una famiglia migrante fa parte della mia personale esperienza, perché insieme alla mia famiglia ci siamo trasferiti e siamo rimasti all'estero per 6 anni. E quindi alcuni aspetti di questo lavoro hanno riguardato la mia esperienza personale. Il tema del bilinguismo suscita numerose discussioni ancora oggi, sono state date al bilinguismo numerose definizioni, fino ad arrivare a definirlo un fenomeno in costante evoluzione, un fenomeno dinamico che si adatta alle situazioni, agli scopi e soprattutto agli interlocutori presenti. Proprio per inquadrare un po' questo tema complesso, sono state attribuite al bilinguismo alcune tipologie in base all'età di acquisizione, al livello di sviluppo linguistico e alla competenza linguistica presente nelle determinate lingue. Una cosa da sottolineare è che ancora adesso vengono per assurdo, secondo me, sottolineati molto gli svantaggi rispetto invece ai numerosi vantaggi dell'essere bilingue. Il bilinguismo, come nel nostro caso, ha a che fare con una storia spesso di migrazione, di una famiglia migrante che si trova a dover affrontare l'apprendimento di una nuova lingua in un nuovo paese. E questo mette in gioco 2 dimensioni principalmente: una dimensione identitaria legata agli aspetti culturali, quindi la voglia di conoscere la nuova cultura ma la paura di perdere la propria, gli aspetti relazionali che riguardano principalmente la voglia di entrare in relazione con gli altri, quindi l'apprendimento della lingua diventa importante per questo motivo, e un bilanciamento tra aspetti individuali e aspetti sociali, tra i vecchi e i nuovi valori. La dimensione linguistica invece riguarda prettamente la conoscenza di un nuovo tipo di educazione, di formazione. Spesso ci sono interventi di sostegno per bambini bilingue che riguardano non solo l'apprendimento della lingua, ma soprattutto l'integrazione culturale. Proprio per queste 2 basi hanno portato all'introduzione e agli obiettivi della mia ricerca, comprendere cioè quali sono le variabili presenti nel contesto familiare che possono giocare un ruolo nello sviluppo linguistico in bambini bilingue. E l'altro mio obiettivo è quello di far conoscere il bilinguismo. Nel mio lavoro quotidiano, in campo educativo e formativo, mi rendo conto di quante persone che lavorano soprattutto in ambito scolastico e che hanno classi di bambini per il 90% bilingue, Non conoscono né il tema né sono pronti ad affrontare quotidianamente il lavoro con questi bambini. La ricerca è stata condotta su 13 bambini aderenti al progetto Integra, un progetto di identificazione e intervento in bambini con a rischio di disturbi del linguaggio e del neurosviluppo, figli di migranti. Per il mio progetto ho preso in considerazione il primo vocabolario del bambino per la ricerca sui dati e le biografie linguistiche compilate dalle famiglie. Sono state prese in considerazione le caratteristiche socioculturali, sociodemografiche del campione, i fattori di rischio e gli input linguistici. Queste sono alcune delle caratteristiche del campione. Volevo sottolineare, come mi ha anche detto la professoressa Capirci, le preoccupazioni rispetto alle abilità comunicative. Nelle biografie linguistiche le preoccupazioni riguardavano principalmente gli svantaggi che il bilinguismo poteva portare e la paura che i bambini non riuscissero a integrarsi, e quindi la preoccupazione che non imparassero l'italiano. Come potete vedere, sia l'esposizione alle lingue che il vocabolario è prevalentemente in italiano. Nell'analisi dei dati ho ritrovato alcune correlazioni tra la percentuale della parlata in italiano nel contesto familiare e il numero di vocaboli. A un aumento della percentuale della parlata in italiano corrisponde a un aumento del numero di vocaboli in italiano. Invariato rimaneva il numero di vocaboli in lingua straniera. Un altro dato che ho potuto analizzare era il livello di competenza dei genitori rispetto all'italiano. Ad un livello molto bene di italiano corrispondeva un numero più elevato di vocaboli in italiano. E un dato invece che riguardava il

0: 77% dei bambini del campione frequentavano il nido, quindi un contesto linguistico prettamente italiano. In questo caso si poteva vedere come il vocabolario in italiano dei non frequentanti il nido è nettamente inferiore rispetto ai bambini frequentanti. Nonostante la numerosità del campione osservato non vi abbia permesso di trarre conclusioni statistiche, si intuisce l'importanza di alcune variabili del contesto familiare per lo sviluppo linguistico. Sulla base dei dati disponibili, come ho detto, l'esposizione alla lingua italiana e la competenza in italiano di entrambi i genitori ha maggior impatto sul vocabolario italiano dei bambini. Le proposte rispetto a questo lavoro riguardano affiancare agli strumenti di valutazione un'osservazione diretta del contesto familiare. Un'altra cosa è un aiuto di un mediatore linguistico, non solo da un punto di vista linguistico, quindi nel comprendere quello che viene chiesto, ma come sostegno culturale alle famiglie, perché questo manca tantissimo. E per quello che dicevo prima, il discorso legato alla conoscenza di colleghe ed ex colleghe che lavorano in ambito scolastico, mi rendo conto di come sia importante non solo coinvolgere le famiglie nella conoscenza e nelle tematiche legate al bilinguismo, ma anche formare dei professionisti e del personale dei servizi educativi proprio su questo tema, perché mi sono resa conto, raccontando la mia esperienza, di quanto in Italia il bilinguismo ormai sia una realtà presente ma venga veramente poco considerato. Grazie.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologia.
2: Grazie.
1: Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Oggi ci occupiamo dei sistemi complessi e dei sistemi complicati. Noi abbiamo praticamente due tipi di sistemi. Abbiamo dei processi che richiedono regole per funzionare e dei processi che creano regole mentre operano. Questa distinzione è importante perché se pensiamo a un computer, noi abbiamo diversi pezzi che lo compongono e questi diversi pezzi vanno montati insieme in un certo modo specifico e soltanto se vengono montati correttamente rispetto alle indicazioni di un presunto manuale, il computer funzionerà. Ovviamente questo significa che il computer funzionerà seguendo delle regole che sono state progettate fin dall'inizio. Il problema è che

Come già abbiamo visto, non tutti i sistemi e i processi funzionano in questo modo. Esistono dei sistemi che invece creano regole mentre funzionano. E adesso tenteremo di approfondire questa divergenza. Il secondo argomento riguarderà alcune caratteristiche, una in specifico, che caratterizzano i sistemi complessi. Quindi, processi che richiedono regole per funzionare e processi che creano regole mentre funzionano. Sistemi complessi e sistemi complicati, quindi. Allora, osserviamo l'immagine in alto a sinistra e vediamo un cuore e un bambino con una palla, che rappresenta un sistema complesso. Noi sappiamo che, grosso modo, un soggetto umano è formato da 30-40.000 geni, più o meno. Dalla parte opposta vediamo un aeroplano, in questa immagine vediamo anche un Jumbo 747, che purtroppo non sono più in produzione, però è un esempio di sistema complicato, cioè che ha moltissime componenti, 200.000 e forse molte di più, che vanno aggregate, combinate in un certo specifico modo, stabilito da un manuale di progettazione, e soltanto se messo in quel modo il sistema funziona, cioè l'aereo funziona. Questo è un esempio di sistema complicato. Vediamo, un sistema complesso è un sistema che adatta se stesso all'ambiente nel tempo e allo stesso tempo adatta l'ambiente ai suoi obiettivi. In un sistema complesso il tempo non è rumore, ma un parametro evolutivo. Tentiamo di capire a fondo questa frase. Si riferisce a un concetto che un sistema complesso è un sistema che è strutturalmente squilibrato, cioè cerca di adattarsi continuamente all'ambiente nel quale è immerso. Ma non solo cerca di adattarsi continuamente, ma cerca anche di modificare l'ambiente nel quale è immerso rispetto a degli obiettivi interni che si è posto. Questo significa che questo sistema, per esistere, cambia, si adatta e adatta l'ambiente ai suoi obiettivi e quindi è un sistema che dinamicamente, mentre opera, crea regole e nuove regole con le quali comincia a funzionare. Sotto questo profilo, un sistema complesso, come un essere umano, ma anche un animale, è un sistema che cresce nel tempo. Questa distinzione è importante e ci ritorneremo. Un sistema complesso nel tempo aumenta il suo ordine, la sua complessità. Quindi, se pensiamo a un aeroplano, o in maniera molto più elementare a un motorino, per esempio, che è fatto di tanti piccoli pezzi, questi pezzi, una volta messi insieme, quando sono abbastanza nuovi, permettono al motorino di funzionare in maniera, diciamo, ottima. Però dopo un po' che lo usiamo, il motorino comincia a degradare il suo funzionamento, cioè praticamente quei pezzi cominciano ad accumulare rumore e quindi diciamo normalmente che il suo livello di entropia, cioè di disordine interno, aumenta. Per cui il tempo funziona come un fattore che fa degradare il sistema complicato. Più un sistema complicato funziona, meno funziona bene. Abbiamo il contrario nei sistemi complessi come gli esseri viventi. È un esempio esemplare proprio, potremmo dire. Un sistema complesso è un sistema che invece più funziona, più aumenta la sua complessità e quindi crea regole nuove con le quali funziona. Immaginate, si parte in un essere vivente da una cellula, dopo un istante le cellule sono due, dopo un altro istante le cellule diventano quattro, poi otto, eccetera. Per cui la complessità di questo sistema cresce nel tempo. Potremmo dire che il tempo per i sistemi complessi non è fonte di rumore, ma è un parametro evolutivo.
cioè un parametro che gli consente di evolversi, magari aumentando la entropia nell'ambiente. Andiamo a fondo sui sistemi complicati come il nostro aeroplano di riferimento. Un sistema complicato è costruito secondo specifiche regole e secondo una logica che va dall'alto verso il basso. Cioè io devo avere, prima di assemblare le sue componenti, delle regole con le quali assemblarle. Il pezzo A va in quella posizione, il pezzo B va connesso al pezzo A e in altra posizione, eccetera, eccetera. Le regole quindi sono stabilite prima che io aggrego i pezzi per costruirlo. E quindi sono delle regole dall'alto che vengono calate nel progetto specifico di realizzazione di quell'aeroplano. Un sistema complesso, come questo bambino che vediamo, è invece costruito dal basso verso l'alto. Cioè, dinamicamente, crea le regole facendo interagire i suoi componenti all'interno di se stesso e con l'ambiente. Torniamo al sistema complicato. Un sistema complicato è un sistema composto da molti elementi atomici. I pezzi del motorino, i pezzi dell'aereo, i pezzi elementari per fare un computer, che quando vengono messi insieme in accordo a delle specifiche regole, permettono al sistema di funzionare. Un sistema complicato segue sempre le stesse regole per operare, cioè quelle progettate dall'inizio. Le cose sono diverse per un sistema complesso, anche qui. Un sistema complesso è un sistema i cui elementi non possono essere estratti dal sistema stesso senza che perdano la loro identità e la loro funzione. Un sistema complesso genera nuove regole mentre opera. Proviamo a vedere questa cosa più da vicino. Se in un organismo umano, come un soggetto umano, noi abbiamo diversi organi che riconosciamo, per esempio il fegato, i rini, eccetera. Se estraiamo un rene dall'organismo e lo lasciamo da una parte, dopo un po' quel rene non sarà più un rene, cioè non potrò reinserirlo nell'organismo senza aver fatto delle operazioni molto complicate. Cioè è come se in un sistema complesso ogni elemento è quell'elemento e funziona all'interno del sistema fin quando è all'interno del sistema. Se lo tolgo, se lo estraggo e lo metto da una parte, dopo un certo tempo che dipende dall'organismo e dall'organo che ho estratto, cessa di essere quel, diventa morto. Ed è per questo che, ad esempio, i trapianti negli esseri umani, come negli animali, sono così complicati. Perché quando estraggo un rene, che è uno degli organi, diciamo, più semplici rispetto, fai conto, al cuore, io devo agire in modo tale da inserire il rene che ho estratto in un ambiente artificiale che gli fa credere ancora di essere all'interno dell'organismo che lo ospitava. E devo fare in modo che l'organismo dal quale l'ho estratto continui a credere, secondo alcune sostanze chimiche che metto, come se il rene ci fosse ancora. Ora, non è la stessa cosa se, per esempio, nel mio motorino prendo, svito quello che una volta era una candela, la tengo per un giorno fuori, la pulisco magari con della carta vetrata, poi la rimetto nel suo sito, nel motorino, e il motorino partirà perfettamente e, visto che ho pulito la candela, anche meglio. Quindi un sistema complesso è un sistema i cui elementi hanno un'identità e una funzione soltanto quando interagiscono tra loro. Nel momento in cui ne estraggo uno e lo lascio da una parte, quell'elemento cessa di essere quello che era e muore. Questo ci porta a dire che un sistema complicato è la somma delle informazioni che sono presenti in tutti i suoi elementi. Quindi, un sistema complicato è in qualche modo tautologico.
riorganizzando in maniera appropriata i suoi componenti, la quantità in

informativa del sistema non cambia. Stiamo dicendo che in un sistema complicato i singoli elementi e come essi funzionano contengono tutta l'informazione utile perché una volta aggregati in maniera appropriata il sistema funzioni. La quantità di informazione che è presente nei singoli elementi, sommata, è uguale alla quantità di informazione di tutti quegli elementi aggregati in maniera opportuna nel sistema complicato. Quindi, per questo, diciamo che è un sistema tautologico, cioè dati gli elementi, quando funziona non produce nuove informazioni. Anzi, ripeto, per più tempo funziona, meno funziona bene. Al contrario, un sistema complesso non può essere spiegato tramite la somma di funzionamento dei suoi componenti. Perciò un sistema complesso genera nuove informazioni mentre lavora. Cosa vuol dire? Vuol dire che un sistema complesso, i componenti elementari, quando ce ne sono e convenzionalmente chiamati elementari, direi, la loro interazione locale non dà molte informazioni sul comportamento globale del sistema. Cioè la somma delle interazioni locali dei suoi componenti non ci dice molto su come globalmente il sistema funziona. È come se dall'interazione locale dei singoli elementi emergesse spontaneamente quasi un comportamento che non è riferibile ai singoli componenti come operano, ma è qualcosa di diverso. Ricordo in uno degli incontri precedenti l'immagine sempre molto suggestiva dei singoli uccelli che da terra si alzano in volo in maniera apparentemente caotica, e sapete che ogni uccello ha una mappa molto limitata del mondo che lo circonda, e dopo un attimo però cominciano a formare delle geometrie complesse che dobbiamo supporre non sono spiegabili, sappiamo che è così, tramite l'analisi del comportamento dei singoli componenti, dei singoli uccelli. È un comportamento complesso che è, potremmo dire, non linearmente connesso alla somma dei singoli componenti del sistema. Allora, un sistema complicato, vedete, stiamo facendo avanti e indietro tra i due concetti per chiarirli bene. Un sistema complicato è tale perché funziona come ci si aspetta, quando i suoi elementi vengono assemblati in maniera opportuna dal punto di vista spaziale e temporale. Questo significa che se lo stesso elemento è assemblato in un modo diverso da come è prescritto dalle regole di funzionamento, il sistema non funzionerà. Approfondiamo questo concetto. Un sistema complicato è un sistema che, se un componente viene reinserito in una parte diversa da dove è stato stabilito che doveva essere, il sistema non funzionerà. Immaginiamo un motorino. Noi togliamo la candela e dopo la mettiamo in un sito diverso, che ne so, la appoggiamo sopra la testata o la avvitiamo vicino alla marmitta. Ovviamente è come se la candela non ci fosse, per cui il motorino non partirà. Cioè, in altre parole, sto dicendo che se non si seguono in maniera rigida le regole con le quali è stato progettato il sistema complicato, quel sistema non potrà funzionare, perché se gli elementi vengono posti in siti diversi da quelli progettati, il sistema non può operare. Con un sistema complesso le cose sono ancora diverse. Il sistema complesso nasce già assemblato, e se viene disassemblato, decostruito, non è ricostruibile, anche se si seguono le regole opposte a quelle tramite le quali lo si è decostruito. Mi spiego in maniera forse un po' cruenta, ma che può essere molto chiara. Se prendiamo un essere umano e ovviamente prendiamo i componenti di cui è costituito e li mettiamo da una parte, ok? Immaginiamo questa operazione

come dire, non bella, però chiara. È chiaro che se dopo mezz'ora rimettiamo quei componenti, gli organi, nel loro posto in maniera precisa, così come l'abbiamo trovati, certamente l'essere umano dal quale l'abbiamo estratti non avrà possibilità di vivere. Cioè, viene ucciso quando estraiamo i componenti. La cosa singolare è che un sistema complesso nasce già organizzato. Non è che ha bisogno che noi mettiamo i componenti di cui è fatto in un certo modo. Nasce già con i suoi componenti nella posizione corretta. E non può essere disassemblato. E se viene, come dire, decostruito come un giocattolo, lo decostruisco per poi vedere come posso rimontarlo, per vedere se ho capito come funziona, beh, questo con i sistemi complessi non è possibile. Un concetto più complicato sui sistemi complicati adesso. In un sistema complicato con n elementi, ci saranno n fattoriale possibili modi di assemblarli, quelle che chiamiamo permutazioni. Visto che n fattoriale è un numero che dipende dal numero degli elementi, cioè dal numero n, questo rende il sistema che quando il numero degli elementi cresce, il numero dei possibili modi per poterlo assemblare crescerà in maniera esponenziale. Comunque, al di fuori di queste combinazioni ce n'è solo una che funziona. Mi spiego. Abbiamo visto in un precedente incontro il problema del commesso viaggiatore. 100 città che vanno percorse e visitate almeno una volta, in modo da però trovare il percorso più rapido. Bene, se ho n città e n uguale a 100, 100 fattoriale è il numero di percorsi possibili. Anzi, per l'esattezza, è 99 fattoriale diviso 2, il numero di percorsi singolari, unici. Ognuno di questi avrà una lunghezza diversa e io devo scegliere qual è quello più corto. Ovviamente non potrò sceglierlo facendo tutte le permutazioni, ma so che di tutte queste permutazioni possibili, che è un numero che si esprime quasi con 100 cifre decimali e 100 cifre digits, è praticamente una soltanto quella che definisce il percorso più breve. In un sistema complicato c'è di solito una o al massimo due possibilità che, assemblando in quel modo i vari pezzi, il sistema funzioni bene. E in un sistema complesso non ci sono in realtà componenti atomiche, tranne che per convenzione, cioè che noi li individuiamo come tali. Ciascun elemento a sua volta è complesso ed è fatto di elementi che non sono interamente spiegabili tramite il suo funzionamento. Ad esempio, se prendiamo un componente di un organismo umano, un rene, il cuore, ma anche una giuntura come quella del ginocchio, ognuno di questi componenti in realtà è composto di altri componenti. E ognuno dei componenti base di questi componenti è a sua volta composto di altri componenti ancora. Quindi è per convenzione che noi, come dire, tentiamo di isolare dei componenti, sapendo bene che se vogliamo sostituirli, cioè estrarne uno e poi rimetterli a posto, dobbiamo seguire una serie di precauzioni che ci permettono di vedere, di far credere al sistema, in questo caso complesso, che l'elemento che estraiamo è come se non avessimo estratto, cioè riusciamo a simulare, dobbiamo tentare di simulare nel sistema che quell'elemento in qualche modo c'è ancora, e siccome il sistema è complesso e quindi anche flessibile, si adatta, anche se non siamo perfetti nella simulazione, lui per un certo tempo riesce a far finta di crederci. E ugualmente al componente che abbiamo estratto dobbiamo immergerlo in una soluzione che gli fa credere, fra virgolette, di stare ancora all'interno del suo organismo. E anche se questa simulazione numero 2 non è perfetta, siccome il sistema è complesso a sua volta, è fatto di altri sottocomponenti,

complessi, lui si adatterà per un certo tempo a far finta di crederci. Ecco, questa è una differenza ancora più fondamentale. Ancora, in un sistema complicato, gli elementi possono essere tolti dopo che il sistema ha funzionato per un certo tempo e quindi reinseriti senza che il futuro funzionamento del sistema ne risenta. Ed è quello che abbiamo detto prima. Quello che non possiamo fare con un sistema complesso, estrarre i componenti e dopo un po' rimetterli a posto come se niente fosse, possiamo farlo con un sistema complicato. Tanto è vero, ognuno di voi avrà avuto l'esperienza di dover cambiare il disco rigido del suo computer e magari ne ha giovato, perché ne ha preso uno migliore, più rapido, eccetera, più grande, quello che volete. Qui ripetiamo un concetto che è importante però sottolineare. In un sistema complesso nessun elemento può essere estratto e reinserito senza modificare il comportamento del sistema. In altre parole, se rimetto a posto, come dire, qualcosa nel sistema, per esempio, immaginiamo un'operazione apparentemente semplice, come l'inserzione di un'aggiuntura in una parte dell'osso, no? Cosa che si fa normalmente. Oppure se andiamo a inserire un sistema che apre leggermente le arterie. Ovviamente questa inserzione, fatte le precauzioni, tenute presente tutte le precauzioni che vanno adottate per fare questa operazione, che è complessa di per sé, non è come quella di cambiare la candela al motorino o di cambiare il disco rigido al computer. Nonostante questo, una volta che riusciamo a eseguire questa reinserzione, il sistema non funzionerà esattamente nello stesso modo, cioè terrà conto della modifica che noi abbiamo fatto. E adesso un concetto che abbiamo già delineato, ma che diventa importante ancora di più adesso. In un sistema complicato, il sistema più opera, no, a lungo, o rimane nel suo stato, cioè rimane fermo, un aereo che rimane nel suo hangar per un certo tempo, oppure che fa molti voli, più opera quindi, e più peggiore il suo funzionamento. E il tempo non fa altro che, il tempo di stasi o il tempo di funzionamento, non fa altro che aumentare l'entropia dell'intero sistema. Perciò, il tempo agisce sul funzionamento di un sistema complicato come un parametro di degrado. In altre parole, chiunque di noi ha un motorino, una macchina, sa benissimo che dopo un po' che la usa, deve portarla dal meccanico o dal rivenditore per fare manutenzione. Che significa fare manutenzione? In realtà significa che funzionando, il comportamento lentamente è degradato. Alcuni componenti si sono usurati, altri si sono sporcati, si è accumulato rumore, si è consumato olio e quindi gli elementi non scorrono più nello stesso modo, per cui l'entropia, cioè il disordine interno di quel sistema, è aumentato nel tempo. Portandola dal manutentore, io richiedo l'intervento esterno di un agente il quale riorganizza, riabbassa l'entropia, cambia i componenti, pulisce alcuni componenti, inserisce l'olio dove andava inserito perché si è consumato e quindi ridà ordine al sistema. Questo per i sistemi complicati è possibile, questo però ci porta a dire che in un sistema complicato più funziona o più sta fermo e più si degrada. In un sistema complesso le cose sono ancora diverse. Un sistema complesso cresce e si trasforma nel tempo. La sua entropia decresce a spese di quelle dell'ambiente nel quale è immerso. Perciò, in un sistema complesso, il tempo è un parametro che contribuisce alla sua aumento di complessità. In altre parole, l'esempio che facevamo prima delle cellule che si moltiplicano continuamente in maniera esponenziale nel tempo e quindi aumentano la complessità del sistema perché aumentano i gradi di libertà del sistema, poi ogni cellula nuova a seconda del sito che è andata a occupare, lo spazio che è andata a occupare, si specializza in un certo

certo modo o migra verso certe altre regioni. Quindi abbiamo una caratterizzazione e una percezione che il sistema ha del tempo completamente diversa. Questi sistemi complessi nel tempo hanno la loro crescita. Poi agirà anche alcune componenti con l'anzianità che sono tipiche dei sistemi complicati, cioè si degradano. Però abbiamo perlomeno due forze. La più importante nel momento in cui il sistema complesso nasce è quella della crescita e dell'aumento di complessità nel tempo. Vediamo un altro punto che distingue questi due sistemi. Un sistema complicato è costruito aggregando i suoi elementi intorno a dei centri locali di progettazione, seguendo una dinamica centripeta, cioè io aggrego verso il centro i pezzi. Un sistema complicato cresce aggiungendo elementi a quelli che sono stati già aggregati. Quindi un sistema complicato cresce tramite un input di energia esterno al sistema stesso. Se sono io, essere umano o in altri casi una macchina, che aggiunge dei pezzi e quindi l'energia è esterna al sistema, il sistema di per sé non ha energia se non quella che io gli aggiungo tramite i pezzi che aggrego in punti specifici, sempre seguendo però determinate regole che sono quelle che sono state progettate perché il sistema opera in un certo modo. Questo sembra abbastanza scontato per tutti. In realtà, i sistemi complessi funzionano in maniera molto diversa. Un sistema complesso cresce invece non aggregando pezzi verso l'esterno, ma differenziandosi internamente, espandendosi verso l'esterno, sia nello spazio che nel tempo, e seguendo una dinamica centrifuga. Quindi cresce la sua complessità nel tempo e cresce tramite un input endogeno, cioè l'energia gli viene dall'interno perché si espande verso l'esterno nel tempo e nello spazio. Quindi ha una dinamica che potremmo definire opposta a quella del sistema complicato. Il sistema complicato ha una dinamica centripeta, cioè dall'esterno verso l'interno. Il sistema complesso ha una dinamica generalmente opposta, cioè centrifuga. Dall'interno si espande verso l'esterno e questo ci fa capire che ha una energia interna che esplode verso l'esterno. Questo ci porta a dire che un sistema complicato ha uno o più stati di riposo. Immaginate un mouse, no? Il quale se viene messo in una posizione stabile rimane in quella posizione almeno che non ci siano forze esterne che lo costringano a cambiare posizione. Per cui ha un sistema complicato delle posizioni, delle situazioni nelle quali la sua energia potenziale e cinetica tende a zero o è zero. Immaginate anche un computer, quando lo spengo, tolgo la corrente, lui è in una posizione di riposo assoluto. Lo stesso un aereo. Ok, non è la stessa cosa per un sistema complesso. E qui la differenza è molto sottile e va colta. Un sistema complesso non ha mai uno stato di riposo stabile. È strutturalmente squilibrato un sistema complesso. Questo significa che la sua energia potenziale, cioè ciò che può fare, e cinetica, ciò che fa, non è mai zero. L'esempio è molto semplice in realtà. Il cuore, quando si ferma, uccide la persona. È sempre in movimento, non ha mai riposo. Il fatto che è strutturalmente squilibrato perché va da una parte e va dall'altra, oppure i polmoni, stesso discorso, la respirazione, come dire, espirano, ispirano, espirano e ispirano. Sembra che i polmoni all'interno dell'organismo non abbiano una situazione di riposo possibile, sono sempre squilibrati, quindi sempre alla ricerca di compensare il movimento precedente a quello che hanno fatto. Questo si dice per i polmoni, per il cuore, ma pensate anche al corpo umano. Una persona che rimane ferma, stesa in un letto, per

molto tempo va in decubito. È come se gli organismi complessi non potessero stare fermi, non debbano stare fermi, e per cui sono strutturalmente instabili, e quindi non esiste per loro uno stato di riposo, o meglio, lo stato di riposo in cui l'energia cinetica è potenziale zero è quando sono morti. Mi sembra una differenza da tener conto. Ancora un'altra differenza. In un sistema complicato, le singolarità sono un disturbo che è necessario che venga eliminato o smorzato. Riflettiamo un attimo su questo concetto. Adesso vedremo più in dettaglio tra poco cos'è una singolarità, però è un evento che noi potremmo dire un po' borderline, cioè un evento raro, ok? Gli eventi rari sono quelli che chiunque di voi ha fatto analisi statistica ha visto nominati come outlier, cioè borderline, fuori scala. E ovviamente gli è stato insegnato che ovviamente quegli dati fuori scala, come dire, o vanno addolciti o vanno addirittura rimossi perché disturbano l'analisi. Ugualmente, in una macchina che a un certo momento, in alcuni momenti in cui si cambia, no, si usa il cambio, e magari nel momento del cambio va fuori giri. Ecco, quel fuori giri, magari che dura pochi secondi, è un disturbo che gli ingegneri che hanno progettato la macchina, se sanno che avviene in maniera, come dire, rara ma ripetuta, devono tentare di eliminare. Quindi le singolarità in un sistema complicato vanno eliminate o vanno smorzate. Ok? Normalmente con i dati gli statistici usano smorzare alcune singolarità usando il logaritmo di quel numero, no? In modo che tutto diventa un pochino più schiacciato, ma l'ordine dei numeri rimane lo stesso. Questo in un sistema complicato. Ma guarda caso, in un sistema complesso, le singolarità sono parte del funzionamento di quel sistema. E adesso lo vedremo più in specifico. Proviamo a riassumere adesso alcuni concetti che caratterizzano ciò che intendiamo con sistema. Un sistema genericamente inteso è una regione compatta dello spazio e o del tempo. E qui facciamo presto. Un sistema dinamico è invece generato dalla interazione locale e parallela dei suoi componenti atomici nel tempo. E qui ancora non abbiamo una distinzione tra sistema complesso e sistema complicato. Fino a qui sono simili. Adesso la faccenda diventa diversa. Un sistema è complesso quando la sua dinamica globale, cioè il suo comportamento globale, è impredicibile dal punto di vista del comportamento locale degli suoi componenti e quando questa dinamica non è uguale alla somma delle dinamiche dei suoi componenti. Ed ecco qui c'è la divaricazione. Un sistema complesso ha queste caratteristiche, mentre un sistema complicato non le ha. Cioè, tutti i suoi componenti e l'informazione che essi contengono spiega il funzionamento del sistema quando viene messo insieme. Un sistema complesso, di conseguenza, è un sistema i cui componenti mantengono la loro identità e la loro funzione solo quando lavorano insieme. In un sistema complicato questo abbiamo visto non avviene, no? La candela rimane una candela del motorino anche se la metto sopra un portacenere. Non lo fate, però, per darvi un'idea. Possiamo quindi concludere che un sistema complesso è un sistema multifase e che presenta molte singolarità. Riflettiamo un attimo sul concetto di sistema multifase. Un sistema multifase è un sistema che è non stazionario, che presenta diversi regimi di funzionamento. Se dobbiamo immaginarlo visualmente, in due dimensioni, per renderci l'esempio, come dire, visualizzabile, potremmo dire che è un sistema che presenta delle valli molto profonde, divise da grandi barriere che sembrano non comunichino tra di loro. Immaginate un po'
una catena montuosa come quella delle Alpi, no? Dove avete diverse valli che sono isolate tra di loro da grandi barriere montagnose. Ecco, un sistema complesso ha molte modi di funzionare, spesso

complesso che è multifase, il come si passa da una valle all'altra, superando in maniera incredibile queste barriere che visualizziamo come montagnose, ma che sono delle barriere di energia in realtà, diventa un problema complesso. Come si passa da una valle all'altra? Ecco, i passaggi da una valle all'altra sono quello che chiamiamo singolarità. E adesso proveremo a approfondire questo concetto. Concludiamo dicendo che le regole che apparentemente ci sembra che governino la dinamica di un sistema complesso sono semplicemente l'effetto del suo funzionamento nel tempo e non delle regole che lui sta seguendo perché qualcuno gliel'ha scritte prima. Quindi nascono dal modo in cui funziona. Immaginate un bambino che dopo un po' che interagisce con i suoi genitori impara a fingere di essere triste per essere consolato. Sta imparando una regola che prima non conosceva e dall'interazione che ha avuto con gli altri, genitori inclusi, ha appreso che deve costruirsi questa regola in cui simula di essere triste perché sa che ne viene una ricompensa. Tutte queste considerazioni ci portano a una conclusione molto semplice, riassumibile in una sola frase. Un sistema complesso è di conseguenza un sistema adattivo. Ripeto, non tutti i sistemi sono adattivi. Alcuni, se sono costretti ad adattarsi, si rompono come sistemi complicati. Non resistono a determinate perturbazioni. Un sistema complesso è adattivo dalla nascita, cioè nasce già complesso, nasce per adattarsi all'ambiente e per adattare i suoi componenti all'ambiente e per modificare l'ambiente per adattarlo a sé. Quindi, quando ci occupiamo di sistemi artificiali adattivi, stiamo dicendo che vogliamo costruire sistemi artificiali che si comportano come i sistemi naturali adattivi, cioè come i sistemi complessi. È come dire, per comprendere l'inglese bisogna parlare l'inglese, per comprendere i sistemi naturali e culturali che sono sistemi complessi bisogna costruire sistemi artificiali adattivi che si comportino in maniera analoga e quindi che possano metterci nelle condizioni di capire di che cosa ci stiamo occupando. La domanda che vi lascio dopo queste riflessioni è semplice. Quali sono le differenze fondamentali tra sistemi complicati e sistemi complessi? E adesso focalizziamoci su alcune caratteristiche, una in particolare, dei sistemi complessi. Ne abbiamo viste molte, le abbiamo definite molte. Occupiamoci di una di queste, perché ci aiuterà a capire che cos'è l'intelligenza artificiale con l'approccio informativo, cioè con l'approccio che tenta di estrarre dalle basi di dati informazioni nascoste e non visibili al primo sguardo o all'analisi statistica convenzionale. Cos'è una singolarità? In matematica una singolarità è in generale un punto rispetto al quale l'oggetto matematico non è definito, o è un punto dove l'oggetto matematico cessa di comportarsi in maniera definita, in un modo specifico, e quindi diventa difficile farne la differenziazione o farne una analisi. Per esempio, prendiamo una funzione reale come questa, f di x uguale 1 su x. Sappiamo che presenta un punto singolare con x uguale a 0, dove la funzione sembra esplodere, tra più o meno infinito. Cioè, quando x uguale a 0, la funzione non è definita, non posso tracciare le derivate, non posso sapere come ci si comporta. È un po' come, scusate la metafora ingenua, quando ci si chiede che cosa c'era al momento del Big Bang. È una singolarità. Cioè è un punto non derivabile. Noi intorno al Big Bang abbiamo delle difficoltà a capire un attimo prima e un attimo dopo che cosa poteva avvenire. Un attimo dopo magari sì, un attimo prima no.

La singolarità, quindi, è quella che alcuni economisti hanno chiamato il cigno nero, cioè un cambiamento improvviso delle condizioni in cui un sistema o un processo funzionava. Queste sono singolarità dette della prima specie, per le quali è ovvio che non possono essere calcolate le derivate. Ovviamente sono rare. Proviamo qui a vedere alcune funzioni, alcune normali e altre meno normali. La prima a sinistra è una funzione lineare, come vedete, y uguale mx o m l'angolo. Benissimo, questa è una funzione lineare che conosciamo e non ci presenta particolari problemi. La seconda, quella la cui etichetta dice non linear function, è un sigmoide. Quali sono le caratteristiche? L'equazione è quella che vedete. Le caratteristiche sono che è non lineare, cioè in questa funzione non esiste una proporzione tra gli scostamenti che avvengono sulle x e gli scostamenti che avvengono sulle y. Ok? Vedete che la funzione si muove in maniera molto più proporzionale intorno allo 0, quando x uguale a 0 e y uguale a 0,5. Ok? Mentre agli estremi, come dire, questa proporzionalità manca del tutto. È una funzione monotona, per cui se qualcosa sulle x cresce, crescerà di pochissimo o di molto anche sulle y, ma è non lineare. È una funzione estremamente importante. Il calcolo delle derivate prime ci dicono come intorno al punto 0 delle x si ha la derivata di quantità massima, no? Che è il punto flesso. La terza, f di x uguale sen x diviso x, sembra una singolarità, cioè, però è una singolarità rimovibile, in qualche modo eliminabile. Mentre andiamo a quelle che sono sotto, f di x uguale seno di 1 su x, e vedete che qui il comportamento della funzione è abbastanza curioso. Vedete che è abbastanza semplice, anche se non lineare, con x minore di 0. Poi quando ci si avvicina allo 0, il comportamento comincia a essere, come dire, strano, salta da un punto all'altro in maniera repentina. Stiamo parlando di singolarità della seconda specie. Le singolarità della prima specie sono queste che vedete nella figura in basso a destra, delle funzioni che addirittura sono non connesse. Una parte della funzione compare da una parte e una parte della funzione compare dall'altra. Quello che è importante capire è che le funzioni e che le singolarità sono dei luoghi, dei punti non, dove le derivate non sono, come dire, calcolabili e per cui il comportamento intorno a quel punto non è ben definito. Vediamo di calare adesso questi concetti teorici nella nostra realtà dell'intelligenza artificiale, approccio fisico o informativo. Quello che vediamo a sinistra è il dorso di un gatto in bianco e nero. Nero è il gatto, bianco è lo sfondo. L'immagine successiva che vedete, strana, è semplicemente, voi sapete che ogni immagine presentata al computer in toni di grigio è un pixel che può prendere un colore combinando diverse cose tra 0 e 255. 0 è il nero assoluto e 255 è il bianco assoluto. Nell'immagine che voi vedete a sinistra, vedete il gatto. Ecco, vedete che siamo intorno allo 0 nella forma del gatto e vicini al 255 nello sfondo perché è bianco. Però se io prendo questa immagine e la porto su Excel, Excel di Microsoft, e la traduco in numeri, siccome sono ogni pixel un numero, ogni pixel, ogni cella di Excel sarà un numero da 0 a 255. E dopo aver fatto questo, la vedo nell'insieme. Vedete che la forma del gatto è rimasta, eppure lì ci sono soltanto dei numeri. Adesso facciamo uno zoom su un orecchio del gatto e possiamo vedere come i valori numerici di questa parte dell'immagine sono

caratterizzerei da tre zone. La zona interna è intorno al 20, vedete qui. Quindi siamo su un nero, non completamente nero. Una zona esterna che la vediamo qui intorno, che è lo sfondo, che siamo sul bianco, da 240 e 250 mediamente. E poi c'è questo bordo che definisce il contorno dell'orecchia, cioè le mura che dividono l'esterno dall'interno. Queste mura, vedete, sono sui valori 0, 1, 9, 12, 1, 2, eccetera. Ecco, queste sono come le mura di una città. Queste mura sono il contorno del gatto, cioè sono lo strumento tramite il quale noi, nell'immagine numero 1, quella a sinistra, riconosciamo che c'è un gatto sullo sfondo bianco. Rappresentano quantitativamente non più del 2-3% di tutte le immagini, quei pixel, forse anche meno. Se noi li togliessimo perché sono degli outlier, cioè dei borderline, dei valori fuori scala rispetto all'andamento medio, cosa otterremmo? È che non vedremmo più il gatto perché gli avremmo tolto il contorno. Questi edges, cioè contorni, questi spigoli che definiscono la forma di qualcosa rispetto a qualcos'altro, beh, questi spigoli sono delle singolarità. Quindi i valori borderline sono i luoghi che assicurano l'esistenza al sistema. Cioè il sistema senza quei valori non esisterebbe perché non avrebbe contorno, non avrebbe spigoli. Ma molto spesso questi valori sono invisibili. Cioè, nell'esempio che noi abbiamo fatto, capivamo benissimo qual era il contorno e quindi quali erano le singolarità che mettevano in evidenza il gatto dall'esterno, dallo sfondo. In altri casi non è detto che siano visibili, ma quando questi spigoli, che sono spesso invisibili, sono quelli che assicurano però al sistema la sua esistenza, all'intero sistema, gli assicurano la visibilità. È come dire, no? Immaginiamo una scena a Cinecittà dove c'è un ambiente western, ovviamente costruito per fare un film. Immaginiamo che noi, stando al centro della strada di questa scena western, vediamo il saloon, la banca, lo studio, l'ufficio dello sceriffo. E li vediamo come se fossero veri. Però se andiamo dietro a queste impalcature, vediamo che dietro non c'è niente, magari, ci sono soltanto delle travi che tengono, come dire, in piedi questi disegni che visti dalla strada sembrano, come dire, reali. Ecco, talvolta gli edges, i borderline, le singolarità sono nascoste all'interno del sistema, ma la loro esistenza permette al sistema di apparire come appare. Se volessimo spingerci un po' oltre, non lo faremo, ma forse lo faremo anche. Potremmo dire che sono un po' i noumena di Kant, cioè le condizioni di possibilità di apparizione dei fenomeni. Questi sono spesso le singolarità. Quindi, questi spigoli di un sistema sono sempre delle singolarità, che sono quelle che abbiamo definito poco prima. Faccio un altro esempio. Qui vedete una fotografia di un fiore. Facciamo sempre lo stesso gioco, portiamolo su Excel in termini numerici ed ecco che il fiore mantiene le sue forme anche su Excel. E qui si tratta semplicemente di numeri che hanno o tre cifre, o due cifre, o una cifra. Ma questa differenza, la sistematicità di questa lunghezza dei digit, permette di riconoscere il fiore. E adesso un esempio un po' più complesso. Cosa c'entra tutto questo con l'intelligenza artificiale e con l'approccio informativo, cioè quello che ha lo scopo di svelare le informazioni nascoste nei dati? Quella che vedremo è un esempio di singolarità nascoste dentro un'immagine, cioè di bordi nascosti, ma quei bordi che consentono all'immagine di apparire come la vediamo adesso. Qui stiamo vedendo una raffigurazione, una delle tante, della Gioconda, fatta di pix, quindi anche un po' rozza, se volete. Adesso noi proveremo
A.

trasformare ogni pixel in un agente che comunica con gli altri, cioè tenteremo di fare un gioco diverso da quello che si fa con le convoluzioni quando si analizzano i bordi dell'immagine. Con le convoluzioni siamo noi che diamo delle regole e le applichiamo all'immagine e la riscriviamo secondo le regole convolutive della tabellina che abbiamo stabilito. Bene, significa vedere le cose dall'esterno. L'immagine è in fronte a me, io ho delle regole, applico il mio retino, che chiamo tabellina convolutiva, all'immagine e mi compare un'altra immagine, di solito i contorni evidenti. Ma non sto guardando l'immagine dal suo punto di vista. Adesso noi useremo una rete neurale in cui ogni pixel è un neurone che comunica con i primi vicini e si modificano con dei pesi l'un l'altro ai primi vicini. Però quindi tutti i pixel possono interagire con ogni altro passando tramite i pixel intermedi e ogni pixel è un agente che si esprime. Ora, ovviamente, la sua espressione dipende dal valore del tono di grigio di quel pixel. Comunicherà ai vicini, guardate, io sono il tono di grigio 128 e lo comunicherà con dei pesi, gli altri risponderanno io sono il 33, io sono 41, io sono 255 e cominceranno a scambiarsi questi messaggi. Pian piano questo pettegolezzo tra pixel comincerà a trovare un accordo secondo le equazioni con cui questa rete è disegnata. Quando l'accordo è trovato comparirà una nuova immagine e noi dovremo valutare se questa nuova immagine ci porta informazioni significative sull'immagine originaria oppure se ci ha accumulato rumore. Questa è la prima occasione nella quale mostro una rete neurale che non lavora su milioni di immagini per impararle come gli è stato detto, ma lavora su una sola immagine, quella che voi vedete, e tenta di farne emergere le informazioni nascoste. Stiamo guardando quindi l'immagine e la vedremo come i pixel la vedono e si vedono all'interno dell'immagine, non come io esterno con le mie regole la applico quelle regole all'immagine. Proviamo a fare questo esperimento e vediamo che cosa ne esce. Useremo un programma di ricerca ed ecco che i pixel cominciano a parlare tra di loro. I pixel parlano, si modificano l'un l'altro e man mano che il processo di interazione dei pixel, cioè dei neuroni, continua, l'immagine si modifica. Ora vedremo se dopo un ragionevole tempo, cioè quando i neuroni si sono messi d'accordo, i pixel neuroni si sono messi d'accordo, l'immagine nuova che noi abbiamo e che ci si sta trasformando di fronte agli occhi ha un senso. Adesso ce la vediamo con calma. Qui era questa. Ora, come vedete, esistono delle cose che vanno rilevate. Vedete, questo è il bordo dietro la testa della Gioconda e qui questo bordo riappare. Fu notato da molti critici che questo potrebbe essere considerato un errore, in quanto il bordo qui inizia, le montagne o gli alberi iniziano a questa altezza e poi ricompaiono a un'altezza diversa. Notate che invece nella elaborazione che abbiamo fatto, il livello in cui il bordo inizia qui, lo sfondo, rinizia esattamente nello stesso punto dietro la testa della Gioconda, per cui è come se già questa elaborazione ci avesse corretto un'informazione che non era evidente nell'immagine iniziale. Inoltre possiamo notare come la faccia della Gioconda, quella che noi vediamo nell'immagine a sinistra come la faccia, è diventata una sorta di maschera, come quelle maschere veneziane che si usavano durante il carnevale. E dietro quella maschera, ben messa in evidenza, compare un nuovo volto, più frontale. Lo vedete? Vedete qui c'è una sorta di barbetta, qui c'è uno spigolo di bocca, qui iniziano gli occhi, qui ci sono i capelli che sono completamente diversi. Vedete? Ecco. Poi c'è un'evidenziazione di questa zona e poi qui un'evidenziazione luminosa di questo polso, come se

fosse stato bucato. Allora, non voglio dire nulla perché il campo è troppo popolato di critici esperti di questo argomento, voglio dire soltanto che tramite una semplice elaborazione fatta con un tipo di rete neurale nuova, capace di trovare i segreti dentro un'immagine e che è stata utilizzata già e pubblicata per trovare stenosi nascoste nelle arterie e altri fatti simili, è stato possibile modificare una banale raffigurazione della Gioconda, perché questa è una delle tante, e ottenere delle informazioni nuove che lasciano immaginare che dietro la Gioconda ci sia un'altra immagine nascosta nelle variazioni delle tonalità di grigio. In questo senso abbiamo che questo volto nuovo che compare dietro la maschera della Gioconda rappresenta un pochino quelle singolarità nascoste che ci permettono di vedere la Gioconda come la vediamo. Non voglio entrare in discussione con gli esperti della Gioconda, mi servo di questo esempio solo per comunicarvi quanto è importante usare sistemi artificiali adattivi per far emergere informazioni di sistemi complessi sottostanti. Adesso proviamo a riassumere nelle ultime lezioni alcune parole chiave, quattro in particolare che abbiamo utilizzato e che anche se appartengono a momenti diversi dei nostri incontri dobbiamo sempre tenere in mente. Innanzitutto, come funziona il processo scientifico. Secondo, la differenza fondamentale tra le procedure di analisi top down, cioè dall'alto al basso, e bottom up, cioè dal basso verso l'alto. Ne consegue la differenza fondamentale tra sistemi complessi e sistemi complicati che abbiamo esaminato in questo incontro. E infine, singolarità e bordi, questi due concetti che caratterizzano in maniera significativa il comportamento dei sistemi complessi. La domanda di questo secondo argomento è: che cos'è quindi una singolarità? Questa ve la lascio. Vediamo tutte le domande che abbiamo affrontato, non sono molte. In questo incontro ci siamo chiesti, e vi lascio la domanda, quali sono le grandi differenze, le principali differenze tra i sistemi complessi e i sistemi complicati? Ne abbiamo viste moltissime. E che cos'è fondamentalmente una singolarità? Maggiori approfondimenti potrete trovarli sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative a questo corso. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso, nella quale parleremo di neuroni. Il titolo è Dal neurone formale al percettrone. Gli argomenti che tratteremo sono essenzialmente due: il neurone formale, l'END, l'OR e l'OXOR, e dal neurone formale al percettrone. Iniziamo con il primo argomento, il neurone formale, l'END, l'OR e l'OXOR. In questa parte ripercorremo la storia dei neuroni, partendo dalla proposta di McCulloch e Pitt del 43, fino ad arrivare ai problemi studiati e analizzati intorno agli anni 50-60 della formulazione di McCulloch e Pitt, che poi hanno la cui soluzione ha portato all'idea del percettrone. Cominciamo con la definizione formale del neurone. Il neurone formale è visto come un insieme di n input, S1, S2, S3, in una notazione matematica diciamo che il neurone iesimo appartiene, prende valori in uno spazio S e i corre da 1 a n. I neuroni sono connessi con il neurone formale con i pesi sinaptici. In questo caso è un vettore di n pesi. Ho introdotto la notazione matriciale per comodità e sarà utile soprattutto quando passeremo al percettrone. I pesi sono numeri reali, sono indicati con 1, 2, 3 n e così via. L'altro parametro del neurone formale è la soglia teta. La soglia teta appartiene ai reali, è un numero reale, e l'uscita del neurone è indicata con y, che prende valori in un generico spazio y grande. Introduciamo un po' di nomenclatura. Gli SI sono i cosiddetti neuroni presinaptici, Y è il neurone postsinaptico, WI1 in questo caso sono i pesi sinaptici e la teta è la soglia di attivazione. In analogia con il neurone biologico, il neurone formale esegue una somma degli input moltiplicati i pesi sinaptici con i rispettivi pesi sinaptici. Se la soglia è maggiore, se il valore è maggiore di una certa soglia, si mette un segnale sul neurone di output. Dal punto di vista matematico è una mappa, la funzione F è una mappa fra uno spazio di input SN e uno spazio di output Y. Formalmente, nelle slide che seguono, indicherò con S barra l'insieme di tutti i neuroni presinaptici, con W l'insieme dei pesi sinaptici e avremo quindi che S barra appartiene a SN e Y appartiene a Y grande. Questo è il punto di vista formale. E formalmente quello che è nel disegno si può scrivere come SN la funzione F mappa in Y o in una maniera più usuale diciamo per voi, come y è uguale a una funzione dei pesi, questi sono i parametri della funzione e dell'input. Quindi a seconda dei parametri che questa funzione ha, mapperà un input in un punto diverso dello spazio target y. Cerchiamo di capire meglio questo discorso sulla mappa o sulla funzione di trasferimento. Facciamo un caso semplice in cui i neuroni formali prendono valore in 0,2, cioè possono assumere valore o 0 o 1, quindi lo spazio di input è 0,2 alla n, dove n è il numero di neuroni, i pesi sono reali e anche l'uscita y può assumere valori in 0,2. Allora, come ben sapete, se io ho n oggetti che possono assumere due valori, ho 2 alla n possibili stati. Qui per esempio ho fatto il caso di n uguale a 3, ho 8 possibili stati, diciamo è facile dimostrarlo, y assume valori in 0, 1 e quindi ha solo 2 possibili stati.
La funzione f che mappa lo stato di input e lo stato di output non fa altro che classificare gli 8 punti dello spazio di input in due classi, vero o falso. Quindi diciamo è un classificatore binario. Facciamo un esempio, ho 8 persone in una stanza, voglio classificare biondi o mori. A seconda del criterio di classificazione cambia le classi vere o false. Le 8 persone possono essere le stesse 8 persone possono essere classificate come maschi o femmine e così via. Quindi diciamo una mappa da 0 a 2 alla n a 0 a 2 è essenzialmente un classificatore binario. Qui formalmente indichiamo quello che vi ho detto prima. Se io cambio i parametri della funzione, eseguo una diversa mappatura dello spazio di input. Dando i parametri W1 e θ1, eseguo questa mappa, questi 4 sono mappati come F più e questi altri 4 sono mappati come F meno, cambiando i valori in W2 e θ2, mappo questi 4, cioè questi in F più e questi altri 4 in F meno. Quindi, diciamo in qualche modo, un neurone formale può eseguire delle logiche binarie nello spazio degli output. In questo esempio, cambiando i pesi sinaptici alla soglia, la mappa cambia, indichiamo quello che abbiamo visto prima, guardando lo spazio di output. La classe F+ è composta da questi 4 oggetti, cambiando i pesi, la classe S+ è composta da questi altri 4. Otteniamo quindi una diversa classificazione degli stati di input. Il punto essenziale in tutto questo discorso è l'apprendimento. Cioè, essenzialmente, come faccio a indicare i pesi giusti per eseguire una funzione ben specificata, che a me interessa. Prima di tutto però chiediamoci questo, quanti sono tutte le possibili mappe che posso fare da Z2 alla N in Z2? Cioè quante funzioni posso costruire che mi proiettano uno spazio Z2 alla N in uno spazio Z2? Allora, abbiamo detto che se abbiamo n oggetti che assumono valore 0,1, gli stati in input sono 2 alla n. Uno stato in input può avere in output due valori, 0,1, perché lo spazio di output è 0,2. Quindi ognuno di questi 2n stati è moltiplicato per 2. Quindi i possibili stati in output sono 2 alla 2 alla n, che con n sufficientemente grande è un numero abbastanza grande, cioè questo numero cresce in maniera più che esponenziale al variare di n. Torniamo alla domanda, come possiamo scegliere i pesi sinaptici e la soglia in modo da determinare in maniera univoca la mappa desiderata? Abbiamo visto che se lavoriamo in spazi binari 0,1 il numero di funzioni cresce molto con n e la domanda è come facciamo a scegliere una di queste funzioni binarie in mezzo a centinaia o migliaia di altre funzioni. Partiamo da un caso semplice, n uguale a 2 e poniamo, diciamo a livello formale, lo spazio essere Z2, i neuroni in input assumono valore in Z2, quindi 0,1, l'indice è 1 e 2, lo spazio finale Z2

alla 2, lo stesso per il neurone in output, assume valori in 0 a 2, i pesi sono reali e le soglie sono reali. E la funzione, in maniera esplicita, è la funzione teta, che abbiamo già visto, di S1W1 più S2W2 meno teta. Questa è la somma degli valori dei neuroni presinaptici mediati le sinapti e viene confrontata con la soglia. Lo spazio in input, essendo n uguale a 2, è fatto da quattro stati. 0, 1, il neurone S1 vale 0, il neurone S2 vale 1, 1, 0, viceversa, 0, 0 e 1, 1. Io voglio classificare questi quattro stati in due possibili stati, vero o falso. Quindi stiamo lavorando con logica binaria, che di fatto poi è la logica che è alla base del funzionamento dei computer tradizionali. La risposta di un gate può essere 0-1 e l'elaborazione dell'informazione, che sono le sequenze di una data stringa di bit 0-1 a un determinato tempo, vengono fatte con le classiche operazioni di logica binaria, l'AND, l'OR, l'OXOR e così via. Abbiamo preso come funzione di trasferimento la funzione teta di Edelweiss. La funzione teta è essenzialmente definita così: la risposta rispetto a un valore sigma è 0 se sigma è minore o uguale di 0, o è 1 se sigma è maggiore, o, è maggiore di 0. Quindi se io ho teta di meno 1 la funzione vale 0, se ho di teta di 1 la funzione vale 1. In alcuni casi è più facile lavorare, lo vedremo nelle prossime trasparenze, con uno spazio diverso. Invece di prendere valore 0,1, lo spazio è sempre binario, ma i neuroni assumono valore meno 1,1. La logica non cambia di molto, perché posso scrivere la funzione di trasferimento come la funzione segno della somma mediata dei neuroni presinaptici mediata dai sinapsi meno teta. Adesso cambia semplicemente il valore della funzione segno. Se l'argomento sigma è minore di 0, minore o uguale di 0, invece di prendere 0, la funzione sigma prende valore di meno 1. Nel caso in cui sigma è maggiore di 0, l'argomento prende valore 1. Queste funzioni, le funzioni che implementa un neurone, sono chiamate funzioni di attivazione, oltre alle varie cose, e vedremo che c'è una certa libertà nell'usare le funzioni di attivazione, soprattutto legati al fatto che sia la funzione teta sia la funzione segno sono funzioni discontinue. In zero c'è un rapido cambiamento del valore della funzione. E siccome molti algoritmi che vengono usati nell'addestramento di reti neuronali lavorano su funzioni continue, la presenza di una discontinuità crea dei problemi formali. Vedremo tutto ciò nel seguito. Allora, quanti sono le possibili mappe? N uguale a 2, abbiamo detto 2 alla 2 alla 2, che fa 16. Qui c'è l'elenco di tutte le 16 possibili funzioni: 00, 01, 10, 11 è lo spazio di input, i neuroni S1 e S2 assumono questi valori. Al valore 00 può corrispondere una uscita 0, 1, 0, 1, 0, 1 e così via. E al valore 0,1 un'uscita 0 nella prima funzione, 0 nella seconda e così via. Se noi guardiamo in verticale, leggiamo in verticale questa tabella, cominciamo a vedere delle funzioni note nell'algebra booleana, per esempio l'AND. Allora, l'AND è quella funzione booleana o dell'algebra proposizionale che dice: e vado a prendere il gelato e il caffè.

Questa assume valore verità, uno, solo quando tutte e due le condizioni sono soddisfatte. Infatti, se non nessuna delle due assume valore vero, quindi non vado a prendere il gelato, non vado a prendere il caffè, l'uscita della funzione zero, in questo caso non vado a prendere il gelato e vado a prendere il caffè, è ancora zero, qui prendo il gelato ma non il caffè zero, diventa uno quando i due argomenti della funzione vado a prendere il gelato e il caffè sono entrambi veri, 1-1. Qui la 14 è un'altra funzione nota che è l'OR o vado a prendere il gelato o vado a prendere il caffè. Posso fare uno o l'altro o tutte e due. Quindi questo assume valore falso, zero, solo quando né vado a prendere il gelato né vado a prendere il caffè. L'OR inclusivo, questo è chiamato l'OR inclusivo, poi esiste lo XOR che è l'OR esclusivo, cioè non posso fare contemporaneamente tutte e due, quindi la funzione assume valore 1 solo se vado a prendere il gelato o vado a prendere il caffè. Ma contemporaneamente, per esempio, non potrei prendere il gelato e il caffè, nel senso che è un po' difficile mangiare gelato e nello stesso tempo prendere il caffè. Le altre funzioni sono o la negazione di una funzione nota, per esempio questo è il NOR, che come vedete è la negazione dell'OR, assume il valore opposto dell'OR, oppure sono funzioni lecite nell'algebra booleana, ma che non hanno un senso o non hanno un significato nella logica proposizionale. L'idea è quella di capire come per queste semplici funzioni possiamo definire i pesi sinaptici e le soglie e in qualche modo realizzare un dispositivo che mi implementa la funzione cercata, quindi fa della computazione basato sull'emulazione del neurone, cioè usando il neurone formale di McCulloch e Pitt. La cosa di per sé è molto semplice concettualmente, si parte dalla tabella della verità. Io voglio implementare l'AND, quindi l'uscita è 1 solo quando i due ingressi sono 1. Valuto i pesi per i quattro stati di input, questo, questo, questo e questo, semplicemente moltiplicando S1 per W1, S2 per W2. Ora, nella mia, in questo caso, io W1 e W2 e teta li voglio fissare, quindi sono le mie incognite. Quello che so, per esempio, che nel primo caso S1 uguale a 0 ed S2 uguale a 0, questi due termini nella somma sono assenti. Una volta valutati per ogni caso il valore sigma della somma meno la soglia, uso la definizione della funzione teta di Edstra-Weiss, cioè uso la funzione di attivazione che voglio usare per implementare la cosa. Quindi è molto semplice, cominciamo. Questa è la formula generale, S1 uguale a 0, S2 uguale a 0, quindi sigma è uguale a meno teta nel primo caso. Nel secondo caso S1 uguale a 0, S2 uguale a 1, quindi questo è 0, questo diventa W2, sigma è W2 meno teta. Nel terzo caso S1 uguale a 1, S2 uguale a 0, quindi sigma è W1 meno teta. Va da sé che nell'ultimo caso S1 uguale a 1, S2 uguale a 1, la somma è W1 più W2 meno teta. Ora, se voglio usare la funzione teta, teta sarà 0 se l'argomento è minore o uguale di 0, teta sarà 1 se l'argomento è maggiore o uguale di 0. Allora, nel primo caso 0, 0 avevamo trovato che sigma è uguale a meno teta. Quindi

Nel secondo caso 0,1 sigma uguale a W2 meno teta, 1,0 sigma uguale a W1 meno teta, 1,1 sigma uguale a 2 meno 0. Applicando questa funzione, siccome l'uscita nel primo caso deve essere 0, l'argomento, quindi meno teta, deve essere minore o uguale di 0. L'uscita nel secondo caso deve essere uguale a 0, l'argomento della teta deve essere minore o uguale di 0. Stesso nel terzo caso, solo nell'ultimo caso, in cui l'uscita è uguale a 1, l'argomento sarà maggiore di 0. Quindi vedete, semplicemente usando le definizioni della funzione d'attivazione, sono arrivato a dover risolvere un semplice sistema di diseguaglianze in cui i miei tre argomenti, le mie tre incognite, W1, W2 e teta, sono da fissare. Ora posso fissare per esempio la prima cosa teta, questo risolvere quindi il seguente sistema di eguaglianze. Se io prendo teta uguale a 3 mezzi e quindi meno teta è minore o uguale di 0 e prendo W1 W2 uguale a 1, vedete subito che le tre diseguaglianze sono risolte. Cioè, con questi tre valori e questa teta, questi due valori delle sinapsi e questa teta, il mio neurone formale di McCulloch e Pitt esegue l'AND. Cosa stiamo facendo? Allora, abbiamo determinato W1 essere 1, quindi la sigma, l'argomento della funzione di attivazione è questo. S1 più S2, perché W2 è uguale a 1, meno 3 mezzi uguale a 0. Questa equazione, diciamo implicita, nel piano S1-S2 rappresenta una retta. Questa è proprio la retta indicata da questa equazione. Ora, i miei quattro possibili stati in questo piano sono 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Questi punti 0,0, 0,1, 1,0 hanno valore f-. La funzione end è 0. Nello questo f più ha valore 1, perché in 1,1 la funzione end ha valore 1. Vedete che la retta definita dai parametri che ho fissato separa nettamente in due lo spazio f più dallo spazio f-. Quindi in qualche modo esegue in maniera perfetta quella classificazione binaria dei quattro punti in input, questi quattro, in due classi, F più F meno. Ripetiamo la stessa cosa per il neurone formale, andando un po' più veloci, visto che il concetto l'abbiamo spiegato. L'input è 0,0, l'output è 0, 0,1,1, 1,0,1, 1,1,1. Valutiamo il valore sigma per i quattro stati e usiamo la funzione teta di advice. Lascio a voi come esercizio arrivare a questo sistema di diseguaglianze. Vedete, rispetto al primo cambia il segno di queste due righe, W1 W2, che corrispondono al fatto che la funzione OR ha, nel caso di input 0,1,1,0, valore 1 rispetto all'end. Quindi cambia il segno di questo. Se pongo sempre, per esempio in questo caso, W1 uguale a 1 e W2 uguale a 1 per l'OXOR, ottengo che teta uguale a 1,5. Faccio come vi ho mostrato prima, vado a vedere come si posiziona la retta ottenuta dai pesi e dalla soglia su determinati e vedete che in questo caso la retta si sposta, prima era qui, adesso è qui, e separa anch'essa in maniera netta in due lo spazio in cui la funzione assume valori 1 sugli input e quello in

cui la funzione assume valori zero. Ora, questa retta chiaramente non è l'unica, perché tutte le rette che passano tra questi tre punti e questa sono delle soluzioni al mio problema. Quindi c'è una larga rappresentabilità di valori per W1, W2 e teta. Lavoriamo con l'OXOR, che è l'OR esclusivo, cioè pongo a zero l'uscita nel caso in cui l'input è 1 e 1. Valutiamo i quattro stati, usiamo la definizione, quindi ripetiamo esattamente, arriviamo a questo sistema di disuguaglianze. Ora, è semplice dimostrare, anche qui fatelo come esercizio, che questo sistema non è risolvibile. Perché? È perché non c'è nessuna scelta che io posso fare per teta W1 e W2 che mi soddisfano contemporaneamente, che mi soddisfa contemporaneamente queste quattro diseguaglianze. Perché? È un bel mistero se non arriviamo a guardare in dettaglio come è fatta la funzione XOR. Quindi questa è la tabella di verità e questo è praticamente lo spazio degli input con la classe assegnata. 00 va in F-, 10 va in F+, 01 va in F+, 11 va in F-. Ora vedete che se voi volete tracciare una retta nello spazio degli input che vi separa F+ da F-, è impossibile. E quindi in qualche modo il neurone formale non può essere implementato da un, scusate, l'OXOR non può essere implementato da un singolo neurone formale. Questo problema banale, apparentemente banale, ha bloccato la ricerca sui neuroni formali di McCulloch e Pitt per una quindicina d'anni, fino a che si è capito che i neuroni formali possono risolvere l'OXOR se e solo se li uso in combinazione e in cascata, cioè creo quello che si chiama un layer di neuroni. Questo è il mio input, il primo layer esegue queste due operazioni, l'AND e l'OXOR, poi faccio il NOT dell'uscita dell'AND e moltiplico per 1 l'identità per l'uscita dell'OR e poi faccio l'AND. Se vado a vedere la tabellina della verità di questi oggetti, 00 mi dà l'OR qui, mi dà 0, l'AND qui mi dà 1, è perché è il NAND, quindi è negato 0, negato 1, l'uscita è 0 e così via. Quindi in forma diciamo a cascata, applicando diversi neuroni formali uno dopo l'altro, riesco a implementare la funzione XOR. D'altronde si sa benissimo dall'algebra di Boole che il neurone formale non è una funzione primitiva, cioè può essere espressa in termini di funzioni elementari tipo AND, OR e NOT. Dove sorge il problema? Abbiamo detto, nel caso dell'AND e dell'OXOR, io posso trovare una retta che mi separa nettamente in due la classe più dalla classe meno. Nel caso dell'OXOR no, usando un singolo neurone formale. Quindi la separabilità lineare, cioè posso separare con una retta, sembra una caratteristica ed è una caratteristica essenziale per poter implementare o no un'algebra booleana con un neurone formale. Formalmente si dice che una funzione a due valori f, definita in uno spazio Sn dimensionale,
è linearmente separabile se è possibile trovare un iperpiano n-1 dimensionale che separi

spazio S in due regioni F più N e F meno, dove la funzione assume valori 1 e 0 rispettivamente. Ora, nel caso precedente avevamo un piano bidimensionale, l'iperpiano N-1 dimensionale è una retta, e diciamo si parlava di retta. Se aumento le dimensioni, chiaramente la retta è equivalente a un piano in uno spazio tridimensionale e così via. L'end è una funzione separabile, quindi l'oxor no, fondamentalmente. La separabilità lineare, cioè il fatto che qui ci sia una retta e io cerco una retta, viene direttamente dal fatto che l'argomento della funzione d'attivazione, questo qua, è una conseguenza diretta della linearità dell'argomento della funzione di trasferimento. Chiaramente si può cambiare la forma dell'argomento della funzione di trasferimento, ma le cose diventano maledettamente più complesse. Ora, quindi abbiamo visto che l'end è linearmente separabile, l'oxor no, ma questo è chiaramente da intendere se voglio usare un singolo neurone formale. Abbiamo visto che l'oxor si può risolvere con un'architettura di neuroni formali e cerchiamo di capire perché è stato possibile far ciò. In realtà vediamo che noi eseguiamo dallo spazio iniziale, cioè questi quattro punti, delle mappe non lineari, cioè il primo strato mappa lo spazio iniziale in uno spazio intermedio, il secondo strato mappa lo spazio iniziale in un terzo spazio intermedio, e andiamo a vedere come sono connessi i quattro possibili stati 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1 nello spazio in input all'ultimo neurone. Si può fare l'esercizio, se facciamo questo vediamo che i quattro stati in realtà sono stati mappati in tre, di cui questi due assumono valore F più e questo F meno. In questo nuovo spazio io posso eseguire una separazione lineare di esso. Quindi un'applicazione successiva di layer di neuroni formali mi permette di poter affrontare il problema, questa è un'affermazione tutto generale, in maniera molto più generale rispetto l'approccio a singolo neurone di formale stesso. Con questo abbiamo concluso questo argomento, vi lascio il solito spunto di riflessione che è un esercizio. Derivare il sistema di diseguaglianze per la funzione binaria data dalla tabella seguente, calcolare i pesi sinaptici e soglia e disegnare la retta separatrice sul piano degli input. La funzione non ha nome, all'input 00 corrisponde 0, a 01 corrisponde 1, a 10 0, 111. Il suggerimento è di seguire l'end, l'esempio dell'end che abbiamo fatto durante il primo argomento. Passiamo al secondo argomento che è dal neurone formale al pescettrone, diciamo essenzialmente parleremo di come generalizzare quel che abbiamo visto da uno spazio che classifica in maniera binaria, continueremo a lavorare con funzioni binarie, a uno spazio che classifica in 2, 4, 8, 16 classi, cioè 2 alla n classi. La definizione, la generalizzazione è diretta, questo è il neurone formale, questo è il percettrone. Il neurone formale ha n valori di input, un vettore di pesi sinaptici, un solo output. Il percettrone invece è definito con avere m output, quel che qui era un vettore di pesi diventa una matrice, cioè ogni neurone vede tutti i presinaptico, vede tutti i neuroni postsinaptici e diciamo formalmente indichiamo SI appartenente a S, in realtà Z2 perché lavoriamo con neuroni con I che va neuroni binari, con I che va 1, 2, 3, N. L'uscita YI va da 1, 2, M
E quel che comincia a diventare pesante.

nel calcolo è che la matrice sinaptica diventa una matrice, quindi è una matrice n per m. Quindi diciamo il peso, il numero di parametri dovuti ai pesi sinaptici cresce in qualche modo in maniera quadratica col numero dei neuroni input e col numero di neuroni output. La mappa è sempre da Sn, stavolta però in ym. Quindi

posta in uno spazio n dimensionale è linearmente separabile se è possibile trovare m-1 iperpiani n-1 dimensionali che separano lo spazio Sn in m regioni. Sembra difficile, non lo è, se uno ci riflette è l'immediata generalizzazione nel caso semplice. Il punto essenziale è che io qui in realtà faccio una classificazione che è binaria nella classe, ma può avere un numero potenza di 2 di classe. Con un neurone 0,1 classifico vero-falso. Con 2 neuroni ho 4 possibilità, 0,1, 1,0, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, che potrebbe essere vero-falso, bianco-giallo e così via. Quindi diciamo, diciamo il problema, il neurone, il percettrone risolve problemi ben più complessi. Come già detto, lavoriamo con funzioni Z2 per capire meglio le cose, fissiamo N ed M e supponiamo che sia nota la funzione di trasferimento, che è sempre, o la mappa, che è sempre una tabella booleana, come nel caso precedentemente vista, ma a molti più livelli, perché per i 2n valori di input devo dare 2 alla m valori di output. Però in ogni caso noi assumiamo il fatto che conosciamo perfettamente la mappatura dallo spazio degli input allo spazio degli output. Vi ricordo che il problema è, una volta nota la tabella della verità della funzione che vogliamo implementare, il problema è determinare i pesi. Ora, la domanda è sempre la stessa. Come è possibile determinare i pesi sinaptici per realizzare il mapping voluto? Il punto è che per un sistema semplice bastava impostare un sistema di diseguaglianze. In un caso come il percettrone multiplo, visto che il numero di parametri cresce con le dimensioni del numero di neuroni del layer in input e del layer in output, risolvere un sistema di diseguaglianze, già impostarlo e poi risolverlo diventa di fatto impraticabile. Quindi si sceglie una strategia diversa. Cioè si cerca di costruire un processo iterativo che in qualche modo mi porta alla soluzione iniziale. Allora, seguiamo questa logica. Iniziamo scegliendo i pesi a caso. E siccome conosciamo perfettamente la F, sappiamo calcolare per questi pesi a caso l'uscita del mio sistema. Quindi questo punto, tramite i pesi WA, mi viene mappato in questo punto qua. Ora io adesso conosco il valore che voglio avere, che è questo, Y1 barra. E nello spazio degli output posso in qualche modo definire quanto è distante il valore ottenuto prendendo i pesi a caso da quello che io desidero. L'idea è di costruire un processo tale che la prima mappatura mi porta a una certa distanza. Io calcolo una correzione ai pesi in modo tale da diminuire la distanza, quindi calcolo una delta sui pesi iniziali A in modo tale che sia funzione della distanza fra YA con Y barra, in modo tale da ottenere un WB, cioè dei nuovi pesi, in cui il valore ottenuto dalla funzione è più vicino a quello che voglio desiderare, che voglio avere. Quindi creo proprio un cammino nello spazio degli output di pesi, in cui cambio i pesi in maniera opportuna, fino a cadere nei pesi giusti. Il problema è complicato. Questo algoritmo esiste.

La soluzione che io ho è unica, perché se non è unica c'ho problemi. E soprattutto il tempo necessario per eseguire tutti gli spazi è finito. A dispetto del fatto che il problema sembra semplice, in realtà la situazione dal punto di vista formale è piuttosto problematica. Non abbiamo nessun teorema che ci garantisce l'esistenza dell'algoritmo, però se noi sappiamo che la W, i pesi ottimali esistono, abbiamo un teorema che ci garantisce che questo cammino abbia un tempo di esecuzione finito. Il teorema è questo: se esiste una classe W star che separa F più F mento sotto ben precise condizioni, un programma di apprendimento arriverà alla soluzione separatrice W star passando attraverso una procedura di somma e sottrazione in un numero finito di volte, indipendentemente da n, cioè dalle dimensioni dello spazio. In generale non è facile derivare la regola dell'apprendimento per il percettrone, però la sua forma è abbastanza semplice. Allora, definiamo i vettori target Y grande, cioè che sono quelli che io ottengo con i pesi giusti. Definiamo output i vettori Y piccolo, che sono quelli che ottengo con i pesi che man mano cambio. Qui mu rappresenta che questo è l'elemento muesimo dell'output, dove mu è il numero di possibili input, è lo spazio e le dimensioni dello spazio di input essenzialmente. Quello che posso dimostrare è che se io modifico il peso WK in questo modo, cioè la variazione WK è uguale alla somma su tutti i vettori in input, quindi io presento alla rete tutti i vettori possibili in input e prendo essenzialmente la differenza fra i vettori target, le Y, e i vettori correnti, cioè quelli dati dai pesi. Questa modifica mi porta progressivamente in un tempo finito a trovare i pesi giusti per implementare questa mappatura. Ora è chiaro che un algoritmo del genere non può essere eseguito a mano, ma viene eseguito da un programma, un algoritmo su un computer che, dati i vettori in input, dato i pesi iniziali, mi cambia i pesi fino ad arrivare alla soluzione corretta. Il valore di epsilon, questo parametro che è messo davanti, è l'ampiezza della correzione. Come vedremo, questo valore gioca un ruolo molto importante e fondamentale nelle procedure concrete di calcolo dei pesi sinaptici. Perché se prendo epsilon molto grande, significa che a un dato step della procedura iterativa eseguo una grande correzione. Se prendo epsilon troppo piccolo, eseguo una piccola correzione. Quindi valori di epsilon piccoli indicano una necessità di più step iterativi. Valori grandi mi diminuiscono il numero di step iterativi. Il rischio è che però se sono vicino alla soluzione, avendo un valore di epsilon grande, mi fa andare oltre la soluzione stessa. Quindi, diciamo, questo parametro in qualche modo è un parametro che nell'esecuzione concreta deve essere tunato, accordato, calibrato con molta attenzione. Questo, diciamo, è in generale. Ora, in quanto tempo l'algoritmo converge alla soluzione finale? E dipende fortemente dalla scelta dei valori iniziali dei pesi sinaptici e delle soglie. A priori non c'è nessun criterio per capire, una volta scelti i punti iniziali,

Quante iterazioni sono necessarie per arrivare ai pesi ottimali, ai parametri ottimali? Diciamo, in generale, quello che sappiamo solo è che l'algoritmo ha un numero di step finiti, però non sappiamo che se questo finiti può significare giorni e giorni di elaborazione. Chiaramente, diciamo, per noi il tempo è in qualche modo soggettivo nel caso di determinazione dei pesi, cioè si cerca di ottenere su sistemi abbastanza complessi la determinazione dei pesi ottimali in qualche ora, cioè, e così via. Quindi, una volta fatte le scelte dei pesi iniziali, definita l'architettura, i tempi di convergenza sono dovuti al problema e a priori non determinabili. Con questo abbiamo finito anche il secondo argomento, i soliti spunti di riflessione, sono anche questi degli esercizi, determinare un esercizio, determinare i pesi sinaptici della funzione AND utilizzando la regola di apprendimento del percettrone, l'ultima che abbiamo presentato, e utilizzare in questo caso la tabella della verità data al lato, che è la tabella che lavora nello spazio meno 1, 1. Meno 1, 1 corrisponde a meno 1, meno 1, 1 corrisponde a meno 1, 1, meno 1 corrisponde a meno 1 e 1, 1 corrisponde a 0. Diciamo, ha lo stesso valore semantico della tabella espressa con 0 e 1 in ogni caso. Facciamo il riepilogo dei nostri spunti di riflessione, dei due esercizi. Il primo è derivare il sistema di diseguaglianze per la funzione binaria data dalla seguente tabella, calcolare poi i pesi sinaptici e soglie e disegnare la retta separatrice sul piano degli input. La tabella è questa funzione strana. Il secondo esercizio, il secondo spunto, è determinare i pesi sinaptici dell'AND utilizzando la regola di apprendimento del percettrone, utilizzare la tabella di verità data al lato. La lezione termina qui, vi ringrazio e vi ricordo che approfondimenti sulla lezione possono essere trovati, come al solito, sul sito di Ateneo nella parte inerente al corso.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di crisi della forma classica, il cinema moderno. Questi gli argomenti al centro della lezione: la rottura neorealista, le infrazioni della Nouvelle Vague, le sgrammaticature della New Hollywood. Vediamo dunque la rottura neorealista. In questa lezione affronteremo quindi la crisi, o meglio la critica dello stile classico hollywoodiano. Abbiamo già visto con Hitchcock che in qualche modo ha messo in crisi lo stile classico hollywoodiano. Lui è stato definito anche un sabotatore, ma è rimasto comunque all'interno degli stilemi della Hollywood classica e dello studio system. In questo caso andiamo più a fondo a questa crisi della forma classica perché analizziamo questa complessa rivoluzione che ha messo progressivamente in discussione lo stile classico nella sua ambizione di essere non solo la forma di scrittura convenzionale del sistema hollywoodiano, ma anche una lingua cinematografica franca, adatta a veicolare i prodotti artistici in qualsiasi contesto produttivo e a soddisfare qualsivoglia urgenza creativa. È quel complesso movimento di varie scuole cinematografiche che gli storici e critici del cinema racchiudono sotto la definizione di cinema moderno. Ora, il cinema moderno ha un punto temporale di importante come riferimento che è la Seconda Guerra Mondiale, perché la Seconda Guerra Mondiale è stato uno spartiacque su tanti fronti, fronte culturale, fronte sociale, fronte tecnologico. Ebbene, tutti questi movimenti partono da quel momento di rottura e operano una critica appunto allo stile hollywoodiano, e c'è un rinnovamento dell'estetica tipica dello stile classico, un rinnovamento che significa anche un rinnegamento del montaggio invisibile americano e soprattutto della sua continuità narrativa. Rinnovamento e rinnegamento che però non significano una totale bocciatura dello stile classico hollywoodiano. Non potrebbe essere una bocciatura tout court dello stile classico hollywoodiano, perché anche queste correnti cinematografiche che attraversano soprattutto il cinema internazionale e in particolare europeo rimangono comunque fortemente indebitate alla forma e allo stile classico hollywoodiano. Però innovano lo stile classico hollywoodiano, che rimane comunque un punto di riferimento ineludibile anche per queste correnti cinematografiche, e lo è tuttora anche per il nostro cinema della nostra contemporaneità. Bene, entriamo appunto in quello che è il capostipite di questa sorta di rivoluzione, capostipite che ci riguarda da vicino perché capostipite di questa rottura è il neorealismo italiano, il neorealismo cinematografico italiano. Ci concentreremo in particolare su questi tre film che vedete: Ladri di biciclette, Paisà, La terra trema, che sono film noti in tutto il mondo perché i riverberi che il neorealismo ha avuto non si sono limitati assolutamente al nostro territorio italiano, ma hanno avuto una ricaduta planetaria e tutt'oggi hanno una ricaduta sul modo di fare cinema. Beh, in cosa consiste la rottura degli schemi classici operata dal neorealismo? Beh, innanzitutto c'è una critica che dipende anche dalla situazione del momento, vale a dire si mirava a restituire la realtà del dopoguerra, che era una realtà drammatica, una realtà tragica. Le macerie lasciate dalla guerra dovevano essere restituite sullo schermo senza artifici. Ecco che il neorealismo

Realismo naturalmente non lo possiamo definire, come tutti questi movimenti cinematografici, una vera e propria scuola con dei manifesti scritti e precisi, ma possiamo definirlo più a fondo come una comune sensibilità che ha accomunato appunto tanti registi, tanti critici e teorici del cinema, tutti tra loro anche magari assai diversi come indole, come formazione, ma tutti accomunati e ispirati alla stessa maniera dalle difficili condizioni politiche e sociali degli anni della ricostruzione. Un personaggio importante del neorealismo italiano, come Cesare Zavattini, che è stato uno dei più importanti sceneggiatori dei film del neorealismo, pensiamo al suo binomio indissolubile, ad esempio con Vittorio De Sica. Bene, lui diceva che il neorealismo, più che un programma estetico o politico condiviso da tutti, espresse uno stato di crisi, di ricerca di una nuova cultura, di un nuovo pensiero, di una nuova arte. Questa nuova cultura, nuovo pensiero e nuova arte faceva sì che si muovessero in questa situazione eccezionale come quella del dopoguerra e cercassero appunto di incarnare una nuova idea di mondo. E come si faceva a far tutto questo? Attraverso innanzitutto una forte responsabilizzazione del ruolo del regista. È il regista che si cala nella realtà circostante e con questo spirito di investigazione si muove tra le macerie, tra l'Italia da ricostruire con spirito di denuncia, con spirito di presa di coscienza di un mondo che è cambiato. L'elemento comune fra tutti questi registi, che ovviamente sono accomunati sì da questo spirito simile, ma anche molto diversi, come in tutti i movimenti, nelle loro personalità, nella loro indole, sono caratteri e formazioni anche diverse, ma tutti mettono al centro un rapporto stretto con il referente, cioè con il mondo stesso. Cioè il neorealismo poggia su questa calcolata organizzazione del discorso in vista della restituzione della verità di quanto mostrato. E in che modo si restituisce la verità, la realtà? Ovviamente la troppa artificialità del decoupage classico, come sapete, costituito da tutta una serie di regole non scritte che alimentano il montaggio invisibile e ne fanno una grammatica del cinema, non poteva essere applicato alla realtà del momento perché era la realtà a reclamare come dire, il suo spazio. E in quale modo? I pilastri su cui poggia il neorealismo, innanzitutto, sono la intrusione della realtà bruta nel cinema, che significa realtà di luoghi, innanzitutto, quindi il rifiuto di girare in studio, in set artificiali per scendere per le strade, attraverso quello che veniva definito proprio da Zavattini un pedinamento del reale, il rifiuto del divismo, quindi realtà di uomini e dunque predilezione per attori non professionisti, per attori appunto presi dalla strada che fossero capaci di restituire in tutta la sua immediatezza la realtà del momento e anche realtà di avvenimenti. Non troveremo praticamente mai o quasi mai delle sceneggiature rigide per i film del neorealismo, ma si rincorre sempre l'immediatezza proprio dell'ispirazione che si apre anche alla imprevedibilità del reale, all'improvvisazione sulla base di quello che la realtà del momento suggeriva. E il secondo e interessante pilastro è quello che potremmo definire uno scardinamento della posizione privilegiata comunemente assegnata allo spettatore, cioè questo linguaggio che punta a restituire una osservazione della realtà tout court, della realtà nella sua
drammaticità.

più che a costruire una rappresentazione a uso e consumo dello spettatore, quindi centrato sulla sua esperienza di visione, centra il nucleo della rappresentazione appunto sul mondo, su ciò che esprime la realtà stessa. Quindi, per dirla schematizzando, se il cinema hollywoodiano metteva al suo centro di tutto il suo apparato, dei suoi obiettivi, lo spettatore, il neorealismo mette al centro della sua rappresentazione la restituzione del reale e quindi sposta volutamente, deliberatamente lo spettatore da quella posizione privilegiata, rassicurante e consolatoria che il cinema americano gli aveva assegnato. Per capire questo scardinamento, entriamo proprio nel vivo e cerchiamo di farlo attraverso dei film, quei film che ho enucleato prima, e vediamo di capire in che modo questo avviene. Parliamo appunto di Ladri di biciclette, che è così uno dei capolavori riconosciuti del neorealismo italiano, di Vittorio De Sica. E qui possiamo parlare di un montaggio debole. Qui viene raccontata la storia di questo attacchino a cui viene rubata la bicicletta, per l'appunto, e che quindi si trova nel dramma di non avere più il mezzo che gli permetteva il sostentamento quotidiano, il suo lavoro quotidiano. E in questa sequenza noi vediamo appunto il protagonista Antonio Ricci alla ricerca della sua bicicletta rubata. E in cosa consiste il montaggio debole? Beh, consiste proprio nell'applicazione eterodossa del sistema dei raccordi codificato dall'industria cinematografica hollywoodiana. Perché in questo caso vediamo come il personaggio del neorealismo ha minor spazio nell'inquadratura rispetto all'ambiente, cioè è l'ambiente ad essere il centro dell'inquadratura. E quindi in queste sequenze possiamo vedere Antonio insieme a suo figlio Bruno che camminano in questa città che è indifferente al loro dramma, è una città fredda e indifferente e non li vediamo quasi nelle inquadrature, facciamo fatica a capire dove sono. C'è quindi un allentamento di quelli che sono alcuni raccordi fondamentali del cinema hollywoodiano. Pensiamo appunto al raccordo di direzione, al raccordo di movimento. Non siamo in presenza di raccordi sbagliati. Siamo in presenza di raccordi deboli, approssimativi, rispetto a quelli a cui è abituato lo spettatore hollywoodiano. Sono raccordi che hanno spesso sono gravati da vistosi cambi di scala o di direzione da un'inquadratura all'altra. Qui vediamo che esce da un lato e poi lo rivediamo apparire da un altro lato, quindi c'è un allentamento del raccordo di direzione, oppure vediamo anche dei vistosi cambiamenti di scala. Qui lo vediamo in questa inquadratura e poi nell'inquadratura successiva fatichiamo a capire da dove arriverà, perché lo vediamo piccolo in questo modo. Quindi capite come la centralità dello spettatore si perda, cioè lo spettatore diventa un osservatore come gli altri della realtà, viene spostato il suo centro privilegiato in cui lo aveva posizionato il cinema hollywoodiano. Un altro caso interessante è quello che potremmo definire il montaggio brusco di Roberto Rossellini. Anche qui prendiamo come esempio un film notissimo, che è il film Paisà, un film a episodi che racconta l'avanzata, la liberazione dell'Italia, l'avanzata anche delle truppe americane. In questo caso, la sequenza che analizziamo
racconta l'approdo delle truppe americane in Sicilia, lo sbarco in Sicilia del luglio del 43. Anche

Qui vediamo che non c'è nessun rispetto per lo spettatore classico. Vediamo in particolare in questa sequenza la protagonista Carmela che passa alcuni momenti di intimità con un soldato americano, mentre gli altri soldati perlustrano la zona dove Carmela li ha condotti. Bene, la situazione sembra che porti ad una intimità tra i due, no? Anche un momento di intimità rispetto alla drammaticità del momento. Ebbene, a un certo punto noi possiamo vedere, ecco, come in questo momento, con questo montaggio appunto brusco, abbiamo visto come Rossellini, abbiamo visto il protagonista che si accascia, colpito evidentemente da un soldato tedesco. Bene, non abbiamo fatto a tempo neanche a capire cosa stava succedendo, che Rossellini ha staccato sul soldato tedesco e sulla sua canna del fucile. Il montaggio hollywoodiano avrebbe fatto diversamente, ci avrebbe preparato a questa situazione. Tant'è che il distributore americano, perché questo film, come tanti altri del neorealismo, ebbe anche mercato negli Stati Uniti, pensò bene che questo fosse un grossolano errore di montaggio da parte di Rossellini, tant'è che in pratica fece retrocedere l'inquadratura del soldato con la canna di fucile in modo tale che lo spettatore fosse preparato al momento dello sparo. Quindi capite la rottura anche di certi schemi spettacolari, di certi schemi stilistici. Un altro tipo di rottura la possiamo vedere in quest'altro film molto, molto noto del neorealismo, che è un film di Luchino Visconti, La Terra Trema, un film del 1948, che porta sullo schermo un adattamento del romanzo dei Malavoglia di Verga. È un'opera che possiamo definire puramente neorealista per la sua fedeltà anche ai luoghi, alle persone, agli eventi reali. Questo film è girato proprio ad Acitrezza in quegli anni. E in questo caso noi vediamo montaggio lungo perché vediamo questa lunga inquadratura che nella sua interezza è un piano sequenza che dura circa 2 minuti. Vediamo la contrattazione tra i pescatori e i grossisti nel paesino di Acitrezza. Ad impersonarla sono appunto attori non professionisti e quindi proprio personaggi del luogo. Visconti in questo caso fa parlare la macchina da presa più che i tagli di montaggio, cioè i movimenti di macchina sostituiscono i raccordi classici. Questa modalità di montaggio lungo è la cifra stilistica che contraddistingue questo intero film, perché qui ogni inquadratura, la media delle inquadrature è di circa 17 secondi, che è moltissimo rispetto allo standard dei film dell'epoca. Quindi in che modo Rossellini utilizza questa tipologia di modalità di ripresa. Ovviamente non è l'unico ad aver utilizzato il montaggio lungo, il piano sequenza nei suoi film, già 8 anni prima, no? Possiamo citare il noto caso di Citizen Kane, del film di Orson Welles, che fa un uso oculato del piano sequenza, ma Rossellini è il primo ad utilizzare il piano sequenza, diremo, in modo espressivo e quindi rifiuta il sezionamento dello spazio profilmico basato su questo sintagma dell'alternanza tra campi e controcampi e quindi si perde anche quella che è la gerarchizzazione significante delle azioni. È lo spettatore stesso a dover fare un suo decoupage interno per capire come stanno andando le azioni, a capire dove puntare l'attenzione.
E questo naturalmente è un qualcosa che ebbe una, ha avuto da parte dei critici un grande apprezzamento. Pensiamo allo stesso André Bazin, che è il capostipite, il fondatore dei Cahiers du Cinéma, che ora vedremo tra poco in particolare di cosa sono, secondo cui il piano sequenza nel suo mantenere questa continuità spazio-temporale non più spezzettata dalla successione delle inquadrature, riportava il cinema a un maggiore realismo e quindi alla sua vera natura ontologica. Quindi lo spettatore è spodestato da quel metaforico centro del mondo in cui lo aveva messo la rappresentazione hollywoodiana, perché è il mondo stesso in fondo ad essere cambiato, a non concedere più alla narrazione artificiale hollywoodiana di raccontarci il mondo, perché il mondo deve essere raccontato così come è nella sua realtà, senza troppi artifici. Questo in sostanza dice il movimento neorealista. Vediamo alcuni spunti di riflessione. Perché il neorealismo italiano può essere definito come un momento di rottura rispetto allo stile classico hollywoodiano? Quale posizione assegna allo spettatore il neorealismo? Quali sono le peculiarità che caratterizzano le tipologie di montaggio utilizzate da De Sica, Rossellini e Visconti? Entriamo dunque in quelle che sono le infrazioni della Nouvelle Vague. L'abbiamo già accennato un po', no? Della Nouvelle Vague, parlando di Hitchcock, questa loro battaglia portata avanti per promuovere lo status di autore di Hitchcock, questa nuova ondata, nuovo corso, no? Così potremmo tradurre Nouvelle Vague, collocabile tra gli anni 50 e gli anni 60, è appunto caratterizzata dall'infrazione linguistica, fa proprio dell'infrazione linguistica rispetto allo stile classico il perno della sua estetica, ma è anche un'estetica meta cinematografica, perché è un cinema che riflette molto su se stesso, sul suo statuto, sulle sue facoltà affabulatorie. E in senso stretto, per Nouvelle Vague noi consideriamo appunto questo gruppo di autori cresciuti come critici attorno alla rivista Cahiers du Cinéma, che abbiamo già introdotto, fondata nel 1951 appunto da André Bazin, questo critico e teorico del cinema, molto, molto noto, che è considerato anche una sorta di padre spirituale per questi registi. Ebbene, questi registi passano dalla critica alla pratica registica. Truffaut, Godard, Rivet, Chabrol, René e Romer sono quelli che incarnano, ovviamente ci sono anche altri nomi, ma questi sono i più importanti, incarnano il nuovo corso della Nouvelle Vague. E furono dunque tutti accomunati da questa grande cultura cinematografica, da questa anche approfondita conoscenza della storia del cinema, che gli permette di tradurre il loro disagio generazionale in una vena dissacratoria, in una vena trasgressiva, in una vena rivoluzionaria, che portava in modo diverso rispetto al cinema neorealista anch'essi a una nuova concezione del cinema. In cosa sta la differenza rispetto al neorealismo, di cui questi cineasti sono assolutamente debitori? Beh, se il cinema neorealista mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà riproduttiva della macchina cinematografica, cioè in nome di quel pedinamento del reale di cui abbiamo parlato, il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico invece in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica. Cosa vuol dire? Che ci si concentra soprattutto sulla prerogativa del cinema come
cinema narrativo, e c'è questa volontà demistificatoria di raccontare una storia allo spettatore proprio per ricordargli la natura finzionale di quello che sta vedendo, della storia stessa. L'intento, cioè, è quello di far capire allo spettatore cinematografico che sta trovando

trovarsi davanti a un artificio di racconto, a un artificio cinematografico, e non è testimone di un evento reale. E quindi i registi della Nouvelle Vague spostano l'attenzione dello spettatore dal racconto all'atto di raccontare, dal film al cinema, ai suoi linguaggi e ai suoi strumenti. Vediamo anche qui degli esempi per capire, e ci facciamo riferimento a questo film, anche questo un po' capostipite come lo era Lati di biciclette, per questo movimento che è Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. E qui possiamo vedere una infrazione della continuità spaziale. Lo possiamo vedere in questa sequenza iniziale, dove noi vediamo come non ci sono raccordi deboli come nel film di De Sica, ma proprio dei raccordi falsi. Il montaggio qui è fatto in aperta violazione ai principi della continuità, perché è un montaggio caotico, disordinato, disubbidiente. Lo vediamo in particolare in questo momento in cui il protagonista Jean-Paul Belmondo si è fermato ai lati della strada, ovviamente inseguito da questo poliziotto. Abbiamo visto come, ecco, il poliziotto sia arrivato da sinistra, mentre nel montaggio hollywoodiano avremmo visto, in base alla legge dello spazio a 180 gradi, Belmondo avrebbe dovuto guardare verso sinistra, in base ai raccordi tipici del montaggio hollywoodiano. Invece noi lo vediamo guardare verso destra, e soprattutto Godard ce lo inquadra in primo piano e senza farci ben capire cosa sta succedendo nell'azione, quindi ci diventa difficile capire cosa sta accadendo. In più vediamo a un certo punto, sentiamo lo sparo e vediamo cadere il poliziotto da una parte senza che noi l'abbiamo neanche visto scendere da questa motocicletta. Ecco che per forza di cose l'attenzione dello spettatore abituato a un certo tipo di vedere il cinema si sposta dal racconto all'atto del raccontare. Come mi sta raccontando questa storia? Un altro tipo di infrazione è relativo invece alla continuità temporale. Ora, nel cinema hollywoodiano salti in avanti e indietro, ellissi temporali sono assolutamente ammessi, no? Flashback, flash forward, ellissi. Ma vengono tutte questi tipi di salti in avanti e indietro sono assolutamente codificate attraverso un sistema di raccordi ben preciso. Nella Nouvelle Vague invece molti film fanno sì che questa continuità temporale venga spezzata in modi che trasgrediscono deliberatamente la chiarezza narrativa. Sono infrazioni imprevedibili, come in questo film di René, questo Hiroshima Mon Amour, questo film molto, molto noto, anche questo del neorealismo, che racconta questa storia di questa relazione di una donna francese con un giapponese subito dopo appunto la catastrofe nucleare di Hiroshima. E René lavora sul passato della donna che durante l'occupazione della Francia aveva avuto una relazione scandalosa con un soldato tedesco. Bene, qui a un certo punto noi vediamo come c'è un flashback che non è introdotto, ecco qua, da una dissolvenza, ma è, come dire, viene fuori da un flusso di memoria da parte della protagonista. Non è introdotto da nessun tipo di raccordo. E questa brevissima scheggia di passato, che dura appena 2 secondi, è introdotta soltanto da una analogia formale, dal modo in cui era posizionato il suo attuale amante e il modo in cui ricorda di aver visto il suo vecchio amante. Ecco anche qui come lo spettatore è spodestato dal suo centro, e un raccordo basato soltanto sulla analogia formale e non sulla linearità spazio-temporale. Altro esempio invece quello che possiamo portare di questo film di François Truffaut, Jules et Jim, dove vediamo una infrazione

questione della omogeneità stilistica. Cioè, omogeneità stilistica significa che abbiamo un'infrazione ogni qualvolta gli stilemi classici vengono messi insieme a forme di montaggio desuete che deliberatamente riportano alla luce, scavando nel passato del cinema, nel cinema del passato. Questo ci fa capire anche la profonda cultura cinematografica, come abbiamo visto, di questi registi, di Truffaut stesso. In questo caso, Truffaut utilizza un espediente di montaggio che è un mascherino rettangolare con cui ad un certo punto vediamo isolare i due protagonisti di questa scena. Questo mascherino rettangolare era un espediente utilizzato soprattutto durante il cinema muto e che già negli anni 10 del Novecento era caduto in disuso, eccolo il mascherino rettangolare, era caduto in disuso proprio in ragione di quel montaggio della trasparenza, dell'invisibilità, del rendere lineare il racconto. In questo caso Truffaut ci ragiona di nuovo sul cinema, è un racconto metacinematografico che utilizza questo tipo di espediente anche perché il film racconta una storia che si ambienta durante la Belle Époque, quindi durante l'epoca del cinema muto, del cinema dei primi anni, quindi è giustificato l'utilizzo anche diegeticamente. E c'è anche un qualcosa di raffinato perché questo film fu prodotto per schermi panoramici e il mascherino invece riporta a quello che era il formato tipico del cinema muto. E capite dunque come appunto la Nouvelle Vague abbia portato lo spettatore a ragionare sul cinema in quanto macchina affabulatoria che organizza il discorso attraverso delle precise tecniche. Vediamo alcuni spunti di riflessione. Cosa significa che il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica? Quali sono le principali infrazioni linguistiche allo stile classico operate dalla Nouvelle Vague? E veniamo all'ultimo argomento di questa lezione, ovvero le sgrammaticature della New Hollywood. Parliamo dunque ora della, come definirla, crisi domestica di Hollywood, cioè entriamo in quello che è la messa in discussione dello stile classico operato da Hollywood stessa. Parliamo della Hollywood post-classica, anni 60 e 70, è una tipologia di cinema, una corrente cinematografica, un movimento che è stato definito in tante maniere, New Hollywood, seconda Hollywood, rinnovamento hollywoodiano, ma insomma, New Hollywood è certamente un nome che ci racconta già la ampia differenza stilistica e tematica di questa Hollywood rispetto alla Hollywood che l'ha preceduta. Possiamo vedere che ci sono tre fattori principali che favoriscono la nascita della New Hollywood. Il primo è sicuramente un mutamento complesso a livello socio-culturale. Alcuni eventi di grande portata, anche drammatica per gli Stati Uniti, fanno sì che l'idea centrale del cinema hollywoodiano quale strumento di puro intrattenimento venga a cadere. Pensiamo soprattutto alla guerra in Vietnam, dove muoiono tantissime migliaia di giovani americani, ma anche ai problemi nati dopo l'uccisione di Kennedy o anche dei fratelli Kennedy e ancora allo scandalo Watergate. Insomma, sono tanti elementi che portano a uno spodestamento di quello che era stato Hollywood fino a quel momento. Ci sono anche mutamenti tecnico-industriali importanti, innanzitutto perché il cinema hollywoodiano perde quella centralità anche negli incassi che aveva nell'epoca precedente per l'avvento di altri strumenti di comunicazione, come ad esempio la televisione, soprattutto la televisione, ma c'è anche la perdita di potere da parte del codice ACE,

classe, che come abbiamo visto aveva una importanza enorme per, in merito ai regimi di visibilità della Hollywood classica. Tutto questo porta a una grande libertà da parte dei cineasti hollywoodiani di allora, anche perché viene a cadere il sistema di integrazione verticale delle major che aveva dominato la scena fino a quel momento. Altro importanza è anche l'influenza, altro elemento importante è l'influenza del cinema europeo, della Nouvelle Vague, del neorealismo. I cineasti di questa epoca, tutti nomi da voi molto conosciuti, Martin Scorsese, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Arthur Penn, Mike Nichols, ecco, tutti questi si erano formati nelle università e nelle scuole di cinema americane, tutte fortemente in grado di analizzare in modo puntuale il cinema della Nouvelle Vague, del neorealismo, e tanto da rimanerne profondamente influenzate. In effetti si può dire che la New Hollywood è influenzata soprattutto dalla Nouvelle Vague, ma in un modo particolare, perché laddove il montaggio trasgressivo della Nouvelle Vague era un montaggio, come abbiamo visto, provocatoriamente metacinematografico, le sgrammaticature tipiche della New Hollywood sono sempre giustificate dal punto di vista diegetico, sono integralmente funzionali alle logiche della narrazione, cioè c'è una sorta di integrazione delle infrazioni linguistiche operate dalla Nouvelle Vague portate all'interno del racconto cinematografico della diegesi. Non c'è un ragionare su metacinematograficamente sul cinema. C'è sempre una dimensione affabulatoria, forte, debitrice appunto dello stile classico hollywoodiano. Anche qui, per capirlo, possiamo fare alcuni esempi importanti. Qui vediamo, un film molto, molto noto come Il Laureato, che vede un Dustin Hoffman alle sue prime armi, ma già come dire, con una capacità recitativa assolutamente importante. Il Laureato è interessante anche perché è di per sé un attacco ironico quanto dissacrante agli ideali consumistici e del perbenismo dell'America degli anni 70. Il film infatti racconta l'insofferenza del giovane Benjamin, interpretato appunto da Hoffman, rispetto alla vita futile che gli si prospetta davanti dopo la laurea, dato che i suoi genitori lo vogliono far andare a lavorare in una fabbrica di plastica, della plastica. Quindi già questo è un espediente interessante. Nella sequenza che vediamo è un momento centrale, perché il protagonista è alle prese con la seduzione della famigerata signora Robinson, questa avvenente donna di mezza età che è stata immortalata, resa immortale più che immortalata dalla colonna musicale, no, di Simon & Garfunkel, e con quale Hoffman intratterrà questa sua squallida relazione per poi innamorarsi in realtà della figlia. Bene, Hoffman sembra in realtà riuscire a resistere alle avance della signora Robinson fino a quando la signora Robinson gli appare nuda davanti agli occhi. Bene, in questo caso Mike Nichols utilizza una modalità di montaggio chiaramente trasgressiva rispetto alle regole della Hollywood classica, perché sceglie di montare in montaggio rapido delle inquadrature in soggettiva, quindi con lo sguardo di Dustin Hoffman, del corpo della donna. Queste cinque inquadrature del corpo della donna, secondo lo sguardo di Hoffman, rimangono sullo schermo quel tempo necessario per far capire allo spettatore questa dinamica che sta accadendo, ma appunto va contro tutte le regole del montaggio dello stile classico. Eppure il fatto che sia pienamente

giustificato dal punto di vista narrativo, rende allo spettatore del tutto accettabile questo utilizzo di questo espediente di montaggio. Di conseguenza noi capiamo perfettamente come questa tipologia di montaggio sia stata utilizzata per rappresentare queste occhiate fugaci e circospette e anche il senso di imbarazzo di Dustin Hoffman. Un altro esempio che possiamo fare di montaggio trasgressivo rispetto alle regole è quello che vediamo in questo film di Arthur Penn, che racconta la storia di Bonnie e Clyde, questi coppia celebre di criminali che agiva al tempo della Grande Depressione. Bene, anche in questo caso, in questa sequenza che stiamo vedendo, vi è una chiara trasgressione della continuità. La coppia di banditi ha appena compiuto l'ennesima rapina, ma un errore da parte del complice rallenta la loro uscita dal posto in cui erano e costringe Bonnie a sparare contro una persona che si era messa sul predellino della macchina. Ecco, il montaggio classico avrebbe reso questa sparatoria in modo diverso. Qui abbiamo invece una serie di campi e controcampi frontali che mostrano alternativamente il protagonista e la sua vittima. Tutto questo, il campo frontale, trasgredisce alla regola classica, viene mostrato cioè esattamente lungo la linea dei 180 gradi che disciplina lo sguardo dello spettatore dell'hollywoodiano classico. L'effetto è disorientante per lo spettatore perché si vede apparire i volti non di tre quarti come di consueto, ma in questa posizione frontale quasi come fosse uno sguardo in macchina. Ma anche in questo caso tutto questo viene è sì un'infrazione importante, quasi una sgrammaticatura, ma viene capitalizzata dal punto di vista narrativo, diegetico, perché finisce per enfatizzare un momento concitato e particolarmente importante ai fini della trama di questo film. L'ultimo esempio che facciamo ha a che fare anche qui con un film importante di questa New Hollywood, Easy Rider, di Dennis Hopper, dove possiamo vedere qui un vero e proprio montaggio discontinuo. Questo è un film come dire, che rappresenta la controcultura americana al suo massimo, il movimento hippie della seconda metà degli anni 70. Si segue la storia di questi due motociclisti che viaggiano dalla California alla Louisiana e arrivano in questo cimitero di New Orleans, dove prendono una pasticca di LSD. E la sequenza che ora vediamo racconta quello che a loro succede dopo aver preso appunto la droga. In questo caso il regista utilizza tutti quegli espedienti di montaggio che erano assolutamente stati messi da parte dalla Hollywood classica, cioè le inquadrature sono spesso mosse, sono sovraesposte, spesso sgranate, distorte. Ora lo vediamo meglio anche man mano che la sequenza va avanti. Ecco, vedete questa sovraesposizione, sono montate sicuramente più in accordo a quello che era il montaggio delle avanguardie artistiche che abbiamo già analizzato. Quindi assolutamente non secondo i principi del montaggio classico. Le trasgressioni sono sistematiche nel loro insieme, mostrano tutto ciò che appunto era stato bandito dal cinema hollywoodiano classico, il montaggio rapido, gli inserti extra-diegetici, i jump cut, i falsi raccordi. Ma ancora una volta, anche in questo caso, a differenza della Nouvelle Vague, qui non c'è un discorso metacinematografico o provocatoriamente anticlassico, no. In questo caso non ci si concentra tanto sull'arte del raccontare, ma di nuovo sul racconto, perché

queste infrazioni, queste sgrammaticature sono utilizzate in modo tale che si abbia chiaro il turbamento della percezione naturale dei protagonisti.

Epilogo di tutti gli spunti di riflessione per questa lezione. Perché il neorealismo italiano può essere definito come un momento di rottura rispetto allo stile classico hollywoodiano? Quale posizione assegna allo spettatore il neorealismo? Quali sono le peculiarità che caratterizzano le tipologie di montaggio utilizzate da De Sica, Rossellini e Visconti? Cosa significa che il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica? Quali sono le principali infrazioni linguistiche allo stile classico operato dalla Nouvelle Vague? Quali sono i fattori che favoriscono la nascita della New Hollywood? In che modo la Nouvelle Vague influenza la New Hollywood? Come si conciliano le sgrammaticature della New Hollywood con le esigenze narrative? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che tutti gli approfondimenti per questa lezione sono presenti sul sito del corso, nella pagina di questo Ateneo. E grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle demenze non Alzheimer. Quindi ci occuperemo oggi di capire quali sono i disturbi delle demenze non Alzheimer e quali sono ovviamente le caratteristiche cliniche. Gli argomenti di cui tratteremo sono appunto le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer, la valutazione delle singole capacità cognitive, quindi la valutazione delle capacità mnesiche, la valutazione delle capacità linguistiche, la valutazione delle capacità attentive, la valutazione delle capacità esecutive e infine la valutazione delle capacità visuo-spaziali. Bene, passiamo al primo argomento, quindi le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer. Dunque, piccola nota introduttiva, facciamo un elenco di quali sono le demenze non Alzheimer. Dunque, le demenze non Alzheimer si distinguono in demenze primarie degenerative, demenze secondarie. Quindi la differenza tra le due, appunto, nella prima abbiamo un processo degenerativo che è primario per quel tipo di patologia, mentre invece le demenze secondarie sono quel tipo di demenze che sono attribuibili a fattori non primari. Vedremo adesso quali sono. Parliamo delle demenze primarie degenerative, che a loro volta si dividono in demenze sottocorticali, quindi

quelle demenze il cui processo patologico è a carico non della corteccia, ma delle aree sottocorticali cerebrali. Ad esempio, il Parkinson demenza, cioè una condizione di demenza nella malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy o LBD, la degenerazione cortico-basale o la CBD, la paralisi supranucleare progressiva o PSP, l'atrofia multisistemica o MA e infine la malattia di Huntington. Bene, queste sono le demenze sottocorticali. Abbiamo invece delle demenze corticali focali che hanno appunto come caratteristica neuropatologica una diciamo, atrofia a carico di aree specifiche del cervello, cioè a differenza della demenza di Alzheimer, che primariamente coinvolge il lobo temporale ma poi si estende a tutta la corteccia cerebrale, nelle demenze corticali focali abbiamo appunto un processo di impoverimento della struttura cerebrale a danno di regioni molto specifiche, come nella demenza frontotemporale o FTD, che è una demenza divisa al suo interno in afasia progressiva primaria e variante frontale, il cui processo degenerativo soprattutto è a carico delle aree appunto frontotemporali. Altra demenza corticale focale è l'atrofia corticale posteriore o PCA, in cui il processo atrofico è soprattutto a carico di aree parietali e della corteccia visiva. Come accennato in precedenza, abbiamo anche però le demenze secondarie, cioè quel tipo di demenze che possono essere attribuibili a processi che non sono processi primari, ma che hanno come effetto secondario quello di portare un deficit cognitivo in diverse aree. Quindi abbiamo le demenze infettive, tossiche e metaboliche, le demenze traumatiche, le demenze infiammatorie, le demenze neoplastiche, cioè quel tipo di demenze secondarie a un tumore, le demenze psichiatriche, l'idrocefalo normoteso, le malattie da prioni e le demenze vascolari. Le demenze vascolari sono quelle, sono definite appunto come quel tipo di demenze diciamo molto comuni ed è il primo per frequenza, la prima tipologia di demenze secondarie. Bene, parliamo ora di quali sono i deficit cognitivi nelle demenze non Alzheimer. Quindi possiamo avere disturbi a carico dei processi mnesici, quindi diciamo disturbi della memoria. La memoria è compromessa nelle fasi iniziali, in maniera seria ovviamente, solamente nella variante temporale della demenza frontotemporale e in alcuni casi nella demenza vascolare. Il linguaggio invece può essere compromesso anche in maniera molto sostanziale in alcuni tipi di demenza, come nella demenza frontotemporale, nel caso nella variante dell'afasia progressiva primaria. Qui abbiamo una riduzione delle capacità linguistiche molto sostanziosa, ma abbiamo anche una riduzione dell'inerzia, nell'inerzia verbale e nella fluenza, quindi nella capacità di iniziare un discorso e nella fluenza verbale, nella paralisi supranucleare progressiva. Ma il linguaggio può essere compromesso in fase avanzata, sia nella degenerazione cortico-basale, ma anche nella demenza a corpi di Lewy. Le capacità attentive invece sono compromesse nella fase precoce, nella demenza a corpi di Lewy e nella demenza vascolare. Tardivamente, le capacità attentive possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità viso-costruttive invece sono compromesse, e questa è un'indicazione clinica molto importante, in fase molto precoce, nella atrofia corticale posteriore. Questo è un segno distintivo di questa patologia, cioè la compromissione delle capacità viso-percettive e viso-costruttive.

ma può essere compromessa anche in fase più avanzata nella atrofia multisistemica, soprattutto nella variante parkinsoniana e nella demenza frontotemporale. Parliamo ora delle capacità prassiche che sono compromesse in fase precoce nella atrofia posteriore, nell'atrofia corticale posteriore, ma in fase avanzata queste capacità possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità gnosiche, cioè quelle di riconoscimento, sono compromesse in fase precoce nella atrofia corticale posteriore, quindi l'incapacità di riconoscimento, anche questo è un segno molto precoce e molto distintivo di questa patologia, ma possono essere compromesse in fase molto avanzata anche nelle demenze vascolari. Le funzioni esecutive, invece, che vengono chiamate anche funzioni frontali, perché a carico soprattutto del lobo frontale, sono compromesse in fase precoce nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante frontale, ma anche nella paralisi supranucleare progressiva, nell'atrofia multisistemica e nella demenza associata a malattia di Parkinson. In fase più avanzata, invece, le funzioni esecutive sono compromesse anche nelle demenze vascolari. Quindi abbiamo visto, per riassumere, che le diverse capacità cognitive possono essere compromesse anche come funzione dello stato di malattia in maniera selettiva nelle diverse demenze non Alzheimer. Questo è molto importante anche per capire come fare una diagnosi differenziale, che non sempre è semplice fare, soprattutto in assenza di biomarcatori, quindi soltanto basandoci su dati di natura comportamentale e cognitiva, quindi una diagnosi differenziale tra le diverse demenze non Alzheimer e soprattutto capire quali sono i disturbi nelle varie fasi di queste malattie. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere quali demenze non Alzheimer sono caratterizzate da deficit viso-costruttivi. Bene, passiamo al secondo argomento, che è quello della valutazione delle capacità mnesiche. Abbiamo detto che le capacità mnesiche, appunto, sono primariamente compromesse nella malattia di Alzheimer, ma possono essere compromesse anche in altre demenze, quelle che vengono definite appunto le demenze non Alzheimer. Andiamo a vedere come è possibile valutare le capacità mnesiche. Partiamo dalla memoria a lungo termine verbale. Nella lezione in cui abbiamo parlato della demenza Alzheimer abbiamo già visto alcuni test che possono essere utilizzati per indagare la memoria a lungo termine verbale, come per esempio il test delle 15 parole direi, ma qui ora vediamo anche quali altri strumenti possono essere utilizzati per valutare questa capacità. Il primo test di cui parliamo è il Free Enqueued Selective Reminding Test. Questo test è composto da tre tavole con quattro stimoli colorati presentate in sequenza secondo un ordine standard. Vediamo quali sono queste tavole. Come vedete qui, la prima tavola ha un pomodoro, un leone, un letto e un martello. Nella seconda tavola c'è una noce, un cane, una forchetta e un casco. Nella terza scheda abbiamo una mela, una rosa, una tromba e un aereo. Bene, come funziona la somministrazione di questo test? Nella prima fase c'è quella che viene definita la fase di codifica, in cui noi chiediamo al paziente di indicare e denominare su cue semantico i singoli stimoli all'interno delle singole schede. Quindi chiediamo al paziente, per esempio, di indicare nella terza scheda qual è il frutto e il paziente deve indicare e denominare la mela. Nella seconda fase, invece, che è quella che viene definita rievocazione immediata e che viene condotta dopo una interferenza di 20 secondi, contando indietro partendo da 100, noi abbiamo appunto una rievocazione immediata libera e facilitata per gli

item non rievocati per tre trial, quindi per tre volte. Noi chiediamo al paziente di rievocare immediatamente le figure che sono state mostrate nelle tre tavole, e questo viene fatto per tre trial consecutivi. La terza fase invece, che è quella che viene definita di rievocazione differita, quindi memoria a lungo termine, che viene condotta dopo un intervallo di 30 minuti in cui noi facciamo con il paziente altre prove, solitamente non prove di memoria né prove verbali, ma ad esempio viso-costruttive. In questa fase appunto il paziente deve rievocare dopo 30 minuti, sia in maniera libera che facilitata, di nuovo per quelli, la rievocazione è facilitata, quindi con un cue semantico, per quegli item che il paziente non ha rievocato nella condizione libera. Bene, vediamo una prova successiva che ha sempre a che vedere con la memoria verbale a lungo termine, in questo caso memoria di prosa. Vediamo la prova del raccontino di Babcock. Dunque, questa prova prevede la rievocazione immediata e differita, dopo 10 o 20 minuti, questo è funzione della versione, di un breve racconto. Vediamo qui la versione A. Il racconto recita: 6 dicembre, la scorsa settimana, un fiume straripò in una piccola città situata a 20 km da Torino. L'acqua invase le strade e le case. 14 persone annegarono e 600 si ammalarono a causa dell'umidità e del freddo. Nel tentativo di salvare un ragazzo, un uomo si ferì le mani. Bene, il paziente deve rievocare immediatamente, cioè dopo la lettura di questo racconto, deve rievocare tutti gli elementi, o il maggior numero di elementi possibili di questo racconto. Vedete che in questo testo sono divise i vari pezzettini che il paziente può ricordare. Quindi se il paziente ricorda che la data era del 6, diamo un punto, appunto, quindi questo pezzettino viene ricordato. Se ricorda anche dicembre, diamo due punti. Insomma, ogni piccolo pezzettino di questo racconto, a ogni pezzettino di questo piccolo racconto può essere attribuito un punteggio. Esiste anche la versione B, il cui testo recita: Anna Polacco, abitante alla periferia di Milano ed impiegata come donna di fatica in un ufficio, riferì al commissariato di Porta Venezia di essere stata derubata la notte scorsa di 50.000 lire e di un anello. Essa aveva 4 bambini che non avevano mangiato da 2 giorni e doveva ancora pagare l'affitto. I poliziotti, commossi dal racconto, fecero una colletta per aiutarla. Qui sotto viene riportata appunto la formula per calcolare il punteggio totale. Quindi appunto il punteggio più gli anni di età per 0,061 meno gli anni di scuola per 0,401. Se la somma totale è superiore a 15,76, il rendimento viene considerato normale, se invece inferiore viene considerato patologico. Passiamo ora alle prove di memoria a lungo termine spaziale. Abbiamo appena visto le prove di memoria a lungo termine verbale, ora vediamo una prova di memoria a lungo termine spaziale. Una prova molto classica, molto utilizzata in tutto il mondo, è la rievocazione differita della figura complessa di Ray. Bene, questa prova solitamente è preceduta da una prova di natura prassico-costruttiva in cui noi chiediamo al paziente di copiare questa figura. La vedete qui, una figura molto complessa, e il paziente, avendo la figura di fronte, deve copiare questa figura in tutti gli elementi. Successivamente, un tempo di 15 minuti dalla prova di copia, noi chiediamo al paziente di riprodurre a memoria questa figura. Bene, ho una prova ovviamente abbastanza difficile ed è anche complessa la correzione della prova del paziente. Vedete in questa immagine come è possibile correggere. Vedete che ogni singolo pezzetto di questa prova è numerato. Allora, dunque, noi possiamo attribuire
per ogni pezzetto di questa prova, due punti se appunto quell'elemento, quel segmento è riprodotto correttamente e ben posizionato, un punto se è corretto e mal posizionato.

deformato, 1 punto se è deformato o incompleto ma ben posizionato, 0,5 punto se è deformato, incompleto e mal posizionato, 0 punti se è irriconoscibile o assente. Vedete qui come vengono codificati con i numeri i singoli pezzettini di questa figura complessa. Il punteggio, appunto, viene calcolato su questi 18 elementi. Come spunto di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere le 3 fasi del Free and Q Selective Remanding Test. Bene, queste sono le prove, alcune delle prove, ne esistono ovviamente decine, ma sono alcune delle prove, quelle un pochino più utilizzate, soprattutto nel nostro paese, per valutare la componente della memoria a lungo termine, sia nella componente verbale che nella componente spaziale. Passiamo al successivo argomento, che è quello della valutazione delle capacità linguistiche. Abbiamo detto precedentemente che le capacità linguistiche possono essere compromesse in diverse forme di demenza non Alzheimer, ma abbiamo detto che nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante linguistica, quindi nella afasia progressiva primaria, le capacità linguistiche sono molto compromesse, soprattutto nella fase iniziale di malattia, e questa è una caratteristica clinica distintiva di questa patologia. Dunque, esistono diverse prove per valutare le capacità linguistiche. Qui vi riporto una batteria che si chiama SAND, cioè uno Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Questa batteria è composta da una serie di singole prove. Allora, nella prima abbiamo la denominazione di figure. Ne facciamo vedere una figura al paziente e il paziente ci deve dire il nome. Sono distinti gli item in viventi e non viventi. Questo perché nella fase progressiva primaria soprattutto ci può essere una dissociazione nella capacità di denominare elementi viventi come ad esempio animali o parti del corpo, o non viventi come oggetti. La seconda prova è una prova di comprensione di frasi reversibili e irreversibili. Che cosa intendiamo per frasi reversibili e irreversibili? Vi faccio un esempio. La frase potrebbe essere: la bambina spinge il bambino, la figura appunto che rappresenta una bambina che spinge il bambino, ma tra le due scelte che il paziente deve operare c'è sia la bambina che spinge il bambino, ma anche il bambino che spinge la bambina. Frase reversibile appunto perché l'elemento che subisce l'azione e l'elemento che esegue l'azione possono essere interscambiati. La prova successiva è la comprensione di parole su indicazione. Quindi noi diciamo una parola al paziente e il paziente deve indicare la figura corrispondente. Esiste poi la prova di ripetizione di parole, non parole e frasi, in cui noi chiediamo al paziente appunto di ripetere delle parole di senso compiuto, delle parole senza senso come ad esempio Vilca, e delle singole frasi. Questa è una prova ovviamente per valutare le capacità fonologiche, lessicali e sublessicali del paziente. Un'altra prova è quella di lettura di parole e non parole, in cui il paziente, prova molto semplice, deve leggere delle parole di senso compiuto e delle non parole. Abbiamo poi una prova di scrittura, relativamente libera, cioè noi chiediamo al paziente di scrivere tutte le fasi che sono coinvolte nel processo di lavarsi i denti. E poi abbiamo una prova di associazione semantica su indicazione. In questa prova ovviamente viene valutata la capacità di elaborazione semantica. Anche questa è una capacità purtroppo che può essere compromessa soprattutto nella fase progressiva primaria o nella fase semantica. Poi abbiamo una prova di descrizione di una figura in cui ci sono diversi elementi appunto all'interno di questa figura e il paziente li deve descrivere, una prova di linguaggio spontaneo però su un elemento che è appunto questa figura complessa. Questo test, questa batteria viene poi corretta ovviamente, esistono dei cutoff, sono singoli per le singole prove.

Bene, come spunto di riflessione di questa parte della lezione, possiamo chiedere di descrivere le singole prove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità attentive. Abbiamo detto anche qui che le capacità attentive possono essere compromesse in diverse malattie, in diverse demenze non Alzheimer. Abbiamo detto anche che possono essere compromesse nella malattia di Alzheimer, ma insomma, in alcune forme di demenza non Alzheimer possono essere compromesse in maniera sostanziosa anche nelle fasi precoci di malattia. Un test molto utilizzato è il test delle matrici attentive. In che cosa consiste questa prova? Abbiamo tre differenti matrici di numeri e il soggetto deve barrare i numeri bersaglio, uno per la prima matrice con 10 stimoli bersaglio fra altri numeri distrattori, due per la seconda con 20 stimoli bersaglio e altri distrattori e tre per la terza prova con 30 stimoli bersaglio. Vi faccio vedere brevemente in che cosa consiste. Vedete, questa è la prima condizione, in cui il paziente ha davanti a sé una sorta di matrice con tanti numeri e deve, diciamo, segnare con una crocetta tutte le volte che compare il numero 5. Questa ovviamente nella condizione con un solo, stimolo target, ma abbiamo detto che esistono anche la versione con due stimoli target e tre stimoli target. Bene, come assegnare il punteggio? Il numero di risposte esatte, il numero di falsi allarmi, cioè le volte in cui il paziente segna un numero non corretto, in questo caso ad esempio il numero 1, e omissioni, cioè tutte quelle volte in cui il paziente avrebbe dovuto segnare lo stimolo target ma non l'ha segnato. Bene, un'altra prova per valutare le capacità attentive è quello che viene definito il Multiple Features Target Cancellation. In che cosa consiste? Abbiamo 80 stimoli quadrati vuoti che presentano due segmenti sul bordo disposte in varie posizioni. Il paziente deve cancellare gli item identici all'item target posto nella parte superiore del foglio. Ecco qui un esempio di questo test. Allora, in alto abbiamo lo stimolo target, vedete, è un quadrato con due segmenti, uno posto in diagonale in alto a sinistra e uno in verticale in basso, e il paziente deve segnare con una crocetta o con una matita, insomma in qualche modo, tutti gli stimoli che sono uguali a quello dato. Vedete, questa prova richiede delle capacità visoattentive abbastanza importanti perché il paziente deve fare un'analisi e capire quali sono appunto gli stimoli che sono uguali allo stimolo target. Un'altra prova molto utilizzata, una cui versione l'abbiamo vista quando abbiamo parlato della valutazione della demenza della malattia di Alzheimer, è il trial making test in queste due versioni, nella versione A e nella versione B. Dunque, in che cosa consiste la versione A del TMT, cioè del trial making test? Il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio. Quindi dall'inizio, quindi il numero 1, il numero 2, il numero 3 e così via, il numero 4 fino ad arrivare al 26 che è il numero finale. Ovviamente questa prova è diciamo preceduta da un trial di prova in cui noi facciamo vedere al paziente come eseguire questo test e ci dobbiamo accertare ovviamente che il paziente abbia compreso la consegna. Nella versione B invece chiediamo al paziente di alternare numeri e lettere, cioè il task è il medesimo, quindi partendo in ordine sequenziale dall'inizio fino alla fine, ma in questo caso invece di collegare soltanto i numeri in modo sequenziale, il paziente deve alternare numeri e lettere. Quindi questo è l'inizio, l'1, e questa è la fine. Deve alternare il paziente il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2, la lettera B e così dicendo. Quindi alternare, partendo dal numero, quindi dal numero 1, alternare numeri e lettere. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione,

possiamo chiedere di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test. Bene, abbiamo visto quindi quali sono alcune delle prove per valutare le capacità attentive. Queste sono quelle che vengono più utilizzate nell'ambito della demenza, ma ne esistono molte altre che possono impiegare anche modalità diverse di presentazione degli stimoli, quindi non soltanto visive, ma anche uditive, ad esempio. Queste però sono quelle che nell'ambito degli studi clinici e di ricerca sulle demenze Alzheimer e non Alzheimer sono quelli maggiormente utilizzati. Bene, passiamo ad un altro argomento che è quello della valutazione delle capacità esecutive, quindi quelle capacità che fanno carico ai lobi frontali e che implicano appunto le capacità di pianificazione, monitoraggio, la flessibilità cognitiva, cioè tutte quelle funzioni che possono essere compromesse per un danno di natura degenerativa, ma può essere anche di natura vascolare o traumatica, e questi li vedremo in lezioni successive, che compromettono appunto queste capacità. Abbiamo detto che le funzioni esecutive sono seriamente compromesse, soprattutto nella demenza frontotemporale, nella sua variante ovviamente frontale. Queste capacità sono compromesse appunto anche dall'esordio della malattia e quindi possono essere considerate una caratteristica distintiva clinica per questo tipo di patologia. Bene, vi presento il Frontal Assessment Battery o FAB, che è una batteria composta da diverse sottoprove che valutano appunto le capacità delle funzioni esecutive. Dunque, la prima prova è quella nella FAB, è quella di somiglianza, cioè concettualizzazione di similitudini. Vi faccio un esempio: in cosa sono simili arancia e banana, in cosa sono simili tavolo e sedia, in cosa sono simili tulipano, rosa e margherita. Vedete, in questa prova ovviamente è richiesta una capacità di concettualizzazione, di astrazione delle caratteristiche degli stimoli che appunto devono essere attivate affinché il paziente possa interpretare correttamente le similitudini. Ovviamente nel primo caso il paziente deve rispondere: sono entrambi frutti. Nel secondo esempio, il paziente deve dire: sono entrambi mobili che possono essere presenti in casa. Nel terzo esempio, invece, sono tutti e tre questi stimoli: sono tutti e tre dei fiori. Nella seconda prova, invece, è una prova di fluenza fonemica. Le capacità che sono richieste in questa prova non sono soltanto quelle del linguaggio, ma implicano anche la flessibilità cognitiva. In questo caso, in questa prova, il paziente deve dire il maggior numero di parole in un determinato lasso di tempo che iniziano con la lettera S. Una prova successiva è quella che viene definita la programmazione di una serie motoria con la mano dominante. Quindi noi facciamo vedere al paziente questa sequenza motoria, quindi pugno, taglio e piatto, quindi pugno, taglio e piatto, lo facciamo vedere e il paziente deve eseguire questa prova per 6 volte. Quindi questa prova richiede appunto una capacità di programmazione dell'atto motorio. Un'altra prova è quella in cui viene valutata la capacità, la risposta di istruzioni contrastanti, quindi la sensibilità all'interferenza. Quindi noi chiediamo al paziente di battere 2 volte quando noi battiamo una volta. Quindi noi battiamo il tavolo una volta, il paziente deve battere 2 volte, e quindi questo appunto valuta la capacità di essere immune in qualche modo all'interferenza. Un'altra prova è quella che viene definita go-no-go o del controllo inibitorio, in cui noi chiediamo al paziente non batta quando io batto 2 volte. Quindi in questo caso il paziente deve inibire, controllare la capacità di inibizione. In questa prova successiva
viene valutato il comportamento di prensione.

quindi l'autonomia ambientale. Il messaggio è: non prenda le mie mani. Quindi noi mettiamo le mani sulle ginocchia del paziente, innanzitutto vediamo come il paziente reagisce, quindi se esplora, se tocca o se prende le mani, poi diciamo al paziente: non prenda le mie mani, e valutiamo se il paziente riesce appunto a mantenere una autonomia ambientale. Bene, una prova molto utilizzata, un test davvero molto utilizzato, è quello che viene definito il Modified Card Sorting Test. Questa è una versione modificata di un test molto utilizzato che si chiama Wisconsin Card Sorting Test. Questa parte, diciamo, questa versione è semplicemente più breve, e questa è una prova che valuta le capacità di flessibilità cognitiva. Abbiamo quattro carte stimolo e 48 carte di risposta da abbinare alle carte stimolo secondo un criterio stabilito dall'esaminatore. Molto importante dire che una volta raggiunto un certo numero di risposte corrette, l'esaminatore cambia questo criterio in modo tale da vedere se il paziente è in grado di adeguarsi al contesto e quindi se ha una adeguata flessibilità cognitiva. Facciamo l'esempio. Qui abbiamo queste quattro carte stimolo che vedete sono caratterizzate da alcune caratteristiche, appunto. Qui abbiamo un triangolo rosso, quindi abbiamo diverse informazioni: il numero delle cose presenti, degli stimoli presenti all'interno della carta, quindi è uno, la forma, il triangolo, e il colore è rosso. Qui abbiamo due stelle verdi, qui abbiamo tre stelle gialle, scusatemi, tre croci gialle, e qui abbiamo quattro cerchi blu. Quindi noi prendiamo e diamo al paziente la prima carta risposta, che in questo caso, come vedete qui, si tratta di due croci blu, e chiediamo al paziente di categorizzare questa carta, cioè di metterla sopra una a una di queste quattro carte stimolo, adottando un criterio che deve essere il criterio del paziente. Bene. Se il paziente adotta il criterio sbagliato, cioè per esempio quello del numero, perché noi assumiamo che il criterio giusto sia quello del colore, quindi il paziente mette questa carta sopra quest'altra perché tutte e due hanno due elementi all'interno, noi diciamo al paziente che questa risposta è sbagliata e vediamo se il paziente è in grado di adeguare la sua risposta al nostro feedback. Quindi, quando il paziente inizia invece a mettere le carte secondo il criterio che noi abbiamo stabilito e che non abbiamo, ve lo ripeto, detto al paziente, cioè quello del colore, allora noi diciamo che la risposta è corretta. Diciamo che la risposta è corretta per un certo numero di item. Poi, a un certo punto, cambiamo il nostro criterio, da colore passiamo per esempio a numero, e quindi il paziente continuerà a metterle per colore, noi diciamo che è sbagliato, e vediamo se il paziente è in grado di nuovamente adeguarsi al nostro feedback. Quindi, in questa prova vengono valutate le capacità di flessibilità cognitiva, astrazione ovviamente, e adeguamento, la capacità di adeguarsi al contesto e al feedback dell'esaminatore. Bene, come spunti di riflessione possiamo chiedere di indicare i subtest della Frontal Assessment Battery. Quindi in questa sezione noi abbiamo parlato di alcuni test molto utilizzati nell'ambito delle demenze che servono per valutare diciamo, le funzioni esecutive, e abbiamo detto le funzioni esecutive che possono essere compromesse in diverse demenze non Alzheimer, ma soprattutto nella demenza frontotemporale. Di nuovo esistono diversi altri strumenti, ma questi sono sicuramente gli strumenti maggiormente utilizzati. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità visuospaziali. In questa sezione parliamo degli strumenti che ci servono per valutare le capacità visive, ovviamente, in rapporto alle caratteristiche spaziali degli stimoli. Abbiamo detto che anche queste capacità possono essere compromesse, soprattutto in alcune patologie, con alcune demenze non Alzheimer, come ad esempio l'atrofia corticale posteriore. Bene, vediamo quali sono questi strumenti, alcuni ovviamente di questi strumenti. Bene, il primo è quello che viene definito lo Stritz Completion Test. In questo test noi chiediamo al paziente di riconoscere 14 figure degradate, cioè sono figure di alcuni stimoli
che possono essere riconoscibili, ma sono appunto degradate. Vediamo adesso nel

dell'esempio. Il primo item che vedete qui sulla sinistra è una barca a vela. Il secondo item è un cane, in particolare un Fox Terrier, e il terzo item è un giocatore di tennis. Vedete che qui le figure sono molto degradate, quindi la capacità che viene richiesta al paziente è quello di saper rimettere insieme i pezzi in un unico elemento percettivo per poter arrivare alla risposta corretta. Bene, questa capacità ovviamente abbiamo detto può essere compromessa in alcune patologie, soprattutto nella atrofia corticale posteriore. Un altro strumento molto utilizzato è una batteria, è quella che viene definita la Birmingham Object Recognition Battery, che viene appunto definita con il suo acronimo di BORB. Questa batteria è composta da 14 subtest che sono divisi in due gruppi. Nel primo gruppo viene richiesto al paziente di elaborare gli stimoli in maniera precategoriale, quindi le singole prove sono la copia di forme geometriche, il confronto di dimensioni, la denominazione di figure, il matching di figure con una diversa prospettiva. Quindi qui il paziente vede due figure che hanno prospettive diverse e deve matchare le due figure. Quindi questa è una, diciamo, sono dei subtest che richiedono una elaborazione appunto pre-categoriale. Nella invece la seconda classe di prove è quello in cui viene valutato l'accesso alle conoscenze semantiche degli stimoli che noi presentiamo al paziente. Quindi abbiamo la prova di disegno a memoria, la prova di stabilire oggetti, se gli oggetti che noi presentiamo sono reali oppure inesistenti, la associazione semantica, quindi associare stimoli che abbiano delle caratteristiche semantiche condivise, la denominazione di stimoli con la stessa classe semantica. Questa prova serve per capire se il paziente risente della interferenza semantica, perché in alcuni casi l'elaborazione semantica può essere compromessa e quindi in questa prova il paziente potrebbe diciamo andare incontro a una interferenza di natura semantica, come ad esempio denominare cucchiaio invece di forchetta. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere in cosa si differenziano i due gruppi di test della Birmingham Object Recognition Battery. Bene, in questa sezione quindi abbiamo visto quali sono alcuni degli strumenti per valutare le capacità visuospaziali dei pazienti. Abbiamo detto che queste capacità possono essere compromesse in alcune forme di demenza non Alzheimer, primariamente nella atrofia corticale posteriore. Di nuovo, esistono diversi altri strumenti che possono essere utilizzati, questi sono quelli, diciamo, più comunemente utilizzati negli studi clinici e di ricerca che si occupano di demenze non Alzheimer. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione, degli argomenti trattati in questa lezione. Quindi abbiamo chiesto quali demenze non Alzheimer sono caratterizzati da deficit visocostruttivi. Abbiamo chiesto di descrivere le tre fasi del Free and Cued Selective Reminding Test. Abbiamo chiesto di descrivere le singole sottoprove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration, di descrivere il Multiple Features Targets Cancellation Test, di indicare i singoli subtest della Frontal Assessment Battery e in cosa si differenziano i due gruppi di test del Birmingham Object Recognition Battery. Bene, questa lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, se volete avere ulteriori spunti o riferimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso, io vi ringrazio, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il titolo è La psicologia cognitiva, i principali presupposti teorici. Gli argomenti sono cognitivismo, human information processing, TOTE, modularismo, connessionismo, principali attori. Cominciamo con il primo argomento. Cognitivismo. Il cognitivismo è una forma di sapere a carattere multidisciplinare che ha come oggetto lo studio dei sistemi intelligenti, tra cui naturalmente la mente umana. Il cognitivismo è una corrente psicologica che si è sviluppata nel corso degli anni 50, ma che da subito è stato caratterizzato per essere multidisciplinare, cioè per comprendere al proprio interno differenti discipline. Tutte quelle discipline che in qualche modo orbitavano intorno alla conoscenza del comportamento umano e alla conoscenza dei processi sottostanti il comportamento umano. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva emergono intorno agli anni 50, in contrapposizione al comportamentismo. Il comportamentismo era quella corrente psicologica che tra gli anni 30 e gli anni 50 del 1900 ha preso, diciamo, piede. Per questo tipo di corrente teorica, il cervello era considerato una black box, cioè era considerato una scatola nera inesplorabile, per cui i comportamentisti non si preoccupavano di andare a documentare quale fosse il funzionamento del cervello o quale fosse il funzionamento dei processi cognitivi sottostanti. L'unica cosa di cui si interessavano era il comportamento osservabile, manifesto, e avevano modellato una teoria secondo cui il comportamento era regolato attraverso una serie di stimoli e di risposte. Alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, dei comportamentisti cominciarono a staccarsi da questa visione così meccanicistica del comportamento umano e cominciarono a riconsiderare la funzione del cervello, il ruolo del cervello quale organo attore dei comportamenti umani. Quindi alcuni comportamentisti cominciarono ad interessarsi di quello che è stato poi identificato come una nuova corrente psicologica, definita appunto cognitivismo a metà più o meno degli anni 50 del Novecento. Il padre del cognitivismo è Ulrich Neisser, che nel 1967 pubblica un libro dal titolo Psicologia cognitivista. Con questo libro Neisser in qualche modo produce un manifesto del cognitivismo. Che cosa si intende per psicologia cognitivista? Quali sono gli ambiti di interesse, gli ambiti di indagine, i metodi di indagine utilizzati dalla psicologia cognitivista? Questo va proprio considerato proprio come il manifesto di apertura del cognitivismo, della psicologia cognitivista nell'ambito del panorama scientifico. Il cognitivismo punta la sua attenzione sull'analisi dei processi conoscitivi e sullo studio delle possibili forme di rappresentazione.

rappresentazione delle conoscenze che la nostra mente è capace di operare. Ci si comincia a domandare come la mente conosce, quali sono i meccanismi attraverso cui la mente può conoscere, quali sono i processi conoscitivi, quali sono i processi cognitivi che portano alla conoscenza. Cioè il cognitivismo comincia a occuparsi di tutte quelle dimensioni del funzionamento cerebrale che per un ventennio con il comportamentismo erano state completamente neglette, completamente dimenticate. Questi processi, diciamo il processo di conoscenza, di consapevolezza, in qualche modo erano stati affrontati con un paradigma completamente diverso da Freud e dalla psicanalisi. I cognitivisti pongono l'accento sulla rappresentazione mentale, cioè sul modo attraverso cui il cervello forma le proprie rappresentazioni mentali che portano a diversi tipi di conoscenza. Quindi il cognitivismo si radica moltissimo su quello che è il funzionamento della struttura biologica del cervello. Studia il funzionamento della mente e l'attività cerebrale. La mente è concepita come un elaboratore di informazione che ha un'organizzazione prefissata di tipo sequenziale e una capacità limitata di elaborazione lungo i propri canali di trasmissione. Comincia il cognitivismo a formare la sua teoria prendendo spunto da altre teorie nascenti in quel periodo. Una delle, diciamo, delle discipline che maggiormente ha influenzato il cognitivismo è sicuramente l'informatica, la cibernetica. La mente viene paragonata ad un calcolatore elettronico. Come il calcolatore elettronico, la mente è in grado di eseguire una serie di processi cognitivi in sequenza, ma a differenza del calcolatore elettronico, la mente ha una sua capacità, una sua capienza, secondo i cognitivisti. Queste informazioni possono essere contenute, elaborate, processate e poi ritrasmesse dalla mente attraverso i differenti canali di trasmissione che la mente può utilizzare e che poi sono quelli attraverso cui si producono tutti i tipi di comportamento umano. L'operatività della mente è assimilata a quella di un software che processa di continuo informazioni input provenienti dall'esterno, producendo informazioni output che si traducono in rappresentazioni delle conoscenze dotate di significato, tra loro organizzate in rete proposizionali e cognitive. La mente funziona esattamente come un calcolatore elettronico, come un computer. Ci sono dei processi in input, questi processi in input vengono elaborati, dopo l'elaborazione la mente riproduce un output. Questi output non sono altro che delle rappresentazioni mentali o cognitive delle conoscenze. Queste rappresentazioni mentali e cognitive vengono dotate di significato. Vengono dotate di significato dalla mente stessa, non hanno un significato universale. Il significato è dettato dalla elaborazione che la mente fa di queste rappresentazioni, appunto, cognitive e mentali. Che cosa succede? Che tutte queste rappresentazioni vengono poi organizzate sotto forma di reti cognitive e danno origine ai processi cognitivi. Si interessa dei processi cognitivi che erano stati trascurati dalle altre correnti psicologiche o che al più, come il comportamentismo, li consideravano come i prodotti dell'apprendimento. Quindi l'attenzione specifica della psicologia cognitiva è sui processi cognitivi, sulla memoria, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla pianificazione, sulla capacità di prendere decisioni. Tutti questi elementi che sono quelli fondanti il comportamento umano erano stati trascurati completamente dalle correnti psicologiche precedenti o al limite considerati assolutamente come un prodotto secondario dell'apprendimento, che era l'unico, come dire, processo cognitivo considerato essenziale, perché attraverso l'apprendimento si poteva poi adattare all'ambiente. A questi processi veniva riconosciuta sia un'autonomia strutturale sia una interrelazione e interdipendenza reciproche. Questi processi cognitivi vengono pensati dal cognitivismo come indipendenti fra di loro, strutturalmente indipendenti, ma strettamente correlati fra di loro. Cioè sono tutti processi separabili che però operano insieme, all'unisono, per produrre un comportamento che sia appunto quanto più efficiente e funzionale possibile. Nei primi modelli cognitivistici, l'elaborazione dell'informazione era concepita come un processo che avviene stadio per stadio. Terminate le operazioni proprie di uno stadio, si passava al successivo e così via. L'idea di base del cognitivismo è che i processi cognitivi sono sequenziali.

Ogni processo cognitivo è suddivisibile in differenti stadi. Ogni stadio è connesso al successivo, ma per far sì che si passi allo stadio successivo, lo stadio precedente deve essere risolto in qualche modo, deve essere saturato, deve essere raggiunto. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Cos'è il cognitivismo?

Human Information Processing è una corrente teorica cognitivista che si sviluppa appunto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in cui la mente viene, come dire, paragonata sempre di più e sempre in maniera più dettagliata al funzionamento di un calcolatore, e come il calcolatore si ipotizza che anche nella mente sia possibile agire per feedback, cioè è possibile che alcuni stadi successivi possano retrocedere a uno stadio precedente per subire degli aggiustamenti, ma si possa passare anche attraverso un meccanismo di funzionamento feed forward, cioè un meccanismo che porta, una volta raggiunto uno stadio, a saltare lo stadio immediatamente successivo per andare in avanti, senza che tutti gli stadi precedenti siano completamente raggiunti. Diventa quindi un'organizzazione mentale via via più complessa quella ipotizzata dal cognitivismo. Si passa da un iniziale funzionamento stadiale, sequenziale, molto semplice, prima uno stadio, poi l'altro, senza saltarne nessuno, ad una organizzazione più complessa, in cui ci sono degli stadi, dei processi cognitivi che possono retrocedere, tornare indietro, subire un ulteriore aggiustamento e riandare avanti, e stadi che possono saltare in avanti, fare un salto quantico in avanti, per poter poi, no, dare origine ad un comportamento che sia comunque efficiente e funzionale. Quindi si configura sempre di più il comportamento umano e il funzionamento della mente come un funzionamento complesso e anche di difficile descrizione, tutto sommato. Un altro aspetto importante fu l'accentuazione del carattere finalizzato dei processi mentali. La mente opera per il raggiungimento di uno scopo. Tutti i comportamenti, tutti i processi cognitivi che vengono svolti dall'essere umano sono volti al raggiungimento di un target. Il target è l'obiettivo, e quindi si mettono in campo dei comportamenti finalizzati al raggiungimento di quel target. Il comportamento veniva ora concepito come una serie di atti guidati dai processi cognitivi ai fini della soluzione di un problema, con continui aggiustamenti per garantire la migliore soluzione. È chiaro che all'interno di un processo del genere, di una visione del genere, in cui il comportamento non solo è finalizzato, ma è un comportamento adattabile, che si adatta a che cosa? Anche agli stimoli ambientali, anche alle esperienze fatte, si adatta anche in base a quanto appreso, in maniera, come dire, ancora a livello non chiaro, non completamente detto, però il cognitivismo sta introducendo il concetto di plasticità, sta introducendo il concetto di flessibilità cognitiva. I processi cognitivi sono flessibili, cioè sono in grado di adattarsi a quelle che sono le richieste ambientali per il raggiungimento di uno scopo. Quindi i processi cognitivi sono finalizzati, adattabili, quindi plastici. Affinché questo sia possibile, è necessario che vi sia sotto una rete neurale in grado di sostenere questa flessibilità, questa plasticità. La nozione di retroazione e feedback sviluppata dalla cibernetica divenne centrale in questa concezione del comportamento orientato verso una meta. È ovvio, il feedback è quel meccanismo di retroazione che consente all'individuo, una volta effettuato una parte del comportamento, di valutare l'esito di quel comportamento, se è un comportamento che ha raggiunto in maniera efficace il target o meno. Se ha raggiunto efficacemente il target, ok, si va avanti, si passa ad un secondo comportamento, ma se non lo ha fatto, si torna indietro, quel comportamento viene aggiustato, viene controllato, viene monitorato, viene modificato e si arriva avanti di nuovo, in un meccanismo potenzialmente infinito. La retroazione consente di aggiustare il comportamento in fieri in base alla risposta ottenuta, quindi c'è una relazione strettissima tra quello che è l'operante, tra quello che è chi, il soggetto che agisce, e la risposta prodotta dal soggetto. Questa deve essere aggiustata a seconda poi dell'effetto che questa risposta produce anche sull'ambiente circostante. Se non è un effetto efficace, funzionale, questa risposta deve essere mutuata, cambiata, attraverso questo meccanismo di riaggiustamento continuo. Lo psicologo sperimentale del linguaggio, George Miller, con le sue opere rappresentò un'autentica svolta nella rappresentazione del comportamento.
Il comportamento era visto come il prodotto di

Una elaborazione dell'informazione, quale è compiuta da un calcolatore per lo svolgimento di un piano utile alla soluzione del problema. George Miller, utilizzando la psicologia del linguaggio, utilizzando quella che oggi definiremo la linguistica o psicolinguistica, è stato in grado di spiegare come il comportamento umano, la mente umana, in realtà sia un vero e proprio calcolatore elettronico che sottostà a regole molto simili a quelle che vengono, a quelle che gestiscono il computer. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva che ne è derivata hanno posto l'accento sul fatto che è grazie ai processi cognitivi che l'informazione del mondo esterno diventa rappresentazione mentale, cioè oggetto mentale. Sono i processi cognitivi che consentono la formazione della rappresentazione mentale. Che cos'è la rappresentazione mentale? La rappresentazione mentale è un oggetto mentale. Nel momento in cui uno stimolo esterno, un'esperienza esterna diventa rappresentazione mentale, oggetto mentale, questa può essere manipolata mentalmente, questa può essere maneggiata, può essere elaborata, producendo nuove forme di conoscenza. Si occupa di studiare la capacità di manipolare le rappresentazioni mentali attraverso il processo di elaborazione delle informazioni, Human Information Processing, che va dalla detezione dello stimolo alla produzione della risposta. Quindi il cognitivismo si occupa di studiare tutte le leggi che sono alla base dello Human Information Processing, che è quel processamento cognitivo che va dalla rilevazione del segnale, cioè dalla detezione dello stimolo, fino alla produzione della risposta e che prevede tutta una serie di passaggi intermedi, basati appunto sui meccanismi di feedback o di feed forward, che consentono all'individuo di aggiustare in fieri il proprio comportamento in funzione del target da raggiungere. In questo schema vediamo lo stimolo, l'elaborazione e la risposta. E quello che possiamo osservare da queste frecce è che la relazione tra questi tre elementi è una relazione estremamente complessa. Ci può essere una relazione lineare dallo stimolo, si passa all'elaborazione dello stimolo che produce una risposta. Ma che cosa succede? Questo era il modello più o meno previsto dal comportamentismo. Almeno da una certa parte del comportamentismo, quello skinneriano. Che cosa dice il cognitivismo? Il cognitivismo dice questa è la base, questa è, diciamo, la forma di comportamento più semplice, l'unità minima di comportamento, stimolo, elaborazione e risposta. Ma poi che cosa succede? Succede che ognuno di questi elementi entra in relazione con ognuno del altro, con ogni altro elemento della triade, per cui ci può essere una fase in cui la risposta torna indietro attraverso un meccanismo di feedback all'elaborazione o addirittura allo stimolo. Oppure ci può essere una fase in cui dallo stimolo si passa in avanti attraverso un meccanismo di feed forward direttamente alla risposta. Quello che ne consegue è che non c'è una relazione semplice e lineare tra stimolo, elaborazione e risposta, ma c'è una circuitazione costante dell'informazione. Lo Human Information Processing è quella corrente teorica che studia questa circuitazione dell'informazione. Oggi sappiamo che questa circuitazione cognitiva, che era stata ipotizzata appunto negli anni 60, negli anni 70, con dei modelli che erano modelli cognitivi, rappresenta in realtà una circuitazione neurale. I neuroni funzionano esattamente così, la rete neuronale funziona esattamente attraverso questo meccanismo di feedback e di feed forward, di, come dire, di ridondanza dell'informazione neurale. Questo è alla base della flessibilità cognitiva e della capacità che hanno i processi cognitivi di adattarsi alle continue richieste, adattarsi online, cioè mentre la richiesta è, come dire, è prodotta. Alla base quindi di questa circuitazione cognitiva ci sono tutti i processi cognitivi di cui si occupa la psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva va poi a dettagliare i modelli teorici e anche i modelli neurobiologici sottostanti i principali processi cognitivi. Qui vediamo l'attenzione, la memoria, la motivazione, i sistemi di gratificazione, le emozioni, il ragionamento, il pensiero. All'interno di questi processi cognitivi, come dire, il modello sottostante è un modello di questo tipo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è lo Human Information Processing?

Tote. L'unità di analisi della psicologia cognitiva è il Tote, Test Operate Test Exit. Test Operate Test Exit Operate. Si passa dal test all'exit se c'è congruenza tra stimolo e obiettivo. Se non c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, dal test si va all'operate. L'operate è l'organo di elaborazione dell'informazione, all'interno del quale c'è una sorta di rielaborazione dell'informazione. Una volta che l'informazione è stata rielaborata, bisogna rivalutare se c'è congruenza di nuovo tra il test e tra lo stimolo e l'obiettivo. Se c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, si produce l'exit, si va quindi verso il target, quindi verso la produzione e il comportamento. Quindi il Tote come opera? Opera in due modalità differenti. Una modalità diretta, se la funzione cognitiva rileva che ci sia congruenza tra stimolo e obiettivo, si va direttamente dall'analisi dello stimolo alla produzione del comportamento. Se invece rileva una incongruenza, è necessaria una elaborazione dello stimolo per adattarlo all'obiettivo da raggiungere, quindi interviene l'operate. Tutte le funzioni cognitive, secondo il cognitivismo, operano secondo questo modello Tote. Nel 1976, Neisser, in Conoscenza e Realtà, criticò la metafora uomo-computer, rigida e lontana dalla realtà. Verso la fine degli anni 70, Neisser opera una nuova rivoluzione all'interno del cognitivismo. La prima la portò con il manifesto del cognitivismo. Nella seconda rivoluzione, Neisser si rese conto che probabilmente la metafora uomo-computer era una metafora troppo rigida, una metafora che non rendeva giustizia della reale complessità del comportamento umano. Da questa nuova impostazione di Neisser emersero il cognitivismo ecologico, la scienza cognitiva. Quindi Neisser dà un impulso nuovo al cognitivismo di fine anni 70. Cambiando questo paradigma di base, emergono due correnti all'interno del cognitivismo, il cognitivismo ecologico e la scienza cognitiva. La scienza cognitiva è quella parte di cognitivismo da cui deriva la psicologia cognitiva. La scienza cognitiva si interessa dei processi mentali in termini di intelligenza artificiale, creando un legame tra il mondo dell'intelligenza artificiale e la psicologia dei processi cognitivi. Che cosa succede? Con l'emersione della scienza cognitiva, i processi cognitivi vengono studiati nell'uomo, ma non solo, vengono studiati in termini di intelligenza artificiale anche nei sistemi artificiali. Oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale è un utile strumento per andare a studiare e modellare non solo i processi cognitivi, ma soprattutto il funzionamento del cervello e delle reti neurali. La scienza cognitiva negli anni Ottanta identifica due diversi modelli nei processi cognitivi, il modularismo e il connessionismo, che adesso andremo a dettagliare un po' meglio, ma prima vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è il Tote? Modularismo. Fodor identifica i processi cognitivi come moduli, distinguendo sistemi di input, moduli, che analizzano i dati sensoriali, sistemi centrali che controllano le funzioni cognitive superiori come le funzioni di pianificazione, monitoraggio, problem solving. Fodor identifica quindi nei processi cognitivi dei moduli di funzionamento, moduli distinti in cui c'è un sistema di input, in cui appunto ci sono delle parti del processo cognitivo deputate all'analisi dei dati sensoriali, dei sistemi centrali che controllano le funzioni cognitive superiori, che sono appunto la pianificazione, il monitoraggio, il problem solving. Questi sistemi centrali li potremmo far rientrare in quelle che vengono definite funzioni esecutive. Secondo Fodor, i sistemi di analisi di input hanno un'architettura cognitiva distinta in moduli, cioè strutture verticali che trasformano computazionalmente gli input in rappresentazioni che poi passano al sistema centrale. Questi moduli, secondo Fodor, sono strutture rigide, appunto, immaginatevi come delle colonne verticali. Ogni modulo all'interno del processo cognitivo è una colonna verticale in cui praticamente

gli input vengono analizzati, vengono elaborati in modo computazionale e questo porta gli input ad essere trasformati in rappresentazioni mentali. Queste rappresentazioni vengono inviate al sistema centrale. I sistemi centrali sono deputati alle funzioni superiori come pianificazione del comportamento, problem solving, eccetera. Una volta che la rappresentazione è stata elaborata computazionalmente nei moduli, giunge al sistema centrale ed è qui che questa rappresentazione viene utilizzata a fini comportamentali, sotto forma di strategie di pianificazione, sotto forma di strategie per il problem solving. Sotto forma, ad esempio, di processi cognitivi connessi con la memoria di lavoro e via dicendo. Quindi è all'interno dei sistemi centrali che le rappresentazioni mentali lavorate, così se così possiamo dire, nei moduli, vengono in qualche modo operazionalizzate, cioè modificate per produrre un comportamento poi fattivo. Sono operazioni lente, sotto controllo volontario e cosciente. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che questo tipo di elaborazione cognitiva causa un effort, uno sforzo mentale, uno sforzo cognitivo. Inoltre sono orientate dallo scopo finale che l'individuo vuole ottenere. Esatto, sono orientate rispetto allo scopo. Quindi questo che significa? Che si mettono, che scattano nel momento in cui l'individuo è orientato ad uno scopo, ha uno scopo da raggiungere, quindi mette in atto tutta una serie di operazioni per il raggiungimento di questo scopo. Ma il comportamento umano non sempre funziona così, cioè non funzioniamo sempre per il raggiungimento di uno scopo. Secondo la teoria modulare, ogni processo cognitivo è composto da moduli e da sottomoduli scomponibili, quindi tanti moduli, ma ognuno dei quali può essere suddiviso in altrettanti sottomoduli, ognuno dei quali è indipendente ma connesso. Ogni modulo costituisce una componente e ogni sottomodulo costituisce una sottocomponente. Appunto, questi moduli e sottomoduli sono unità separate, ma in relazione tra di loro. Componenti e sottocomponenti sono indipendenti, cioè isolabili uno dall'altro, ma cooperano tra di loro. Che vuol dire che sono isolabili uno dall'altro? Vuol dire che uno dei moduli o uno dei sottomoduli può essere danneggiato all'interno di un processo cognitivo ed è possibile quindi individuare il danno di una specifica parte del modello cognitivo. Chiaro che il danno di un modulo si riverbererà in qualche modo anche sull'intero processo cognitivo, perché sono interconnessi fra di loro, però è possibile isolarli, separarli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principi del modularismo? Connessionismo. Il connessionismo propone il modello di Parallel Distributed Processing. PDP, ossia processamento a parallelismo distribuito delle informazioni. A differenza di Fodor e del modularismo, dove il processamento dell'informazione era in verticale, in maniera unidirezionale, secondo il connessionismo il processamento dell'informazione è in parallelo, cioè il cervello e i processi cognitivi possono processare in parallelo, quindi non più in sequenza, ma in parallelo, più informazioni contemporaneamente. Tutte queste informazioni vengono processate in parallelo per portare poi alla produzione del comportamento. Secondo la teoria connessionista che si ispira ai modelli di intelligenza artificiale, il cervello umano elabora le informazioni provenienti dall'ambiente esterno tramite sensi in modo parallelo, senza che vi sia un sistema centrale di elaborazione. Tutte queste informazioni provengono dal sistema sensoriale. Quando noi siamo immersi in un ambiente, noi siamo immersi in un ambiente che ci stimola da tutti i punti di vista. Tutti i nostri organi sensoriali vengono stimolati, l'udito, la vista, il tatto, chi più, chi meno, a seconda delle circostanze, ma il nostro cervello viene inondato da una molteplicità di input sensoriali. Secondo Fodor, questi dovevano essere elaborati uno per uno in senso verticale. Secondo la teoria del connessionismo, invece, il cervello è in grado di gestire una quantità di informazioni superiore a quella ipotizzata dal modularismo e li gestisce in maniera parallela.

senza che vi sia la necessità di un elaboratore centrale, di un sistema centrale di elaborazione delle informazioni, ma il cervello è in grado di gestire direttamente le informazioni che provengono dai sensi in parallelo, in maniera simultanea. L'attività mentale è prodotta dall'attivazione dei diversi sistemi cognitivi. Questo che vuol dire? L'attivazione in parallelo dei sistemi cognitivi, la gestione in parallelo di una molteplicità di funzioni, di una molteplicità di stimolazioni ambientali, implica che contemporaneamente il cervello cosa fa? Attiva diversi processi cognitivi che cooperano fra di loro. In effetti, se ci pensate bene, quando noi dobbiamo apprendere, memorizzare una cosa, oltre al processo cognitivo della memoria, mettiamo in campo anche necessariamente l'attenzione, perché altrimenti non potremo, no, avere sufficiente attenzione e concentrazione per apprendere e quindi conoscere. Allo stesso modo, nel momento in cui noi memorizziamo un evento, stiamo contemporaneamente utilizzando altri processi cognitivi, come ad esempio le capacità di pianificazione, le capacità di risoluzione di problemi. Quindi più funzioni cognitive derivano dall'azione di questa dell'elaborazione in parallelo di differenti stimolazioni che provengono dall'ambiente. Quindi il cervello non funziona per moduli uno per uno, ma funziona in parallelo utilizzando e producendo tutta una serie di attivazioni nei diversi sistemi cognitivi, tutti volti alla produzione di un determinato comportamento. È il prodotto di una rete di sistemi cognitivi in connessione tra loro, non organizzati in modo sequenziale. Quindi i processi cognitivi con il connessionismo vengono rappresentati come una rete in connessione fra di loro. La organizzazione di questi processi cognitivi mima esattamente quella che sappiamo noi essere la organizzazione delle reti neurali. Oggi sappiamo, grazie appunto alle tecniche di neuroimmagine strutturale e funzionale, che il cervello funziona per reti neurali. È possibile quindi individuare una rete di funzionamento corticale e sottocorticale. Questa rete di funzionamento corticale e sottocorticale serve a produrre questa rete di funzionamento dei processi cognitivi. Quindi non possiamo più ragionare nella psicologia moderna in termini di singola area, di singola funzione, ma di aree e funzioni interconnesse fra di loro. La rete di sistemi cognitivi è sostenuta dal funzionamento della rete neurale. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Considerate che prima si è sviluppata il connessionismo dal punto di vista teorico, con dei modelli teorici che hanno preso spunto dal funzionamento di un qualcosa di molto distante dall'essere umano, cioè dal calcolatore elettronico. E molto dopo, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 15 anni, siamo stati in grado di documentare che in effetti quella modellizzazione teorica fatta alla fine degli anni 70 corrispondeva ad un funzionamento neurale che oggi, come oggi, possiamo in qualche modo documentare, ma che all'epoca era possibile soltanto ipotizzare. Spunti di riflessione. Quali sono i principi del connessionismo? Principali autori. In questa sezione vedremo una serie di autori che più di tutti hanno contribuito al connessionismo e alle teorie sul connessionismo. Uno dei principali è sicuramente Bartlett. Nella teoria degli schemi della mente sosteneva che il pensiero e il ricordo fossero processi ricostruibili in base a schemi mentali individuali e pregressi. Bartlett ritiene che la mente funziona attraverso lo sviluppo di una serie di schemi. Questi schemi sono fondamentalmente, formati. Si formano in base a quelli che sono le esperienze, quelle che sono la memorizzazione delle esperienze stesse, quindi il ricordo. E questi schemi sono individuali per ognuno di noi. Ognuno di noi ha la possibilità di creare uno schema mentale, ma la modalità con cui creiamo questo schema dipende dall'esperienza che abbiamo fatto. Brunner identificò tre diverse tipologie di apprendimento: operativo, iconico e simbolico. Jerome Bruner è sicuramente uno degli autori più importanti e rappresentativi del connessionismo e del cognitivismo in particolare. Bruner si dedicò a studiare i meccanismi di apprendimento e lo fece in maniera completamente diversa.

diversa rispetto a come venne fatto durante il comportamentismo. Identificò tre diversi tipi di comportamento: operativo, iconico e simbolico. Quindi operativo che ha a che fare proprio con l'azione, iconico che ha a che fare con la rappresentazione iconica e simbolico che ha a che fare con la rappresentazione simbolica. L'apprendimento implica quattro grandi ambiti: la predisposizione all'apprendimento, la modalità di strutturazione della conoscenza, la sequenza di presentazione del materiale da apprendere, la natura e il ritmo delle ricompense. Secondo Bruner, per apprendere è necessario che vi siano quattro elementi fondamentali: la predisposizione all'apprendimento. Quando diciamo una persona è più predisposta di un'altra a fare una cosa, non stiamo facendo altro che sostenere la teoria di Bruner. Secondo Bruner, ognuno di noi ha delle predisposizioni innate ad apprendere, più o meno, ad apprendere qualcosa rispetto a qualcos'altro, la matematica rispetto alle lingue straniere. La modalità della strutturazione della conoscenza, cioè a seconda di come la conoscenza viene strutturata, questo ha un effetto sull'apprendimento. Se strutturiamo la conoscenza in un determinato modo, se operiamo delle operazioni sulla conoscenza da apprendere, questo migliorerà l'apprendimento. Che significa in termini pratici? Significa, ad esempio, che quando studiamo, ristrutturiamo la conoscenza sotto forma di flowchart, sotto forma di schemi, sotto forma di appunti, sotto forma di grafica, come dire, rappresentazioni grafiche, cioè operiamo una ristrutturazione sulla conoscenza da apprendere e questo aumenta la nostra capacità di apprendimento, ha un effetto migliorativo sulle capacità di apprendimento. La sequenza di presentazione del materiale da apprendere, che vuol dire? Che l'apprendimento non può seguire una legge caotica, non segue la legge del caos, segue la legge che è una legge di tipo logico. Se devo apprendere una serie di informazioni, queste informazioni devono essere presentate in maniera logica conseguenziale, perché la logica è una cosa che consente all'apprendimento di strutturarsi meglio. E poi la natura e il ritmo delle ricompense. Siamo comunque animali e quindi apprendiamo di più se veniamo gratificati nel nostro risultato, nella nostra risposta. Quindi ritmo e natura delle ricompense sono un elemento essenziale nell'apprendimento e lo sappiamo bene se abbiamo a che fare con dei bambini piccoli. Per far sì che un bambino apprenda un determinato comportamento lo dobbiamo ricompensare, lo dobbiamo rinforzare. Più lo rinforziamo, più lo ricompensiamo e prima quell'apprendimento avverrà. Stessa cosa con i cuccioli del cane, a un livello diverso. Gardner ideò la teoria delle intelligenze multiple, secondo cui l'intelligenza è la capacità di organizzare i pensieri e di coordinarli con le azioni. Gardner è sicuramente un rappresentante del cognitivismo importantissimo perché ha introdotto una rivoluzione copernicana, se così la possiamo definire, nell'ambito delle teorie sull'intelligenza. È grazie a lui che adesso noi possiamo pensare che esistano diversi tipi di intelligenza. Ognuno di noi è dotato di uno o più tipi di intelligenza. Non è vero che nessuno, che c'è qualcuno dotato di, non dotato di intelligenza. Ci possono essere delle intelligenze diverse, ci possono essere delle intelligenze matematiche, delle intelligenze motorie, delle intelligenze emozionali, ci possono essere delle intelligenze più letterarie. Ognuno di noi ha la propria dote intellettuale, alcuni di noi sono più sdotati, ne hanno di più, però è grazie a lui che si è usciti da quel concetto molto rigido di intelligenza che poteva essere misurata in termini fondamentalmente di capacità scolastiche, come diciamo è stato pensato e teorizzato per gran parte per gran parte, diciamo, delle correnti psicologiche, no? L'intelligenza è quella cosa che o sei bravo in matematica o hai una grande literacy. In realtà non è così. Ognuno possiede almeno otto tipi di intelligenza, indipendenti ma integrate tra di loro. La cultura incide sullo sviluppo in particolare di un tipo di intelligenza. Quindi abbiamo una dotazione di base di differenti tipi di intelligenza su cui la cultura agisce, rinforzandola o deprimendola, chiaramente. Stenberg ideò la teoria triarchica dell'intelligenza, secondo cui l'intelligenza è necessaria per adattarsi all'ambiente tramite la selezione e la modificazione degli ambienti rilevanti.
La teoria triarchica di Sternberg prevede fondamentalmente che l'intelligenza è un elemento essenziale per l'adattamento all'ambiente. In che modo? È quella cosa che consente all'individuo di selezionare gli elementi ambientali, di modificarli e di adattare gli elementi ambientali alle proprie esigenze e viceversa. Piaget, secondo cui lo sviluppo cognitivo procede per stadi identificabili e caratterizzati dal possesso di determinate capacità di effettuare operazioni mentali. Piaget è sicuramente uno dei maggiori esponenti del cognitivismo. Piaget identificò lo sviluppo cognitivo mentale attraverso una serie di stadi, partendo dallo stato sensomotorio, preoperatorio, operatorio concreto, operatorio formale, che hanno identificato la modalità attraverso cui l'intelligenza del bambino passa dalla forma più concreta alla forma più astratta. Per fare questo, Piaget ha identificato stadi che si sviluppano nell'arco di 12-13 anni. L'individuo umano impiega circa 12 anni per raggiungere le capacità di intelligenza astratta. Prima di arrivare lì, però, deve operare tutta una serie di operazioni concrete, di manipolazioni concrete sugli oggetti per poter poi arrivare a sviluppare l'intelligenza astratta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? Siamo arrivati al termine della questa lezione in cui abbiamo affrontato la psicologia cognitiva e il cognitivismo in termini di corrente teorica. Abbiamo visto i principali autori di questa corrente. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il cognitivismo? Cos'è lo Human Information Processing? Cos'è il TOTE? Quali sono i principi del modularismo? Quali sono i principi del connessionismo? Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le informazioni aggiuntive potete consultare il sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore

su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Andiamo dunque avanti con la nostra esplorazione del panorama delle idee del Novecento. E siccome è un'esplorazione, effettivamente ci rendiamo conto che ci serve sempre di più che ci serve qualche carta, qualche mappa, qualche guida. Proporrei appunto, d'ora in avanti, di tenere il più possibile presente, per evitare di dover dire proprio tutto, le date, le opere, la vita degli autori, di tenere più

presente, più costantemente presente, quell'opera che vi ho già indicato qualche volta nelle lezioni passate, e cioè la Enciclopedia Garzanti di filosofia che vedete qui sul mio tavolo e che può servirci, eccola qua, può servirci per, diciamo, per essere un po' più sintetici nelle nostre discussioni via via, nel senso che di volta in volta io vi indicherò una serie di voci, di articoli di questa enciclopedia che vi serviranno come supporto delle cose che andrò dicendo, in modo che la faccenda sul piano della comunicazione nelle lezioni effettive sia un po' meno pesante, un po' meno circostanziata e ci permetta anche di illustrare meglio certi punti determinati. Il filo conduttore, come ricordate, resta sempre la nostra tematica del rapporto tra cultura, diciamo, tra virgolette, umanistica e problematica, e invece situazione sociale determinata dalla scienza e dalla tecnica, insomma, il problema dell'anima nel mondo della scienza e della tecnica. Questo è il nocciolo intorno a cui, secondo l'ipotesi che abbiamo formulato già nelle lezioni passate, ruota un po' gran parte della, o tutta, secondo me, la problematica ideologica del nostro secolo e intorno alla quale vogliamo articolare questo corso. Il tema di oggi è uno che è una storia, la storia di un movimento, di un orientamento di pensiero che è molto profondamente legato a questa tematica, forse uno dei primi che pongono con forza la problematica del rapporto tra libertà interiore, tra individualità e organizzazione sociale tendenzialmente massificante del mondo industriale avanzato. È il tema dell'esistenzialismo, che abbiamo intitolato L'esistenzialismo e la ricerca dell'autenticità. Come vedete dallo schema che ora guardiamo, questo tema lo svolgiamo in quattro momenti fondamentali, indicando quelli che sono gli autori determinanti dell'esistenzialismo: Kierkegaard, Karl Barth, Karl Jaspers e Martin Heidegger. Cominciamo dunque, anzitutto, da cercare di definire un po' più chiaramente che cosa si intende per esistenzialismo. Prima cosa da guardare nell'enciclopedietta Garzanti è la voce esistenzialismo che vi dà una definizione e anche un panorama molto rapido degli svolgimenti della storia di questo movimento, che si articola da Kierkegaard, che è un autore dell'Ottocento, fino agli ultimi decenni vicini a noi. Esistenzialismo significa principalmente una corrente filosofica che si preoccupa di accentuare nella concezione dell'uomo l'esistenza contro che cosa, rispetto a che cosa? Contro l'essenza. La tradizione del pensiero occidentale, a partire da Platone e da Aristotele, ha sempre, come dire, cercato di cogliere le cose individuandone le essenze, l'essenza, come tutti ricorderete, forse ai vostri studi medi superiori, l'essenza del cavallo è quello che unifica tutti i cavalli empirici, che sono diversi, grandi, piccoli, gialli, verdi, eccetera, ma tutti realizzano l'essenza del cavallo, l'essenza del tavolo, anche l'essenza dell'uomo. Il problema che pongono i pensatori esistenzialisti è che l'uomo non è sufficientemente definito se lo si definisce come un'essenza. Forse ricorderete che c'era stato un pensatore rinascimentale, che aveva, Pico della Mirandola, che aveva teorizzato che l'uomo ha per essenza quella di non avere un'essenza, cioè quella di doversi determinare da sé. Ora gli esistenzialisti un po' riprendono questo discorso, cioè ciò che definisce davvero l'uomo è la sua concreta, storica, esistenziale individualità, non il fatto di corrispondere ad un'astratta definizione. L'uomo è un animale ragionevole, ma chi di noi si sente sufficientemente definito quando gli si dice sei un animale ragionevole? Grazie. Oppure sei un uomo di razza bianca, oppure sei un italiano del secolo XX? Sì e no. Certo, io sono tutte queste cose, ma sono anche qualche cosa di più, e questo qualche cosa di più è la mia concretezza esistenziale su cui l'esistenzialismo pone l'accento. Di questa concretezza esistenziale fa parte essenzialmente la mia libertà, per esempio, ed è per questo che l'esistenzialismo è soprattutto una filosofia concentrata sulla problematica dell'individualità, della concretezza storica, della libertà e della singolarità di ciascun individuo. Ora, veniamo al primo punto dello schema, riguardiamolo un momento. Il primo punto del nostro schema riguarda un pensatore della metà dell'Ottocento, morto nel 1855, adesso lo vedremo, poi che si chiama Søren Kierkegaard.
Ho messo sotto il titolo di Kierkegaard, sotto il nome di Kierkegaard, di due termini, scelta e angoscia, che sono un po' l'emblema dei temi di cui si occupò nella sua vita di scrittore, di pensatore. Direi pensatore ancora più che filosofo, non perché la sua riflessione non abbia la dignità della filosofia, ma perché Kierkegaard pensò sempre il proprio lavoro, che del resto fece in una maniera da grande dilettante, da scrittore libero che non aveva una professione vera e propria, scriveva fondamentalmente. Concepì sempre il suo lavoro non sotto la categoria della ricerca scientifica. Non pensava alla filosofia o a quel che coltivava come a un lavoro sistematico di studio e di ricerca, ma piuttosto come un lavoro di meditazione. Ecco qua, 1813-1855, è morto, come vedete, abbastanza giovane, e le sue opere principali sono state pubblicate negli anni 43-44. Sono quelle su cui ci fermeremo particolarmente nella nostra lezione di oggi. I temi del pensiero di Kierkegaard, dunque, così piuttosto meditativo, esistenziale, nel senso proprio dell'autoriflessione, della consapevolizzazione, dell'accentuazione della drammaticità delle proprie scelte, del contenuto della vita interiore, in qualche modo, i titoli delle opere di Kierkegaard sono abbastanza significativi appunto di questa tendenza, di questo tipo speciale di pensiero che egli realizzò. Vi mostro alcuni dei titoli delle sue opere che tengo qua, uno anzi è stato pubblicato in italiano proprio in questi giorni. Ecco qua, vedete per esempio, è bello vederli perché sono titoli abbastanza emblematici del pensiero kierkegaardiano. Qui ci sono due opere di Kierkegaard, Il concetto dell'angoscia e La malattia mortale. Ovviamente il secondo non riguarda una malattia nel senso clinico della parola, potete immaginarlo. E l'altro che voglio mostrarvi, che è uscito proprio in questi giorni in italiano, non era mai stato tradotto ancora, è questo intitolato Studi sul cammino della vita, pubblicato nei Classici Rizzoli, un bel volumaccio che si può leggere anche a pezzi e bocconi, non nel senso che non valga la pena di leggerlo tutto, ma nel senso che come anche un altro grande testo kierkegaardiano, che è intitolato Out, e che è circolato in italiano da molti anni, ma sempre di nuovo in edizioni parziali, queste opere sono come, tranne il concetto dell'angoscia della malattia mortale, sono come delle grandi raccolte di generi letterari diversi, dal diario alla lettera, al dialogo. In Out c'è persino una recensione di una commedia che si era recitata, che si era rappresentata per l'appunto in quegli anni. Dunque, è una sorta di grande coacervo di meditazioni che, non avendo una struttura molto sistematica, possono anche non essere lette come un manuale o come un trattato. Si può leggerne uno di questi saggi, uno di questi scritti, per farsi un'idea di che cosa è la meditazione kierkegaardiana. E perché scelta e angoscia, perché tutti questi titoli, eccetera? Beh, perché Kierkegaard, appunto, pensa all'esistenza soprattutto sotto il profilo della scelta individuale, del momento della scelta. Out è classicamente un termine che usiamo spesso anche in italiano per indicare un momento di scelta e di alternativa, e il concetto dell'angoscia ha da fare con questo perché? Perché come vedrete se leggerete le pagine che ho raccolto poi nell'antologia, che vengono dal concetto dell'angoscia in questa edizione che vi ho mostrato, quando si prende coscienza del carattere in qualche modo assoluto della libertà. Cioè, è vero che le nostre alternative sono sempre tra possibilità concrete, però al fondo di esse c'è una specie di sospensione generale della nostra esistenza in una situazione di libertà per cui possiamo in qualche modo sempre perderci completamente. Insomma, un modo di vivere la libertà anche di fronte a scelte molto concrete è quello di sentirne, come si direbbe in linguaggio kierkegaardiano, il carattere abissale, cioè la libertà è in qualche modo qualcosa che ci sospende, ci distacca, ci mette in una condizione di, in qualche modo, sempre di assolutezza. Non capita spesso nella vita di sentirsi in questa condizione, però in certi momenti della nostra esistenza, sia pure di fronte a delle scelte che possono poi essere tra sposare una signorina piuttosto che un'altra, oppure scegliere un mestiere piuttosto che un altro, sentiamo però che siamo consegnati nelle nostre mani stesse
e che di lì dipende poi il tutto della nostra

vita successiva, e questo è il carattere abissale della libertà su cui Kierkegaard insiste particolarmente e che può dar luogo a quella situazione angosciosa che appunto viene descritta nel concetto dell'angoscia. L'angoscia è un sentimento spiacevole, ovviamente, uno che dice di essere angosciato per lo più non si rallegra di esserlo, però è anche il sentimento che ci dà di più la consapevolezza della nostra libertà. In fondo un altro tratto dell'esistenzialismo è proprio questo, di certo prendere la condizione umana, per esempio dell'essere libero, come condizione che suscita angoscia, che suscita preoccupazione radicale, ma accentuare il carattere positivo di questa. Se uno non sente angoscia, c'è qualcuno che recentemente ha delle inchieste sulla felicità, diciamo, lei è felice, dice, ma sono mica stupido. Tutto sommato, in qualche modo, resta anche questo vero, che certo l'angoscia è un sentimento spiacevole psicologicamente. Tuttavia, chi non provasse angoscia, chi non provasse mai questa sensazione di assolutezza, di totalità, di abissalità della propria libertà, non dico che dovrebbe farsi vedere dal medico, ma insomma, almeno dal punto di vista degli esistenzialisti, ha un'umanità relativamente più povera. E tutto questo è uno dei noccioli principali della tematica esistenzialistica. Leggerete nell'antologia dei testi che avete a disposizione alcune pagine del concetto dell'angoscia che mostrano proprio questa questione. Però Out Out, che è un titolo di opera kierkegaardiana, ci apre anche la prospettiva a ricordare altri temi fondamentali del pensiero di Kierkegaard che sono rimasti essenziali nell'esistenzialismo, e cioè l'idea dell'alternativa. La libertà è, da un lato, esperienza dell'abissalità e dell'angoscia, come abbiamo detto, ma dall'altro è anche continua esperienza di alternative concrete che dipendono da noi. L'accentuazione di questo tema dell'alternativa e della scelta in Kierkegaard si capisce anche pensando che la sua filosofia, come gran parte dell'esistenzialismo poi anche del Novecento, si è costruita in polemica con un grande pensatore dell'Ottocento, il più grande pensatore dell'Ottocento, uno dei più grandi della nostra tradizione, che è Georg Wilhelm Friedrich Hegel, di cui vediamo ora il volto severo, e le date di nascita e di morte 1770-1831, il pensatore che esercitò la più grande influenza probabilmente sulla filosofia dell'Otto e del Novecento, in sostanza, quindi molto difficile da riassumere in poche parole, ma qui ricorderemo di Hegel soprattutto il carattere generale della sua filosofia, che ci è indispensabile per capire il senso del pensiero kierkegaardiano e in genere della riflessione esistenzialistica. Una delle frasi che si citano il più spesso di Hegel è quella che dice nella filosofia del diritto: tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Questo generalmente e anche giustamente viene preso come una sorta di visione provvidenzialistica della storia, cioè ciò che è reale è razionale, cioè quello che accade nella storia non possiamo dire che siano casi, non possiamo vederlo negativamente, dobbiamo ammettere che c'è un senso razionale in ciò che accade, e tutto ciò che è razionale alla fine si realizzerà. È come dire: bada che se ho ragione, vabbè, può darsi che provvisoriamente vinca tu, però alla fine la ragione trionfa. E ciò che accade è il trionfo della ragione, ciò che accade davvero è il trionfo della ragione. Ciò che accade e che ci appare negativo, talvolta ci appare negativo perché noi non capiamo bene, e talvolta è davvero negativo, ma in quanto negativo si autonega, si distrugge da sé, non sussiste, non regge. È come pensare in termini filosofici, e questo Hegel fece, come pensare alla provvidenza in termini filosofici. In fondo, al fondo di tutto, e questo in fondo vuol dire, dobbiamo capirlo bene, al fondo di tutto la storia è diretta da un piano razionale. Naturalmente questo piano razionale si realizza attraverso degli apparenti detour, delle deviazioni, degli eventi che sembrano non entrarci niente, ma sembrano non entrarci niente. Se noi ci mettiamo da un punto di vista essenziale, ci rendiamo conto che invece c'è una razionalità nella storia e che tutto ciò che è accaduto in vista di un fine, secondo una logica,

E quale sarebbe il fine, tra l'altro, della storia per Hegel? Appunto che tutto ciò che è razionale diventi reale. Cioè, potremmo tradurre molto semplicemente che l'uomo faccia del mondo la sua casa. La casa è un posto dove voi sapete sempre dove stanno le cose. Tutto è organizzato in vista di voi. Ce l'avete messo lì, il tritaverdure o la sedia o il tale libro. E vi ci muovete come a casa vostra. In fondo, il fine della storia, secondo Hegel, è il fatto che tutto ciò che è razionale, cioè il piano razionale dell'uomo, diventi effettivamente reale. Per vedere perché accada questo, bisogna però guardare anche le cose dal punto di vista della vera, dell'autentica razionalità, che non necessariamente coincide con la nostra razionalità individuale. Uno dei concetti più interessanti di Hegel, che possiamo ricordare qui e scriverlo anche, è quello della astuzia della ragione. Adesso lo leggiamo bene. Ricordiamocelo bene perché è molto emblematico. L'astuzia della ragione, è quella mediazione tra i nostri piani individuali e la razionalità del tutto. Grande esempio di astuzia della ragione per Hegel è quando Alessandro Magno partì dalla Grecia per conquistare l'Oriente e l'India, credeva di andare in cerca della gloria propria, della propria affermazione come grande capo militare, imperatore, eccetera, ma in realtà realizzava un piano della ragione universale che era quello dell'unificazione progressiva del mondo antico che doveva preparare l'avvento del cristianesimo che si poteva diffondere soltanto in un mondo relativamente unificato, eccetera, qualcosa di questo genere. L'astuzia della ragione dunque è tu fai delle cose credendo di perseguire dei tuoi fini, questi tuoi fini a un certo punto si rivelano caduchi come la tua stessa esistenza fisica di individuo, eccetera, ma attraverso di te si realizza un piano che è quello della razionalità universale, che è diretto, ottimisticamente, pensa Hegel, alla perfetta armonizzazione tra ragione e natura, tra mondo esterno, tra eventi esterni, che talvolta ci appaiono catastrofici e lo sono, e invece piano razionale del mondo. Alla fine, in qualche modo, alla conclusione della storia, si sarà realizzata pienamente la libertà, perché la libertà è il non incontrare ostacoli che ci impediscano di realizzare i nostri scopi. Ma naturalmente alla fine della storia i nostri scopi saranno anche sempre più purificati, sempre più ragionevoli, sempre più conformi al piano razionale che dirige il tutto. Kierkegaard naturalmente non poteva essere tanto d'accordo con questa prospettiva e potete capire anche chiaramente perché. Perché se il piano della storia è un piano razionale vuol dire anche che è deduttivo, che è concatenato secondo nessi di necessità. Noi chiamiamo razionale la dimostrazione di un teorema dove A, B e C, C non può non seguire A e B. Ma se ciò che accade procede in questa forma, è chiaro che la libertà del singolo va a pallino, non se ne parla più, e tutto ciò che io faccio, credo di farlo per certi scopi o con un certo senso, ma in realtà lo faccio come mosso da un supremo burattinaio, la ragione universale, e questo naturalmente è ciò che, non che, no, che dispiace a Kierkegaard di essere un burattino, è che il sentirsi burattino non corrisponde alla sua esperienza. La sua esperienza è quando si trova davanti a una scelta, sa che da quella scelta dipende la sua esistenza. Se questa scelta fosse una scelta soltanto apparente, come vuole Hegel, questo sentimento di assolutezza e anche di angoscia davanti alla libertà assoluta di cui dispone sarebbe finto, ma un pensiero che pretende di farmi credere che ciò che io esperisco come più vero di me è finto, devo sospettarne. Forse è qualcuno che vuole farmi fare delle cose che non voglio fare. E qui è un punto importante dell'essenzialismo, prendere sul serio l'esperienza interiore come qualcosa che non si può semplicemente mettere da parte dicendo no, è un'illusione, tu credi, ma questo era il difetto dell'hegelismo dal punto di vista di Kierkegaard e questo rimane un tema costante dell'esistenzialismo anche novecentesco. L'accentuazione, diciamo, della verità dell'esperienza interiore della libertà contro ogni tentativo
di includerla dentro orizzonti più vasti, magari più razionali, più confortanti, ma anche falsi, come se fossero, come vedremo, incontreremo a un certo punto il termine ideologia.

in una delle prossime lezioni vedremo che anche questo forse fa parte della polemica contro l'ideologia. Bene, se questo è il pensiero di Kierkegaard, che ne è stato di questo pensiero nella filosofia successiva, l'esistenzialismo più vicino a noi, l'esistenzialismo del Novecento? Torniamo al nostro schema e vediamone un primo importante sviluppo.

la dannazione, il peccato, ma soprattutto perché si rivolge questa teologia della crisi a un momento che chiama crisi, che non è di nuovo un momento negativo, ma un momento di passaggio a una condizione più positiva. La crisi di cui parlano i teologi della crisi, se voi andate a vedere come al solito il termine teologia della crisi nell'enciclopedia Garzanti, che però è sotto crisi, crisi teologia della, le enciclopedie qualche volta fanno questi giochi, come anche la guida del telefono, se cercate stazione viene rimandato a ferrovie dello Stato, eccetera, ma così qui dovrete cercare crisi teologia della. Ebbene, la teologia della crisi parla di crisi non tanto per parlare di una situazione spiacevole, negativa, siamo in crisi, ma è una riflessione su quel momento decisivo di passaggio da una forma di vita a un'altra, che è il salto nella fede. Qui dobbiamo tornare un momento ancora su una tematica kierkegaardiana che avevo lasciato da parte, e che è quello degli stadi dell'esistenza. Gli stadi dell'esistenza, abbiamo visto il titolo Stadi sul cammino della vita, sono forme di esistenza differenti tra di loro, tra le quali l'uomo ha la possibilità di scegliere. Sono stadi solo perché effettivamente uno non si realizza se non sulla base dell'altro, ma non sono stadi nel senso che si passi dall'uno all'altro in modo necessario. Ora, Kierkegaard aveva distinto come tre stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso. Estetico è il tipo di vita esemplificato nel suo pensiero dalla figura di Don Giovanni, il mito di Don Giovanni, il seduttore, il quale sempre vive nell'attimo, ogni donna che tenta di sedurre o che riesce a sedurre è una nuova esperienza, nuova ma anche sempre momentanea, cioè la novità, dice Kierkegaard, nella vita è anche fondamentalmente legata alla continuità di una storia, ma nella vita del seduttore non c'è continuità, c'è sempre una cosa dopo l'altra, una cosa dopo l'altra, ma ogni volta è sempre come la prima volta, anzi, il seduttore deve sempre far credere alle signorine che seduce, che è la prima volta. Tu sei tutto per me, un accidente. Ce ne sono state già in Spagna, come dice il libretto del Don Giovanni di Mozart, in Spagna sono già 1.300. Ebbene, il seduttore è l'esempio di una vita che Kierkegaard chiama estetica, che è la vita nel momento. La vita etica che cos'è? Beh, potete capirlo, è l'opposto di questo. Se l'esempio della vita estetica è il seduttore, l'esempio della vita etica è il marito. E il marito è la figura, appunto, che l'assessore Guglielmo, uno dei personaggi degli scritti kierkegaardiani, cioè qualcuno che fa una scelta e che poi la mantiene, rimane fedele, organizza, procede, sviluppa. La famiglia prevede anche che nascano dei figli, che ci siano dei figli e dei figli dei figli, cioè è la storicità concreta che comporta certo una qualche monotonia, che però non è mai noia, secondo Kierkegaard, perché la novità è esattamente legata alla storicità. Comporta una certa monotonia, ma comporta il valore della continuità e della costruttività. Kierkegaard dice a un certo punto in uno dei suoi scritti, si mitizza sempre Ulisse che continuava a viaggiare, non tornava mai a Itaca, che aveva avuto tante avventure. Ma chissà quante cose avrebbe conosciuto e imparato se fosse tornato a Itaca immediatamente e avesse vissuto accanto alla sua moglie Penelope. Noi non lo sappiamo, però Kierkegaard immaginava che ci fosse un grande valore anche in questa vita della stabilità e della continuità, proprio come fedeltà storica ad un compito. Però al di là dello stadio etico della vita ce n'è ancora un terzo, secondo Kierkegaard, lo stadio religioso. Ed è quello che comincia quando qualcuno fa un'esperienza in qualche modo profetica. Un libro di Kierkegaard, che non vi ho mostrato, è intitolato Timore e Tremore ed è il commento alla vicenda di Abramo come è raccontata nell'Antico Testamento. Abramo, il capostipite, il patriarca del popolo ebreo, oltre ad essere stato tirato via dalla sua terra da una chiamata di Dio per andare in cerca della terra promessa, riceve un'altra importantissima chiamata da Dio a un certo punto della sua esistenza. Dio gli chiede di sacrificare a lui, a sé, a Dio, Isacco, il suo unico figlio maschio. E Abramo accetta. Ora, sacrificare il figlio non era nell'ordine delle cose. I sacrifici che si facevano ordinariamente nell'Antico Testamento erano sacrifici di animali.
Abramo, posto davanti a questa chiamata di Dio, accetta, parte col figlio, va.

sul monte Moria per ucciderlo, e poi, come sapete, la storia finisce che Dio dice: no, Abramo, ti ho messo alla prova, ma non devi ucciderlo, sacrifica piuttosto il capro, un capro che si trova a passare di lì. E anche lui, poveretto, non sarà stato contento, ma insomma era meno grave dal punto di vista dell'etica del tempo sacrificare il capro. Cos'è questa storia di Abramo? È la storia, appunto, di nuovo del momento della crisi di cui parla la teologia della crisi. La crisi è il momento in cui la nostra vita, ipoteticamente, nel pensiero di Kierkegaard e di Karl Barth, si rovescia perché fa il salto nella fede. Quindi la teologia della crisi, e l'opera di Barth soprattutto, elabora questa concezione dell'esistenza come alternativa soprattutto dal punto di vista del passaggio allo stadio religioso. Cioè le alternative che abbiamo nell'esistenza saranno anche quelle tra stadio estetico e stadio etico, ma neanche l'etica, in fondo, secondo Barth, realizza l'esistenza autentica. Al di là dell'etica ci deve essere il salto nella fede, il perdersi nella fede, il mettersi a disposizione di Dio senza residui, anche apparentemente o sostanzialmente contro le norme generali, contro l'etica. Del resto, quando San Francesco abbandona il padre mercante che voleva fare di lui un mercante, mica disonesto, semplicemente uno che aveva un negozio, comprava, vendeva, eccetera, paf, abbandona tutto. Come dice Dante, et coram patre le si fece unito alla povertà, lasciando cadere gli abiti, andandosene nudo ed essendo poi coperto da tela di sacco, da cui viene il savio francescano. Faceva mica una cosa tanto ragionevole, però la storia della religiosità è anche storia di queste decisioni radicali, di cambiamento totale, di alternativa totale. E questa storia, tutto questo, lo potete trovare molto intensamente esemplificato in uno dei grandi scritti della teologia della crisi, che è la lettera di Carl, la lettera ai Romani. La lettera ai Romani è una delle lettere di San Paolo che sono contenute nel Nuovo Testamento. Karl Barth scrisse nel 1919 un commento a questo scritto di San Paolo che si chiama L'Epistola ai Romani, che esiste in traduzione italiana pubblicata un po' di anni fa da Feltrinelli, a cura di Giovanni Miegge, e che è uno dei testi fondamentali della teologia della crisi. Qui appunto si può semplicemente aggiungere a quello che abbiamo detto che la teologia della crisi ha una particolare presenza nel Novecento, perché nel nostro secolo l'esperienza religiosa, per una quantità di ragioni che provengono anche dalla storia del pensiero tra 7 e 800 soprattutto, non riesce più a configurarsi secondo una linea armonica, come se raggiungere l'esperienza religiosa fosse un gradino al di sopra, ma armoniosamente al di sopra degli altri gradini del perfezionamento umano, come se cioè l'esperienza di Dio fosse la conclusione dell'esperienza del mondo. Crisi significa anche questo, che quando incontri Dio nell'esperienza religiosa tutto si rovescia. Non c'è più, come quando appunto San Francesco abbandona tutto, dà tutto ai poveri, se ne va, i familiari si preoccupano, sarà impazzito, no, non è impazzito, eccetera. Bene, questo è il modo prevalente nella teologia, non soltanto, principalmente, ma non soltanto protestante del Novecento, di concepire l'esperienza religiosa. E Karl Barth è un esempio classico di questo, o la teologia della crisi in generale, sono un esempio classico di questo modo. L'esperienza religiosa non viene più pensata, cioè sulla scia, per esempio, di San Tommaso, che, come ricorderete forse, aveva una serie di prove dell'esistenza di Dio sulla base dell'andamento del mondo, Dio come fine del mondo, Dio come motore del mondo, fondamento del mondo, cioè Dio e il mondo apparivano in una maggiore continuità nella prospettiva di San Tommaso. Dopo la fine del Settecento, prima dell'Ottocento, dopo Kant, Immanuel Kant, filosofo di cui potete andare a vedere biografia e tratti generali del pensiero nella voce dell'enciclopedia Garzanti, dopo Kant è diventato particolarmente difficile, o secondo alcuni impossibile per la filosofia, pensare l'esperienza religiosa come un'armoniosa continuazione e conclusione dell'esperienza naturale. Dio non si incontra alla fine
o al principio del mondo. Dio si incontra al di là del mondo, il che vuol dire rovesciando tutto, e questo è il senso, il concetto di crisi. Uno che aveva pensato all'esperienza religiosa così all'inizio dell'età moderna, nel 600, era Blaise Pascal, voce Pascal nell'enciclopedia, che, come forse qualcuno di voi ricorda, aveva parlato della fede come di una scommessa. Dio non si dimostra, si scommette sull'esistenza di Dio. Naturalmente, come quando spesso si scommette, uno ha qualche probabilità in più che gli vada bene. Nelle scommesse in genere scegliamo in base a un ragionamento che però non è un ragionamento dimostrativo, se no non sarebbe più una scommessa. La religiosità novecentesca è molto profondamente intrisa di, diciamo, di eredità pascaliana, di eredità esistenzialistica, di eredità bartiana, e la parola teologia della crisi vi fa capire un po' il centro di tutta questa faccenda. Ma tra l'altro, per conoscere questo aspetto di esistenzialismo, vi sarà utile tenere presente anche qualche libro di storia del pensiero teologico. Io ne ho qui uno che mi sembra molto efficace, molto interessante, che è un libro pubblicato dalla Società Editrice Internazionale, scritto, preparato da tre autori, Arduzzo Ferretti Perone, Introduzione alla teologia contemporanea, che è una buona introduzione alla teologia contemporanea, anche con dei passi, con dei testi antologici. Altri titoli di libri di storia della teologia li troverete magari nella bibliografia che accompagna i testi che vi sono messi a disposizione per questo corso. Però, diciamo, questo è uno svolgimento di tipo strettamente teologico-religioso dell'esistenzialismo. L'esistenzialismo novecentesco, più strettamente filosofico, porta invece altri nomi, che sono i nomi che danno il senso agli ultimi due punti del nostro schema che ora vediamo, e cioè i nomi di Jaspers e di Heidegger. Jaspers lo abbiamo riassunto sotto il titolo di Verità e comunicazione. Con Jaspers siamo già principalmente nel Novecento, come vedete ora. Jaspers è nato nel 1883 ed è morto nel 1969. La sua produzione principale si svolge negli anni 20 e 30 fondamentalmente, ma il suo pensiero, come vedete, anche per ragioni cronologiche, è ancora molto vicino agli interessi del pensiero contemporaneo. Bene, abbiamo collocato Jaspers sotto il titolo, nello schema, di Verità e comunicazione, perché fondamentalmente, sebbene non sia tutto qua Jaspers, e quindi importanza di andare a vedere la voce Jaspers nell'enciclopedia, perché effettivamente però questo riassume emblematicamente una parte, ma abbastanza sostanziale, della sua opera. Jaspers parte anche lui dalla tematica esistenziale di base, che è: l'uomo è definito non tanto dal corrispondere a un'essenza generale, essere ragionevole, animale ragionevole, ma dallo stare dentro una situazione storico concreta determinata. La parola situazione è determinante per Jaspers. Noi stiamo sempre in una situazione. Questo fa sì che, uno, la nostra conoscenza è sempre conoscenza di oggetti determinati, quando è conoscenza. Ma non conosciamo mai, nel senso di conoscerlo oggettivamente, di disporne, come poterlo circondare, definire, analizzare a fondo, non conosciamo mai l'orizzonte dentro cui i singoli oggetti ci appaiono. Questa è una nozione che resta importante poi anche per Heidegger. La conoscenza, in quanto noi siamo sempre situati, è sempre conoscenza di un pezzo di mondo, di un qualche oggetto determinato. Noi però ci domandiamo sempre cosa c'è oltre questo. È come se volessimo appropriarci dell'orizzonte dentro cui stanno gli oggetti che conosciamo. C'è una parola di Jaspers che è bene che scriviamo, anche se, essendo una parola tedesca, ma anzi, una parola tedesca si ricorda meglio. Umgreifen. Dovete cercare di decifrare anche quello che io scrivo, questa qui è una M. Umgreifende. Umgreifende vuol dire l'abbracciante. Greifen, griffen, da cui viene anche il termine tedesco begriff, concetto, prendere insieme, è ciò che abbraccia. L'orizzonte abbracciante, tutti i singoli oggetti che noi conosciamo, noi non lo abbracciamo mai, siamo piuttosto abbracciati, anche affettuosamente, chissà. Nel senso, sì, affettuosamente, perché
L'appartenere a una certa situazione ci rende impossibile conoscere l'orizzonte abbracciandolo a nostra volta, visto che

lui che ci abbraccia. Però siccome noi stiamo dentro a questo orizzonte, vi apparteniamo, siamo con esso in una certa familiarità, cioè la nostra situazione, il nostro essere situati è bensì un limite alla possibilità di conoscenza, ma è anche l'unica possibilità di conoscenza di cui disponiamo. In questo senso possiamo pensare che l'Umgreifende ci abbracci anche in senso affettuoso. Ne siamo un momento, un aspetto, una parte, e proprio in questo senso lo possiamo conoscere. Ma non conoscere in quanto lo abbracceremmo, lo possiederemmo come un oggetto. Conoscere approfondendo la conoscenza di noi stessi, perché approfondendo la conoscenza della nostra situazione, conosciamo anche in un punto determinato l'orizzonte onniabbracciante. Quindi la verità vera per Jaspers non è principalmente quella che noi enunciamo su oggetti del nostro conoscere, ma è quella in cui noi, che chiarisce la nostra appartenenza alla situazione. In qualche modo Jaspers giustifica Kierkegaard, cioè Kierkegaard pensava che la riflessione filosofica fosse principalmente riflessione su di sé, ma questo è anche conoscenza della verità vera, secondo Kierkegaard. Kierkegaard non lo dice poi tanto, Jaspers lo giustifica di più. Quanto più approfondisco la conoscenza di me e della mia situazione, in quanto questa situazione appartiene all'essere, tanto più io approfondisco la conoscenza dell'essere. Per fare questo, tuttavia, Jaspers introduce un altro tema importante, che è quello che anche lo caratterizza un po' e che noi abbiamo messo come verità e comunicazione. Per approfondire la situazione, la conoscenza di me, in qualche modo devo tener presente o confrontarmi con altre situazioni. Se non sapessi che la mia situazione è una situazione tra tante, e cioè che io sono in contatto con altri, finirei per identificare la mia situazione con l'essere stesso, finirei per credere che la mia situazione è l'orizzonte. Dunque, la conoscenza che mi è data, diciamo, la verità che posso raggiungere approfondendo la mia situazione, è condizionata dal fatto che questa situazione si ponga esplicitamente in comunicazione con altre situazioni, perché altrimenti rischia di assolutizzarsi. Sicché, e poi questo si vede anche in un altro aspetto che Jaspers approfondisce molto, e anzi io vi consiglierei qui di prendere questo libro in edizione Einaudi intitolato La mia filosofia, dove ci sono numerosi saggi jaspersiani, in cui in alcune pagine nell'antologia del nostro corso metterò alcune di queste pagine, si vede proprio quanto è importante per la conoscenza e l'approfondimento della conoscenza di sé il mettersi in forma per gli altri. Io mi conosco, diciamo, fondamentalmente nella misura in cui in qualche modo mi esprimo, in qualche modo mi comunico, mi metto in forma per comunicarmi agli altri, altrimenti rischio di non conoscere neanche me stesso. Il nesso di questi termini, verità, situazione, comunicazione, è un po' il senso del pensiero jaspersiano. Naturalmente la comunicazione è poi un tema che la filosofia contemporanea elabora intensamente anche al di fuori della tematica esistenzialistica, per esempio in una filosofa di cui forse ci capiterà di parlare ancora, che è Hannah Arendt, scritto Arendt, adesso lo vedrete nei testi, nelle citazioni finali del riassunto della lezione, di cui vi consiglio di andare a vedere la voce nell'enciclopedia. Hannah Arendt è una filosofa che è strettamente discepola di Jaspers, anche se ha avuto molti rapporti con Heidegger, perché accentua proprio l'importanza per la conoscenza della verità di noi stessi, del rapporto con gli altri, in quanto comunicandoci agli altri diventiamo chiari a noi. Chiarirsi significa anche chiarirsi verso gli altri. L'ultimo pensatore esistenzialista a cui vogliamo alludere oggi, come si vede dallo schema, è Martin Heidegger, di cui oggi parliamo limitatamente, non solo per ragioni di tempo, ma anche perché Heidegger è il filosofo dell'esistenzialismo che è rimasto più presente, molto più ancora di Jaspers, nella tematica più attuale degli ultimi decenni, 1889-1976. È morto ormai relativamente quasi da 20 anni, ma forse non soltanto perché la sua opera,
viene conosciuta sempre meglio con la pubblicazione di inediti che vengono ancora stampati continuamente.

in questi anni, soprattutto perché effettivamente è il pensatore esistenzialista che ha segnato più profondamente il pensiero del Novecento. Quindi noi ci torneremo ancora nelle prossime lezioni. Oggi vogliamo però soltanto chiarire alcuni dei termini che abbiamo messo come caratteristici della sua filosofia, e cioè l'idea di, come abbiamo scritto nello schema, l'uomo progetto gettato. Anche per Heidegger è fondamentale l'esistenza come appartenenza ad una situazione, stare in una situazione. Però stare in una situazione, più ancora che per Jaspers, per Heidegger significa soprattutto starci volendone venire fuori. Stare nella situazione per Heidegger significa progettarsi, proiettarsi. La parola progetto e proiezione, anche nel linguaggio comune, come sapete, hanno un rapporto. Ora, noi scriviamo qui due parole heideggeriane in tedesco. Geworfener Entwurf. Come al solito scritto in modo misterioso, ma si capiscono. Eh? Geworfener Entwurf. La R ci vuole perché Entwurf è maschile. L'uomo è progetto gettato. Tutte e due queste parole hanno da fare col gettare. W-U-R-F, Wurf, Werfen significa gettare, Geworfen vuol dire gettato, progetto, gettato, proiezione. Cosa significano queste parole? Beh, significano che per Heidegger stare in una situazione significa progettare di trascenderla. Cosa vuol dire che io sono dentro al mondo? Non vuol dire che io sono una parte tra tanti oggetti, perché sono un soggetto tra oggetti, cioè sono uno, dice Heidegger fondamentalmente, che si rapporta al mondo come a un sistema di strumenti, come a un sistema di cose che non sono lì presenti davanti a lui, dice, ah, c'è questo, c'è questo, c'è questo, ma che sono sempre cose che hanno per lui un senso. La luna, che cos'è per noi? Oppure le nuvole, pensiamo alle nuvole, con un altro esempio. Le nuvole, uno di noi le esperisce fondamentalmente, prima di tutto, come masse di gas che hanno una certa temperatura, dove le parti. Bah. No, noi guardiamo alle nuvole per lo più pensando, diciamo, ah, domani sarà nuvolo, voglio andare a sciare, pioverà, oppure queste nuvole mi hanno oscurato il sole e non ci ho più visto, oppure caspita, come nuvolo oggi, fa meno caldo, devo mettermi un cappotto. Le cose, anche le più naturali, tra virgolette, anche la luna, potremmo fare degli esempi romantici, la luna per gli innamorati, la luna per i progettisti della NASA, la luna non è mai il corpo celeste, sì, per qualcuno è quel corpo celeste, per gli astronomi. Ma chi mai ci dice che la luna degli astronomi è la vera luna e non è la vera luna, la luna di chi progetta di andare nella luna o la luna di chi si è svegliato con la luna storta o dei lunatici o degli innamorati che dicono guarda la luna? L'esperienza, innanzitutto e per lo più delle cose del mondo, per noi, dice Heidegger, è un'esperienza di strumenti, cioè di oggetti che non hanno però l'oggettività neutra che poi assumono nella scienza, ma che hanno un senso dentro a un progetto. Noi siamo nel mondo, appartenendo alla situazione, come progetti. Il mondo è, prima di tutto, prima che oggetto, è progetto per l'uomo. Progetto che ha tante qualificazioni diverse a seconda dei tipi di progetto che noi adottiamo. Questo ad Heidegger serve a che cosa? A domandarsi perché mai noi crediamo che la luna vera sia quella degli astronomi? La risposta è perché nella modernità si è affermato un atteggiamento oggettivistico, scientistico, che ci fa credere che la verità delle cose sia la loro oggettività, così come studiata dalla scienza. Questo non è vero. L'oggettività è la fisionomia che le cose assumono quando entrano nel progetto degli scienziati. Ma il progetto degli scienziati non è l'unico e principale progetto di cui noi possiamo, che noi possiamo usare per rapportarci al mondo. Come vedete, qui siamo tornati al punto del nostro discorso principale. Dobbiamo opporre in qualche modo al predominio della mentalità scientifica una rivendicazione della portata dell'interiorità. Heidegger è stato determinante per la critica della identificazione dell'essere con l'oggettività studiata dalla scienza. Tra l'altro,
osserva Heidegger,

dell'essere fosse l'oggettività degli oggetti studiati dalla scienza, i primi a non essere saremmo noi, perché l'uomo che vive come progetto, che pensa al momento in cui morirà, che fa progetti per il suo futuro, compra, vende, investe capitali, risparmia, tutto questo non è oggettivamente presente. L'essere, se si identificasse con l'oggettiva presenza dell'oggetto scientifico davanti a noi, non si potrebbe predicare principalmente del soggetto vivente che noi stessi siamo. Di qui Heidegger ricava una quantità di conseguenze sulla stessa nozione di essere, che saranno poi quelle di cui discute a lungo la filosofia anche in questi ultimi decenni, ed è una tipica eredità dell'esistenzialismo, ma su Heidegger, come ho detto, torneremo. Vediamo ora il nostro schema iniziale, arricchito di una serie di indicazioni, sia di temi specifici dei singoli autori, sia di altre cose. Allora, di Kierkegaard ricorderete, cercherete di ricordare queste tematiche, e relativamente a queste tematiche potrete andare a vedere nell'enciclopedia Garzanti, che ho più volte citato, le voci che vedete scritte in fondo al vostro schermo. Il punto, seguo anch'io sui miei fogli di appunti lo schema, il punto Barth, invece il secondo punto, ricordatevi di vedere la voce crisi teologia della, perché nell'enciclopedia è così, teologia della crisi, salto della fede. L'attualità di Barth consiste nel fatto che la religiosità novecentesca è più vicina a Pascal che a San Tommaso, e questo capite che cosa significa. Veniamo poi ancora al terzo punto, Jaspers. Qui è più complicato. L'esistenza è situazione. La situazione significa appartenere all'essere come orizzonte, ma in quanto ci apparteniamo, approfondendo la situazione, conosciamo l'essere. E per approfondire la situazione dobbiamo vederla nel suo rapporto con altre situazioni, dunque necessità di comunicare per chiarirsi a se stessi. Non vedrete soltanto la voce di Jaspers, ma anche la voce su Hannah Arendt, che è una delle discepole di Jaspers, di cui si, insomma, più attuale nel pensiero contemporaneo. Finalmente, quarto punto, quello su Heidegger, che, come ho detto, è un pensatore su cui torneremo. Esistenza anche per lui è essere situati, ma la situazione significa principalmente progettualità. Il progetto è geworfener Entwurf, progetto gettato, cioè sempre in una situazione determinata e finita, e mai dunque oggettivato completamente davanti a noi. Se l'uomo è progetto, l'essere che lui è non può essere l'oggettività, ma allora dobbiamo rivedere la nozione di essere. E conclusione, l'essere non è la presenza e l'oggettività di cui ci parlano le scienze, ma è una nozione più complessa sulla cui elaborazione Heidegger e anche tutto il pensiero successivo a lui stanno ancora riflettendo.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.

L'argomento su cui intendo sviluppare la riflessione riguarda l'etica, da intendere come legame sociale e anche come forma di realizzazione personale, che sono poi le due facce dell'etica: relazione tra gli uomini, realizzazione degli uomini. In questo mio ragionamento prendo avvio, come ormai è nella tradizione filosofica, ma lo è da tempo, prendo avvio dal significato delle parole, perché già nella parola esiste il segreto del pensiero. Basta riflettere sulle parole e già si è nel terreno della filosofia, della riflessione. Ethos, come è noto già in Aristotele, significa abitudine, ma ha anche una parentela con dimora. E quindi diciamo che l'ethos ha a che fare con l'abitare il mondo. E ha a che fare con l'abitudine, perché abitare il mondo vuol dire agire nel mondo, avere una condotta dentro il mondo. Allora, messa in questi termini, l'etica, prima ancora che avere a che fare con il dovere, ha a che fare con l'essere, la condizione umana, lo stare al mondo, l'abitare al mondo, e fondamentalmente una relazione. Noi siamo originariamente enti relazionati e direi la relazione è individuo, altri, mondo. Ed è chiaro che l'individuo ha una sua assolutezza e originalità. Ogni uomo che nasce è unico e insostituibile. Noi individualmente nasciamo per caso. Forse oggi con le gravidanze assistite anche questo caso è abbastanza controllabile, ma non mai del tutto. Ma la natalità è una mera casualità. Sono nato io, poteva nascere un altro. Quindi noi siamo figli del caso, come sapeva il mondo antico, il mondo classico, siamo figli della sorte. Però nel momento in cui nasciamo, veniamo al mondo, siamo esseri unici e insostituibili, in questo senso assoluti. Direi che la nostra assolutezza è strettamente legata alla nostra casualità, proprio perché nessuno può esistere al posto nostro dal momento che cominciamo ad esistere. Ora, se questo è vero, se la preziosità del nostro essere è in questa nostra insostituibile singolarità, beh, noi veniamo al mondo perché in qualche modo qualcuno ci ha chiamato. Noi veniamo al mondo perché qualcuno ha voluto che noi venissimo nel mondo. E quindi da questo punto di vista, la nostra nascita singolare è già un evento relazionale. Mai noi saremmo se qualcuno non ci avesse invitato ad entrare su questa terra. Paradossalmente, ma meno di quanto possa apparire, noi esistiamo prima ancora di venire al mondo. Ma questa è un'osservazione molto semplice,

diciamo di vita familiare o di vita delle varie comunità. E quando si attende un bambino, si dice come lo chiameremo. Ecco, dare il nome vuol dire dare un'assolutezza insostituibile. Già nel mondo antico, nella Bibbia, dare il nome voleva dire raggiungere l'essenza della cosa. E questa è la potenza del nominare. E allora se prima di nascere noi siamo nominati, si cerca per noi un nome, beh, noi esistiamo come soggetti già prima di nascere, in quanto voluti. E capite bene che allora la dimensione della nascita o la natalità è l'epifania originaria della relazione. E quindi della insufficienza del soggetto a se stesso. Perché noi siamo assoluti nella nostra singolarità, ma la nostra singolarità è frutto di una chiamata. E quindi il nostro essere singolare è anche inevitabilmente un essere relazionale. E capite bene che già siamo sul terreno dell'etica. La nascita è la dimensione prima della relazione. E noi nasciamo non solo perché qualcuno ci chiama, ma nasciamo anche dentro una comunità o dentro un mondo di relazioni. Perché quando qualcuno decide di mettere al mondo un figlio, certo, decide di mettere al mondo un figlio, ma soprattutto nella società contemporanea, dove la scelta del tempo della natalità, visto lo sviluppo della libertà e della soggettività degli individui, è cresciuto, la scelta del tempo opportuno è regolata sul tempo sociale. Da questo punto di vista si nasce meno naturalmente di una volta, anche se sempre nella società i ritmi di natalità sono stati legati ai ritmi della società. E quindi del modo in cui la società riproduce se stessa. E quindi i tempi individuali sono tempi sociali e quindi il nostro stesso nascere si alloca in una temporalità sociale. E quindi vedete come chiaramente l'individuale, il nostro essere noi stessi, è sempre nella rete relazionale. Quindi nascere vuol dire essere chiamati, dico. Esistiamo prima di nascere come persone perché siamo volute come tali. E quindi si entra nella relazione, si è frutto della relazione e quindi qui, a questo punto, nasce una dimensione di gratitudine, di obbligo. Perché è chiaro che chi decide di farci entrare nel mondo, si impegna per noi, ci deve custodire, ci deve prendere in custodia, ci deve fare crescere. E poco importa che ci siano nati abbandonati, se sono cresciuti in qualche modo, c'è qualcuno che li ha fatti crescere, che li ha presi in custodia. Quanto questa custodia sia stata amorevole, quanto questa custodia sia stata superficiale, in ogni caso è nella relazione che i soggetti si producono. Certo, le relazioni possono essere buone o cattive, ma in ogni caso se non c'è la relazione non c'è neanche lo sviluppo. Ecco, la relazione può essere buona o cattiva. Ecco allora la dimensione della morale, dove dentro la relazione si distingue tra il bene e il male. Perché ci sono relazioni che sviluppano e fanno crescere i soggetti, ci sono relazioni che non li fanno crescere. E quindi sono contraddittorie rispetto al movimento della nascita, perché la nascita è destinata alla realizzazione. E quindi da questo punto di vista c'è un tradimento e un'ingiustizia.

giustizia rispetto a colui che si è chiamato a venire al mondo, e nello stesso momento in cui viene al mondo non lo si prende in custodia. Dall'altro lato c'è anche una dimensione di ringraziamento. Chi viene al mondo è grato della vita che gli è data. E qui un'altra cosa molto importante: la vita non è mai assolutamente nostra, la vita ci è data. E questa è una riflessione molto importante sulla radice della morale, perché spiega che l'autosufficienza è delirio di onnipotenza, cioè si presuppone che la vita sia assolutamente nostra e non ricevuta. E quindi questo porta all'aberrazione di poter vivere senza società o di valorizzare soltanto la propria vita a svantaggio della vita altrui, senza dimenticare l'elemento di gratitudine e di dono che c'è in ogni esistenza. Ecco, allora, tornando alle parole, ethos ha una radice indoeuropea, sve, da cui derivano molti termini nelle lingue europee, slave, tedesche, che sono soprattutto termini parentali, cioè a dire, indicano relazioni incrociate, tipo suocero, nuora. Quindi capite bene che da sve viene fuori ethos, ma anche termini familiari di relazioni incrociate, non verticali, padre e figlio. E allora già nella parola ethos c'è la relazione di comunità. Dall'altro, attraverso delle modificazioni fonetiche, viene fuori anche la parola suus latina e idios greca, suo e proprio. Allora, suo, soggetto di questo suo chi è? Può essere la società. Allora ogni individuo che nasce è suo nel senso della società. Ma suo, e l'idios greco proprio, vuol dire che l'individuo appartiene a se stesso. E quindi nella dimensione dell'etica, per un lato c'è la inevitabilità della relazione, dall'altro c'è la singolarità dell'appartenersi. E quindi se in qualche modo noi dovessimo definire in via preliminare l'etica è una tensione costante tra l'appartenere a e l'appartenersi. E questa tensione è molto forte, e nella storia della cultura evolutiva dell'umanità è diventata sempre più forte. Con tendenze alla rottura, perché è chiaro che la società, la comunità a cui si appartiene, tende a conformare l'individualità alle sue regole. E l'individuo, in quanto si appartiene, tende a realizzarsi nella sua assolutezza singolare e quindi rompendo anche le regole. Ora, la rottura delle regole non la dobbiamo noi interpretare soltanto in termini di trasgressione. E questa è una cosa molto importante nell'evoluzione della morale. La dobbiamo interpretare anche in termini di innovazione. Perché il soggetto, in quanto è una dimensione singolare e nuova, rispetto alla regola, da un lato la apprende, dall'altro la modella su di sé, la reinterpreta. E quindi l'originalità del soggetto spinge alla modificazione della regola. E quindi c'è questa tensione che non è solo trasgressiva, ma è innovativa. Ecco perché le morali cambiano. Cambiano perché l'evoluzione della società, l'apparizione di nuovi soggetti, il nuovo della storia, mette in questione l'antichità delle regole. Ecco, la cosa importante invece è una in questo caso, che per quanto le regole siano modificate e nel tempo si modificano, per quanto i soggetti sono portatori di innovazione in base alla potenza personale che

0: hanno protagonisti con maggiore o minore forza di questa innovazione, ecco, quello che di sicuro rimane è che pur sempre bisogna, per vivere insieme, avere regole. Perché la regola non ha, e su questo Wittgenstein ha dato dei contributi elevatissimi, non ha una funzione repressiva, ma la regola è un addestramento attivo. Quando si insegna ad un bambino a usare degli strumenti, le posate piuttosto che altro, gli si insegna un'abilità, gli si insegna un esercizio che ha degli effetti pratici di riuscita. E allora la regola è: tieni la forchetta così piuttosto che in un altro modo, perché in questa posizione è molto più efficace rispetto al suo fine. Se la tieni male, ritardi, rallenti, ti viene male l'operazione che stai svolgendo. Ecco, quindi apprendere una regola vuol dire sostanzialmente apprendere un'abilità. E quindi pensare la regola in termini repressivi è un errore di principio. Vivere vuol dire, ecco, la etica come abito, come abitudine, vuol dire apprendere abiti che permettono ai soggetti di pervenire ad azioni riuscite. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo interpretare le morali come strategie di riuscita. Strategie di riuscita di una società nel suo complesso per conservarsi e sviluppare se stessa. Strategie di riuscita nella dimensione delle riuscite personali.
1: I filosofi antichi e moderni usano parlare di natura umana. La cosa è impegnativa. Nel mio caso mi limito a osservare dei comportamenti, a svolgere una sorta di fenomenologia delle passioni. Le passioni muovono la vita degli uomini e possono essere considerate, sono parole di Tito Magri, come inizi interni del moto volontario, cioè come impulsi all'azione, come stati interni, edonici. Le passioni hanno dunque natura di spinta e come tali sono irrazionali. Per non essere distruttive è necessario che vengano ordinate. Le passioni, così intese, qualunque sia la loro natura, amore, odio o desiderio, altro non sono che modificazioni della sfera energetica del soggetto umano. E in sé non sono dunque né buone né cattive. In quanto provenienti dalla regione profonda degli impulsi, sono tutte ugualmente potenti, ugualmente pericolose. Per altro verso, le passioni possono essere diversamente considerate. Le si può concepire come modalità di condotta in certo senso già strutturata e quindi tutt'altro che irrazionale. La loro razionalità o irrazionalità dipenderà dai contesti in cui si attivano, suggerisce sempre Magri. Ad esempio, la voluptas dominandi scatena la voglia di potere, ma tale voglia non è da considerarsi affatto un male se favorisce l'instaurarsi di un potere efficace e ridondante a vantaggio di tutti. In questo caso, l'esercizio del potere darà piacere a chi lo esercita e sarà vantaggioso per la società che da esso trae beneficio. Per ben governare non è affatto necessario che vi sia spirito di servizio. Al contrario, si può ben servire la società soddisfacendo la propria voglia di comando. Il piacere del comando può infatti spingere gli uomini a essere tenaci nel perseguirlo e a non cedere facilmente agli interessi che si frappongono all'attuazione di ciò che alla fine può rivelarsi un bene per tutti. Per converso, vi sono individui in cui predomina naturalmente una particolare simpatia per il genere umano. È indubbio, vi sono. L'innata simpatia li spinge a operare per il pubblico benessere senza la ricerca di alcuna contropartita, ma non è affatto detto che costoro abbiano la forza per reggere incondizionatamente alle inevitabili delusioni che la lotta per il potere impone. Può accadere che dopo averci volenterosamente provato battano in ritirata, cosa che abitualmente non fa chi possiede la voluptas dominandi. Queste disposizioni possono ambedue motivare azioni buone. Al tempo stesso possono dare luogo a esiti negativi. Per esempio, la volontà di servire può risultare troppo poco smaliziata, troppo debole per frenare la lotta degli interessi. A sua volta il piacere del comando può degenerare. Chi detiene il potere può essere spinto dalla sua stessa posizione di

0: imminenza a utilizzare gli interessi degli uomini a suo vantaggio, dando magari a vedere di difenderli. Nei nostri tempi, che sono democratici, questo è pressoché inevitabile. Chi agisce così rende gli altri strumenti delle proprie voglie e della propria gloria. Tutto ciò, Hobbes lo scrive nel Decive. Ogni piacere dell'animo consiste nella gloria, infatti il valore di ciascuno consiste in quello che può fare senza l'aiuto degli altri. Hobbes, con queste parole, indica la voglia di sufficienza dell'uomo, la sua naturale separatezza e asocialità. Gli uomini tendono ad avanzare le loro pretese su tutto e per tal via si nuociono reciprocamente, divengono nemici. Negli uomini non vi è nessuna disposizione ad amarsi, ma essi cercano per natura dei soci da cui trarre onori e vantaggi. Se si incontrano, scrive Hobbes, per adempiere alle loro incombenze, nasce un'amicizia esteriore, che ha più del timore reciproco che dell'amore, e da cui può sorgere una fazione, ma non un vero affetto.
1: Nietzsche, che come è noto è stato uno tra i più grandi critici della morale, la morale intesa come coercizione, come momento repressivo degli istinti e così via, bene, c'è un frammento di Nietzsche che è illuminante. Detto proprio da lui, le morali diventano morali quando si perdono le ragioni per cui sono nate. Quindi, quando lui pensa alla morale, la pensa sostanzialmente ad una sclerosi di qualcosa che inizialmente era funzionale. Ecco, quindi la dimensione della morale, quando nasce, nasce come strategia di riuscita. Poi è chiaro che tutte le regole, se si formalizzano, diventano coercitive. Ma allora il ragionamento che io faccio è: si trasforma e si inventa una regola soltanto se si è appresa una regola. Perché se non si è appresa una regola, non si può neanche cambiare la morale. Cioè i grandi novatori, i grandi legislatori, producono regole, producono norme, perché hanno appreso norme. Si può produrre una norma contro un'altra norma, ma la cosa fondamentale è che si sviluppa una regolarità, perché senza la regola si perde l'oggetto, l'azione diventa inefficace, fallisce. Ecco perché le morali sono tutte delle strategie di riuscita. Quindi la dimensione della coercizione sta nella sclerosi di regole antiche rispetto alle dinamiche complessive della società. E quindi i grandi innovatori sono in parte trasgressori, ma sono soprattutto fondatori, sia nella vita sociale che nella politica che nelle religioni. Se voi ragionate bene, tutti i grandi eversori sono anche contemporaneamente grandi fondatori. Inaugurano un altro stile di vita, immettono nuove abitudini nella società. Ecco, quindi capite bene che le morali hanno questa caratteristica. Ora torno al punto cui avevo accennato, che le morali appunto sono una tensione tra regole istituite e precostituite rispetto ai soggetti e la vitalità degli individui. Allora questa tensione tra l'appartenere e l'appartenersi, questa dinamica attiva, propulsiva, innovativa. Allora, trasgredire non vuol dire abolire le regole, ma vuol dire formularne di nuove e più adeguate rispetto alle esigenze dei singoli e della comunità. Ora, nello sviluppo della vita umana, a partire dai primi clan alle nostre società, noi abbiamo avuto una progressiva e sempre più sviluppata tensione della soggettività. E, come dicono i sociologi, le differenziazioni sociali, le differenziazioni dentro un clan, le differenziazioni tra arti e mestieri, hanno fatto sì che gli individui divenissero protagonisti di della vita sociale, protagonisti insostituibili in certi

certe funzioni, in certi compiti. E allora è chiaro che questo ha prodotto elementi di emancipazione. Le società si sono differenziate, si sono creati corpi sociali e quindi dentro la società si è sviluppata una dinamica, una dialettica costante tra diverse corporazioni, tra diversi individui, quindi corporazione contro corporazione, individuo dentro la corporazione, quindi fenomeni di progressivi sviluppi che hanno incentivato le libertà. Ecco, allora a questo punto la dimensione della morale è una dimensione che apprendere una regola, ma essere anche padrone di sé nella produzione della regola, nell'osservazione della regola. Allora la libertà è potere agire in conformità a norme, decidendo con altri le norme, però senza la soggezione. Quando un potere imperativo impedisce lo sviluppo della libertà e diventa costruttivo, allora naturale diventa la ribellione. E quindi si è passati sostanzialmente da una civiltà della conformità e della obbedienza a una civiltà della condivisione nella produzione delle regole. E questo è avvenuto sia nella morale, sia anche delle istituzioni connesse alla morale, anche se poi nella storia della cultura si sono differenziate, come appunto la politica. Si è passati, come dicevano i teologi, alcuni grandi sociologi del Novecento, da un regime di comunità, dove prevale l'appartenenza, a un regime di società, dove invece prevale l'alleanza. Ma questo già era nella morale, perché uno dei termini che hanno a che fare con ethos, una delle parole connesse con ethos, è il verbo latino soleo, che vuol dire sono solito, ma vuol dire anche sodalis, che è amico. E la caratteristica degli amici è che sono tra loro amici perché hanno una vita comune. Soleo. Hanno una consuetudine tra di loro, ma hanno una parità tra di loro. E quindi quando decidono sul da farsi, lo decidono nella dimensione del corrispondersi. E quindi il consueto diventa un qualcosa che si fa insieme. Quindi non la sottomissione, ma la condivisione. E quindi sentirsi parte di una stessa comunità, di una stessa società, vuol dire sviluppare le proprie libertà, ma in conformità alla libertà degli altri, sviluppando elementi di sintonia o di concordia. Tra l'altro è interessante notare il concetto di armonia. In greco l'armonia, questa divinità, era figlia di Ares e di Afrodite. Cioè era figlia della guerra e dell'amore. Cioè della tensione tra l'autorealizzazione e la condivisione. Perché soltanto se c'è una spinta a realizzarsi c'è una produttività personale e sociale. Quindi la dimensione della libertà come autorealizzazione, come sforzo di portare sé al massimo delle proprie possibilità, e questo è un elemento dinamico nella società, però non contro, non contro. E allora la dimensione della realizzazione piena della libertà è appunto l'associarsi per pensare ad una vita riuscita che sia funzionale al benessere di tutti. Questa è l'armonia, tensione tra Ares e Afrodite. Volere esistere per se stessi vuol dire fondamentalmente indebolirsi. Perché il soggetto da solo non ce la fa. Se pretende di essere solo, intorno a lui crescono i nemici che cercano di abbatterlo. Se presume di essere solo, non può avere la forza contro la comunità.

e viene espulso dalla comunità stessa e quindi perisce. È soltanto nella relazione agli altri che ci si realizza. D'altro canto,

0: Le società che si impoveriscono perché? Perché costringono, l'elemento di costrizione non permette lo sviluppo della generazione e quindi inibiscono se stesse. Nella storia non è mai successo proprio così, perché il nuovo che nasce ha la forza di emanciparsi. Ecco, allora capite bene che da questo punto di vista, da un lato la morale è ineliminabile, perché nessun uomo è sufficiente a se stesso. Dall'altro si spiega perché le morali cambiano. Ma cambiano, ecco il punto, in funzione del bene. Perché se la morale è una strategia di riuscita, pur nella modificazione, data dal tempo e dal contesto, deve sempre cercare il bene. Perché non cercare il bene vuol dire produrre la propria distruzione. Perché la differenza tra bene e male è facilmente coglibile. Poi, caso per caso, bisogna determinare in che consiste il bene, ma la natura del bene ha una sua particolare evidenza. Cioè, il bene è la perfectio sui, è la realizzazione dell'ente. Un albero, se cresce, a fronde, fa buoni frutti in grande quantità, d'intuito si capisce che questo è un buon albero e dà buoni frutti. Anche l'esempio evangelico, l'albero si riconosce dai frutti. Allora, l'albero realizza quello che è nella sua forza, nella sua potenzialità, questo è il bene. Se si ammala, si inaridisce. Allora, la ragione del bene la si può cogliere sempre. Quando in una relazione sociale e nei rapporti personali e nelle vite individuali i soggetti riescono a sviluppare al massimo le loro capacità. E quindi le società crescono se mettono i soggetti nelle condizioni di realizzare al massimo le loro capacità. In questo sta la libertà. E quindi il bene diventa naturalmente un bene comunitario e sociale. Su questo Spinoza aveva detto delle cose interessantissime. Ha detto: ognuno cerca di realizzare al massimo la sua propria potenza. Però, in ciò che si somiglia, la potenza cresce quanto più si valorizza la somiglianza. Perché se non si valorizza la somiglianza, la potenza che cresce è sempre una potenza contro, il risultato è la distruzione. Ecco perché la formula stupenda di Spinoza è: nulla è più utile all'uomo dell'altro uomo. Homo homini deus. L'uomo deve trattare l'altro uomo come divino. È soltanto l'inadeguatezza del pensiero, il turbamento delle passioni, che fa perdere la testa, che non fa comprendere quanto gli uomini meglio crescano se si associano. E quindi la capacità di uno è funzionale al bene di tutti, la somma delle capacità. Ecco, allora, da questo punto di vista, una dimensione realizzativa dei soggetti è quello di permettere a ogni individuo di realizzare la sua virtù. E qui c'è un altro tema importante. Bene, virtù. Anche questo è un termine molto equivoco. Si è perduto il significato della parola, perché molte volte di queste parole l'uso distrugge il significato.
1: Oggi ha ancora senso parlare di virtù? È ancora possibile essere virtuosi? Per virtù comunemente si intende l'agire bene, se si vuole la buona condotta, intesa come perseguimento del bene in sé e insieme come conformità a norme ritenute buone. Nell'antichità classica il bene era evidente di per sé, di fatto lo si faceva coincidere con l'andamento stesso della natura, agisci secondo natura, dicevano gli stoici. Nel Medioevo cristiano poi essere e bene erano il medesimo, ens et bonum convertuntur. È probabile che in quei mondi non sia stato facile essere virtuosi, ma non era certo difficile.

difficile identificare la virtù. Il bene era evidente, oggettivo, al contrario, innaturale per quanto diffuso era il male. Non agire bene equivaleva ad agire contro natura, e tale agire trovava la sua inevitabile nemesi nell'autodissoluzione. In questo quadro, le virtù erano da intendere come qualità caratterizzanti i diversi tipi di azione in vista della realizzazione di un definitivo bene. La virtù, in quanto attività disposta al bene, era dunque abito, condotta. Nel moderno questo non è più possibile, o non è possibile allo stesso modo. Nel moderno il bene si discioglie dal vero e perde la sua oggettività. All'alba della modernità le guerre di religione avevano peraltro mostrato come le lotte per la verità, lungi dal far risplendere l'unità del vero, avessero prodotto dolore, macerie e sangue. Da quelle guerre l'Europa era uscita stanca e le era stato relativamente facile rinunciare alla verità per la pace. Da quel momento il fine che la politica dovrà perseguire non è tanto quello della realizzazione del bene, quanto quello della tutela del male. In questo quadro le virtù guadagnano neutralità rispetto al bene. Più esattamente, il bene coincide con il perseguimento del proprio bene. Ma il perseguimento del proprio bene non esclude il perseguimento del bene pubblico, anzi, per molti versi lo presuppone. In questo caso, quel che poi verrà comunemente chiamato pubblico benessere, viene a coincidere con il libero gioco di interessi da alimentare e favorire, evitando però che tutto questo degeneri in un conflitto. Nel moderno, le virtù, distaccandosi sempre di più dal bene oggettivamente inteso, finiscono per trasformarsi in qualità psicologiche, in dotazioni individuali e perciò anche in risorse collettive, prodotte e distribuite tramite i processi di formazione, disciplinamento sociale e sistema delle discipline. Tutto ciò ha lo scopo di ridurre i vincoli, di ampliare gli spazi di libertà, di accrescere le prestazioni della società nel suo complesso. Un tempo, quando si parlava di azione virtuosa, si intendeva in generale l'azione buona. Questo modo di pensare induce oggi a fraintendere. A partire dal moderno, infatti, le virtù si vengono sempre di più configurando come le capacità di un soggetto, come risorse utili per garantire il bene e in particolare quel bene sociale per eccellenza che va sotto il nome di pace e sicurezza. Se nel moderno le antiche virtù non sono più da considerarsi un bene in sé, non per questo cessano di essere risorse per la vita pubblica e più in generale per la politica. La politica, infatti, ha senso in quanto è fatta per garantire, custodire, provvedere al bene dei cittadini. La soggettivizzazione moderna della virtù non coincide affatto con il loro accantonamento, ma con un loro diverso investimento. Detto altrimenti, la soggettivizzazione moderna delle virtù non ha estinto l'agire virtuoso. Non ha fatto sì che quanto prima si pensava prevalentemente in termini di obbligo si venisse a mano formulando in termini di risorsa. Ora, se è del tutto plausibile concepire le virtù come risorse soggettive, ciò non comporta affatto che debbano essere intese come potenze arbitrarie, sciolte da ogni vincolo e necessità. E questo risalta con maggiore evidenza nelle virtù pubbliche o della cittadinanza. L'interesse generale può non coincidere con l'oggettività del bene, ma in certo modo lo chiama ancora in causa, lo esige, quantomeno, come un criterio condiviso, un medio, che si costituisca come tramite di senso tra le diverse azioni degli uomini. Il modo antico di concepire la virtù è da ritenersi troppo semplice e forse anche ingenuo rispetto all'attuale complessità del mondo. Tuttavia, proprio per questo, diviene più che mai impellente domandarsi che ne è della virtù dopo la virtù. La complessificazione del mondo, la disparità di risorse, scelte, destini, ha definitivamente escluso l'oggettività del bene, o il bene naturalisticamente inteso e univocamente definibile. Dal momento che non esiste più l'oggettività del bene, il massimo bene per gli uomini sembra oggi risiedere nella possibilità che essi hanno di perseguire al meglio il proprio. Tuttavia, a nessuno sarà mai concesso di conseguire il suo bene se non permette agli altri di conseguirlo. Quando questo non accade, si scatena la guerra, il conflitto diviene endemico se gli uomini non ritrovano reciprocità. Ma fatta salva la pace, è ugualmente improbabile che si possa fruire del proprio bene da soli. Se ciò è vero, l'istanza irrevocabile dell'altro è condizione del nostro bene, e per questo la virtù non consiste tanto nella pretesa dell'universale, quanto nel riconoscimento del diverso. In questo caso, vi è poco o nulla da imporre, molto da proporre. Da proporre perfino se stessi, e senza presunzione. Virtuoso, infatti, non è colui che si conforma a una legge, ma colui che sa divenire norma a se stesso, che sa assumere su di sé e consapevolmente la sua finitudine. La virtù non invade lo spazio dell'altro, ma libera spazio.

0: fa distanza, perché l'altro possa essere meglio e più autenticamente raggiunto nella sua libertà. La virtù, così intesa, ritengo, si disponga a un livello più alto del dovere. È arte discreta del ben vivere.
1: Per virtù si intende normalmente la conformità a regole esterne. E quindi sostanzialmente il virtuoso viene pensato come un conformista e quindi anche come un timido, come colui che inibisce le sue pulsioni, come una forma di autocastrazione. Così è presentato il virtuoso. E ci sono delle pagine in cui Nietzsche lo pensa così, lo mostra così. Ma è questa la virtù? Beh, i greci la pensavano in tutt'altro modo. Come si sa, la parola greca per virtù è arete. La radice è ar, da cui deriva la parola latina ars. Quindi fondamentalmente la virtù è una abilità a sapersela cavare. Tanto è vero che in Omero la parola arete appare in un contesto tutt'altro che virtuoso nel senso corrente della parola. C'è una gara di cocchi e uno dei cocchieri, dei guidatori, spinge l'altro fuori strada per vincere, sta barando. Questo è dotato di arete nel linguaggio di Omero, perché in questo caso Omero considera l'abilità nel guidare il cocchio. Questa è l'arete. Quindi l'origine è l'abilità, che poi questa abilità deve diventare un beneficio comune, come ho detto prima, è un altro discorso, ma la virtù fondamentalmente è la capacità dell'autorealizzazione. E quindi il virtuoso è colui che è abile nelle difficoltà a trovare le soluzioni. È quello che sa trovare le ragioni del bene e ha le capacità per raggiungerlo. Infatti la virtù, Aristotele lo ha mostrato, non è una qualità del soggetto. Non esiste un soggetto qualitativamente virtuoso e un soggetto qualitativamente vizioso. La virtù è un esercizio, cioè la si guadagna facendo. Appunto è un'abilità, non è una qualità. Allo stesso modo in cui il bene e il male non hanno una radice diversa. Non esiste una radice maligna del male e una radice benigna del bene. Sarebbe un punto di vista manicheo. No, noi siamo potenza, noi siamo forza, tutto ciò che esiste è forza. Dall'energeia di Aristotele, al conatus di Spinoza, alla volontà di Schopenhauer, alla libido di Freud, tutto ciò che esiste, alla monade di Leibniz, tutto ciò che esiste, esiste perché ha potenza ad esistere. Noi siamo potenza e in quanto potenza tendiamo naturalmente ad espanderci. E allora dove sta il bene e il male? Non c'è una radice maligna e una radice benigna, ma la stessa forza, a seconda che generi e produca vita, diventa bene o male. E la virtù è quella abilità in cui l'esercizio della nostra potenza è funzionale alla nostra realizzazione e a un contesto in cui la nostra realizzazione sia facilitata. E qual è il contesto in cui la nostra realizzazione può essere facilitata? Un contesto in cui la competizione non diventa inimicizia, in cui la competizione è data dal fatto che si apprezza ciò che è più grande di noi, si riconosce la grandezza di ciò che è più grande e si cerca di avvicinarsi ad esso. Allora la capacità di ammirare ciò che è grande è l'elemento che ci rende grandi. La nostra dimensione a denigrare ciò che è grande non solo distrugge ciò che è grande, ma impoverisce noi stessi. C'è una espressione di pare la dicesse Rossini a proposito di Mozart, grosso modo era questa, dice l'aneddoto: io ho cercato di avvicinarmi il più possibile a

Mozart. Credo di non essere arrivato lontano da lui. Ecco, l'elemento di vedere nell'altro, anche quando ci supera, un qualcosa che permette la nostra valorizzazione, e questo è un elemento di grandezza. Nietzsche diceva che la nostra società è una società caratterizzata dall'invidia perché non ha più la capacità di venerare. E c'è un'espressione di Goethe grandissima nelle affinità elettive: dinanzi a ciò che è grande non c'è altra resistenza se non cedervi. Ecco, allora questa è la dimensione, capite bene? Non è l'umiltà, non è l'autodenigrazione, ma è il riconoscimento della grandezza, questo è il massimo della virtù. Tra l'altro lo stesso cristianesimo non esige un'umiltà di fronte agli altri. Bisogna essere umili di fronte a Dio, mai umiliarsi dinanzi agli altri. E umili tutti insieme dinanzi a Dio perché per quanto grandi noi siamo, la nostra grandezza è esposta sempre alla fine. Non siamo certi della nostra grandezza, tutti siamo esposti, dai più grandi ai più piccoli. E allora è dinanzi a questa dimensione terribile della natura che ci deve essere la catena umana, come diceva Leopardi. Allora l'umiltà non è l'umiltà dell'altro uomo, ma la condivisione della nostra comune gracilità. Ecco perché la capacità di apprezzare o la gloria non è contraddittoria all'umiltà. Capite bene come si è perso il significato delle parole, del senso della virtù e anche del modo di essere umili. Ecco, capite bene come in questo tipo di ragionamento l'etica è funzionale alla relazione delle libertà individuali come potenze innovatrici, ma solidali, dove l'una forza corrobora l'altra. E allora mi si domanda perché, se questo discorso è così chiaro e così evidente, ed è una domanda che si poneva anche Spinoza, perché se le cose sembrano così chiare siamo in un dilagare di conflitto, di invidia, di distruzione, di scissione. E c'è una ragione di fondo. E la ragione di fondo è che noi siamo vittime del nostro desiderio. E, come è noto, i desideri accecano. C'è una doppia dimensione del desiderio. In fondo, cos'è il desiderio? Il desiderio è una modificazione della nostra potenza. Se siamo potenza, la potenza tende a realizzarsi. Quindi il desiderio tende naturalmente ad espandersi. E sotto la spinta del desiderio noi vogliamo tutto. Vogliamo tutto. E in questo volere tutto noi dimentichiamo una cosa molto semplice. Che siamo sì potenza, ma la nostra potenza è una potenza finita. Perché se noi fossimo una potenza illimitata, non morremmo mai. Saremmo Dio. Noi siamo una quantità di forza. Nietzsche parlava di puntuazioni di forza. E allora, in quanto quantità di forza finita, dobbiamo essere all'altezza della nostra finitezza. La dimensione illusiva del desiderio è che nella spinta del desiderio noi dimentichiamo di essere finiti e quindi spendiamo male il nostro stesso desiderio. Una parola della morale è dissipazione. Quello conduce una vita dissipata. Ma questa parola, prima di essere una parola etica, è una parola energetica. Si dissipa la forza. E allora l'uomo, per realizzare la sua forza, deve misurarla. Con la mesotes aristotelica. Per realizzare appieno il mio desiderio, io devo modulare la mia forza, perché se non modulo la mia forza, mi distruggo e distruggo gli altri. E allora la modulazione della forza è una modulazione interna. Io, capace del mio desiderio, che lo rendo funzionale al bene. Io, cosciente della mia finitezza, so che posso soddisfare il mio desiderio meglio con gli altri che senza gli altri. Ma sotto la spinta del desiderio c'è l'allucinazione.

che spinge a divorare il mondo, a diventare signori del reale. Superbia demoniaca. Il peccato di Adamo non è altro che questo, la presunzione di autosufficienza. Non a caso, come dicono i teologi, il peccato di Adamo è il peccato della superbia. E la superbia che cos'è? La superbia fondamentalmente è questo. Ritenere che non c'è nulla che ci sovrasti, che non c'è nulla che sia al di sopra di noi. La superbia è il sentimento della propria assoluta sufficienza. E da questo punto di vista la superbia, come diceva la grande tradizione teologica, è radix peccatorum, è la radice di tutti i peccati. Perché il superbo, mediamente superbo, soprattutto in una società come la nostra, è ridicolo. Perché il superbo che si esibisce, il gesto superbo, è diventato banale. Chi si pavoneggia è ridicolo. La superbia vera non è questa. La superbia vera è l'idea di poter essere titolari di tutto. E allora nello stupro c'è superbia, nell'avarizia c'è superbia, cioè in tutto ciò che spinge l'uomo a ridurre ciò che esiste a se stesso. E quindi in questo modo si impoverisce il mondo. Perché? Perché vede nel mondo costantemente sempre la sua immagine. Non a caso questo può produrre la delusione, la depressione, la noia, perché se io nel mondo cerco sempre me stesso, non vedo mai il mondo e alla fine vengo a nausea di me stesso. Soltanto se io ritraggo me e accolgo il mondo mi arricchisco, ma se riduco il mondo a me, vengo a nausea di me stesso. La depressione, che caratterizza molte dimensioni della nostra società, è una variante patologica dell'egoismo. L'apertura all'altro, invece, è questa relazione feconda, questo scambio. La generazione è scambio. Il desiderio è sempre desiderio d'altro. E quindi la natura del desiderio, il motore del desiderio, è l'insufficienza a se stesso. E quindi soltanto incontrando l'altro il desiderio si realizza. E se lo divora, se lo lascia essere, rimane più povero di prima. E questo lo si ha anche nell'elemento più corrente dell'esperienza del desiderio. Il desiderio di consumare un oggetto, un dolce piuttosto che un vino, dove alla fine l'oggetto si consuma. Intanto quell'oggetto mi nutre e quindi dovrei essere grato alla natura come San Francesco perché mi nutre. Ma in secondo luogo io questo oggetto che consumo, lo consumo se lo lascio essere il più a lungo, perché ne vedo tutte le qualità. L'idea di delibare il vino e che per coglierne tutto il sapore lo devo decantare, lo devo assaggiare piano piano. La degustazione esige che la cosa sia apprezzata e rispettata anche quando la si consuma. L'alcolista non gode più, perché il desiderio ha distrutto l'attenzione all'oggetto stesso del consumare. Allora, se noi dobbiamo, per godere di un oggetto che consumiamo, rispettarlo al fine di goderlo, beh, quanto più l'altro uomo. E l'altro uomo non può essere mai un oggetto da consumare. Perché il desiderio dell'altro è un desiderio orientato al consumo. Un desiderio orientato al contratto, perché io posso desiderare un rapporto con un altro non perché ami lui, ma perché mi serve per conseguire un certo risultato. Non cerco l'altro, cerco un partner operativo. E la nostra società per lo più costruisce rapporti umani, alleanze di tipo economico.

un partner operativo. Il che vuol dire che finita l'esecuzione del contratto, si scioglie l'alleanza, si perde l'amicizia. Questa è una cosa molto utile nella società. Produce ricchezza, scambio. Ma c'è un terzo modo. Io desidero l'altro in quanto è altro, in quanto è lui, in quanto ho bisogno di lui per la mia vita. Allora a questo punto, se io ho bisogno di lui per la mia vita, mi deve stare sempre accanto, non lo posso divorare mai. Ecco perché la relazione di alterità è una relazione di mistero. L'altro è inesauribile e in questa inesauribilità cresce l'affetto. Quando l'altro cessa di essere un mistero per noi, non lo amiamo più. L'amore è l'attenzione all'altro come mistero e quindi l'accanto, lo stare accanto è la dimensione più alta del desiderio. Non è divorare l'altro, è lo stare accanto sia nelle relazioni personali che in quelle sociali. Non a caso Aristotele diceva che non si può essere felici senza gli amici, perché la felicità o è condivisa o non è felicità. La felicità da questo punto di vista è un bene che naturalmente viene dagli altri, si condivide con gli altri, entra in circolo con gli altri. Una felicità solitaria è inconcepibile, perché come potrebbe un desiderio soddisfare se stesso se non ha l'altro che lo alimenta? E allora da questo punto di vista l'unico modo per essere felici è realizzare il bene nella società e nella comunità, nell'alleanza tra gli uomini. Ora, è facile avere una predilezione perché ci sta accanto fisicamente, ma la dimensione più grande è riuscire a immaginare dei legami umani anche con le persone con cui non abbiamo un'abituale frequentazione. La realizzazione più alta dell'etica è che camminando per le strade del mondo, qualunque persona si incontra, la si può chiamare amico e proseguire sulle vie della terra, mai soli, ma sempre insieme.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme. Un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No. Tu, pria che l'ermina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, in una tomba immuta mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete

0: rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'immagine che vedete nella prima slide vuole metaforicamente rappresentare una neurodivergente, una diciamo autistica, che grazie all'intervento anche della tecnologia esce dalla sua prigione e si avventura in un mondo con maggiore certezza, mettiamola così, di colore, di emozione. Allora, due cenni a livello di inquadramento teorico. Il profilo emotivo dei neurodivergenti, sarà ovviamente molto rapido, degli autistici, presenta tre connotati: un'elevata lessitimia, un pensiero operatorio orientato all'esterno, pratico, diciamo rigido, e una capacità di monitoraggio piuttosto limitata, altrui e dell'altra persona. Questo ovviamente presenta, crea delle condizioni complesse e predispone a un sovraccarico, diciamo, emotivo, a fenomeni di burnout, che sono una sfida per la psicoterapia sul fronte della psicoeducazione affettiva. La mia proposta, che vuole essere in questo senso, usando la tecnologia, diciamo, innovativa, questa forse la novità, è stata l'ideazione, lo sviluppo di un training basato proprio sull'intelligenza generativa e le reti neurali. Nella fattispecie dal Midjourney. Due indicazioni sul design della ricerca. Allora, l'obiettivo è stato quindi valutare l'efficacia di questo strumento tecnologico come catalizzatore nel supporto alla psicoeducazione emotiva, anche terapeutico, direi io, agli adolescenti che sono affetti da autismo. E l'ipotesi che ha appunto da guida, che è stata guida per me, è la seguente: questo strumento tecnologico ha il potenziale di arricchire l'esperienza psicoeducativa e terapeutica, coinvolgendo, stimolando la partecipazione, offrendo nuove prospettive sia emotive che cognitive all'individuo che ovviamente adesso viene sottoposto. Il metodo è un case report, e quindi osservazione da un lato, attenta, atteggiamenti, comportamenti, linguaggio, l'insieme, e poi l'uso di strumenti psicodiagnostici per valutare a livello pre e post training se ci sono stati degli avanzamenti. E lì vedete quelli che sono gli strumenti che ho usato: TAS-20, IRI, DERS e RMET, che sono, diciamo, degli strumenti molto noti a tutti gli effetti. Allora, il training. 13 incontri, nella tesi ne avevo palesati meno, ma siamo andati avanti col lavoro. Un primo incontro zero, reclutamento, illustrazione del pilot, obiettivi, metodi, teoria sottostante, soprattutto sul fronte emozioni, invio di materiali per far familiarizzare questi soggetti, chiamarli pazienti non mi piace, questi soggetti con il tema del training, e poi la somministrazione dei test. Seguono poi, come vedete, una serie di incontri specificamente dedicati a emozioni specifiche, che non leggo per questioni di tempo, e concludiamo gli ultimi due step con il retest, come dicevo, e poi ovviamente un momento di restituzione e di confronto. Gli incontri sulle emozioni individualmente considerati hanno tutti avuto la stessa struttura, che qui schematizzo. La GenAI ci è servita utilizzando un racconto redatto, un episodio sull'emozione trattata dal soggetto, per

produrre delle immagini evocative, coinvolgenti, che lo descrivessero. Quindi il primo momento è stato quello di selezionare con il soggetto le immagini, presentate 5, di solito selezionate 2, un'immersione, diciamo, emotiva e anche nella risposta corporea conseguente, l'indagine poi dell'aspetto cognitivo correlato all'emozione, a seguire la spinta all'azione, da ultimo, gli ultimi due punti, l'esplorazione di eventuali nessi associativi, soprattutto sul fronte dell'origine, diciamo così, della fonte, dell'emozione, che sappiamo si può esprimere poi a più piani, su più livelli, una riflessione sull'intensità emotiva che a sua volta si traduce, sebbene su una traccia sempre comune rispetto all'emozione, come si vive, in segnali corporei che possono anche in parte variare, e poi una sintesi conclusiva delle riflessioni. Vi presento il caso di Elisa, nome fittizio. Studentessa universitaria, ventenne, diagnosticata 6 mesi fa come autistica livello 1, precedente esperienza di psicoterapia psicanalitica, nessun trattamento farmacologico. È una ragazza, è stata molto stimolante, che presenta un profilo emotivo in cui emerge, lei stessa ce l'ha palesato all'inizio, una disarticolazione emotiva, che i test tra l'altro rilevano sia all'inizio che alla fine. Le emozioni per lei sono sfuggenti, sono complesse da approcciare, da vivere, da gestire. E quindi la conseguenza è un sovraccarico ciclico, che noi abbiamo anche sperimentato in sessione, interiore, che si innesta su delle interazioni sociali che ci sono, complesse, che fungono da amplificatori, che generano spesso in lei stati d'ansia piuttosto che una confusione emotiva. E quindi l'invito qual è stato? Partecipa al training psicoaffettivo, che ovviamente ha utilizzato questa tecnologia, e poi valutazione del miglioramento, se c'è stato, di cui parleremo a breve. Allora, vi faccio vedere una sessione, il disgusto. Ovviamente non mi dilungo sui passi, l'obiettivo è stato esplorare tramite un suo racconto e utilizzando le immagini come slancio e supporto all'approccio che vede la parola come centro di riferimento, per favorire la comprensione ed anche uno sviluppo, diciamo una trasformazione in senso di consapevolezza emotiva. E qui vi mostro una delle immagini che abbiamo realizzato, che ho realizzato nella fattispecie io, utilizzando DALL-E, se non ricordo male. E alla fine è stato un percorso molto interessante, una sessione stimolante, perché ha permesso di accompagnarla nel comprendere che un'emozione come disgusto, che tutti proviamo, ha un suo perché, è complessa, svolge funzioni che possono essere diverse rispetto ad aspetti diversi che lei stessa ha manifestato durante la nostra diciamo sessione, e quindi ne è uscita arricchita, più consapevole e forse con qualche strumento in più per approcciarla e gestirla nel futuro che verrà. Per quanto riguarda la valutazione, mi rifaccio adesso ovviamente alla fase psicodiagnostica, velocemente, allora TAS 20, voi vedete un miglioramento, passiamo da una tendenza al miglioramento, da 45 a 51, non va confuso il fatto che il fattore 1, la difficoltà di identificare i sentimenti, possa palesare un peggioramento della lessetimia, perché la letteratura in questo ci aiuta e ci ricorda che a tutti gli effetti in realtà quello che vediamo è un suo risveglio, un miglioramento, diciamo, della sua capacità di autoriflessione, come se fosse più consapevole in qualche modo del suo percorso. IRI, che ci parla di empatia, anch'esso ha una tendenza al miglioramento, vedete il punteggio globale, e vediamo che migliora la capacità di adottare perspective taking, delle prospettive alternative, e cala, sebbene leggermente, la proiezione fantastica, fantasy, che noi sappiamo è una strategia o può essere intesa come una strategia di invitamento cognitivo. Poi abbiamo il DERS, anche questo presenta un miglioramento perché il punteggio globale diminuisce, questo è un buon segno, quindi c'è maggiore stabilità emotiva, lo vediamo in una mancanza di controllo che diminuisce, e anche una fiducia nella capacità di gestione affettiva che si palesa come, diciamo, in miglioramento tendenzialmente, quindi c'è una maggiore padronanza interiore che gli strumenti ci consentono. L'RMET rimane uguale e ci parla di un'Elisa che non ha un deficit veramente importante, ma che è comunque un po' sotto la media sul fronte del riconoscimento delle emozioni e delle intenzioni altrui. Bene, quindi è in questo senso, diciamo, non c'è acutezza forse. Abbiamo ovviamente qualitativamente, vado a concludere, indagato il ruolo dell'intelligenza generativa per Elisa, coinvolgente, figo, bello vedere le immagini. Questa tecnologia è diventata una finestra per lei e ne è diventata consapevole su emozioni complesse per arrivare a capirsi meglio e a affrontare la sua vita in maniera nuova. Quindi l'intervento, l'insieme dell'indagine ci dice, sebbene pilot project, che è stato efficace con delle ricadute, diciamo, cliniche positive. Adesso stiamo allargando il campione e stiamo procedendo a redigere un

0: manuale a produrre degli articoli scientifici. Vi lascio solo con questa slide e veramente ho concluso. Vi ringrazio con un'immagine che è stata prodotta utilizzando uno degli strumenti. Voilà.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni.

0: Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per oggetto i segni distintivi. Naturalmente parlo dei segni distintivi delle imprese. Gli argomenti di oggi. Come distinguersi? Dita insegna, marchio, sfruttamento del marchio. Questi sono gli argomenti di questa lezione. Come distinguersi? Le persone cercano di distinguersi una dall'altra, questo vale in particolare per le imprese. Importanza dei segni, ditta, insegna e marchio. Sono i segni di cui parla il codice civile, ma quelli che sono stati disciplinati da parecchio tempo. Poi vedremo che ce ne sono degli altri, ma questi sono i tre segni distintivi delle imprese, diciamo, disciplinati e quelli che sono i primi ad essere individuati come modi per distinguere le imprese l'una dalle altre. Funzione identificativa. I segni distintivi hanno funzione di identificare l'impresa o i suoi prodotti, distinguendola dagli altri. Funzione concorrenziale dei segni distintivi. Se le persone diciamo, hanno bisogno di un nome per distinguersi l'una dall'altra, per le imprese non c'è solo la funzione di distinguersi, ma anche quello di competere con le altre imprese, nel senso che essendo in competizione, uno dire io sono questa impresa che sto operando in concorrenza.

in competizione con le altre imprese. Evoluzione del marchio. Ho detto che sono tre i segni distintivi principali: la ditta, l'insegna e il marchio. La ditta e l'insegna sono rimasti abbastanza dei segni tradizionali. Il marchio invece si è molto evoluto, come vedremo tra poco, spiegando come da un originale segno distintivo è diventato un altro segno distintivo, anzi, non solo un segno distintivo, ma addirittura un bene dell'impresa. Identificarsi e distinguersi. L'impresa rispetto alle altre. I segni distintivi servono per identificare e distinguere un'impresa rispetto alle altre. È molto importante. Il mercato, come dicevo, è un mercato concorrenziale, c'è cioè una competizione. Le imprese si devono distinguere per emergere, far vedere che una è meglio dell'altra, possibilmente. Ovviamente questo è l'intento di tutte le imprese, ma ciascuna per potersi presentare come competitore deve distinguersi e deve identificarsi come l'impresa nel rispetto a tutte le altre. Dare nomi a sé e ai prodotti. È una cosa molto importante, tante dare i nomi. Addirittura nella Bibbia si parla dell'importanza che ha avuto Adamo che dava i nomi alle cose, non aveva un nome. Le cose esistono in quanto hanno un nome. Ecco, la stessa funzione ce l'hanno anche i segni distintivi per le imprese, dare i nomi alle imprese e ai prodotti dell'impresa. È una funzione molto importante che serve non soltanto per distinguersi, ma ancora prima per creare una certa realtà che è data da una cosa, una realtà fisica o immateriale, con un nome che la identifica. Con la produzione industriale è ancora più importante differenziare i propri prodotti. I segni distintivi non sono una soluzione recente, esistono da secoli. Tuttavia, i segni distintivi hanno avuto maggiore importanza quando c'è stata, con la rivoluzione industriale di fine Settecento, a partire dall'Inghilterra e poi nel resto dell'Europa e anche nel resto del mondo, la produzione di massa. Produzione di massa significa che ogni bene che veniva prodotto aveva delle caratteristiche identiche a quelle di centinaia, se non migliaia, prodotti tutti uguali. Come si distinguono? Con i segni distintivi. Normativa internazionale, europea e nazionale. Accordo TRIPS, Marrakesh 1994. Le leggi sui segni distintivi sono leggi nazionali, cioè ciascuno Stato protegge i segni distintivi delle imprese nel proprio ambito territoriale. Però, siccome le imprese operano nei confronti di tutto il mondo con la globalizzazione, c'è la necessità di avere un'armonizzazione. Pensate ai prodotti italiani che vengono venduti, non so, in Cina. E proprio questo è il caso che ha portato all'accordo TRIPS in Marrakesh nel 1994, in cui tutti gli stati aderenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio hanno approvato un accordo in base al quale c'è una tutela minima in tutto il mondo per i segni distintivi, si chiamano i beni della proprietà industriale. È molto importante perché a questo accordo abbia partecipato anche la Cina, perché con la Cina c'erano problemi di, forse l'avrete letto talvolta sul giornale, ho visto in TV, ci sono delle imitazioni, usano gli stessi nomi per contraddistinguere dei prodotti che invece sono prodotti non in Cina, ma sono prodotti in Italia. Codice della proprietà industriale, il decreto legislativo numero 30 del 2005. C'è poi naturalmente una disciplina italiana dei beni, i segni distintivi e dei beni della proprietà industriale, come si chiamano tutti insieme. Ebbene, questa legge è contenuta nel decreto legislativo numero 30 del 2005. Non è la prima legge che ha regolamentato in Italia i segni distintivi, ma questa è la legge attualmente vigente. Articolo 118 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, protezione uniforme. Anche l'Unione Europea, per assicurare che ci sia un mercato uniforme, ha voluto che ci sia una protezione uniforme in tutta l'Unione Europea per i segni distintivi. Ricordavo prima dell'accordo di Marrakesh, l'accordo TRIPS. Quell'accordo prevede una disciplina, diciamo, minimale, il minimo di tutela. Naturalmente nell'ambito dell'Unione Europea e quindi anche nello Stato italiano c'è una tutela assai superiore a quella prevista dall'accordo TRIPS. Sezioni specializzate per controversia presso 12 tribunali. Lo vedremo tra poco,
Un aspetto importante dei segni distintivi e in genere della proprietà industriale

è quella di doversi confrontare nel mercato. Occorre che la tutela che viene data a questi segni distintivi sia una tutela assicurata immediatamente. Se c'è qualche, si chiama contraffazione, utilizzazione di segni distintivi altrui senza averne diritto, se c'è qualcuno che contraffa un prodotto usando un marchio che invece non può utilizzare, l'impresa non può aspettare di fare una causa, che la causa venga decisa. Non è soltanto per la lentezza notoria della giustizia italiana, ma perché l'intervento deve essere immediato. E allora, per questo, l'Unione Europea ha richiesto che ci siano delle sezioni specializzate. Non in tutti i tribunali si possono decidere le cause di tutela dei segni distintivi, ma soltanto in 12 tribunali, in modo tale che ci sia una sezione specializzata su questa e quindi concentrando anche con tempi più rapidi per la decisione. Spunti di riflessione. Perché l'impresa deve distinguersi? Ecco, questo è il quesito che pongo. Perché c'è questa esigenza? Ditta e insegna. Sono i primi due segni distintivi, la ditta e l'insegna. Ditta, articolo 2563, nome commerciale dell'impresa. Ditta può sembrare un nome strano. Nasce questo nome, che risale al Medioevo, per indicare il modo con cui un mercante si presentava nel mercato, stipulava i contratti, li firmava questi contratti non col suo nome di battesimo e il suo cognome, ma li firmava col nome della ditta, diciamo della ditta, col nome con cui si presentava la ditta nel mercato. Per questo ditta sarebbe cosiddetta. La parola ditta e questo firmare i contratti con questo nome che non era della persona fisica che trattava i contratti, ma è della casa commerciale e si è sparso in tutta Europa. Pensate in Germania, in Inghilterra, firma su nomi italiani per indicare appunto la ditta. È il segno che contraddistingue l'impresa. L'impresa opera nel mercato presentandosi come una ditta, un'entità a sé stante, quello è il suo nome. Cognome o sigla. Naturalmente la ditta non deve nascondere chi è il titolare dell'impresa. Per questo la legge prevede che la ditta comprenda il nome e il cognome, o almeno una sigla, del titolare dell'impresa. Se si tratta di una ditta corrispondente a una società, non c'è più bisogno del nome e del cognome, perché non c'è la società, lo vedremo in un'altra lezione, ma c'è la denominazione sociale. Modifiche in caso di confusione. La ditta contraddistingue l'impresa, il modo con cui l'impresa opera nel mercato. Può succedere che ci siano due imprenditori che si chiamano entrambi Mario Rossi. Avrebbero diritto di usare come ditta Mario Rossi, ma la legge prevede che si eviti la confusione. Se c'è la possibilità di confondersi, bisogna che uno dei due aggiunga qualche cosa. Non deve cambiarsi il nome, perché il nome e cognome non si cambia, ma deve aggiungere qualche altra specificazione in modo tale che non ci sia di confusione tra le due ditte. Registrazione, uso esclusivo. La ditta, cioè il nome prescelto dall'impresa per presentarsi ed operare nel mercato, deve essere iscritta nel registro delle imprese. Una forma di pubblicità che assicura tutti di conoscere qual è il nome con cui opera quell'imprenditore. Una volta registrato, la ditta dà diritto all'uso esclusivo, cioè soltanto quel soggetto può utilizzare nel mercato quel nome per operare nei confronti dei terzi. Trasferimento della ditta solo con l'azienda. La ditta è il nome con cui l'impresa opera, un nome che è scritto nel registro delle imprese. È possibile trasferirlo? Ecco, il problema è stato risolto, è rimasto così, è messa così stabile questa norma. È possibile trasferire la ditta soltanto se si trasferisce l'azienda. L'azienda è l'insieme dei beni che compongono l'attività dell'impresa. Se si trasferisce l'azienda è possibile, ma non obbligatorio, trasferire la ditta. Se non c'è trasferimento dell'azienda, un'impresa, anche se ha un nome noto, che quindi è importante nel mercato, non può trasferirla ad altri. Se decide di smettere quell'attività di impresa, cessa anche la ditta. Soltanto col trasferimento dell'azienda è possibile invece trasferire l'azienda insieme con la ditta. Un consenso dell'alienante. Trasferendo l'azienda, non si trasferisce automaticamente la ditta
con cui quell'attività veniva esercitata, ma soltanto se lo consente l'alienante, per questo nel contratto di cessione.

dell'azienda, bisogna prevedere se vuole che se chi l'acquista è interessato a portare lo stesso nome. Nella successione, salva diversa disposizione testamentaria, se l'azienda trapassa, nel senso che viene trasferita a seguito di successione ereditaria, la ditta invece viene trasferita automaticamente ai successori, salvo che sia stato previsto diversamente nel testamento. Avrete visto talvolta che le ditte indicano che c'è stato questo trapasso, sempre successori di, ecco, indicano quindi, specificano che si tratta degli eredi del primo titolare di quella ditta. Insegna, articolo 2568 del Codice Civile, identifica il locale o si svolge l'attività. L'insegna, anche questo è un nome antico. In cosa consisteva questa insegna un tempo? Se leggiamo anche i romanzi o le storie del tempo medievale, troviamo che nelle città in cui non c'erano le vetrine, ma c'era l'insegna. L'insegna era un segno che identificava che in quel locale si vendeva, per esempio, si vendevano certi prodotti, si dava da mangiare o per un albergo, una locanda. Ecco, insegna quindi era un segno che insegnava qual era l'attività di quell'impresa nei confronti del pubblico. Identifica il locale in cui l'impresa svolge l'attività. Mentre tutte le imprese hanno la ditta, l'insegna non ce l'hanno tutte le imprese, perché soltanto quelle imprese che hanno dei locali aperti al pubblico hanno un'insegna, altri non hanno necessità. Una fabbrica, per esempio, non ha necessità di mettere un'insegna fuori. I dipendenti sanno dove devono andare al lavoro, i fornitori lo stesso. L'insegna serve quando c'è un locale aperto al pubblico in cui si vuole favorire la conoscenza di che cosa si vende e cosa si fa. Naturalmente l'insegna non è soltanto un indica soltanto che, so, il bar, la locanda e così via, ma l'insegna comprende qualcosa di più, nel senso che può essere anche un nome di fantasia, all'osteria dei Tre Orsi e così via. In caso di confusione, obbligo di differenziazione. Non c'è l'esclusiva assoluta sull'insegna. L'insegna, diciamo, attribuisce il diritto a non avere nessun'altra impresa che utilizzi la stessa insegna, se questa reca confusione. Un'insegna abbastanza diffusa nel campo del bar è il bar sport. Ebbene, di bar sport, così forse anche in una città ce ne possono essere più di uno. Di sicuro è perché recherebbe confusione, non può essere nella stessa strada, perché trattandosi l'insegna di un'identificazione di un locale, il locale lo si conosce, lo si distingue, andandoci a piedi, in macchina e così via, per cui solo se c'è possibilità di confusione, l'insegna deve essere cambiata, altrimenti possono esserci insegne, in effetti, nella realtà, cioè, sono tante che sono identiche, ma poste in luoghi diversi, in modo tale che non ci sia confusione. Nuova importanza con il franchising. La ditta è un segno distintivo tradizionale, parlato di locande, di altri locali del genere. Sembrava che avesse perso di importanza, nel senso che con la creazione di negozi con le vetrine la gente vedeva che cosa si vendeva in quel locale, quindi non c'era più questa esigenza di identificarsi nei confronti dei passanti. Invece questa esigenza è ritornata in auge con il franchising. Il franchising è un contratto con il quale un'impresa associa a sé altre imprese che rimangono indipendenti, ma che vogliono sfruttare le conoscenze della prima impresa, la filiante, e quindi usano la stessa insegna. Pensate al caso McDonald's. Se noi andiamo in tutte le parti del mondo, troveremo un negozio McDonald's, vedendo quell'insegna, sappiamo che cosa troveremo lì dentro. Nome a dominio su internet, ora è fondamentale. Quelli di cui ho parlato prima sono i segni distintivi tradizionali, ma c'è anche ora un segno distintivo nuovo, il nome a dominio, cioè il nome della pagina web che l'impresa ha su internet. Non è obbligatorio avere un nome a dominio, però non c'è impresa ormai che non abbia una pagina sul web per farsi raggiungere dai propri clienti. Quella pagina web si raggiunge inserendo doppio www, un nome, quello è il nome a dominio. La regola

Allora, quindi, questo è un nome a dominio fondamentale per tutte le imprese, la regola è quella del sistema di registrazione, priorità nella registrazione. Il nome a dominio si sceglie, ma nella

divieto di usare nomi di personaggi famosi. Lo stesso è vietato che l'impresa, ma anche un privato, utilizzi come nome a dominio su internet il nome di un personaggio famoso. Attenzione, proprio perché c'è la regola della priorità, cioè chi per prima lo registra, né titolare, e non si può fare niente salvo che ci sia un contrasto con i marchi registrati o con nomi di personaggi famosi, c'è stato qualcuno che si è accaparrato il nome a dominio sperando poi, se l'interessato, per esempio quel personaggio famoso, voleva utilizzare quel nome, che pagasse una somma per cedergli il nome a dominio. È un'attività che viene contrastata perché questa crea, innanzitutto, si occupano degli spazi su internet inutilmente, in secondo perché è una forma di speculazione. Spunti di riflessione. Cos'è il cyber squatting? Si tratta di quello di cui dicevo, dell'accaparramento. Il secondo argomento di questa lezione è il marchio. Il marchio è quello che contraddistingue i prodotti o i servizi di un'impresa. Proprietà industriale, disciplina nazionale e comunitaria. Entriamo nel vivo della proprietà industriale. Una proprietà industriale, in termini, diciamo, a tecnico si parla di proprietà, perché non si tratta di una vera e propria proprietà nel senso tradizionale, come io sono proprietario di un libro, sono proprietario di un terreno e così via. Sono dei beni molto particolari. Questi beni particolari vengono chiamati di proprietà industriale perché sono destinate allo sfruttamento e all'utilizzazione nell'ambito dell'attività industriale. C'è una disciplina nazionale e comunitaria. Disciplina nazionale e comunitaria perché il marchio, riguardando, è un segno distintivo che contraddistingue un prodotto o un servizio, è destinato a muoversi, non il marchio, ma il bene su cui questo marchio è utilizzato. E dunque si vuole che non ci sia una disciplina limitata allo singolo Stato. In ambito dell'Unione Europea la disciplina è unitaria, quindi con norme nazionali, ma soprattutto una disciplina comunitaria. Accordo internazionale, in particolare l'accordo TRIPS del 1994. Ricordo ancora l'accordo TRIPS perché si è occupato l'accordo TRIPS di tutti i beni della proprietà industriale. Dicevo che il bene su cui è impresso un marchio circola in giro per il mondo, non può essere tutelato in Italia se poi quel marchio, andando in Germania, in Sudafrica, non trova protezione e viene copiato senza l'autorizzazione del titolare di quel marchio. Marchi, invenzioni e altri beni della proprietà industriale. Vedremo tra poco le invenzioni, ma qua voglio mettere insieme i marchi e le invenzioni, che sono due aspetti diversi, ma molto importanti, della proprietà industriale. La proprietà industriale che comprende tutta una serie di beni, l'ho messo tra virgolette perché, come ho già notato, non si tratta di beni in senso tradizionale, ma si tratta di beni appunto diversi. Faccio un esempio. I beni tradizionali sono i beni mobili, immobili, tra i beni mobili ci sono anche le energie, che se qualcuno si appropria di un bene mobile o immobile, o anche di un'energia, la sottrae al proprietario di quel bene. Nel caso dei beni a proprietà industriale non c'è un sottrarre, perché sono beni appunto assolutamente immateriali, si possono moltiplicare, non cambia niente. Quello che viene tolto al titolare del marchio è il diritto all'esclusiva. Regole comuni alla proprietà industriale. La priorità, articolo 4 del codice della proprietà industriale. Priorità significa che il primo che utilizza quel bene ha un diritto di precedenza e di farlo proteggere in quanto è un nome nuovo che è stato utilizzato. Un altro principio, un'altra regola comune alla proprietà industriale è l'esaurimento, l'articolo 5. L'esclusiva che nasce dalla protezione dei beni della proprietà industriale è un'esclusiva che normalmente una durata temporanea. Un'esclusiva che significa che il titolare ha diritto di utilizzare lui solo quel bene a proprietà industriale, escludendo qualsiasi altro. Ha una durata limitata, ma la protezione, questo diritto di esclusività, va limitata, nel senso che se il titolare di quel bene non lo utilizza, non ha più diritto di escludere gli altri, quindi il bene si esaurisce. Ma si esaurisce in questo senso. I beni

La proprietà industriale, facciamo l'ipotesi del marchio, il marchio contraddistingue un prodotto, questo prodotto è destinato alla circolazione, circola. Il proprietario, scusate, il titolare del marchio può impedire che quel prodotto circoli al di fuori dei paesi con cui lui ha fatto accordi per la commercializzazione? Nell'ambito dell'Unione Europea la risposta è no, con il diritto di esaurimento, ritenendosi che il titolare del marchio può limitare la produzione del bene, ma non può limitare la circolazione del bene una volta che lui l'ha immesso, trattandosi di mercato comune, nell'ambito dell'Unione Europea. Fondamentale la tutela cautelare inibitoria, l'articolo 128 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale. Dicevo prima che è molto importante per le imprese che sono titolari di diritti di proprietà industriale ad avere una tutela immediata quando c'è qualcuno che contravviene al diritto di esclusiva. Naturalmente ci si può rivolgere, come dicevo prima, alle sezioni specializzate dei tribunali specializzati in materia di proprietà industriale, ma bisogna che queste abbiano la possibilità di decidere immediatamente, anche in via cautelare, prima di arrivare alla decisione definitiva, perché bisogna fermare immediatamente le possibili lesioni del diritto alla proprietà industriale, cautelare con provvedimento urgenza o inibitoria. Inibire a chi ha esercitato legittimamente o utilizzato legittimamente un bene della proprietà industriale, inibirne l'uso. Funzione del marchio distintiva, articolo 2569 del Codice Civile e articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale. Il marchio, come tutti i segni distintivi, ha la funzione di distinguere che cosa? Il prodotto o un servizio. Ma vi ho detto che, soprattutto dopo la rivoluzione industriale, e la produzione di beni in serie, i beni sono prodotti in numero così elevato che non è possibile distinguerli uno dall'altro. Orbene, il marchio fa quello che dal punto di vista pratico non sarebbe possibile. Quel bene, anche se identico a tanti altri beni, ha una sua identità, si distingue. Il marchio viene impresso sul prodotto, sulla confezione, e chi commercia, chi acquista quel bene, non può cancellarne il marchio, proprio perché è un segno distintivo di quel bene o di quel servizio. Differenzia il prodotto e il servizio. Il marchio distingue il prodotto che proviene da una certa impresa o il servizio che proviene da una certa impresa dai prodotti che sono analoghi. Noi acquistiamo un'autovettura col marchio, anche se le autovetture fossero identiche, in realtà non sono identiche, ma vedremo perché poi si distinguono anche in altro modo. Parliamo, ecco, di beni di un quadro, un dipinto. Ecco, se c'è un marchio, quello contraddistingue, rende, identifica quel prodotto o quel servizio in modo tale che non possiamo confonderlo con nessun altro. Valore autonomo del marchio. Vi ho detto che il marchio, assieme ad altri segni distintivi, distingue il prodotto e i servizi di un'impresa da un'altra. Ma il marchio non è soltanto un segno che distingue, un segno distintivo, ma anche un bene a sé stante, perché ha acquistato un valore autonomo. Il marchio nelle relazioni sociali, nei rapporti tra le persone, ormai siamo abituati a vedere, immaginate, l'abbigliamento delle persone, specie d'estate, una maglietta con un certo marchio, una scarpa che ha un altro marchio, degli occhiali che hanno un altro marchio e così via. Nelle relazioni sociali ormai utilizziamo il marchio anche per identificare quella persona che usa certi prodotti. Un tempo le persone che circolavano non avevano nessun segno che distinguesse da chi proveniva l'abito o l'abbigliamento o altre cose. Ora invece noi identifichiamo la persona anche attraverso i beni che indossa o utilizza. Distintività del marchio. Qua ho messo un'immagine che rappresenta due marchi, una di una casa produttrice di birra, un'altra di una casa vinicola. Il marchio della casa produttrice di birra è un marchio molto noto, quest'altro è meno noto, recente. Le regole generali direbbero che, dicono, non direbbero, direbbero che già non è possibile utilizzare un marchio che si confonda con quello di un'altra impresa.
Questi si confondono.

Si tratta di prodotti assolutamente diversi, uno è il vino e l'altro la birra. I nomi sono diversi, diciamo, nell'uno sono rappresentati due tori che si scontrano, quindi c'è un contrasto tra i due animali, nell'altro invece sembrano pacificarsi. Il marchio Noto ha cercato di impedire che l'impresa che aveva adottato di recente l'altro marchio non venisse autorizzata. Però almeno in prima battuta, salvo che ci siano dei giudizi successivamente, è stato detto che essendo trattandosi di prodotti diversi, il segno anche dal punto di vista grafico è diverso, il fatto che si trattasse degli stessi animali, questo non comportava necessariamente un contrasto e quindi c'era una distintività dell'uno rispetto all'altro senza nessun rischio di confusione. Brand, esprimi i valori dell'impresa. Finora ho parlato di marchio, ora parlo di brand. Se vogliamo, diciamo, il marchio ha un nome in inglese, Brand è invece è il nome inglese per indicare quello che in italiano chiamiamo la marca. Sono due concetti un po' diversi. Il brand identifica non soltanto un prodotto, ma uno stile. Esprime i valori dell'impresa. C'è un'impresa che vuole contraddistinguere con un'impresa di carattere giovanile, un'altra che invece è uno stile più austero, più classico. Ecco, questi sono i segni che contraddistinguono il brand. Esprime i valori dell'impresa rispetto, non so, rispetto all'ecologia. Funzioni di suggestione e attrazione. Il marchio, inteso come brand, però ha un valore in più. Nel senso che non solo contraddistingue il bene, ma anche una funzione di suggestione ed attrazione. Suggestione e attrazione. E qua entriamo diciamo, nell'ambito delle scienze anche psicologiche, che consentono di individuare qualcosa che ci attrae, potremmo anche avere una repulsione per certe marche. Ma normalmente è una funzione di attrazione verso un qualcosa che ci piace, che si sente che corrisponde ai nostri interessi. Fidelizzazione dei clienti. Essendoci questa funzione di attrazione e di suggestione, i clienti sono attratti da quella marca, chiamiamolo così in italiano, da quel brand, sono attratti da quel segno. Non soltanto per quello che c'è già, ma se esce un altro prodotto con lo stesso brand, con la stessa marca, riteniamo che anche un nuovo prodotto sia un prodotto che esprime le stesse concezioni. Oggetto del marchio. Vediamo adesso come può essere il marchio: denominativo, cifre, di forma, sonoro. Il marchio è un segno in senso molto ampio. Può essere denominativo, cioè un nome. Possono essere delle cifre, e pensate, cioè non mi soffermo a farvi degli esempi, ma pensate a quanti marchi possono essere, diciamo così, identificati con un nome, con una cifra. Possono essere marchi di forma, talvolta anche la forma del contenitore. Pensate a un prodotto che noi identifichiamo semplicemente guardando come il contenitore ha una certa forma. Può essere anche un marchio sonoro. Si è discusso. Talvolta è stato ammesso, dall'altra no, se è possibile anche creare un marchio, registrare ovviamente un marchio di tipo olfattivo. C'è stato un caso in cui questo marchio è stato registrato, si trattava delle palline da golf che erano contraddistinte dall'avere l'odore, direi, dell'erba tagliata di fresco. In altri casi invece altri marchi diciamo, di tipo olfattivo non sono stati ammessi perché c'è un problema. Il marchio per essere registrato deve essere appunto registrato, scritto da qualche parte. È possibile scrivere un nome, scrivere una cifra, anche se non scrivere, disegnare una forma. Anche il sonoro può essere registrato perché c'è un modo per registrare il sonoro. Come si registra però un particolare profumo, ecco questa è la difficoltà. Nel caso che ho detto prima, è stato ritenuto che tutte le persone conoscono qual è l'odore dell'erba tagliata di fresco. Per
Per altri marchi invece olfattivi è stato escluso proprio perché non c'era un modo di registrarlo. Di fabbrica o di commercio. Il marchio può essere un marchio di fabbrica, cioè contraddistingue i prodotti che escono da una certa fabbrica, dal produttore, o possono essere di commercio, cioè marchi che vengono messi su prodotti nel momento della vendita, perché ci sono dei produttori che non hanno interesse, perché non hanno un marchio noto, a distinguersi. Allora preferiscono che sul prodotto venga messo il marchio del venditore di quel prodotto. Generale o speciale. Il marchio può essere generale quando contraddistingue tutti i prodotti di una o i servizi di una certa impresa e speciale quando invece contraddistingue un solo prodotto. Pensate nel caso automobilistiche, Fiat, Ford e così via, sono marchi generali. Però poi ciascuna autovettura ha un suo marchio. Pensate ai nomi delle singole autovetture, quello è un marchio e quindi distingue un singolo prodotto. Marchi collettivi, articolo 11 del codice della proprietà industriale. Ho parlato finora di marchi che venivano scelti e registrati dall'impresa produttrice di beni o di servizi. Ma i marchi possono essere registrati anche da associazioni, da enti, per contraddistinguere i prodotti o i servizi dei propri associati o di coloro che aderiscono a quel marchio. Made in Italy. È una cosa molto importante. Ci sono tanti prodotti che vengono apprezzati perché provengono dall'Italia, ritenendosi che in Italia ci siano diciamo, capacità di produrre di beni di elevato gusto, di elevata qualità e così via. Ecco, il Made in Italy contraddistingue questi beni e anche questo è un marchio che non può essere cancellato e che va tutelato dalle contraffazioni. Registrazione, diritti dalla registrazione. I marchi devono essere registrati e vengono registrati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il diritto all'esclusiva del marchio, nel senso che ora tra poco vedremo quali sono i diritti esclusivi, nascono dalla registrazione. Per questo è molto importante che il marchio venga registrato il più presto possibile. Durata 10 anni rinnovabile. I diritti nascenti dal marchio hanno una durata di 10 anni, ma sono rinnovabili. Rinnovabili senza nessun limite, per cui ci sono marchi che durano anche, che sono attualmente utilizzati, anche più di 100 anni. Scadenza per un uso, 5 anni. Attenzione, il marchio viene protetto, il titolare ha il diritto all'esclusiva, purché questo marchio venga utilizzato. Può esserci anche un breve periodo in cui non venga utilizzato, ma se il non utilizzo dura oltre 5 anni, si perde il diritto all'esclusiva del marchio. Marchio di fatto preuso. Il marchio di fatto. Vi ho detto che è importante registrare il marchio per avere l'esclusiva, però una tutela, sia pure inferiore, cioè anche per il marchio non registrato. In che senso? Colui che ha utilizzato il marchio, ovviamente effettivamente, ha diritto a continuare a utilizzare il marchio senza impedire però che un'altra persona registri il marchio a suo nome. Quindi c'è un diritto al preuso, ma non c'è un diritto di impedire che altri registrino quel marchio. Articolo 20 del codice della proprietà industriale, divieto di usare segni identici per prodotti o servizi identici o affini. Articolo 20, lettera A del codice della proprietà industriale. Attenzione, qua vediamo i livelli di tutela del marchio. Sono 3 livelli. Questo è il primo livello, è nella lettera A dell'articolo 20. C'è il divieto di usare segni identici per prodotti identici o affini. Ecco, questo è un livello assoluto. Non c'è bisogno che si crei confusione. Si ha diritto di impedire che qualsiasi altro soggetto, qualsiasi altra impresa, utilizzi quel marchio. Identici o simili per prodotti o servizi identici a fine se c'è il rischio di confusione, è l'articolo 20, lettera B, il secondo livello di protezione. È un livello che copre anche i segni identici o simili. Anche se il segno è simile, non soltanto identico, si può impedire che siano utilizzati per prodotti o servizi identici a fini, però non sempre, ma soltanto se c'è il rischio di confusione. Marchio che gode di rinomanza, lettera C dell'articolo 20 del codice della proprietà industriale. Qua arriviamo al terzo livello.
I primi due livelli ce l'hanno tutti i marchi, qualsiasi marchi, importanti o non importanti, sono protetti in quel modo con la tutela del livello A e la tutela del livello B. Ci sono dei marchi che invece godono di rinomanza, sono i marchi famosi. E questi marchi godono in quest'altro livello di tutela. Divieto di usare segni identici o simili per prodotti anche non affini se si trae in debito vantaggio dalla rinomanza del marchio. E il terzo livello, un livello di protezione che raggiungono soltanto i marchi di rinomanza. In passato, qualche decennio fa, si richiede che fosse di alta rinomanza, basta che siano rinomati, cioè famosi. In questo caso si ha diritto di impedire l'uso del marchio non soltanto con livelli A e B per prodotti identici o simili, ma anche l'uso del marchio per prodotti o servizi, che è la stessa cosa, anche non affini, a condizione che si trae in debito vantaggio dalla rinomanza del marchio. Faccio un esempio. Anni fa è stato messo in commercio dei bagni schiuma che avevano lo stesso marchio di uno champagne, un noto champagne, non facciamo i nomi, ma potete immaginare, anzi, sono più preciso. I bagni schiuma avevano nomi diversi, i principali champagne prodotti in Francia. Naturalmente non c'era possibilità di confusione, nel senso che nessuno userebbe uno champagne per farsi il bagno e viceversa. Però, quindi i prodotti erano assolutamente diversi. Però c'era un fatto. C'era il fatto che si voleva sfruttare la rinomanza del marchio abbinato ad una circostanza, che entrambe le cose, sia lo champagne che il bagno schiuma, hanno le bollicine. Una sono di sapone, l'altra invece sono le bollicine dello champagne. È stato inibito l'uso perché c'era la contraffazione di un marco rinomato che viene tutelato anche al di là dei prodotti affini. Denominazione di origine protetta, DOP, tutela la provenienza degli alimenti con caratteristiche dipendenti dal territorio in cui sono prodotti. Anche questo è un segno distintivo abbastanza recente. Si vuole tutelare la provenienza di certi prodotti, soprattutto alimentari, che hanno delle caratteristiche per il fatto di provenire da certi territori. Quindi una protezione, se vogliamo, territoriale, tant'è vero che in Francia, parlando della protezione del vino, parlano di terroir, di territorio, cioè che il vino contiene il territorio. Area geografica delimitata. Questa tutela è riconosciuta quando le caratteristiche di quel bene sono legate ad un'area geografica limitata, disciplinare da rispettare. Non basta. È possibile apporre la denominazione di origine protetta quando il bene non soltanto proviene da quelle zone, ma segue anche le regole disciplinari, cioè le regole che in sede di istituzione della denominazione di origine protetta, pensate ai vini, ma ci sono tanti altri prodotti che hanno questo marchio, devono identificare quel bene. Il parmigiano deve essere fatto in un certo modo per potersi chiamare parmigiano, non soltanto deve provenire da certe zone, ma essere fatto in modo come previsto nel disciplinare che contiene le modalità di lavorazione di quel prodotto. Spunti di riflessione. Che cosa è l'esclusiva del marchio? Sfruttamento del marchio. Il marchio, va detto che è diventato un bene, si può sfruttarlo come qualsiasi bene dell'impresa. Atti dispositivi del marchio, cessione anche senza trasferimento all'azienda. Vi ho detto prima che il marchio è acquistato un valore autonomo e questo lo si capisce considerando che mentre la ditta può essere trasferita soltanto insieme all'azienda, il marchio invece può essere trasferito anche separatamente dall'azienda, purché non derivi inganno per i terzi. Il trasferimento del marchio senza il trasferimento dell'azienda deve assicurare che i terzi non siano ingannati. Certo, l'azienda sarà diversa, quella che produce quel bene, ma deve rispettare le caratteristiche che individuavano il bene a cui era stato apposto quel marchio. Licenza di uso per tutti o parte dei prodotti. Esclusiva, non esclusiva, anche più licenziatari.
Lo sfruttamento del marchio avviene in vari modi, uno con la cessione del marchio, l'altro con la licenza d'uso. Questa licenza d'uso consente a chi ottiene la licenza di produrre quei beni, tutti i beni su cui quel marchio era stato apposto, una parte dei beni. Può essere una licenza esclusiva, nel senso che il licenziato

non si riserva la facoltà, il diritto di poter produrre anch'esso quel bene con quel marchio, oppure può essere non esclusiva. In questo caso possono essere anzi anche più licenziatari che sfruttano quel marchio. Vari tipi di contratti tipizzati: licensing, franchising, sponsorizzazione, merchandising. Vedremo alcuni di questi meglio in che cosa consistono. Il franchising, ne ho già accennato, la legge 129 del 2004 prevede che ci sia una parte, l'affiliante franchisor, l'affiliato franchisee, in licenza per marchio e altri diritti. Il rapporto di franchising è un rapporto con cui l'affiliante affilia a sé i franchisee e questi possono utilizzare i marchi e altri diritti, ma in particolare il know-how, cioè le capacità e le conoscenze che servono per produrre quel bene e le stesse caratteristiche. Merchandising, marchio che gode di rinomanza, ne ho già parlato, il marchio che gode di rinomanza, una licenza parziale per settori merceologici diversi. Il titolare di un marchio di alta rinomanza, di rinomanza diciamo, non è necessario che sia alta rinomanza, può licenziare, cioè consentire ad altri di produrre beni diversi. Pensate, che ne so, la casa automobilistica Ferrari consente che si producono orologi col marchio Ferrari. Sono prodotti assolutamente diversi, è possibile che gli dia la licenza, questo è il merchandising. Controlla i licenzianti, il licenziante però deve controllare che quel prodotto abbia caratteristiche analoghe, anche se diverso, alla qualità del marchio del licenziante. Spunti e riflessioni. Perché il licenziante deve fare controlli sul licenziatario? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'impresa deve distinguersi? Che cosa è il cyber squatting? Che cosa è l'esclusiva del marchio? Perché il licenziante deve fare controlli sul licenziatario? Vi ringrazio per l'attenzione e poi troverete altri materiali per approfondire i temi trattati sul sito dell'università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'argomento che presento in questa discussione ha a che vedere non solo con il mio percorso di studio di questi ultimi 2 anni, ma anche con la mia esperienza personale. Il bilinguismo e l'essere una famiglia migrante fa parte della mia personale esperienza, perché insieme alla mia famiglia ci siamo trasferiti e siamo rimasti all'estero per 6 anni. E quindi alcuni aspetti di questo lavoro hanno riguardato la mia esperienza personale. Il tema del bilinguismo suscita numerose discussioni ancora oggi, sono state date al bilinguismo numerose definizioni, fino ad arrivare a definirlo un fenomeno in costante evoluzione, un fenomeno dinamico che si adatta alle situazioni, agli scopi e soprattutto agli interlocutori presenti. Proprio per inquadrare un po' questo tema complesso, sono state attribuite al bilinguismo alcune tipologie in base all'età di acquisizione, al livello di sviluppo

linguistico e alla competenza linguistica presente in nelle determinate lingue. Una cosa da sottolineare è che ancora adesso vengono per assurdo, secondo me, sottolineati molto gli svantaggi rispetto invece ai numerosi vantaggi dell'essere bilingue. Il bilinguismo, come nel nostro caso, ha a che fare con una storia spesso di migrazione di una famiglia migrante che si trova a dover affrontare l'apprendimento di una nuova lingua in un nuovo paese. E questo mette in gioco due dimensioni principalmente: una dimensione identitaria legata agli aspetti culturali, quindi la voglia di conoscere la nuova cultura ma la paura di perdere la propria, gli aspetti relazionali che riguardano principalmente la voglia di entrare in relazione con gli altri, quindi l'apprendimento della lingua diventa importante per questo motivo, e un bilanciamento tra aspetti individuali e aspetti sociali, tra i vecchi e i nuovi valori. La dimensione linguistica invece riguarda prettamente la conoscenza di un nuovo tipo di educazione, di formazione. Spesso ci sono interventi di sostegno per bambini bilingue che riguardano non solo l'apprendimento della lingua ma soprattutto l'integrazione culturale. Proprio per queste due basi hanno portato all'introduzione e agli obiettivi della mia ricerca, comprendere cioè quali sono le variabili presenti nel contesto familiare che possono giocare un ruolo nello sviluppo linguistico in bambini bilingue. E l'altro mio obiettivo è quello di far conoscere il bilinguismo. Nel mio lavoro quotidiano, in campo educativo e formativo, mi rendo conto di quante persone che lavorano soprattutto in ambito scolastico e che hanno classi di bambini per il 90% bilingue, Non conoscono né il tema né sono pronti ad affrontare quotidianamente il lavoro con questi bambini. La ricerca è stata condotta su 13 bambini aderenti al progetto Integra, un progetto di identificazione e intervento in bambini a rischio di disturbi del linguaggio e del neurosviluppo figli di migranti. Per il mio progetto ho preso in considerazione il primo vocabolario del bambino per la ricerca sui dati e le biografie linguistiche compilate dalle famiglie. Sono state prese in considerazione le caratteristiche socioculturali, sociodemografiche del campione, i fattori di rischio e gli input linguistici. Queste sono alcune delle caratteristiche del campione. Volevo sottolineare, come mi ha anche detto la professoressa Capirci, le preoccupazioni rispetto alle abilità comunicative. Nelle biografie linguistiche le preoccupazioni riguardavano principalmente gli svantaggi che il bilinguismo poteva portare e la paura che i bambini non riuscissero a integrarsi, e quindi la preoccupazione che non imparassero l'italiano. Come potete vedere, sia l'esposizione alle lingue che il vocabolario è prevalentemente in italiano. Nell'analisi dei dati ho ritrovato alcune correlazioni tra la percentuale della parlata in italiano nel contesto familiare e il numero di vocaboli. A un aumento della percentuale della parlata in italiano corrisponde a un aumento del numero di vocaboli in italiano. Invariato rimaneva il numero di vocaboli in lingua straniera. Un altro dato che ho potuto analizzare era il livello di competenza dei genitori rispetto all'italiano. Ad un livello molto bene di italiano corrispondeva un numero più elevato di vocaboli in italiano. E un dato invece che riguardava il 77% dei bambini del campione frequentavano il nido, quindi un contesto linguistico prettamente italiano. In questo caso si poteva vedere come il vocabolario in italiano dei non frequentanti il nido è nettamente inferiore rispetto ai bambini frequentanti. Nonostante la numerosità del campione osservato non vi abbia permesso di trarre conclusioni statistiche, si intuisce l'importanza di alcune variabili del contesto familiare per lo sviluppo linguistico. Sulla base dei dati disponibili, come ho detto, l'esposizione alla lingua italiana e la competenza in italiano di entrambi i genitori ha maggior impatto sul vocabolario italiano dei bambini. Le proposte rispetto a questo lavoro riguardano affiancare agli strumenti di valutazione un'osservazione diretta del contesto familiare. Un'altra cosa è un aiuto di un mediatore linguistico, non solo da un punto di vista linguistico, quindi nel comprendere quello che viene chiesto, ma come sostegno culturale alle famiglie, perché questo manca tantissimo. E per quello che dicevo prima, il discorso legato alla conoscenza di colleghe ed ex colleghe che lavorano in ambito scolastico, mi rendo conto di come sia importante non solo coinvolgere le famiglie nella conoscenza e nelle tematiche legate al bilinguismo,
ma anche formare dei professionisti.

0: e del personale dei servizi educativi proprio su questo tema, perché mi sono resa conto, raccontando la mia esperienza, di quanto in Italia il bilinguismo ormai sia una realtà presente ma venga veramente poco, poco considerato. Grazie.
1: Grazie a lei. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologia.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Grazie. Bene.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Oggi ci occupiamo dei sistemi complessi e dei sistemi complicati. Noi abbiamo praticamente due tipi di sistemi. Abbiamo dei processi che richiedono regole per funzionare e dei processi che creano regole mentre operano. Questa distinzione è importante perché se pensiamo a un computer, noi abbiamo diversi pezzi che lo compongono e questi diversi pezzi vanno montati insieme in un certo modo specifico e soltanto se vengono montati correttamente rispetto alle indicazioni di un presunto manuale, il computer funzionerà. Ovviamente questo significa che il computer funzionerà seguendo delle regole che sono state progettate fin dall'inizio. Il problema è che, come già abbiamo visto, non tutti i sistemi e i processi funzionano in questo modo. Esistono dei sistemi che invece creano regole mentre funzionano. E adesso tenteremo di approfondire questa divergenza. Il secondo argomento riguarderà alcune caratteristiche, una in specifico, che caratterizzano i sistemi complessi. Quindi, processi che richiedono regole per funzionare e processi che creano regole mentre funzionano. Sistemi complessi e sistemi complicati, quindi. Allora, osserviamo l'immagine in alto a sinistra e vediamo un cuore e un bambino con una palla.

che rappresenta un sistema complesso. Noi sappiamo che grosso modo un soggetto umano è formato da 30-40.000 geni, più o meno. Dalla parte opposta vediamo un aeroplano, in questa immagine vediamo anche un Jumbo 747, che purtroppo non sono più in produzione, però è un esempio di sistema complicato, cioè che ha moltissime componenti, 200.000 e forse molte di più, che vanno aggregate, combinate in un certo specifico modo, stabilito da un manuale di progettazione, e soltanto se messo in quel modo il sistema funziona, cioè l'aereo funziona. Questo è un esempio di sistema complicato. Vediamo. Un sistema complesso è un sistema che adatta se stesso all'ambiente nel tempo e allo stesso tempo adatta l'ambiente ai suoi obiettivi. In un sistema complesso il tempo non è rumore, ma un parametro evolutivo. Tentiamo di capire a fondo questa frase. Si riferisce a un concetto che un sistema complesso è un sistema che è strutturalmente squilibrato, cioè cerca di adattarsi continuamente all'ambiente nel quale è immerso, ma non solo cerca di adattarsi continuamente, ma cerca anche di modificare l'ambiente nel quale è immerso rispetto a degli obiettivi interni che si è posto. Questo significa che questo sistema, per esistere, cambia, si adatta e adatta l'ambiente ai suoi obiettivi, e quindi è un sistema che dinamicamente, mentre opera, crea regole e nuove regole con le quali comincia a funzionare. Sotto questo profilo, un sistema complesso, come un essere umano ma anche un animale, è un sistema che cresce nel tempo. Questa distinzione è importante e ci ritorneremo. Un sistema complesso nel tempo aumenta il suo ordine, la sua complessità. Quindi, se pensiamo a un aeroplano o in maniera molto più elementare a un motorino, per esempio, che è fatto di tanti piccoli pezzi, questi pezzi, una volta messi insieme, quando sono abbastanza nuovi, permettono al motorino di funzionare in maniera, diciamo, ottima. Però dopo un po' che lo usiamo, il motorino comincia a degradare il suo funzionamento. Cioè, praticamente, quei pezzi cominciano ad accumulare rumore e quindi diciamo normalmente che il suo livello di entropia, cioè di disordine interno, aumenta. Per cui il tempo funziona come un fattore che fa degradare il sistema complicato. Più un sistema complicato funziona, meno funziona bene. Abbiamo il contrario nei sistemi complessi come gli esseri viventi. È un esempio esemplare proprio, potremmo dire. Un sistema complesso è un sistema che invece più funziona, più aumenta la sua complessità e quindi crea regole nuove con le quali funziona. Immaginate, si parte in un essere vivente da una cellula. Dopo un istante le cellule sono due, dopo un altro istante le cellule diventano quattro, poi otto, eccetera. Per cui la complessità di questo sistema cresce nel tempo. Potremmo dire che il tempo, per i sistemi complessi, non è fonte di rumore, ma è un parametro evolutivo, cioè un parametro che gli consente di evolversi, magari aumentando la entropia nell'ambiente. Andiamo a fondo sui sistemi complicati come il nostro aeroplano di riferimento. Un sistema complicato è costruito secondo specifiche regole e secondo una logica che va dall'alto verso il basso. Cioè io devo avere, prima di assemblare le sue componenti, delle regole con le quali assemblarle. Il pezzo A va in quella posizione, il pezzo B va connesso al pezzo A e in altra posizione, eccetera, eccetera. Le regole quindi sono stabilite prima che io aggrego i pezzi per costruirlo e quindi sono delle regole
dall'alto che vengono

sono calate nel progetto specifico di realizzazione di quell'aeroplano. Un sistema complesso, come questo bambino che vediamo, è invece costruito dal basso verso l'alto, cioè dinamicamente crea le regole facendo interagire i suoi componenti all'interno di se stesso e con l'ambiente. Torniamo al sistema complicato. Un sistema complicato è un sistema composto da molti elementi atomici, i pezzi del motorino, i pezzi dell'aereo, i pezzi elementari per fare un computer, che quando vengono messi insieme in accordo a delle specifiche regole, permettono al sistema di funzionare. Un sistema complicato segue sempre le stesse regole per operare, cioè quelle progettate dall'inizio. Le cose sono diverse per un sistema complesso, anche qui. Un sistema complesso è un sistema i cui elementi non possono essere estratti dal sistema stesso senza che perdano la loro identità e la loro funzione. Un sistema complesso genera nuove regole mentre opera. Proviamo a vedere questa cosa più da vicino. Se in un organismo umano, come un soggetto umano, noi abbiamo diversi organi che riconosciamo, per esempio il fegato, i rini, eccetera. Se estraiamo un rene dall'organismo e lo lasciamo da una parte, dopo un po', quel rene non sarà più un rene, cioè non potrò reinserirlo nell'organismo senza aver fatto delle operazioni molto complicate. Cioè è come se in un sistema complesso ogni elemento è quell'elemento e funziona all'interno del sistema fin quando è all'interno del sistema. Se lo tolgo, se lo estraggo e lo metto da una parte, dopo un certo tempo che dipende dall'organismo e dall'organo che ho estratto, cessa di essere quel, diventa morto. Ed è per questo che, ad esempio, i trapianti negli esseri umani, come negli animali, sono così complicati. Perché quando estraggo un rene, che è uno degli organi, diciamo, più semplici rispetto, fai conto, al cuore, io devo agire in modo tale da inserire il rene che ho estratto in un ambiente artificiale che gli fa credere ancora di essere all'interno dell'organismo che lo ospitava. E devo fare in modo che l'organismo dal quale l'ho estratto continui a credere, secondo alcune sostanze chimiche che metto, come se il rene ci fosse ancora. Ora, non è la stessa cosa se, per esempio, nel mio motorino prendo, svito quello che una volta era una candela, la tengo per un giorno fuori, la pulisco magari con della carta vetrata, poi la rimetto nel suo sito, nel motorino, e il motorino partirà perfettamente e, visto che ho pulito la candela, anche meglio. Quindi un sistema complesso è un sistema i cui elementi hanno un'identità e una funzione soltanto quando interagiscono tra loro. Nel momento in cui ne estraggo uno e lo lascio da una parte, quell'elemento cessa di essere quello che era e muore. Questo ci porta a dire che un sistema complicato è la somma delle informazioni che sono presenti in tutti i suoi elementi. Quindi, un sistema complicato è in qualche modo tautologico. Riorganizzando in maniera appropriata i suoi componenti, la quantità informativa del sistema non cambia. Stiamo dicendo che in un sistema complicato i singoli elementi e come essi funzionano contengono tutta l'informazione utile perché una volta aggregati in maniera appropriata il sistema funzioni. La quantità di informazione che è presente nei singoli elementi, sommata, è uguale alla quantità di informazione di tutti quegli elementi aggregati in maniera opportuna nel sistema complicato. Quindi, per questo, diciamo che è un sistema tautologico, cioè dati gli elementi, quando funziona non produce nuova informazione. Anzi, ripeto, per più tempo funziona, meno funziona bene.
Al contrario, un sistema complesso non può essere spiegato tramite la somma di funzionamento dei suoi componenti. Perciò un sistema complesso genera nuove informazioni mentre lavora. Cosa vuol dire? Vuol dire che un sistema complesso, i componenti elementari, quando ce ne sono e convenzionalmente chiamati elementari, direi, la loro interazione locale non dà molte informazioni sul comportamento globale del sistema, cioè la somma delle interazioni locali dei suoi componenti non ci dice molto su come globalmente il sistema funziona. È come se dall'interazione locale dei singoli elementi emergesse spontaneamente quasi un comportamento che non è riferibile a i singoli componenti come operano, ma è qualcosa di diverso. Ricordo in uno degli incontri precedenti l'immagine sempre molto suggestiva dei singoli uccelli che da terra si alzano in volo in maniera apparentemente caotica, e sapete che ogni uccello ha una mappa molto limitata del mondo che lo circonda, e dopo un attimo però cominciano a formare delle geometrie complesse, che dobbiamo supporre non sono spiegabili, sappiamo che è così, tramite l'analisi del comportamento dei singoli componenti, dei singoli uccelli. È un comportamento complesso che è, potremmo dire, non linearmente connesso alla somma dei singoli componenti del sistema. Allora, un sistema complicato, vedete, stiamo facendo avanti e indietro tra i due concetti per chiarirli bene. Un sistema complicato è tale perché funziona come ci si aspetta, quando i suoi elementi vengono assemblati in maniera opportuna dal punto di vista spaziale e temporale. Questo significa che se lo stesso elemento è assemblato in un modo diverso da come è prescritto dalle regole di funzionamento, il sistema non funzionerà. Approfondiamo questo concetto. Un sistema complicato è un sistema che, se un componente viene reinserito in una parte diversa da dove è stato stabilito che doveva essere, il sistema non funzionerà. Immaginiamo un motorino. Noi togliamo la candela e dopo la mettiamo in un sito diverso, che ne so, la appoggiamo sopra la testata o la avvitiamo vicino alla marmitta. Ovviamente è come se la candela non ci fosse, per cui il motorino non partirà. Cioè, in altre parole, sto dicendo che se non si seguono in maniera rigida le regole con le quali è stato progettato il sistema complicato, quel sistema non potrà funzionare, perché se gli elementi vengono posti in siti diversi da quelli progettati, il sistema non può operare. Con sistema complesso le cose sono ancora diverse. Il sistema complesso nasce già assemblato, e se viene disassemblato, decostruito, non è ricostruibile, anche se si seguono le regole opposte a quelle tramite le quali lo si è decostruito. Mi spiego in maniera forse un po' cruenta, ma che può essere molto chiara. Se prendiamo un essere umano e ovviamente prendiamo i componenti di cui è costituito e li mettiamo da una parte, ok? Immaginiamo questa operazione, come dire, non bella, però chiara. È chiaro che se dopo mezz'ora rimettiamo quei componenti, gli organi, nel loro posto, in maniera precisa, così come l'abbiamo trovati, certamente l'essere umano dal quale l'abbiamo estratti non avrà possibilità di vivere. Cioè, viene ucciso quando estraiamo i componenti. La cosa singolare è che un sistema complesso nasce già organizzato. Non è che ha bisogno che noi mettiamo i componenti di cui è fatto in un certo modo. Nasce già con i suoi componenti nella posizione corretta. E non può essere disassemblato. E se viene, come dire, decostruito come un giocattolo, lo decostruisco
per poi vedere come posso rimontarlo, per vedere se ho capito come funziona.